to the Vito Wall Podcast Radio Show. The best music in town.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

0: Questa mattina ho un presente per voi, un presentino, un piccolo regalo ma molto attuale, una bottiglia di vino nuovo, vendemmiato ad agosto anziché in autunno, il prosecchissimo, un regalo del cambiamento climatico. Questo è il presente di oggi, 7 settembre, ma se non ti piace puoi sempre cambiarlo.
1: Non ero preparato. Il prosecchissimo, buongiorno Cinzia Poli.
0: Buongiorno Claudio Iampaglia.
2: Presumo che hai preso maggiore coscienza del riscaldamento climatico.
0: Quest'estate, insomma, abbiamo dovuto farlo un po' tutti.
2: Ma bentornata, buongiorno.
0: Siamo tornati con presto, buon risveglio e buon inizio a tutte e a tutti.
2: È lunedì mattina, prima di noi c'era Vito War.
0: Esatto.
2: I giornali sono accesi, redazione Sara Milanese, Luca Parena,
0: Mattia Guastafierro.
2: Niente, siamo al completo.
0: Completo. E siamo al terzo anno di presto.
2: Veramente?
0: Sì.
2: Solamente?
0: Dici che sarebbe eccessivo organizzare una festa per la longevità del programma? Un po' arrogante forse.
2: Beh, però potremmo contare le mattine.
0: Secondo me è meglio aspettare di avere dei risultati concreti e poi anche a noi andare a fare i grossi al porto di Bari. Longevità.
2: Facciamo così, la 500ª mattina.
0: Sì?
2: Facciamo il pigiama party.
0: Va bene. Preparatevi un pigiamino, insomma, un po' presentabile.
2: Però dobbiamo contarle.
0: Sì, io conto, tu lo sai. È da settembre 2024 che conto.
2: Allora, il programma più o meno non cambia, no?
0: Più o meno siamo...
2: Un brano, segnalazioni culturali, i giornali diciamo, fino al...
0: alle 7:45.
2: Sì, no, poi ci sono i giornali radio, c'è il giornale radio.
0: Siamo punteggiati di giornali radio, di meteo.
2: Tutto come sempre.
0: Però abbiamo anche delle novità, soprattutto il lunedì.
2: Ah, bello. Ah, è vero. Torna il professor Mazza.
0: Certo.
2: Guarda che lune, torna. Almeno un assaggio, una porzione.
0: L'osservatorio sulla comunicazione.
2: Va bene, dai, vedi che abbiamo anche noi qualche novità.
0: Ah, sì, dai.
2: E allora cosa facciamo?
0: Cominciamo e salutiamo.
2: Cominciamo e salutiamo, ovviamente io guardo te, mi fai ridere e non mi preparo alla canzone che tu mi hai ovviamente
0: richiesto, oggi si parte con le richieste
2: e che io non trovo ovviamente, dove l'hai messa?

0: E allora
1: salutiamo con un risveglio un po' energetico di James Brown, secondo me. Vedi, lui ci può aiutare.
0: Vedi come siamo ancora impreparati a questa alba. Vabbè, ma non importa. Adesso piano piano, ascoltatore e ascoltatrici,
1: tu sei ancora in costume da bagno.
0: Ma sai che sì.
1: Hai le pinne, guarda.
0: Ma sai che sì. La cosa che desidererei di più è fare ancora un bagno, ma mi sembra difficile. Vabbè, lo facciamo qua dentro, dai. No, ma ho capito qual è il problema.
1: C'è ancora sotto lui.
0: Che c'è Vito, esatto.

0: St. Louis, Dallas.
1: Get up and drive your funky soul.
0: Sì, guidatevela questa anima funky da qualche parte, dai. Voi che potete, non dico rombare, anzi, con grande delicatezza, potete, diciamo così, godervi.
1: Esatto, anche così scoppiettando.
0: Le strade del mattino, ogni tanto sono belle le strade del mattino, dai, ammettiamolo. Tra
1: sì.
0: Le cose belle dello svegliarsi presto...
1: E non trovare i lavori in corso che ti impediscono, no, di arrivare.
0: Al di là
1: però,
0: di questo, che
1: quello.
0: Adesso poi passeranno, sì, i lavori in corso, sì, sì, perché dovete sapere, ascoltatori e ascoltatrici, che la via della radio è chiusa alla mattina. Bisogna
1: però
0: arrivare
1: delle barricate,
0: un po' prima.
1: Delle barricate. Ringraziamo gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno scrivendo per salutarci. E insomma, ricordiamo che abbiamo anche una mail di programma prestopresto@radiopopolare.it, perché ancora non ce l'hanno chiusa. E quindi, quando non siamo in diretta, potete scriverci anche lì per segnalarci cose, insomma, dirci e comunicare, insomma. Iniziamo anche questa terza edizione di Presto Presto con le segnalazioni delle pagine culturali, insomma, un grande
0: calà. Soddisfatto stamattina un po'?
1: Ma direi di no, però insomma, si sa che si inizia sempre un po' in salita. Iniziamo con la pagina della cultura del Corriere della Sera, dove Paolo Di Stefano recensisce una antologia di quaderni segreti di Mario Tobino. Mario Tobino, poeta, scrittore, anche e soprattutto psicologo e psichiatra. Mario Tobino e i quaderni segreti, 101 taccuini di appunti privati presi dal 1945 al 1980. Scrive Paolo Di Stefano. Nel 1945 Mario Tobino era più noto come poeta che come narratore. La prima raccolta di versi era uscita nel 1934 e la seconda nel 1939. Nel frattempo si era laureato in medicina a Bologna, si era specializzato in neurologia, psichiatria, medicina legale e aveva cominciato a lavorare nell'ospedale psichiatrico di Ancona. Aveva alle spalle 2 anni nei deserti libici, lunghissimi di morte e nostalgia, scriveva, dove era rimasto fino al 1942, un'esperienza che racconterà un decennio dopo nel deserto della Libia. In un altro romanzo, Il clandestino, del 1962, confluirà la sua partecipazione alla lotta partigiana che definì una amorosa fiamma popolare. L'anno della liberazione coincide con l'inizio di una pratica di scrittura privata da cui nasceranno i romanzi futuri. Il 4 marzo 1945, su un quaderno scolastico dalla copertina nera, il 35enne Tobino comincia a tenere un diario che proseguirà lungo un totale di 101 quaderni, equivalente a circa 2000 pagine a stampa, fino a luglio 1980. La qualità di questi quaderni è una sorta di autobiografia per frammenti e per episodi che si sviluppano attraverso appunti, riflessioni, commenti, descrizioni di fatti e personaggi, spietate critiche e violenti epigrammi, appassionati giudizi e affettuose confessioni. Le qualità sono il frutto della totale libertà, se non spudoratezza, con cui Tobino poteva esprimere tra sé e sé, non dimentichiamolo, i propri giudizi. Era una vera e propria officina letteraria ed esistenziale in cui alle impressioni sulla quotidianità ospedaliera, pazienti, colleghi, infermiere e infermiere, si mescolano gli appunti sul contesto letterario fiorentino e italiano. E qui iniziano proprio i suoi strali polemici. Lo stesso Tobino a proporsi come obiettivo che l'anima in questi quaderni si riversi e li macchi del suo colore, qualunque esso sia, come quando accade di colpire con la mano un recipiente e questo inzuppa la tavola del suo colore. Nel profilo di Eugenio Montale, ad esempio, scritto il 14 gennaio 65, si racconta il primo incontro datato 1942 al caffè fiorentino delle Giubbe Rosse. Ne emerge la figura timida del poeta, impacciata ma sempre in posa, di fronte al quale Tobino non nasconde la propria irritazione acuita dal fervore conformistico che tanti letterati mostravano per il poeta. La sproporzione tra la aura e la realtà riscontrata vis-à-vis è un motivo di accentuata delusione per il giovane Tobino. Dice: «Io non leggevo, stimavo, seguivo la sua poesia». Quel che più di tutto viene rinfacciato al poeta delle occasioni è l'egocentrismo e ricondurre tutto a se stesso. Al confronto con le peripezie vissute da Tobino in Libia, Montale non conosceva la vita. E scrive: «Trovandomi a comunicare con un tale campione, un omino, un tale equivoco, mi veniva in uggia, come succede a quello che si sente ancora una volta ripetere da qualche zia melensa e zitella le solite rifritture dell'infanzia, episodi ormai triti». E Tobino si fa ancora più inflessibile quando passa a sferzare un'idea di poesia opposta alla sua, considerata lontana dalla vita vera e dalla tragedia. Insomma, poi critica Gadda, sebbene insomma gli riconosca una maggiore coscienza, diciamo, della tragedia che l'Italia ha attraversato, Vincenzo Cardarelli e Lo Vittorini. Ci vuole poco a capire che Tobino, l'insofferente, non sopporta lo snobismo, la fama usurpata, l'idolatria per il conformismo, la vigliaccheria dei tanti letterati che al caffè delle Giubbe Rosse aspettavano l'arrivo di Bottai, il ministro protettore degli artisti, per implorare un favore, un premio possibile, un posto al sole almeno in penombra, una cattedra, un incarico, una direzione, una prebenda, una raccomandazione. Tenutosi in disparte, Tobino osserva la schiera languida dei questuanti e riflette su quella interminabile dittatura fascista che tanto era penetrata dentro le fibre degli italiani, e in questo, nonostante le esagerazioni, aveva visto lontano. E questo è Paolo Di Stefano, che recensisce un'antologia Vieux, uscita per Angelo Pontecorboli editore, sui 101 taccuini di Quaderni segreti di Mario Tobino.
0: E questa è la mia scoperta dell'estate. Olive Jones, End of Time.

0: prospettive? Sai che quando c'è sempre bisogno, in quest'epoca ancora di più, di un po' di prospettive. Se ti interessa, vieni a cantare a Milano il 7 aprile.
1: Ah sì?
0: Ma sì,
1: ma è durante la settimana, perché sai che io distingo tra cose che avvengono
0: adesso,
1: durante la settimana
0: non so,
1: e
0: non
1: cose
0: so
1: che si possono fare.
0: Il 7 aprile io so se è durante la settimana quest'anno, però potrei controllarne.
1: Va bene, allora, mentre cerchiamo di combattere le zanzare che sono penetrate dentro lo studio, la seconda segnalazione la prendo dalla pagina di Repubblica. Raffaella De Santis recensisce in toni piuttosto entusiastici il nuovo romanzo di Anna Katharina Fröhlich, che è una scrittrice tedesca che per lo più viene intervistata in quanto è stata la compagna per tantissimi anni di Roberto Calasso, insomma almeno fino alla sua morte nel 2021. In viaggio con la zia scoprendo l'India, il romanzo si intitola La tigre nel giardino. C'è una grande energia vitale nel nuovo romanzo di Anna Katharina Fröhlich, una corrente che scorre tra il sud della campagna francese e l'India e che ribalta l'ordinario, lo trasforma e lo fa splendere. La tigre nel giardino di Mondadori mette in scena due donne dal piglio anticonvenzionale. Sono i loro sguardi a sovvertire il mondo, a farlo sembrare un posto dove al grigio del cemento si sostituiscono colori sfavillanti, i lamenti, le sfide. La protagonista ha perso i genitori, ma ha la fortuna di essere cresciuta con una coppia di zii atipici che la iniziano alla vita, alla letteratura, ai viaggi. Lo zio è un lord, ma la vera aristocrazia non è nei blasoni quanto nella propensione ad assaporare l'esistenza, il giardino, l'India, l'amore, la cucina, le amicizie, i romanzi. La zia, soprattutto, diventa una porta spalancata sull'inedito. Nella tenuta francese di Le Pertuis, dove vivono, ci si potrebbe annoiare, rinchiudere in una casa che somiglia a una fortezza medievale. Chi narra sogna di evadere e per un po' lo fa, quando frequenta l'Università di Parigi. Ma l'ambiente familiare non si cancella mettendo il naso fuori, perché è un modo di stare al mondo. Sembra esserci molto dell'autrice nelle protagoniste, nelle loro sgargianti gonne lunghe, nella dedizione al giardino, non tanto come passione aristocratica quanto come misura dello spirito, fatta di gesti pratici, mentre nelle ore rimanenti si possono leggere Gogol, Turgenev, Tolstoj, Dostoevsky, Baudelaire. Il piglio della zia è la benzina del romanzo, il motore narrativo. Lady Leslie è impetuosa, originale anche nell'acconciarsi, amava vestirsi in modo tanto più colorato quanto più il cielo era basso e cupo. È votata a un'estetica tutta sua, poco incline a rispettare il tempo in cui vive. La nipote la segue, la ammira, si nutre delle sue risate e dei suoi involontari insegnamenti. Anche lei esuberante, non arretra. In uno dei viaggi indiani, ospite della ricchissima famiglia Bill, decide di conquistare il figlio maggiore e mette in scena ogni arte seduttiva. Per l'occasione sfoggia un abbigliamento alla Lola Montes con cavigliere tintinnanti e mise orientaleggiante. Il romanzo è uno sfolgorante atto d'amore alla vita e all'India, un paese che ancora contiene tracce degli dèi. Fröhlich le cattura sparse qua e là, oltre la realtà ordinaria. Una luce, il sorriso del ragazzo del risciò, due cantanti incontrati su un treno che diventano traghettatori verso un altro mondo, verso il sogno. A un certo punto si legge: cercare di capire perché si ama l'India è inutile quanto il tentativo di spiegare perché si ama la vita. Il romanzo è La tigre nel giardino di Anna Katharina Fröhlich, uscito per Mondadori, lo recensisce oggi Raffaella De Santis su Repubblica.
0: E guarda io come ti porto qua in radio in questo ritorno di stagione.
1: Ti porti in India.
2: Vado a terra come tu, vestito bene ma
1: bello, mi piace.
0: In Rolls Royce, tipo.
1: Certo.
2: La

0: segnati sti nomi.
1: E adesso via con Fellini.
2: Ma sì, da Achille Lauro, da Achille Lauro a Fellini.
1: Sei rapsodico questa mattina.
2: Segno dei tempi, sign of the times.
1: Giusto, giusto, giusto. E invece dalle citazioni di prima, che insomma diciamo ce l'aveva un contenuto coloniale abbastanza così preminente, passiamo alla posizione opposta, perché oggi Maurizio Cecchetti, nella pagina della cultura della Stampa, ci parla di decolonizzazione dei musei. È un tema che abbiamo affrontato spesso, soprattutto sì, insomma, il Manifesto spesso ha delle ci riporta delle scrittrici, delle antropologhe che riflettono su questo tema. E è uscito un libro di Maria Pia Guermandi, Restituire l'elefante nella stanza dei musei occidentali, per Nomos. Scrive Cecchetti: per Lord Byron, il grande poeta inglese vissuto tra il XVIII e il XIX secolo, la sottrazione dei marmi del Partenone fu un sacrilegio. I tuoi santuari saccheggiati da mani britanniche, scrive, pensando alla Grecia, madre di civiltà. La ferita era talmente profonda che anche oggi si discute della restituzione di quelle opere, anche in ragione del fatto che non è del tutto chiaro se quei marmi siano finiti a Londra in modo legale. Ma la questione, oltre il caso del Partenone, riguarda tutte le opere arrivate nei musei occidentali in epoca coloniale e spesso illegalmente. La Francia, per esempio, ha approvato in primavera, con l'unanimità dei parlamentari, una nuova legge che istituisce una deroga per gli oggetti sottratti illecitamente tra la caduta di Napoleone e il 1972 al principio di non alienabilità del patrimonio pubblico, e costituisce un primo approdo di quello che a inizio del suo secondo mandato il presidente Macron aveva posto come uno dei temi politici qualificanti, dove la cultura ha un ruolo fondamentale per instaurare rapporti diplomatici più aperti con i paesi africani depredati tra 800 e 900. A fine novembre del 2017 Macron, durante un discorso in Burkina Faso, affermò che il patrimonio africano non può restare prigioniero dei musei europei. Fu uno shock per i funzionari dei musei europei. Ora, l'esperta della materia e archeologa classica Maria Pia Guermandi pubblica un saggio dove fa il punto su questa lunga storia dopo la fine dell'epoca coloniale e nota che quel rapporto ha provocato una sorta di terremoto all'interno del mondo museale europeo. Il titolo del libro è Restituire l'elefante nella stanza dei musei occidentali. Fra storia, leggi, casi esemplari e teorie dell'analisi, Guermandi mostra come sui musei gravi un vero imperativo categorico, decolonizzare, che trova però molte resistenze riguardo alla restituzione. Spesso infatti lo stesso apparato didascalico che accompagna le opere esposte risponde ancora a un linguaggio che tradisce la permanenza di stereotipi coloniali, e questo è un problema soprattutto dei musei etnografici europei. La Francia non è ovviamente l'unico paese coinvolto in questo mea culpa, e le richieste di restituzione cadono a pioggia sul British Museum, poiché la Gran Bretagna è stata uno dei paesi più coinvolti nell'impresa imperiale coloniale, oppure sul Weltmuseum di Vienna, raccolta etnografica sotto il controllo del Kunsthistorisches. Sulle questioni decoloniali si sono viste emergere negli anni diverse posizioni, dalle più radicali, come quella di Dan Hicks, curatore a Oxford del Pitt Rivers Museum, che ritiene occorra aprire il museo per vedere cosa c'è di cancerogeno al suo interno, e chiede un nuovo approccio che mette in luce le responsabilità dell'illuminismo nella nascita di questi musei. Invece alle linee più dialogiche, più morbide, come quelle del filosofo e storico camerunense

0: Chilembembe, che propone di istituire una commissione per la verità e la riconciliazione sull'eredità dell'impero, un po' come quella ispirata da Desmond Tutu in Sudafrica, ma molto criticata. Occorre una riparazione dei torti commessi, a cominciare dall'uso del linguaggio, nota Guermandi, che nella prassi diplomatica mette in gioco vocaboli come restituzione, ritorno, trasferimento, repatriation. Trasferimento è il termine preferito dalle istituzioni museali occidentali perché consente di glissare sulla modalità dell'acquisizione coloniale. Insomma, la decolonizzazione e la restituzione non sempre camminano insieme, eppure diventa necessario chiedersi fino a che punto è corretto esporre nei musei oggetti la cui provenienza rimane dubbia. Maria Pia Guermandi, Restituire l'elefante nelle stanze dei musei occidentali, uscito per Nomos oggi sulla Stampa.
1: Lo sai che di decolonizzazione anche complessa dentro le guerre parleremo tra poco in un pezzo molto, devo dire, ogni tanto fa piacere alcuni pezzi, su Odessa, la rimozione di tutta,
0: certo,
1: la memoria della
0: russo.
1: Città. Tra l'altro vietati pochi giorni fa proprio anche riferimenti culturali russi. Sai che ci hanno mandato una foto?
0: Sì?
1: Cioè così, capito? Te la faccio vedere. È un'alba su un porticciolo.
0: È uno scorcio.
1: Uno scorcio di mare.
0: E però
1: ma anche un tocco di alba.
0: Sì,
1: così
0: sì,
1: è arrivata qua dentro.
0: Fanno capolino, grazie.
1: Sì.
0: Grazie a chi
1: ascoltatori
0: ce l'ha
1: che da lontano ci mandano immagini, ma perché no? Ringraziamo, no? Anche
0: certo.
1: Se siamo chiusi qua dentro, bello avere un pezzo, uno spicchio di mare.
0: Certo, anzi, ci apre un po' l'orizzonte.
1: Va bene, chi c'è quindi? Che succede adesso?
0: Adesso arrivano Mattia Guastafierro
1: e Sara Milanese.
0: E Sara Milanese, certo, c'è lei, che altro deve arrivare da fuori. E per il giornale radio, noi invece torniamo tra poco.
1: Con il consueto meteo.
0: Col meteo?
1: Eh certo, non c'è il meteo alle 6.35.
0: Devo rimemorizzare la scaletta.
1: Eh certo, c'è il meteo.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Popolare Network.
6: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. In apertura la vittoria del partito tedesco AfD in Sassonia-Anhalt, che è stato un trionfo oltre le previsioni, con un'affluenza record dell'80%, Alternative für Deutschland ha raccolto il 44,2% dei voti e ora punta al governo della piccola regione dell'est della Germania. È la prima volta dal dopoguerra che un partito di estrema destra, che nei suoi slogan richiama esplicitamente quelli nazifascisti, registra una vittoria così schiacciante. Il successo dell'AfD pesa soprattutto sulla CDU del cancelliere Merz. Da solo il partito non ha però i numeri per governare. Punta al sostegno del partito rosso-bruno di Wagenknecht, unici ad aprire ad un'alleanza con AfD. Il timore è che l'ondata nera dalla Sassonia si allarghi anche alle prossime regioni che andranno al voto. Il risultato elettorale è l'ennesimo segnale per il debole governo di Friedrich Merz, ma preoccupa anche i vertici europei. Grande soddisfazione per i sovranisti di tutta Europa, dagli spagnoli di Vox al Rassemblement National francese, fino al partito dell'ungherese Orbán.
7: La vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt ha diviso la destra italiana e ha fatto emergere tutte le contraddizioni nella maggioranza. Tra i più soddisfatti Matteo Salvini, un'altra Europa è possibile, ha esultato il leader della Lega congratulandosi con la leader dell'ultradestra tedesca Alice Weidel. Complimenti anche da Roberto Vannacci, l'Europa cambia, nessun dorma, ha avvertito l'ex generale che fa parte dello stesso gruppo di AfD all'Europarlamento. Opposta invece la posizione di Forza Italia, alleata della CDU tedesca, con Tajani anni che ha definito AfD una forza antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali. Tra i due partner di governo, Meloni invece ha scelto il silenzio. La Presidente del Consiglio non ha commentato in prima persona, mentre il suo partito, Fratelli d'Italia, si è limitato a dire che il voto tedesco segnala una chiara richiesta di cambio di passo.
6: La guerra in Ucraina, gli inviati speciali della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner hanno lasciato Kiev nella tarda serata di ieri al termine dei colloqui con il presidente Zelensky. I due emissari erano arrivati sabato dalla Polonia dopo l'incontro con Putin a Mosca. Sul negoziato non si registra però nessun passo in avanti, la questione territoriale resta ancora il nodo centrale irrisolto, con la Russia che vuole tutto il Donetsk e l'Ucraina che non intende cederlo. Zelensky, convinto che il conflitto durerà ancora diversi mesi, ha chiesto agli Stati Uniti nuovi aiuti in vista dell'inverno.
7: C'è stato un incidente aereo negli Stati Uniti all'aeroporto di Miami. Un volo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio, scontrandosi con alcuni veicoli nell'area. 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, di cui 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato chiuso per spegnere l'incendio divampato dopo lo scontro. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente.
6: Lo sport si ferma in finale il sogno dell'Italia femminile di volley di conquistare gli europei, l'ultimo titolo che mancava al gruppo allenato da Julio Velasco. Le azzurre hanno perso con le padrone di casa della Turchia dopo un match combattuto finito al tie break. Impresa storica invece in Formula 1, dopo 60 anni un pilota italiano torna a vincere il Gran Premio di Mosca, protagonista Kimi Antonelli, 20 anni, autore di una gara entusiasmante. Partito dalle ultime file, il pilota Mercedes ha rimontato tutti gli avversari, tagliando per primo il traguardo e confermandosi leader della classifica. In chiusura uno sguardo al meteo per le prossime ore. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, con temperature ancora sopra la media stagionale e solo occasionalmente qualche annuvolamento, qualche temporale di calore. Per un primo parziale calo del caldo dovremo aspettare mercoledì. Le 6.34 per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
5: Popolare Network.
8: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
9: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
8: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: E quindi torna anche il nostro appuntamento quotidiano con il meteo.
1: E come potrebbe mancare?
0: Come potrebbe mancare, così come, come potrebbe mancare questo anticiclone subtropicale africano che ci ha tenuto compagnia tutto l'inverno.
1: Così ci siamo lasciati, così ci siamo ritrovati.
0: Vediamo fino a quando resterà con noi. Lo chiediamo a lui, a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti, anche a voi ben ritrovati. Un saluto a tutti.
0: E dunque, che cosa ci aspetta oggi?
2: Allora,
0: lo stesso tempo di ieri oppure qualche variazione?
2: Sì, abbiamo una giornata in sostanza ben soleggiata su tutta la regione, anche se con qualche nuvola di passaggio che non porterà precipitazioni o al più soltanto qualche rovescio in serata sull'Alta Valtellina. Anche domani sarà una giornata molto simile, ben soleggiata, soltanto qualche nuvola passeggera. Verso sera però avremo un aumento della tendenza temporalesca che sarà un po' l'anticipo della perturbazione che è attesa per mercoledì. Mercoledì sarà una fase invece più instabile con cieli molto nuvolosi e alcuni rovesci temporali in transito.
0: Bene, quindi aspettiamo mercoledì sperando che non sia un rovescio eccessivamente, insomma, violento come spesso accade in questi casi. E altre cose che dobbiamo aspettarci da oggi, imprevisti, no? Tutto a posto, cioè per il resto tutto.
2: No, oggi è molto simile alla giornata di ieri con temperature dai 31 ai 34 gradi, pienamente estive, oltre le medie del periodo. Così come anche domani. Poi il vero cambiamento ci sarà da mercoledì.
0: Da mercoledì. Grazie mille Simone Scapin, grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a voi.

0: Portugal, still il sempre, devo dire, mi metto di buon umore sta canzone, no?
1: Sempre molto molto bella.
0: Allora, qui cominciamo con le segnalazioni. Riprendiamo un po' anche ascoltatori e ascoltatrici un po' di abitudini. Scegliamo brani dai quotidiani che allungano un po' la nostra possibilità di rassegna stampa, non vi diciamo le prime pagine che vi raccontiamo invece alle 7.
1: Eh sì, perché sulle prime pagine si parlerà molto di onda nera, ma diciamo c'è un'onda nera che è arrivata anche nel Naviglio milanese. Oggi su Repubblica, Ilaria Carra scrive: i veleni sversati da un'autobotte caccia a chi ha inquinato i Navigli. Il primo indiziato è un grosso tombino sulla strada di Ponte Vecchio vicino a Magenta. È qui che qualcuno, forse giovedì notte col buio, secondo i tecnici, potrebbe avere agito sollevandolo e scaricando, l'ipotesi è da un'autobotte, grandi quantità di un idrocarburo simile al gasolio. Le prime ispezioni hanno accertato che proprio da questo punto verso nord le acque sono sempre state pulite e sporche, invece verso sud, cioè verso Milano, dove da ieri sono più limpide grazie agli interventi di pulizia di vigili del fuoco ed enti coinvolti. Partono da qui le indagini per risalire all'autore del maxi sversamento, che si ipotizza doloso di una sostanza inquinante che ha macchiato e inquinato per 28 km il canale, non solo il più iconico di Milano e dintorni, tanto vissuto e amato dai cittadini, ma anche risorsa per campi e fauna. La foto notizia è quella dei volontari della Lipu di Magenta che lavano un povero cigno tutto imbrattato di idrocarburi.
0: Andiamo a Roma e parliamo di un altro tipo di nero. Il custode giudiziario, punto di domanda, a Roma lo fa il boss del clan Casamonica. Nello Trocchia, pagina 8 di Domani. L'ultima volta era uscito di casa chiedendo ai carabinieri di fare attenzione al suo Rolex mentre i militari lo arrestavano, contestandogli il reato impronunciabile a Roma, l'associazione mafiosa. Era il 2018, l'anno del tramonto di un'epoca di crimine, sopraffazione, impunità. Poi il carcere, la condanna per mafia e il 41 bis. Giuseppe Casamonica, detto Bitalo, pezzo da 90 del clan autoctono più potente del Lazio, è tornato. Soltanto aveva questa passione per gli orologi molto costosi. Per capirlo basta passeggiare tra gli incanti di Roma. All'esterno del cancello del parco di Caracalla si legge: manufatto sottoposto a sequestro preventivo. E dopo la dicitura che riporta le disposizioni normative del custode giudiziario, chi è? Casamonica Giuseppe. Chi? Come può rilevare Domani, si tratta del capo della famiglia criminale egemone a Porta Furba, uno che è stato il re di quel quadrante della città tra spaccio, estorsione e violenza. Di mattina lavora lì, svolge l'attività di facchinaggio, ma dal comune nessuno si è accorto di nulla. Il sequestro per presunte irregolarità edilizie di un'attività diventata presto una discoteca a cielo aperto, cioè le Terme di Caracalla, è avvenuto a metà agosto. L'area del parco di Caracalla era stata concessa dal comune di Roma a una società guidata da un imprenditore molto conosciuto delle notti romane, che ha chiamato proprio lui come custode giudiziario. Adesso vediamo se qualcuno se ne accorgerà.
1: Chissà se ne accorgono di avere un Casamonica che fa il custode. Sulla stampa, Fabrizio Goria, inviato a Cernobbio, ci racconta le parole del ministro Giorgetti. Allora, il titolo è: l'Italia resiste, crescita del PIL verso l'1%, ma attenzione al debito. In realtà l'espressione usata da Giorgetti è un'altra, insomma, la barca dell'economia italiana resta a galla, l'espressione galleggiare. Certo, è una forma di resistenza, ma insomma piuttosto fragile. L'Italia affronta una navigazione irta di ostacoli tra conflitti e crisi, eppure il prodotto interno lordo, il PIL, regge andando verso quota 1%. C'è poi lo scontro con Salvini, il leader della Lega nonché vice premier, che gli chiede uno scostamento di bilancio, ipotesi che però il MEF vuole evitare a tutti i costi data la complessità della congiuntura.
0: Allora, Cinzia, a Cernobbio quest'anno, per non farsi mancare niente, perché sì, loro, come gli imprenditori, hanno il naso di dove tirare aria, hanno avuto i due personaggi principali, sono stati Vannacci e Bardella, che è notevole, no? Vuol dire che hanno proprio sentito l'aria che tira, e fra poco, insomma, vedremo tra le elezioni in Sassonia e il destino probabile dell'Europa in questa gran confusione, hanno fiutato giusto.
1: Sì, ieri ci sono passati anche però, insomma, i leader dell'opposizione. La foto sempre sulla stampa è quella di Bonelli abbracciato a Elly Schlein: senza leader né programma, così l'opposizione delude Cernobbio. Schlein rilancia: ora si entra nel vivo per costruire la coalizione progressista. Allora, ci sono un po' di numeri che Francesca Del Vecchio, sempre da Cernobbio, ci dà. 68% è la percentuale di imprenditori, manager e banchieri che al forum di Cernobbio hanno promosso il governo Meloni. 83% è la percentuale di persone che al forum TEA, cioè che significa il European House Ambrosetti, ha bocciato al televoto l'operato dell'opposizione. E c'è poi, appunto, ci sono le parole di Valerio De Molli, numero uno appunto della Fondazione Ambrosetti TEA, che dice: gli imprenditori sono pro governativi, lo sono stati con Conte, con Monti, con Berlusconi, con Letta e con Renzi.
0: E vabbè, è la politica italiana, prepariamoci, insomma, sarà tutto un pre-elettorale tra il governo e mi sa anche Milano. OpenAI entra negli Atenei, tutti i rischi per la ricerca. Virginia Della Sala, pagina 10 del Fatto Quotidiano, ci racconta qualcosa di interessante non solo per l'università. Agosto è iniziato con una notizia dirompente per il mondo universitario. OpenAI regala per un anno alcuni modelli di intelligenza artificiale avanzati a 100.000 ricercatori accademici del mondo, Italia inclusa, entro il 2027. L'intento è nobile, perché ChatGPT for Academic Researchers vorrebbe evitare che le possibilità dell'AI restino confinate nelle imprese o nei laboratori più ricchi, ma le conseguenze potrebbero esserlo meno, soprattutto ribaltando la prospettiva, guardando non solo a ciò che gli studiosi possono ottenere da OpenAI, quanto a ciò che OpenAI può ottenere dagli studiosi dagli Atenei, dal vantaggio competitivo all'accesso ai dati rispetto ovviamente ai suoi concorrenti. Dovrebbe durare un anno questa intesa, è limitata alle materie STEM, cioè tutte le scienze sociali sono fuori, non gli interessano. Non esistono alternative europee a questo tipo di, diciamo, di proposta. Fra 12 mesi sarà difficile ovviamente farne a meno. I dubbi quali sono? Cosa conserva OpenAI delle ricerche? Come usa gli incroci? Come si fa a poi a
1: preservare i dati?
0: Gli stessi modelli di ricerca e così via. Se uso cloud stranieri a cui affido dati sensibili, il problema è politico. L'Unione Europea non ha controllo. Il commento di Corrado Giustozzi, esperto di cyber security. Potrebbe diventare uno dei nostri temi d'approfondimento. Che dici?
1: Sì, questa cosa poi di darlo gratuito per un anno per poi creare la dipendenza.
0: No, ma poi a chi?
1: È una logica un po' da spacciatore, diciamo.
0: Ma poi hanno 17.000 richieste per 10.000 posti,
1: esatto.
0: Già pronti via. Adesso
1: esatto.
0: Che l'abbiamo annunciato noi, pensa quanti ricercatori all'ascolto diranno, vabbè, giustamente anche
1: un
0: modello, una chat, un modello di intelligenza artificiale avanzato serve, no? È utile. Vabbè, se no ci occuperemo di questo, guarda. La vita fantastica della poesia e del crimine. Peter Doherty, per te.

0: Peter Doherty, la poesia, la vita fantasiosa della poesia e del crimine.
1: Continuiamo con delle segnalazioni di storie di donne dall'estero, anche perché quelle italiane quest'estate sono state molto legate ai femminicidi, non che quelle che vi vogliamo segnalare siano molto più leggere. Partiamo dall'Iran. Anna Chiara Mottola su Repubblica ci racconta del fatto che siano state condannate le gemelle liceali per la rivolta contro gli Ayatollah. Una al patibolo, l'altra a 25 anni. Taraneh Rahimi, condannata all'impiccagione, e la sorella gemella Rumina. 9 mesi fa Taraneh e Rumina Rahimi, due gemelle di 19 anni, erano scese per le strade di Isfahan per chiedere la fine del regime iraniano. Non erano sole, ma in corteo, con centinaia di persone che diventavano migliaia se si sommavano i numeri delle piazze di tutto l'Iran. 100 città in rivolta, da Teheran a Shiraz, che restituivano l'immagine di un paese che si ribellava al governo degli Ayatollah. Proteste per cui oggi rischiano tutto. Taraneh è stata condannata all'impiccagione e Rumina a 25 anni di carcere. Per questo la famiglia ha deciso di raccontare la loro storia al Guardian, nella speranza che il loro destino segua una strada diversa. Come hanno raccontato la madre e un cugino delle due ragazze al quotidiano britannico, un mese dopo le proteste oceaniche del gennaio del 2026, messe a tacere nel sangue, per le organizzazioni dei diritti umani le vittime della repressione sono più di 30.000, mentre le stime ufficiali della Repubblica Islamica parlano di 3.000 morti, le sorelle Rahimi sono state svegliate nel cuore della notte da uomini mascherati che le hanno prelevate di forza da casa. Insomma, sono state arrestate a febbraio per loro isolamento e torture, e c'è stato solo un incontro in carcere con la madre. Da allora, insomma, non si hanno più notizie.
0: Sui quotidiani ci sono due storie di net, cosiddetti, cioè di giovani che non studiano, non lavorano e così via. È l'apertura del Sole 24 Ore per quanto riguarda l'Italia. Giovani fuori da studio e lavoro a quota 1.870.000 persone. Il numero è sceso dai 3 milioni del 2018, ma il problema resta. La fascia 30-34 anni fa più fatica a trovare una strada per l'autonomia. Il Sole 24 Ore prova a esaminare il perché italiano, ma noi andiamo invece sul Fatto Quotidiano, perché andiamo a vedere la stessa storia rovesciata in uno dei fatti di quest'estate più importanti, che è stato sicuramente, a parte la strumentalizzazione politica del caso di Ceuta, ma anche quelle immagini, no? Marocco, giovani storie di ragazzi bruciati per raggiungere Ceuta. Camelia Esh Shihab scrive a pagina 4 del Fatto Quotidiano: una banconota da 100 dirham, circa 9,30 euro, per una giornata di lavoro dalle 8 alle 22 per attaccare i manifesti. Ismail ha 20 anni e vorrebbe un vero lavoro, ma trova solo lavori pagati in nero. Anche ieri ho lavorato tutto il giorno, ma non ho guadagnato nulla, ma se voglio almeno mangiare non ci si può lamentare. Qualche settimana fa era a Ceuta con alcuni amici, ci è rimasto 3 giorni. È da tanto tempo che voglio andare via, dice, ma le mie speranze sono rimaste laggiù. 72.000 migranti sono entrati clandestinamente nell'exclave spagnola tra il 30 e il 31 luglio scorso, secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, e 5.000 sono ancora sul posto. Chi è rientrato è tornato alle sue attività, alcuni sono sotto shock, altri stanno progettando il prossimo tentativo di traversata. Con una laurea in giurisprudenza in tasca, Ismail non può portare avanti gli studi perché i costi per prestare giuramento come avvocato sono troppo elevati. Nell'amministrazione pubblica invece non ci sono posti di lavoro, e dice: so che in Europa non è tutto perfetto, ma almeno avrei forse un contratto, uno stipendio, potrei aiutare mia madre, i miei fratelli. Insomma, se volete leggere le storie di questi giovani assolutamente non raccontati, ricordiamo, ne sono morti in diverse decine, sul Fatto Quotidiano trovate le loro voci.
1: Continuiamo con altre storie di giovani. Insomma, una giovane donna si tolse la vita nel 94, è Anna Mladic, era la figlia di Ratko Mladic. Oggi su Repubblica, Anna Lombardi, Belgrado, Mladic sepolto con la figlia suicida per la vergogna.
0: I funerali i giorni scorsi, sì, no? Tutta la polemica
1: per i funerali con
0: col ministro della giustizia e tutti, diciamo, i sostenitori e gli onori.
1: Tutti tutti gli onori. Ripeteva: dove c'è una tomba serba c'è la Serbia, l'agghiacciante slogan nazionalista usato per rivendicare l'estensione territoriale dei cimiteri. Ratko Mladic era ossessionato, come ricordò anni fa Milos Salic, il suo avvocato, davanti al tribunale dell'Aia che lo condannò all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Parlava sempre della tomba della madre Stana e di quella di Ana. Ana era la figlia prediletta, suicidatasi in casa con la pistola del padre a soli 23 anni, il 25 marzo del 1994, senza lasciare nemmeno un biglietto d'addio al genitore, impegnato nelle operazioni belliche e di pulizia etnica. Pare che si sia suicidata dopo aver ascoltato musulmani parlare del padre, insomma, aver scoperto che si trattava di un assassino. In realtà circolano altre storie. Una dice che Mladic aveva mandato morire in battaglia il ragazzo di cui era innamorato, Dragan Stojković. Altre storie dicono che fu assassinata da nemici di Mladic, e questa è la versione accettata dalla famiglia.
0: Di sicuro è stata sepolta col padre, su questo ai noi sappiamo almeno questa parte di storia. Nei giornali nei giorni scorsi ci sono state moltissime ricostruzioni sulla storia di Mladic. Ieri ho letto una al Festival di Emergency a Reggio Emilia, ho letto la testimonianza di uno che è andato a testimoniare contro di lui, sopravvissuto alla fucilazione.
1: L'ho letto anche io, quello del ragazzo Azic,
0: che si era finto morto
1: quando gli hanno sparato.
0: 6:58.
1: Sono le 6:58. Noi adesso passiamo
0: al giornale radio.
1: Al giornale radio, le notizie in breve. Noi torniamo subito dopo con Metro Regione.
0: No,
1: con le prime pagine.
0: Con le prime pagine del giornale. Guarda, vabbè, con calma, adesso riprendiamo.
1: Con calma un corno.
0: No, vabbè, dai.
2: A Milano quest'autunno torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Spettacoli di artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente.
3: Tra gli ospiti, i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Questani, l'artista Lina Laperité, il coreografo Boris Charmatz.
2: FOG Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre.
3: Abbonati con la membership su triennale.org.
4: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito pijamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
6: pijamarun.it.
2: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, tre giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non-stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. fuoricinema.com.
3: Hai programmi per sabato 12 settembre? La Fiera Equo di Quartiere è una giornata di buon cibo, laboratori, produttori locali e commercio equo. L'ingresso è libero presso Migrando, in via Scisciana 20 a Busto Arsizio.
2: Iniziativa della cooperativa sociale L'Impronta all'interno del progetto Giusti dal Mondo, col contributo di Regione Lombardia e Union Camere Lombardia. Informazioni sui social Migrando La Bottega.
7: Popolare Network.
5: È
8: 7 un minuto, buongiorno, le principali notizie di oggi. Germania, trionfo schiacciante per la AfD in Sassonia-Anhalt, oltre il 44% dei voti, mai così tanti. Crolla invece la CDU del cancelliere Merz. Ora l'ultradestra punta al governo della piccola regione tedesca, ma avrà bisogno del sostegno dei rossobruni. Il governo tedesco teme invece che l'onda nera si allarghi anche ad altri länder. Forte la preoccupazione anche a Bruxelles, esultano i sovranisti di tutta Europa. La vittoria dell'AfD divide la destra italiana, Vannacci e Salvini esultano, un voto che cambia l'Europa. Per Forza Italia, alleata di Merz, è una pessima notizia. Giorgia Meloni sceglie il silenzio, ma il risultato tedesco fa emergere le contraddizioni della sua maggioranza. Guerra in Ucraina, nessun progresso nei negoziati di pace. Kushner e Witkoff lasciano Kiev dopo il colloquio con Zelensky, ma il nodo territoriale non si scioglie. Sabato gli inviati della Casa Bianca avevano incontrato Putin a Mosca. Stati Uniti, incidente all'aeroporto di Miami, un volo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio, scontrandosi con alcuni veicoli e innescando un incendio. 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni gravi. Chiuso lo scalo. Lo sport sfuma in finale, l'ultimo titolo che mancava alle ragazze del volley, la nazionale femminile battuta dalla Turchia. In Formula 1, impresa del ventenne Kimi Antonelli, dopo 60 anni, un pilota italiano torna a vincere il Gran Premio di Monza. È tutto per il momento, ci risentiamo alle 7.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
7: Popolare Network.

0: Sono le 7:03 minuti di lunedì 7 settembre, questo è Presto Presto, siamo tornati Claudio Iampaglia, Cinzia Poli.
1: Fino adesso vi avevamo risparmiato dell'onda nera, ma non vi abbiamo fatto felici tra sversamenti e omicidi di donne giustiziate, eccetera.
0: Va detto che i quotidiani parlano più di valanga più che di onda oggi. La Stampa titola Europa valanga ultradestra, Il Messaggero Germania ultradestra a valanga, Il Giorno valanga nera in Germania, voto shock, l'Europa trema.
1: Corriere della Sera, l'ultradestra vince e fa paura. Ah, poi io mi sono dimenticato.
0: Dimenticato?
1: È perché mi sono letto un paio di cose sulla paura non male su Repubblica, poi magari le vediamo. Comunque l'ultradestra vince e fa paura. In Sassonia-Anhalt la AfD vola oltre il 44%.
0: La Repubblica, il buio sopra Berlino, l'ultradestra di AfD stravince in Sassonia-Anhalt con il 44%, la CDU si ferma al 17,5%, proteste nelle città tedesche. Il leader di AfD, Ulrich Siegmund, dice: abbiamo fatto la storia, ora il governo. Salvini e Tajani divisi, maggioranza spaccata.
1: La maggioranza forse è spaccata, non sono spaccati i giornali della destra. AfD fa nera l'Europa, La Verità: no, i tedeschi e gli altri non sono tutti fascisti, sono le politiche imposte da sinistra e UE su green e migranti a far crescere i partiti che le contrastano. Libero: la destra valanga alle elezioni tedesche, migranti e verdi, così Merkel e soci si sono suicidati. Insomma, se deportassimo i migranti e continuassimo a consumare petrolio e carbone, la gente voterebbe per la destra di nuovo. Questa è la lettura della destra. Il Giornale: vento di eurodestra, il nodo dei popolari e l'alleanza con la sinistra. Quindi sono decisamente compatti i giornali di destra.
0: Le elezioni in Sassonia-Anhalt sono anche sulla prima pagina di Domani, il giorno più nero della Germania. AfD a valanga, anche qui l'Europa ora trema. In Sassonia-Anhalt i neonazisti oltre il 44%, l'estremista Siegmund può diventare presidente e dice: è fatta la storia. La CDU sprofonda ma dice no ad accordi, Salvini festeggia, un'altra UE è possibile.
1: I disastri di Merz e della UE regalano la Sassonia alla AfD, una lettura, come vedete, diversa del Fatto Quotidiano. In fondo a destra il trionfo degli estremisti, la CDU, cioè il partito di governo del cancelliere Friedrich Merz, dimezzata e boom di votanti. Sì, perché stavolta l'astensione non c'è stata.
0: No, l'80% delle persone è andata a votare. Ma passiamo agli approfondimenti sulla Stampa. C'è il commento di Cesare Martinetti: la campana che suona per i governi UE. Scrive Martinetti: il vincitore è certo, Ulrich Siegmund, 35 anni, taglia atletica e occhi blu, è nato un anno dopo la caduta del muro di Berlino, è un tipo simpatico e allegro, un gran comunicatore, venditore di profumi di ambiente, ha fatto una campagna elettorale per le strade.
1: Venditore di profumi di ambiente, è bellissima questa cosa, perché ha cambiato l'ambiente in questo momento,
0: L'aria ha cambiato. Ha fatto una campagna elettorale per le strade e le piazze, ha girato tutta l'estate su un ciclomotore Simpson, uno dei simboli evocativi della DDR. Si è fatto conoscere sui social con tamboreggianti video TikTok di 30 secondi. È l'esponente di una generazione senza complessi. Poi continua sempre Martinetti: l'alternativa è Für Deutschland, il partito nato nel 2015 da un gruppo di economisti anti-euro, è diventato negli anni il collettore di tutti i malumori, nostalgie, gruppi e gruppuscoli di dichiarata simpatia nazista, soprattutto nell'ex DDR, nelle campagne dove sono nate anche varie comunità agricole völkisch che praticano la purezza etnica. Mentre la CDU del cancelliere Merz non supera il 22%, una disfatta politica e anche personale a est e a ovest. La Sassonia è stata governata per 20 anni dalla CDU, che ieri ha dimezzato i suoi voti, confluiti tutti nell'AfD. La campana della Sassonia suona per tutti i governi, soprattutto quelli del nucleo più storico, che vedono erodersi un sodalizio nato nel dopoguerra per scongiurare la possibilità di nuove guerre. Le vecchie piste si confondono, la bussola è impazzita. Sarà questa la nuova Europa che si disegna dal voto in Sassonia? Il vero grande appuntamento sono le elezioni francesi nel prossimo aprile.
1: Sul Corriere della Sera invece Francesca Basso riprende proprio le elezioni e dicono così: I prossimi due appuntamenti elettorali tedeschi saranno i più rilevanti. Il 20 settembre andranno al voto per rinnovare le assemblee regionali, cioè altri due land, Berlino e il Mecklenburg-Pomerania saranno il vero test. Fuori dalla Germania i prossimi ad andare a votare saranno il 13 settembre gli svedesi e i socialdemocratici di Magdalena Andersson sono al momento dati come il primo partito ma seguiti proprio dalla destra radicale che in Svezia si chiamano i democratici. Poi in ottobre tocca ai lettoni, ai bulgari, il 2027 però è l'anno delle big con le presidenziali francesi, l'Italia e la Spagna, poi la Grecia, la Polonia. Insomma, da tutti questi paesi c'è lo scontro sembra sempre più spostato da questo lato, cioè dal lato di una destra che sale, cresce. Mélenchon, per esempio, dice: cecità torna all'estrema destra per colpa delle politiche europee centriste, cieche a chi alle istanze popolari.
0: Di questo parla Paolo Gentiloni nel suo commento oggi su Repubblica, la UE e i nostalgici del nazismo, e parla appunto delle forze europeiste che a Berlino e nel resto d'Europa possono reagire in due modi molto diversi, pensando di arginare la spinta dell'estremismo nazionalista assecondandolo, sperando di addomesticarlo, oppure rilanciando l'idea di un'Europa più integrata e più forte, capace di rispondere meglio alla domanda di sicurezza e al disagio sociale dei cittadini. I prossimi giorni ci diranno quale soluzione di governo sarà adottata in questo land poco meno popoloso della nostra Calabria, i cui cittadini sono i più anziani e tra i più poveri della Germania. E conclude Gentiloni: difesa comune, competitività, superamento del diritto di veto, finanziamento dei beni comuni, rete di relazioni con le medie potenze nel mondo, pace giusta in Ucraina, sono questi alcuni dei capitoli della sfida europea che abbiamo davanti.
1: Non è della stessa idea Donatella di Cesare, anche perché l'elenco che fa a Gentiloni si potrebbe chiedergli e quindi cosa c'è di diverso rispetto all'Europa che è andata a votare in questo momento e che ha perso in Sassonia, cioè l'alleanza CDU e così via. Comunque sia, ognuno la legge come vuole. Donatella di Cesare la vede così: isolare la destra estrema non funziona più, il popolo rifiuta il riarmo e la guerra ai russi, la frattura è profonda, bisogna interrogarsi quale messaggio arriva alla politica tedesca e all'Unione Europea, è la disfatta quindi dei primi, dei vecchi partiti. Se volete leggere la pagina 2 del Fatto Quotidiano.
0: Ci spostiamo in Ucraina, dove sono arrivati gli inviati speciali di Trump, Kushner e Witkoff. Sulla stampa Anna Zafesova scrive: probabilmente la guerra continuerà anche per tutto l'inverno. Volodymyr Zelensky non vuole mostrare troppo ottimismo mentre siede nel giardino del Palazzo Mariinsky accanto a Jared Kushner e Steve Witkoff. Siete meglio del Patriot, scherza il presidente ucraino, invitando il genero e l'inviato speciale di Donald Trump a visitare Kiev più spesso, così possiamo riprendere fiato, perché appunto, data la presenza degli inviati, c'è una micro tregua con la Russia. Kushner e Witkoff hanno dovuto prendere il treno dalla Polonia dopo essere volati da Mosca in seguito ai colloqui al Cremlino. Witkoff parla di un notevole progresso raggiunto a Mosca e promette l'annuncio di una nuova data dei colloqui nelle prossime settimane. Dice sempre Witkoff che entrambe le parti dovranno scendere a compromessi, pochissimi dettagli concreti, molta prudenza e un ritorno a una diplomazia meno mediatica rispetto alle interazioni precedenti della Casa Bianca. Sulla stampa c'è poi la foto del Peace Express, del tabellone insomma dell'Espresso della Pace, alla stazione ferroviaria di Kiev, il treno appunto su cui hanno viaggiato gli inviati USA dalla Polonia, il Peace Express.
1: Anche perché ovviamente non potendo viaggiare in aereo. Il Foglio, a parte non si scherza con l'onda neonazista, anche la ricetta del Foglio è un centrismo fortissimo, addirittura basato su, addirittura con l'alleanza con Israele. L'infamia della barbarie russa però è la vera apertura, i droni del Cremlino a sorvolare i bambini che tornano a scuola, la paura e la forza di un popolo, l'Europa non capisce che l'Ucraina sta difendendo la tranquilla vita degli occidentali. Si apre con l'intervista alla chiesa, al capo della chiesa greco-cattolica di Kiev, il Foglio, e ovviamente vediamo che il tema della guerra, del sostegno all'Ucraina, delle armi, del riarmo è ahinoi centrale.
0: Non facciamo in tempo a leggerlo, ma lo segnaliamo, un articolo, un reportage di Francesco Crippa. Odessa cancella la sua storia russa. In Ucraina la lotta è anche culturale. Da quando è scoppiata la guerra, Kiev ha optato per rimuovere monumenti e cancellare i riferimenti alla cultura del passato.
1: La fotografia è la statua di Pushkin in una delle piazze centrali, che è coperta da un telo.
0: Da un telo e da un, insomma, da una muraglia.
1: La linea Luca Parena,
0: la prima edizione di Metro Regione, subito dopo il giornale radio, poi torniamo ancora noi con le prime pagine.
2: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
3: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che è un alito pestilenziale.
4: Mi faccia sentire. Beh, effettivamente.
3: E cosa mi consiglia, dottore?
4: Prenda una buona dose di fiato ai libri. Sono più di 20 anni che si occupa di igiene orale.
3: La ringrazio, dottore.
5: Ma tesoro, che alito fresco! Ma che hai fatto?
3: Fiato ai libri. Dal 10 settembre, alito buono per tutti.
4: Fiatoaelibri.it.
6: Voci, visioni, emozioni, storie. Tutto questo è scrittura, tutto questo è arte del narrare. A lezione dagli scrittori Alessandro Robecchi, Hans Tuzzi, Maurizio Cucchi. Revisione dei tuoi testi parola per parola alla libreria Feltrinelli. Artedelnarrare.com 349-3206-832.
7: Anteo porta il cinema nei municipi.
8: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
7: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
8: Il programma su spaziocinema.info.
9: Le 7:15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Prima uscita pubblica di Mario Calabresi a Milano in attesa della probabile candidatura per le prossime comunali. Nel centro-sinistra si discute sul suo nome e sugli altri candidati alle primarie. Verrà aperta un'indagine per inquinamento ambientale sugli idrocarburi finiti nel Naviglio Grande. L'emergenza è stata dichiarata conclusa, ancora da quantificare i danni alla fauna e all'ecosistema. L'ipotesi è di uno sversamento doloso. Le previsioni del meteo, questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
10: Il tempo di oggi sarà in gran parte soleggiato ma con qualche passaggio nuvoloso. Precipitazioni assenti o soltanto qualche isolato rovescio in serata sull'Alta Valtellina. Le temperature minime comprese tra 19 e 21 gradi, mentre le massime attese da 31 a 34 gradi.
9: Ieri pomeriggio a Cassina Anna Bruzzano, alla festa del locale musicale Santeria, c'è stata la prima uscita pubblica di Mario Calabresi dopo le dimissioni il 1 settembre scorso dalle società editoriali di cui era socio. Tanta gente ad ascoltarlo in un'intervista presentazione del suo libro, con qualche primo riferimento alle sue idee da possibile candidato sindaco. L'inviato, Roberto Maggioni.
11: È ancora presto per un programma politico vero e proprio e le parole elezioni, sindaco e primarie non vengono mai pronunciate. Ma intervistato durante la presentazione del suo libro, Mario Calabresi ha dato i primi indizi di quello che potrebbe essere il suo pensiero politico. Un pensiero che sembra pescare dalla Milano popolare di un tempo, ma senza nostalgia. I riferimenti sono al quartiere popolare di San Siro, dove è cresciuto, i giorni d'agosto passati nella grande piscina del Lido insieme ai fratelli, quando i prezzi d'ingresso erano la portata di tutte le famiglie, o alla scuola di Via Paravia, che anche Calabresi ha frequentato, e oggi dipinta come una scuola impossibile perché su 106 bambini solo uno ha entrambi i genitori italiani, ha raccontato il giornalista, ma che invece è un luogo di grande impegno con insegnanti straordinarie. Passato e presente si mischiano, Milano è diventata la città dei grattacieli, ma non credo che i grattacieli siano il problema, dice Calabresi. È un problema invece non guardare al livello della strada. Di Milano amo che è ancora la città delle possibilità in cui le cose possono succedere, dice il giornalista, qui ci sono competenze, energie, creatività e ancora. Non mi piace che è una città che fatica a respirare, c'è bisogno di spazi verdi e di socialità gratuita e di ascoltare i bisogni delle persone. Un tema importante per la politica, dice Calabresi, è quello della cura e della manutenzione della città, delle infrastrutture, di un ospedale, una cosa apparentemente non sexy, ma che fa la differenza nella vita delle persone. Parole da quasi candidato, ma quando si candiderà ufficialmente siamo tutti in rispettosa attesa di cosa diranno i partiti, dice Calabresi. Io ho fatto un passo, il riferimento è alle dimissioni da Cora e Will, e oggi sono un libero cittadino, in attesa di capire cosa sarà.
9: A sinistra la possibile candidatura di Calabresi ha avviato la discussione sul suo nome e sugli altri candidati alle primarie. Ne ha scritto su Facebook anche Paolo Limonta, ex assessore all'edilizia scolastica nella prima giunta sala e tra i fondatori dei comitati per Pisapia. Lo abbiamo intervistato.
12: Io non conosco personalmente Calabresi, non do un giudizio personale su di lui, do un giudizio politico. Io penso che dopo 15 anni di governo della città da parte del centrosinistra, noi non abbiamo assolutamente bisogno di avere come candidato sindaco una persona che non conosce questa città, che dovremmo portare in giro per i quartieri per fargli capire quali sono i problemi di questa città. In questo quadro io ho detto che secondo me all'interno dei candidati di sinistra quello che io preferirei sarebbe Pierfrancesco Maiorino, proprio perché andare oggi a gestire la transizione da Sala al prossimo sindaco con i problemi che sono emersi soprattutto nell'ultima consigliatura Sala è un percorso complicato e difficile. Goisis, Pacini e Cossutta sono tre giovani secondo me apprezzabilissimi, io li conosco tutte e tre personalmente, li stimo tutte e tre personalmente, penso che dovrebbero far parte della squadra di una persona come Pierfrancesco, diciamo così, più navigato di loro per preparare il loro prossimo futuro amministrativo.
9: La Procura di Milano aprirà un fascicolo per inquinamento ambientale per la scia di idrocarburi o gli esausti finiti nel Naviglio Grande. Nel fine settimana la fase acuta dell'emergenza è stata dichiarata conclusa, ma sono ancora da quantificare i danni provocati all'ecosistema e alla fauna. La chiazza è partita dal Magentino, ha percorso circa 28 chilometri. L'ipotesi è che ci sia stato uno sversamento doloso, dunque non un fatto accidentale. È necessario fare chiarezza sulle cause di quel che è successo, ci ha detto l'assessore alla protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli.
13: Vorrei insistere presso subito Regione Lombardia, che gestisce i Navigli, CAP, che gestisce il sistema delle fognature, e le autorità poi chiaramente competenti in ordine di giustizia, perché abbiamo bisogno di conoscere cosa sia successo. Qui si continua appunto a dire una dispersione da una fognatura, un guasto, una rottura o uno sversamento illecito. Ecco, bisogna conoscere le cause. Sicuramente per se ci sono dei comportamenti illeciti individuali responsabili e comunque per prevenire questi episodi. Il nostro sistema dei Navigli e dell'agricoltura milanese, oltre che insomma della bellezza dei luoghi che viviamo, è troppo importante e fragile da questo punto di vista. Dobbiamo sapere in fretta quanto prima cosa sia successo, ripeto, per individuare i responsabili nel caso e comunque per prevenire. Non possiamo rischiare. Importante e fragile da questo punto di vista. Dobbiamo sapere in fretta quanto prima cosa sia successo, ripeto, per individuare i responsabili nel caso e comunque per prevenire. Non possiamo rischiare.
9: Una manifestazione no data center cittadina è stata annunciata.

0: nuovi data center e alimentare il business dell'intelligenza artificiale e della rete internet. Andrea Popoff del centro sociale Fornace di Rho.
1: Noi abbiamo avvertito la necessità di un corteo, di una mobilitazione rodense che si inserisca in quello che è l'iter urbanistico del data center che l'amministrazione comunale intende realizzare nell'area dell'ex Nilit, che è appunto una vecchia area industriale che è stata acquisita da Goodman Logistics per appunto realizzare un data center con una richiesta di potenza di 90 megawatt complessivi. Attualmente il piano attuativo che è stato presentato dalla proprietà è stato adottato ai primi di agosto dalla giunta comunale. Sostanzialmente abbiamo voluto mettere una piazza, un corteo il 3 di ottobre proprio per inserirci all'interno di questo processo che sta andando avanti anche molto rapidamente per provare a fermarlo. Noi parliamo sostanzialmente di una valutazione che guardi agli effetti cumulativi di tutti i data center che stanno nascendo non solo su Rho ma sui territori contermini. Quindi moratoria sulla realizzazione affinché si arrivi alle prossime elezioni l'anno prossimo. La nuova giunta avrà il compito di redigere il nuovo piano di governo del territorio perché il documento di piano è scaduto. In quella sede fare una valutazione ambientale strategica che tenga conto degli effetti cumulativi dei data center.
0: Più di 400.000 presenze nel fine settimana per il Gran Premio di Formula 1 di Monza, grande festa del pubblico per Andrea Kimi Antonelli, primo pilota italiano a vincere dopo 60 anni. Chi ha vissuto la gara dal vivo ha dovuto però fare i conti anche con qualche problema logistico e con il grande caldo. Ce ne parla Matteo Villaci.
2: Il fine settimana all'autodromo di Monza si è chiuso lasciando al pubblico una domenica decisamente insolita. Difficile immaginare che una giornata potesse concludersi con una simile festa sulle tribune, considerando che a trionfare non è stata una Ferrari. A dare una svolta a questo Gran Premio è stata l'impresa sportiva di Kimi Antonelli. Erano 60 anni che un pilota italiano non vinceva in casa e nessuno ci era mai riuscito partendo dalla 19ª posizione in griglia. Per il resto, la narrazione ufficiale ricalca il copione di chi organizza. L'evento è stato presentato come l'ennesimo fine settimana dei record per presenze e indotto economico, con una fitta rete di appuntamenti distribuiti tra Monza e Milano. Proprio su questo asse, il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali ha annunciato che in futuro il capoluogo lombardo ospiterà una vera e propria Formula 1 Week. I dettagli restano da definire, ma probabilmente l'idea è quella di spalmare su un'intera settimana gli eventi collaterali legati a sponsor e scuderie. Quanto questa ennesima settimana a tema possa servire concretamente a una città come Milano resta un interrogativo aperto. Al di là della retorica commerciale e dei numeri della biglietteria, rimangono i nodi logistici irrisolti di un appuntamento storico che non può permettersi di sedersi su se stesso. Chi ha frequentato il circuito in questi tre giorni ha dovuto fare i conti con i soliti problemi di traffico in entrata e in uscita, ma soprattutto con gli effetti del cambiamento climatico. Seguire la gara all'interno del parco inizia ad assomigliare a una prova di resistenza. La Fan Zone, al netto dei numerosi stand commerciali, si presenta come un enorme piazzale esposto al sole, con pochissime zone d'ombra. Viverci una giornata intera con le temperature e i tassi di afa ormai costanti degli ultimi anni richiede una gestione delle tutele per il pubblico che l'organizzazione non può più ignorare.
0: Nuovo rinascimento con questo tema ha preso il via a Bergamo la 16ª edizione del Landscape Festival ideato dall'associazione culturale Archetipos col sostegno del comune. Dopo l'estate rovente la città apre le porte a protagonisti internazionali della rivoluzione verde. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
3: Anche quest'anno ha preso il via il festival che mette al centro la natura. Installazione a Bergamo Alta, in Piazza Vecchia, al lavatoio antico, alla biblioteca civica. Tanti incontri con l'università. Idee per ripensare i paesaggi urbani. La natura deve diventare protagonista, non elemento ornamentale. Simone Zenoni è il presidente dell'Associazione Architetti Paesaggisti della Lombardia.
4: Il paesaggista ha un ruolo centrale, penso alla Francia e penso alla Germania. La figura del paesaggista è molto più riconosciuta che in Italia. C'è un tema, e cioè quello che in Italia il paesaggista viene spesso messo al margine dei gruppi interdisciplinari di ingegneri, architetti, agronomi.
3: Perché è importante?
4: Importantissimo nell'affrontare le sfide del nostro tempo, che il cambiamento
3: climatico. Quindi cambiamenti climatici, il caldo.
4: Certo, che il cambiamento climatico sta devastando i nostri paesaggi.
3: Fino al 20 settembre dunque incontri con architetti, paesaggisti, ma Cos'è rimasto in città dopo questi appuntamenti? Lo chiediamo a Elena Carnevali, sindaca di Bergamo.
5: Per Bergamo è rimasto molto

0: cose, non solo adesso ma in questi 16 anni. Vabbè, soprattutto un tema riguarda proprio la cultura che poi deve contaminare chi la progetta e anche la parte della pubblica amministrazione. Molti dei progetti che abbiamo raccontato oggi e che voi vedete adesso anche con la mia amministrazione in campo, da via autostrada, strade verdi, al recupero di via Ghislandi ed altri che sono già sul piatto, stanno in questa dimensione.
1: Sono le 7:28 minuti e tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta in studio da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45. Buona giornata.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Popolare Network.
7: Germania, trionfo schiacciante per l'AfD in Sassonia-Anhalt, oltre il 44% dei voti, mai così tanti. Crolla invece la CDU del cancelliere Merz. Ora l'ultradestra punta al governo della piccola regione tedesca, ma avrà bisogno del sostegno dei rossobruni. Il governo tedesco teme che l'onda nera si allarghi ad altri länder, forte la preoccupazione anche a Bruxelles, esultano i sovranisti di tutta Europa. La vittoria dell'AfD divide la destra italiana, Vannacci e Salvini esultano, mentre per Forza Italia è una pessima notizia. Giorgia Meloni sceglie invece il silenzio, ma il risultato tedesco fa emergere tutte le contraddizioni della sua maggioranza. Guerra in Ucraina, nessun progresso nei negoziati di pace. Kushner e Witkoff lasciano Kiev dopo il colloquio con Zelensky, ma il nodo territoriale non si scioglie. Sabato gli inviati della Casa Bianca avevano incontrato Putin a Mosca. Lo sport sfuma in finale, l'ultimo titolo che mancava alle ragazze del volley, gli europei. La nazionale femminile battuta dalla Turchia. In Formula 1 si celebra invece l'impresa di Kimi Antonelli. Dopo 60 anni un pilota italiano torna a vincere il Gran Premio di Monza. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura la vittoria del partito tedesco AfD in Sassonia-Anhalt, che è stato un trionfo oltre le previsioni.
8: 44% in Sachsen-Anhalt, was für ein Ergebnis!
7: Quella che sentite è l'esultanza dei sostenitori del partito all'annuncio dei primi exit poll, che sono stati poi confermati dallo spoglio, con un'affluenza record vicina all'80%. Alternative für Deutschland ha raccolto il 44,2% dei voti e ora punta al governo della piccola regione dell'est della Germania. È la prima volta dal dopoguerra che un partito di estrema destra, che nei suoi slogan richiama esplicitamente parole d'ordine nazifasciste, registra in Germania una vittoria così schiacciante. Il servizio da Berlino.
9: Per il partito dell'ultradestra radicale della FD è stato un trionfo. Ogni secondo elettore della Sassonia-Anhalt ha messo la sua croce sotto simbolo di questo partito che ha ottenuto il 44% dei voti. Un record inquietante. Ma l'eventualità di un governo regionale guidato dalla destra radicale dell'Alternative für Deutschland dipenderà dalla decisione di un partito, quello della sinistra populista della lista Sarah Wagenknecht, che in Sassonia è riuscito a malapena a superare lo sbarramento del 5%. Questo partito, definito anche come rosso-bruno per via delle sue posizioni di sinistra in materia di politica sociale e di destra in quelle migratorie e di politica interna, potrebbe sostenere dall'esterno un governo di minoranza dell'AfD oppure prendervi parte. Tutti gli altri partiti, i cristiano-democratici, i socialdemocratici, i verdi e i post-comunisti della Linke, si rifiutano invece di collaborare con un partito notoriamente estremista e ultranazionalista. Indipendentemente da come andranno le cose, l'esito delle elezioni amministrative di ieri ha scosso il mondo politico tedesco. Il timore è che l'avanzata di questo partito potrebbe non fermarsi a questa piccola regione, ma espandersi nel resto della Germania. Fra due settimane si voterà nella città-stato di Berlino, nell'Land settentrionale del Mecklenburgo. La disfatta incassata dalla CDU in Sassonia-Anhalt, dove ha perso la CDU oltre il 18% dei consensi, renderà anche più difficile il compito di governare al cancelliere federale Friedrich Merz. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
7: Il voto in Sassonia dunque fa tremare il governo tedesco a Berlino, ma è forte anche la preoccupazione a Bruxelles.
10: Dalla Sassonia-Anhalt si allunga l'ombra dell'estrema destra e raggiunge anche Bruxelles, dove le forze centriste che sostengono la commissione von der Leyen si auguravano di non vedere un trionfo di Alternative für Deutschland alle elezioni nel Land tedesco. Prima di tutto perché il crollo della CDU del cancelliere Merz rischia di avere un effetto a cascata sulla stabilità del governo tedesco e di conseguenza sugli equilibri tra i 27 paesi UE. Il rischio concreto è di avere ora una metà del motore franco-tedesco instabile, mentre l'altra metà, quella francese, è più fragile che mai a pochi mesi dalle presidenziali del 2027, che potrebbero portare per la prima volta all'Eliseo un esponente dell'estrema destra euroscettica. Ed è proprio qui che si gioca l'intera partita. Tutti i partiti di estrema destra europei prendono ancora più vigore nello spingere per porre fine al cordone sanitario che li ha tenuti lontani dalle posizioni chiave nelle istituzioni europee. Esultano patrioti e sovranisti, da Orbán in Ungheria a Zemmour di Reconquête in Francia, a Bascal di Vox in Spagna e Vannacci in Italia, che parlano di un'ora della verità che suonerà ovunque in Europa e la fine di un cordone sanitario che non difende nessuno. Il cordone sanitario in verità si era già sfilacciato al Parlamento europeo su temi come ambiente e migrazione, a causa degli accordi dei popolari, di cui fanno parte la CDU tedesca, con conservatori, patrioti e sovranisti, cioè il gruppo della AfD. L'esito del voto in Sassonia potrebbe essere la doccia gelata per il centro-destra europeo per abbandonare le destre estreme e rilanciare un'intesa più seria con i socialisti. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
7: La vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt divide la destra italiana. Da una parte Salvini e Vannacci che hanno esultato per il risultato tedesco, dall'altra Tajani che l'ha definito una pessima notizia. In mezzo Giorgia Meloni che di fronte alle contraddizioni della sua maggioranza ha scelto il silenzio. Da Roma Anna Bredice.
11: Il primo a risultare è stato Salvini, un riflesso automatico per non farsi sorpassare nel primo commento da Vannacci, ma è comunque sempre un vice premier di un governo che per ora riconosce i trattati europei e le sue regole. Agisce forse distinto, ma è un leader di un partito in difficoltà, con una parte di Lega che contesta lo scivolamento sempre più a destra del suo leader e a pochi giorni da Pontida forse gliene chiederanno conto. Ovviamente ancora più contento è Vannacci, nessun dorma, dice il generale, vede nel risultato del Land tedesco l'anticipo di quello che può essere per lui l'Italia quando si voterà e forse il voto in Sassonia è un ulteriore campanello d'allarme per il centrodestra e una legge elettorale che negli ultimi mesi prende le misure in base agli eventi e quest'ultimo evento dice anche che Vannacci può svuotare i serbatoi di voti dei partiti di destra, Lega e Fratelli d'Italia. Meloni non si esprime, non ha detto nulla, così come ha fatto a Bari, non l'ha mai citato, salvo evocarlo quando garantisce che lei ha la forza di difendersi, ma il voto in Sassonia rischia di di spaccare il centrodestra, perché Tajani ieri sera ha espresso tutta la sua preoccupazione un minuto dopo il no della CDU a un governo insieme al partito di ispirazione nazista. Forza Italia sarà ancora più determinata a tenere fuori Vannacci da qualsiasi alleanza. Il successo dell'AfD allunga le sue ombre nei paesi dove c'è già una destra che usa simboli e slogan fascisti. L'Italia è tra queste. Ad un anno delle elezioni chiama la responsabilità l'opposizione, in un momento però in cui ci sono decisioni importanti da prendere: farsi trascinare nel dibattito sul leader da candidare oppure parlare di programmi concretamente, nel quale però una parte importante la fa la politica estera. E Conte, il primo a commentare il risultato in Sassonia, indica come causa del successo dell'AfD anche il riarmo europeo, confermando la sua linea già nota: basta con le armi all'Ucraina. Linea allo studio.
7: La guerra in Ucraina, gli inviati speciali della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner hanno lasciato Kiev nella tarda serata di ieri al termine dei colloqui con il presidente Zelensky. I due emissari erano arrivati sabato dalla Polonia dopo l'incontro con Putin a Mosca. Sul negoziato non si registra però nessun passo in avanti, la questione territoriale resta ancora il nodo centrale irrisolto. Zelensky, convinto che il conflitto durerà ancora diversi mesi, ha chiesto agli Stati Uniti nuovi aiuti in vista dell'inverno. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
12: La guerra in Ucraina continuerà durante i mesi invernali. La sintesi di due giorni di colloqui degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev non si discosta dai colloqui precedenti e non porta a progressi significativi verso la fine del conflitto. Da un lato abbiamo assistito alla grande familiarità che i due emissari USA hanno dimostrato con i rappresentanti del Cremlino e con Vladimir Putin. Sorrisi, parole di encomio e di grande rispetto in apertura di un incontro a porte chiuse durato oltre 3 ore, alla fine del quale tutti ringraziano la controparte, ma nulla si muove in superficie. Il copione a Kiev è stato diverso, perché Zelensky aveva delle richieste concrete da fare: sistemi di difesa aerea, supporto per il settore energetico, supporto economico e logistico. Il tutto per superare l'inverno, perché ai vertici ucraini già sanno che la Russia tenterà la spallata continuando i bombardamenti con la frequenza e l'intensità delle ultime settimane. Così come proseguiranno le azioni sul campo, dove la parte restante del Donetsk ancora in mano agli ucraini è lo scoglio principale a qualsiasi tipo d'accordo. Per Zelensky è una questione che si può risolvere solo faccia a faccia con Putin, ma sappiamo che non siamo minimamente prossimi a questo punto. Per ora si registra la ripresa della diplomazia e la sparata degli USA, che dicevano di avere un nuovo piano di pace, ma allo stato attuale sembrava aver compiuto più un viaggio di propaganda per rilanciare l'immagine di Trump che una missione diplomatica.
7: Negli Stati Uniti un incidente aereo all'aeroporto di Miami, un volo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio scontrandosi con alcuni veicoli nell'area, 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, di cui 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato chiuso per spegnere l'incendio divampato dopo lo scontro, non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente. Ora andiamo in Iraq, a quasi 20 anni dalla morte di Saddam Hussein, il nostro inviato Emanuele Valenti ci racconta il paese in un diario quotidiano che ci accompagnerà per tutta la settimana. Oggi la prima puntata.
13: A pochi minuti di macchina dall'aeroporto di Baghdad c'è un grosso monumento. È piena notte. Il sito è illuminato a giorno con una luce rossa molto intensa. Impossibile non notarlo. Qui nel 2020 venne ucciso con un drone americano Qassem Soleimani, il comandante iraniano che aveva messo in piedi la fitta rete di alleanze militari di Teheran in tutto il Medio Oriente, Iraq, Siria, Libano, Yemen. È un primo messaggio per il visitatore esterno. Il legame Iraq-Iran è speciale, anche qualcosa di più, molto di più. Nel giro di poco i messaggi si moltiplicano, senza andarli a cercare. Baghdad è piena di foto, manifesti, striscioni, murales con i leader iraniani di ieri e di oggi. Khomeini, Khamenei padre, Khamenei figlio, Soleimani. Spesso con loro anche lo storico leader degli Hezbollah libanesi, Nasrallah, e il carismatico religioso sciita iracheno Muqtada al-Sadr. Lo stesso in tante altre zone del paese, non solo nel sud a maggioranza sciita. Gli elementi del complesso quadro geopolitico di questa regione, nel pieno di una rapida e convulsa trasformazione, ci sono tutti. Ogni tanto, in contrapposizione, ci sono anche i cattivi, Trump e Netanyahu. In alcuni negozi, insieme alle spille o alle calamite di Baghdad o delle squadre di calcio, vince il Barcellona, ci sono anche quelle di Khamenei. immagini, in quella che sembra quasi solo una campagna pubblicitaria. In realtà dietro, lo capiremo presto, c'è molto altro. Linea allo studio.
7: Torniamo in Italia, Giancarlo Giorgetti cauto sui conti italiani. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia, lo ha detto il ministro dell'economia ieri al forum di Cernobbio. L'ultimo giorno del meeting è stato anche quello delle opposizioni, bocciate dagli industriali, con un sondaggio che ha disapprovato all'83% il loro operato. L'annuale meeting si conferma l'appuntamento in cui i grandi player dell'impresa provano a dettare l'agenda economica finanziaria del paese. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
14: Una volta era un consesso per fare affari, tessere alleanze, a volte trovare anche delle opportunità. Negli ultimi anni il forum di Cernobbio, fondato da Alfredo Ambrosetti, è passato dalle mani di Valerio De Molli, amministratore delegato e fondatore di TEA, The European House Ambrosetti, è diventato la platea preferita per i grandi player della finanza e dell'industria italiana che scelgono l'appuntamento di inizio settembre per cercare di dettare l'agenda. Così nel 2025 Edison aveva scelto di utilizzare il forum per lanciare il business dei reattori SMR. Quest'anno A2A, Eni e Leonardo hanno messo sul tavolo alcuni dei loro obiettivi nel tentativo di imporli all'agenda del paese. Il cane a sei zampe ha presentato uno studio sui biocarburanti come leva per ridurre la dipendenza dalle benzine. A2A ha rilanciato un piano per gli investimenti sulle reti che permettono alla Multi Utility Lombardo di sfruttare il business del data center, mentre Leonardo ha puntato sulla platea di Cernobbio per accreditare l'amministratore delegato Lorenzo Mariani, succeduto all'ex ministro Cingolani, silurato a sorpresa dal governo Meloni. Sullo sfondo i messaggi dell'Eni al governo. Finito il riacquisto delle azioni proprie, il MEF potrebbe cedere un 3% della compagnia, incassando 3 miliardi di euro senza dover ricorrere alla windfall tax sui profitti realizzati con la crisi legata alla guerra, che tanto dispiace anche all'amministratore delegato del cane a sei zampe.
7: Il mondo dello sport italiano celebra in queste ore Kimi Antonelli. Il ventenne ieri è stato protagonista di un'impresa storica in Formula 1, diventando il primo italiano dopo 60 anni a trionfare nel Gran Premio di casa, quello di Monza. Autore di una gara entusiasmante, il pilota Mercedes, partito dalle ultime file, ha rimontato tutti gli avversari, tagliando per primo il traguardo e confermandosi leader della classifica da appena 20 anni. Si ferma invece in finale il sogno dell'Italia femminile di volley di conquistare gli europei, l'ultimo titolo che mancava al gruppo allenato da Julio Velasco. Il servizio di Luca Parena.
1: Una delle formule più famose ideate da Julio Velasco dice: chi vince festeggia, chi perde spiega. Davanti alla sconfitta in finale agli europei femminili della nazionale di pallavolo c'è però poco da spiegare e ancora meno da rimpiangere. L'Italia ha ceduto alla Turchia a Istanbul dopo 2 ore di volley di altissimo livello, 5 set in cui ha tenuto testa e a tratti dominato, una squadra sospinta da 17.000 tifosi. Nei momenti decisivi le avversarie hanno saputo alzare il livello della difesa e degli attacchi. Paola Egonu e Anna Danesi, Sara Fare e Alessia Orro, Miriam Sille e Kate Antropova sono state comunque, insieme a Eleonora Fersino e alle altre giocatrici del gruppo, protagoniste di un grande torneo, l'ennesimo negli ultimi anni. Pensare che il rammarico possa essere quello di non essere diventata la prima nazionale di volley dai tempi dell'Unione Sovietica a essere contemporaneamente detentrice dell'oro olimpico, mondiale ed europeo, dà l'idea di quanto sia eccezionale quello che questa squadra sta facendo. Un percorso da festeggiare sempre, senza nessun rimpianto.
7: Alle 7:46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Mattia Guastafierro. Alle 8:30 l'appuntamento con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
6: Popolare Network.

0: Giovedì 10 settembre ritorna Live Pop. La stagione inizia con From Gaza with Love, una serata per la Palestina. Presentazione dei libri Gaza, diario di un medico, di Salman Khalid, e L'urlo della Palestina di Stefano Apuzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21.30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.
1: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un grande colossal che ci porta alle origini del conflitto israelo-palestinese.
2: Ora deve decidere da quale parte vuole stare.
1: Un film fondamentale per comprendere l'attualità, una storia di coraggio e resistenza, mentre la violenza cambia per sempre il destino di un popolo. Al cinema dal 10 settembre con Wanted, introdotto da Basil Adra, regista premio Oscar per No Other Land.
3: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
4: Due aeroplani che costano 3 miliardi, ma io non li spendo di jet, io li spendo per fare una bella vita. 3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra.
5: Snark Festival, il grande cinema documentario internazionale in lingua originale. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre a Bergamo, Cineteatro L'Ottagono. Proiezioni, incontri e ingresso gratuito. Guarda il programma su essivivono.com.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
6: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: pyjamarun.it.
8: Presto, presto!
9: Le notizie appena sveglie.
8: Here we go! Sono le 7.49 di lunedì 7 settembre, questa è Presto Presto, noi siamo Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani che oggi aprono sul voto nel Land di Sassonia-Anhalt usando una parola particolare. La Stampa titola Europa valanga ultradestra, Il Giorno titola Valanga nera in Germania, voto shock, l'Europa trema, Il Messaggero Germania ultradestra a valanga.
10: Sì, c'è anche la valanga su Domani, il giorno più nero della Germania, FD a valanga, l'Europa ora trema, quindi vedete, nero, valanga, trema e si arriva alla paura, l'ultradestra vince e fa paura, questo è il Corriere della Sera. Per Tajani pessima notizia, Salvini e Vannacci esultano, il crollo della CDU, Merz finisce sotto accusa.
8: Semicitazione cinematografica per La Repubblica, Il buio sopra Berlino. L'ultradestra di AfD stravince in Sassonia-Anhalt con il 44%, la CDU si ferma al 17,5%. Proteste nelle città tedesche. Il leader di AfD, Ulrich Siegmund, dice: abbiamo fatto la storia, ora il governo. Salvini e Tajani divisi, maggioranza italiana spaccata.
10: E allora veniamo alle tre letture possibili di questo fatto che ci propongono i quotidiani. La prima è la lettura dei quotidiani di destra. AfD fa nera l'Europa, titola La Verità. I tedeschi e tutti gli altri, cioè intendono anche loro stessi, immaginiamo quelli della Verità, non sono tutti fascisti, sono le politiche imposte dalla sinistra e dalla UE sul green e sui migranti a far crescere i partiti che le contrastano. A Bruxelles lo capiranno. Della stessa visione Libero, che ci dice: migranti e verde, è così che Merkel e soci si sono suicidati. E il giornale Il nodo dei popolari, l'alleanza con la sinistra, diciamo, ha una lettura più cauta, ma l'Unione Europea non può far finta che non sia successo niente, le ricette sono sempre le stesse: abbandonare il Green Deal, abbandonare la transizione climatica e respingere, deportare i migranti. C'è da dire che se fanno queste cose sono esattamente le politiche della destra, per cui di solito uno poi sceglie la destra.
8: sceglie quello, l'originale, diciamo. Un'altra lettura è quella che, insomma, un po' accomuna il Foglio e l'editoriale di Paolo Gentiloni su Repubblica. Il Foglio scrive: non si scherza con l'onda neonazista, AfD vince in Sassonia-Anhalt, ma la formazione del prossimo governo sarà al photo finish. Quello che si estrapola da questo articolo è che, insomma, ci vuole più Europa, più riarmo, più Ucraina, che è un po' la posizione anche di Paolo Gentiloni. La UE e i nostalgici del nazismo su Repubblica scrive che le forze europeiste a Berlino e nel resto d'Europa possono reagire in due modi molto diversi, pensando di arginare la spinta dell'estremismo nazionalista assecondandolo, sperando di addomesticarlo, oppure rilanciando l'idea di un'Europa più integrata e più forte, capace di rispondere meglio alla domanda di sicurezza e al disagio sociale dei cittadini. I prossimi giorni ci diranno quale soluzione di governo sarà adottata in questo Land poco meno popoloso della nostra Calabria, i cui cittadini sono più anziani e tra i più poveri della Germania. E poi Gentiloni, insomma, elenca un po' le sfide dell'Europa che ci aspettano: difesa comune, competitività, superamento del diritto di veto, finanziamento dei beni comuni, rete di relazioni con le medie potenze nel mondo, pace giusta in Ucraina. Sono questi alcuni dei capitoli della sfida europea che abbiamo davanti.
10: Il Fatto Quotidiano è la terza lettura, dissenziente, i disastri di Merz e della UE regalano la Sassonia all'AfD, CDU dimezzata, boom di votanti. È affidata a Donatella di Cesare il commento, che dice: la disfatta dei vecchi partiti, isolare la destra estrema non funziona più, il popolo rifiuta il riarmo, rifiuta la guerra ai russi, c'è una frattura profonda. Per anni la risposta all'ascesa dell'AfD è stata riassunta nelle paure del muro di tagliafuoco, l'isolamento politico istituzionale, ma il muro non ha retto. E bisogna chiedersi se non abbia finito, almeno in parte, per rafforzare proprio ciò che avrebbe dovuto contenere. La scomunica morale, è troppo facile limitarsi alla condanna che, per quanto necessaria, non spiega nulla. Oggi bisogna chiedersi che cosa esprime un consenso di queste dimensioni. Vabbè, è quello che diranno ovviamente tutti, ma è diversa la risposta.
8: E se un nodo è appunto quello del conflitto ucraino, di questo si parla oggi anche sulla Stampa, in un articolo di Anna Zafesova che scrive: Kushner e Witkoff tappa a Kiev, primi spiragli per il dialogo. Dopo essere stati in Russia da Putin, i due inviati speciali di Trump sono arrivati a Kiev. Scrive Anna Zafesova: probabilmente la guerra continuerà anche per tutto l'inverno. Volodymyr Zelensky non vuole mostrare troppo ottimismo mentre siede nel giardino del Palazzo Mariinsky accanto a Jared Kushner e Steve Witkoff. E poi scherzando dice: siete meglio dei Patriot, perché avendo loro lì, insomma, c'è stata questa micro tregua negli attacchi aerei offerta da Mosca per la durata della visita degli emissari della Casa Bianca. E dice: venite più spesso a visitare Kiev, così possiamo riprendere fiato. Kushner e Witkoff sono arrivati a Kiev con un treno dalla Polonia, non potendo volare su Kiev, il cosiddetto Peace Express, l'espresso della pace. Witkoff parla di un notevole progresso raggiunto a Mosca, promette l'annuncio di una nuova data dei colloqui nelle prossime settimane, dice che entrambe le parti dovranno scendere a compromessi, però insomma ancora pochissimi dettagli concreti e molta prudenza.
10: E invece Zelensky dice: sarà un altro inverno di guerra, annuncia un complessità, insomma, è evidente che c'è una grandissima complessità da gestire di fronte al quinto inverno di stenti. Odessa cancella la sua storia russa, però in Ucraina la lotta è anche culturale. Francesco Crippa da Odessa, pagina 5 di Domani, ci racconta che da quando è scoppiata la guerra Kiev ha optato per rimuovere monumenti, cancellare i riferimenti alla cultura del passato. In piazza Odessa viene la fotografia della statua di Pushkin impacchettata. È fondamentale un futuro libero ed europeo, ma la battaglia sociologica del governo è inutile, spiega un docente che si chiama Vodko. Qui la cultura russa è parte imprescindibile dell'identità della città, rinegarla non ha senso. Vladislav Vodko, docente di storia all'università proprio dell'Ucraina meridionale, è un bel pezzo.
8: Vi segnaliamo due articoli su Repubblica che riguardano delle donne. Uno riguarda le due gemelle liceali, insomma poco più che 19enni iraniane, Tarane Rahimi e la sorella gemella Romina, una condannata al patibolo, l'altra a 25 anni di carcere per avere partecipato insieme a centinaia di persone 9 mesi fa a Isfahan contro il governo, arrestate a febbraio. Per loro c'è stato soltanto isolamento e torture e hanno potuto avere solo un incontro in carcere con la madre.
10: Vi segnaliamo poi Marocco, giovani storie dei ragazzi bruciati per raggiungere Ceuta, un reportage di Camelia e Shishahab a pagina 4 del Fatto Quotidiano, racconta proprio le loro storie, chi sono questi ragazzi, che non molti sono laureati, ce ne sono 3 o 4 che raccontano come lavorano in nero, quanto guadagnano in Marocco e quindi, come dire, la vita che cercano di andare a cercarsi altrove.
8: È probabilmente quello che aspetta anche i giovani italiani, stando alla reportage del Sole 24 Ore del lunedì, che apre in prima pagina con il caso NEET, cioè Not in Education, Employment or Training, giovani fuori da studio e lavoro, a quota 1,87 milioni. Il numero è sceso dai 3 milioni del 2018, ma il problema resta: la fascia 30-34 anni fa più fatica a trovare la strada per l'autonomia.
10: Politica italiana al Forum Ambrosetti a Cernobbio, dopo Vannacci e Bardella, si è presentata ieri l'opposizione con Renzi, Schlein, Bonelli, insomma, ma la posizione è bocciata dal sondaggio in platea, il 68% approva il governo, la segretaria Demi incassa anche qualche applauso, ma si sa, insomma, gli imprenditori da anni sono sempre o col potere o comunque, insomma, un po' più conservatori, diciamo così.
8: Beh sì, questo è quello che ha detto anche Valerio De Molli, che è il numero uno di TEA, cioè the European House Ambrosetti, un po' il padrone di casa. Dice: gli imprenditori sono pro governativi, lo sono stati con Conte, con Monti, con Berlusconi, con Letta e con Renzi. Dalla stampa vi citiamo le parole del ministro Giorgetti appunto al forum di Cernobbio. Il titolo è: l'Italia resiste, crescita del PIL verso l'1%, ma attenzione al debito, anche se all'interno Fabrizio Goria usa parole un po' più caute: la barca dell'economia italiana resta a galla. Il verbo galleggiare, insomma, è una forma di resistenza, però insomma
10: è la papera,
8: un po' fragile.
10: Il custode giudiziario a Roma lo fa il boss del clan Casamonica. Nello Trocchia racconta il caso dell'incredibile che il parco di Caracalla, dove c'era una discoteca, sequestrato dai PM per abusi edilizi, il titolare dell'impresa nomina come custode proprio lui, uno dei super boss del Casamonica, che ha scontato la sua pena per 41 bis per associazione mafiosa e adesso diventa lui custode giudiziario.
8: Su Repubblica vi segnaliamo l'alfabeto della paura di Stefano Massini, fa un po' un elenco di temi paurosi e esordisce così: sfogliare le notizie del giorno è una vera gara di sopravvivenza, è inutile negarlo, lo dice a noi. La sensazione più diffusa è quella di vivere nel terrore continuo, come rilevato dallo Youth Pulse 2026, che ha identificato la paura come il baricentro del nostro tempo. Ci ha colpito come a questo alfabeto della paura, in qualche modo, sempre sulla prima pagina, risponda Concita De Gregorio in basso a destra, che scrive: seminiamo fiducia, uniti si battono orrore e solitudine, che scrive: da soli non ce la facciamo, è un altro modo per dirlo, nessuno si salva da solo, è impossibile, c'è bisogno che tutta la politica sia unita, perché da soli si soccombe sempre.
10: Speriamo che sia un messaggio di fronte alla paura,
8: è un dialogo,
10: luce
8: di questa
10: e unità e parole, esatto.
8: Sì.
10: Va bene, il Rights Now torna ovviamente la rubrica settimanale di Danilo De Biasio della Fondazione dei Diritti Umani.
8: Umani, sì, perché sono arrivate le 8, noi torniamo tra poco e approfondiamo qualche notizia.
10: A partire da...
8: Ci tuffiamo nell'onda nera.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
13: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
12: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
14: Edo, sei pronto?
15: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
14: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
15: Hai già scelto il tuo pigiama?
14: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
15: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
14: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
15: Pigiamarun.it.
16: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
17: Rise Now. Settimanale della Fondazione Diritti Umani.
18: Benvenuti e benvenute alla quinta stagione di Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani, che vi fa scoprire chi non si volta dall'altra parte davanti alle ingiustizie. Oggi partiamo con una notizia che difficilmente troverete altrove. Alle Nazioni Unite di Ginevra si sta discutendo se nel prossimo futuro le armi saranno senza controllo umano. Uno scenario da guerra dei mondi? Più o meno. Macchine addestrate con l'intelligenza artificiale, pronte ad uccidere esseri umani senza qualcuno che possa dire cosa colpire e cosa no. A dire il vero, le vediamo già all'opera, nelle città ucraine, nelle macerie di Gaza, tra le petroliere in fiamme di Hormuz. Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della rete Pace e Disarmo, è a Ginevra per seguire questa vicenda.
19: Ma la premessa è che la società civile internazionale, Rete Pace Disarmo, la campagna Stop Killer Robots, è da più di 10 anni che segnala questo sviluppo possibile, questo sviluppo drammatico e questo sviluppo problematico. Cioè la società civile anche in questo caso è stata attenta nel prevenire una problematicità molto forte. Purtroppo gli stati si sono messo più di 10 anni a discutere con terminologie molto diplomatiche, generiche, ovviamente con i grandi stati che stanno sviluppando questo tipo di sistemi d'arma, che hanno fatto, come si dice, melina, no? In termine calcistico, cioè hanno frenato qualsiasi sviluppo per mettere al bando preventivamente questi sistemi d'arma. Ancora una volta il punto di partenza, come in tutte queste campagne nostre di disarmo umanitario, sono le persone. Cioè noi non possiamo più accettare che i cosiddetti diritti di sicurezza degli stati o la sicurezza dei poteri o la sicurezza di qualcosa di astratto vadano a calpestare la vita delle persone, e lo vadano a fare in una maniera in cui la deumanizzazione, che è insita in tutte le guerre, diventa digitale. Cioè la deumanizzazione non è più fatta solo da uomini su altri uomini, ma da macchine, da strutture, da algoritmi che lo fanno senza alcun rispetto per la vita umana.
18: Chi lo decide questo? Tu hai parlato di convenzioni, quindi è l'ONU?
19: A noi fondamentalmente interessa poco, tra virgolette, la tipologia, che sia un trattato, che sia una convenzione, che sia un protocollo aggiuntivo alle convenzioni che ci sono già. L'accordo, la forma dell'accordo la decidono pure gli stati, la decidono pure i diplomatici. La sostanza dell'accordo deve essere che non possiamo superare la linea rossa di una situazione nell'immediato futuro che veda le decisioni di vita e di morte non prese da persone che possono farlo anche come dire, violando delle regole, ma che poi vengono chiamate ad essere responsabili di questa violazione, ma venga fatto invece da macchine o da sistemi algoritmici che a quel punto non potrebbero essere nemmeno chiamati davanti a un tribunale.
18: Già 7 anni fa al Festival dei Diritti Umani presentammo la campagna Stop Killer Robot. L'intelligenza artificiale non era ancora così sviluppata, ma i pericoli erano già evidenti. E ricordo che qualcuno ingenuamente obiettava che non era poi così male se nel futuro i robot si spareranno tra di loro.
19: Sì, il problema è che questa è la visione naif che viene appositamente portata avanti dalle potenze e dalle industrie che vogliono andare in quella direzione, perché sanno che è anche un business, un enorme business. Il problema vero è che i robot non si sparano da soli, i robot sparano sulle persone.
20: حقوق الانسان
21: حقوق الزرخ
22: حقوق بشر
23: права человека
24: права людини
0: mga karapatang pantao.
1: Rinchuan.
2: Derechos humanos.
23: Direitos humanos.
24: Les droits de l'homme.
25: Diritti umani.
5: Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti-umani.org.
18: Il disegno di legge sull'antisemitismo va in discussione alla Camera il 9 settembre. E in contemporanea più di 100 associazioni, dall'AMPI alla Federazione Nazionale della Stampa, da Articolo 21 a Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace, faranno un sit-in davanti a Montecitorio per riaffermare che è un bavaglio pericoloso. La legge infatti accoglie la definizione di antisemitismo dell'associazione IHRA, che rischia di parificare le critiche al governo israeliano all'odio verso gli ebrei. E potrebbe colpire chi manifesta, chi fa il giornalista, chi insegna. Matteo Pucciarelli lavora a Repubblica e aderisce al laboratorio ebraico antirazzista.
26: Che ci sia un problema di antisemitismo, ci sia sempre stato e permanga, questo non è in discussione, ma l'antisemitismo è una forma di razzismo, è una delle varianti, e la nostra società è piena di razzismo verso gli ebrei, verso gli arabi, verso chiunque sia considerato non pienamente omologato. Però il problema è che si rischia di normare in maniera altrettanto discriminatoria alla rovescia. Sarebbe molto più limpido, penso io, applicare con rigore la legge Mancino del 93, che riguarda tutti e tutte e contro ogni discriminazione e propaganda d'odio. Cioè, per fare una sorta di favore si rischia di arrivare a un risultato esattamente opposto, ovvero l'ebreo è privilegiato e quindi ha una legge tagliata su misura su di lui. È qualcosa che può solo fomentare l'antisemitismo invece di provare a farne un argine.
5: Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in porta.

0: 30 chilometri, 30 articoli della Dichiarazione Universale per i Diritti Umani, uno dei posti di montagna più belli al mondo. Questi gli estremi per la marcia, camminata, biciclettata, scegliete voi, che si terrà sabato 12 settembre tutto intorno al lago di Misurina, vicino ad Auronzo di Cadore. L'iniziativa, pensata dal vulcanico Bill Shipsey, inventore di Heart for Human Rights, è una raccolta di fondi per Amnesty International. Ma non è finita. Lo stesso giorno, alle 20.45, a Cortina d'Ampezzo, ci sarà uno spettacolo con protagonisti, artisti e artiste che hanno sempre messo la loro bravura a disposizione di chi si batte per i diritti umani. Monio Vadia, Erika Boschiero e Greta Zuccoli. La prima domanda alle due cantautrici è se loro, così ammirevolmente attente ai diritti umani, si sentono minoranza nel mondo dello spettacolo.
1: Per quanto mi riguarda, ma magari così anche per Greta, io non riesco a non scrivere anche di queste cose, perché quando mi attraversano mi abitano, quindi non è neanche una scelta, è proprio una necessità, e quindi per forza di cose poi scrivo di questi temi e li porto in giro.
0: Greta Zuccoli?
2: Sicuramente chi ha una certa sensibilità rispetto poi a certe tematiche in un certo senso si ritrova a far parte di una comunità, che sia più piccola o più grande. Faccio molta fatica, è per me impossibile dividere il discorso artistico da quello umano, quindi ecco, non potrei pensare diversamente e pensare di non schierarmi contro le ingiustizie, ecco, dal mio punto di vista.
0: E senza tornare sulla polemica estiva dell'artista impegnato o disinteressato, abbiamo chiesto a Erika Boschiero e a Greta Zuccoli quanto sono condizionate da questi tempi bui.
1: Ho scritto da poco una canzone ancora sul tema della guerra, però quello che cerco di fare è non farmi condizionare da un punto di vista di prospettiva, perché se ci guardiamo intorno è abbastanza desolante, no? Il futuro che ci si prospetta, almeno stando a guardare i telegiornali, e quindi credo che dobbiamo fare, e prima di tutto forse anche proprio gli artisti devono fare un lavoro di visione, di alternativa, di futuro, e lavorare per costruirla. Quindi è un lavoro quotidiano di una costruzione di una speranza alternativa, perché poi ci sono un sacco di persone che stanno lavorando in questa direzione e che fanno meno scalpore.
0: Greta Zuccoli?
2: Bisogna a un certo punto, ecco, non lasciarsi troppo prendere dall'avvilimento, perché se abbiamo un megafono e una voce per in qualche modo amplificare anche quella di chi non ce l'ha e non può farlo, bisogna rimboccarsi le maniche insomma, sentire questa responsabilità, secondo me, e fare ancora di più, perché ce n'è bisogno. Quindi bisogna reagire per chi non può farlo, assolutamente.
0: Un'ultima domanda ad entrambe. Con voi sul palco ci sarà Monio Vadia, che è l'emblema del dissidente, no? Di chi non vuole essere complice, no? Avete pensato, non so se si può dire a questo punto, avete pensato a qualcosa di particolare su questo tema da fare con lui, sulla necessità appunto di non voltarsi dall'altra parte?
2: Con Moni sarà la prima volta, però abbiamo insomma un po' di idee che poi ci ragioneremo e insomma non vi facciamo anticipazioni, però sì, tra chiacchiere e musica ce ne sarà insomma.
0: Rights Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.

0: Resto presto. E rientriamo alle 8:13.
1: Ah, ti mancava un po' questa sigletta, di la verità.
0: Mi mancava il parapà.
1: Parapà.
0: Sì. Anche se insomma non abbiamo queste note allegre, insomma, no. nelle notizie di cui dobbiamo parlare nel nostro primo approfondimento, perché insomma leggendo le prime pagine dei quotidiani abbiamo visto la successione di valanghe di ultradestra, buio, quindi questa onda nera,
1: paura,
0: ci tocca un po' surfarla questa onda nera, e lo facciamo insieme a Walter Raue, cioè il nostro collaboratore dalla Germania. Buongiorno Walter.
2: Buongiorno.
0: Ecco, se non si è capito, parliamo dell'esito del voto regionale nel Land della Sassonia-Anhalt.
1: E guardando i quotidiani tedeschi, visto che noi abbiamo letto quelli italiani, Walter, vedevamo attratto da Sigmund, respinto da Merz, il Frankfurter Allgemeine, che diciamo punta il dito sulle leadership, sulla punizione, chiamiamolo così, per la CDU e quindi per il cancelliere. Die Tageszeitung invece da Berlino ci racconta che il grande consenso deriva soprattutto, secondo loro, tra i non votanti, cioè che l'affluenza alle urne di elettori precedentemente non votanti, disillusi o astenuti, eccetera, ha premiato maggiormente AfD. E poi ci sono ovviamente tutte le notizie di Welt su necessario adesso che il muro si costruisca per non far governare l'AfD, oppure meglio farli governare, che così insomma si vedrà cosa sanno fare. Abbiamo visto un po' queste cose noi, tu?
2: Sì, ho visto un po' di tutto. Ecco. Diciamo, è stata una notte sicuramente breve, una giornata, il risveglio che dà la possibilità forse di avere idee più chiare, in realtà non ha portato saggezza, non ha portato sicuramente nemmeno serenità, perché insomma è un risultato che fa paura, è un risultato stupefacente che addirittura supera le più nefaste previsioni anticipate dei sondaggi, che attestavano l'AfD intorno al 40-41%, invece ha ottenuto ben di più, il 44%. La piccola consolazione, se così si può dire, è che non ha raggiunto il partito la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento regionale di Magdeburgo, e quindi complica sicuramente anche la vita a questo partito populista di destra, e lo obbliga insomma a scendere, diciamo, dai suoi albori di propaganda, di cambiamo tutto, facciamo meglio, andrà tutto bene, e cito, queste sono tutte citazioni della loro campagna elettorale, che proprio
0: usavano questi slogan,
1: alles ist möglich, no? Tutto è possibile.
2: Tutto è possibile e alles wird gut, tutto andrà bene, cioè nel senso cose proprio incredibili, e adesso vedremo insomma come tutto andrà meglio in questa regione. Certo, al di là di quello che si può raccontare anche con una certa leggerezza, ironia, ma c'è veramente chi ha paura, insomma, perché tutto andrà bene per chi? Perché se sei un cittadino con origini migratorie in questo Land tedesco orientale, se sei queer, se sei di sinistra, se sei alternativo, se non rientri, diciamo, nei loro canoni di popolo, ecco, le cose si metteranno probabilmente molto peggio, si metteranno male, insomma, per tutte queste persone, e il timore è cosa succederà, ecco, la grande domanda, e fino a quando, fino a dove arriverà, ecco, questa ondata nera? Travolgerà solo questa regione, ne travolgerà altre, travolgerà un giorno l'intero paese, insomma tanti quesiti, tante incertezze, e un paese che si domanda come è stato possibile.
0: Sì, esatto, come è stato possibile, ma se regge il cosiddetto Brandmauer, il muro tagliafuoco, l'isolamento, insomma, che gli altri partiti hanno eretto contro AfD, insomma, la prospettiva che AfD sia lei con la BSW, cioè l'alleanza Sara Wagenknecht, che tra l'altro ha ottenuto il 5%, non è esattamente rosea, visto che anche quello è un altro partito di ultradestra.
2: No, esatto, cioè non è assolutamente una visione, una prospettiva confortante. È un partito molto strano quello di Sahra Wagenknecht, lo conosciamo ancora abbastanza poco, è nato appena 3 anni fa, da una costola fuoriuscita dai postcomunisti della Lin, che
0: Era lì.
2: quindi c'è, cioè, con un passato assolutamente di sinistra. Questo personaggio, Sahra Wagenknecht, molto arrivista, molto presenzialista, come spesso accade con questi leader populisti, ha dato vita a questa formazione politica molto, enigmatica, chiamiamola così. Rosso-bruno è l'aggettivo forse migliore, perché appunto nasce alle origini un partito di sinistra e unisce, diciamo, populismi di stampo di sinistra con quelli anche della destra, quindi su posizioni migratorie, su posizioni queer, quindi critica a una società cosiddetta woke, contro il linguaggio gender, contro insomma tutto quello che è anche contro l'AfD, su queste sono posizioni appunto dichiaratamente di destra, e poi ci sono le posizioni di sinistra che si limitano, diciamo, a posizioni, diciamo, sindacaliste, la salvaguardia dello stato sociale, e altre cose, però appunto l'estrazione e anche il linguaggio, anche la campagna utilizzata da questo partito è un facsimile di quelle di tanti. Tantissimi ormai gruppi e partiti nati all'estremità destra del quadro politico.
1: Walter, c'è un dibattito all'interno del partito che è, insomma, quello di maggioranza di governo sulle accuse a Merz, sul cambio di passo o appunto sulla tenuta, siccome il muro non ha tenuto, no? AfD è il primo partito, sfiora la maggioranza assoluta, avrà, immaginiamo, l'incarico di governare in Sassonia-Anhalt e dovrà trovare con chi, magari si rifiuteranno, non si rifiuteranno, perché vediamo deputati che dicono bisogna fare fronte comune, grandi coalizioni ancora più grandi per non farli governare, e chi dice invece no, no, hanno vinto, governino.
2: Sarà questo il dibattito centrale, credo, dei prossimi giorni e delle prossime settimane. A differenza di altri paesi, ecco, è molto netto l'atteggiamento, diciamo, dei partiti democratici, dei partiti tradizionali nei confronti dell'AfD. Questa Brandmauer tanto citata, questo muro di contenimento, ha tenuto e condiviso pienamente da forze molto eterogenee fra di loro, come appunto i cristiano-democratici e poi tutti gli altri, ovviamente. Anche, ma di fronte, ecco, il dilemma che sono costretti ad affrontare i partiti, adesso quello come si può escludere a priori e completamente il 44% dell'elettorato. Quindi, fin quando si parla del 10, del 20%, ecco, un muro di contenimento può funzionare, ma quando appunto le maggioranze all'interno dei parlamenti regionali dovessero cambiarsi in maniera così radicale, è ovvio che, o è prevedibile più che ovvio, il fatto che iniziano ad aprirsi alcune crepe su questo muro di contenimento.
0: Bisogna
2: Ancora
0: prenderne atto, insomma.
2: bisogna prenderne atto. I primi già a segnalarlo sono alcuni deputati cristiano-democratici, appunto del Land, della Sassonia-Anhalt, più inclini a collaborare con l'AfD. Basterebbero, credo che ci sia uno scarto, se ho visto bene i dati, di 3 seggi soltanto che mancano all'AfD per raggiungere la maggioranza assoluta a Magdeburgo. Ecco, quindi basterebbero 3-4 deputati della CDU disposti a scendere a patti con l'AfD per permettere a Ulrich Siegmund di governare questa regione. Ancora a livello nazionale queste disponibilità, queste aperture non sono ricettibili, ma penso che sia una questione di tempo, perché già il dibattito si è aperto anche già prima delle elezioni regionali di ieri, sui quotidiani, negli editoriali di alcuni quotidiani conservatori, come per esempio la Welt del gruppo Springer. Ecco, ci sono diversi opinionisti, editorialisti che dicono che bisogna in qualche modo non sdoganare la estrema destra, ma sfatarla, coinvolgendo per esempio la Welt del gruppo Springer. Ecco, ci sono diversi opinionisti, editorialisti che dicono che bisogna in qualche modo non sdoganare sdoganare la estrema destra, ma sfatarla coinvolgendola, diciamo, negli ingranaggi del

0: insomma.
1: Grazie Walter Raue, aspetteremo insomma un po' di vedere meglio le analisi del voto, ti sentiremo ancora oggi, immagino, nei prossimi giorni. Grazie Walter, buona giornata.
0: Buona giornata, ciao ciao.

0: E se questo è il punto di vista di Gagarin, chissà quale sarà il punto di vista, sì, si chiama così questo brano.
1: E dall'alto.
0: Dall'alto, quindi. Chissà qual è il punto di vista, insomma, che riusciremo ad avere su tutto quello che è successo. Cominciamo?
1: Cominciamo, insomma, abbiamo detto, insomma, le analisi dei dati ancora non ci sono, insomma, quelle più specifiche, però insomma possiamo fare alcune considerazioni. Lo facciamo insieme a Guido Caldiron, giornalista, scrive per Il Manifesto, esperto di Nuove Destre. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno a voi.
0: Peraltro Guido ci aveva messo in guardia in una delle ultime volte che ci eravamo sentiti.
1: Un po' ce l'aveva detto Guido. 80% di affluenza, quindi questo dice molto di questo voto di protesta, chiamiamolo così, ma volendo parlare di questa AfD, nello specifico della Sassonia Anhalt, comunque dei paesi ex DDR, c'è una declinazione particolare che l'ultradestra, il neonazismo prende quando si fonde con quella che un tempo si chiamava Ostalgie?
2: Sì, senza dubbio si tratta di un voto prima di tutto locale da questo punto di vista, nel senso che quel sentimento di risentimento, di delusione, di rancore, di rabbia che alimenta l'estrema destra, un po' i populisti, i sovranisti vari, un po' in tutta l'Europa occidentale, lì assume, diciamo, dei contorni molto particolari. Il primo, diciamo, che mi viene da segnalare, visto che ha a che fare anche con l'orizzonte internazionale in cui ci muoviamo oggi, è che in quei territori si sembra provare una certa nostalgia non solo per la Germania Est. Sappiamo questo Ulrich Siegmund, il vincitore di queste elezioni, è andato al seggio con un motorino dell'epoca della DDR, in altri momenti si sarebbe detto che ci andava con una Trabant color pastello, ma il vero problema è che la nostalgia sembra coprire anche quello che era in realtà un mondo orribile, cioè la presenza dell'Armata Rossa in quei territori come forza di occupazione. Eppure le indagini, le inchieste che sta conducendo la stampa internazionale ci dicono che tutto sommato, malgrado si stesse malissimo, perché quello è un dato, e che l'eredità di quel mondo sono territori super inquinati, luoghi abbandonati, eccetera, eccetera, forse il punto è che per molti di coloro che abitano in quei territori c'era quasi il senso di appartenere a qualcosa, di avere qualcosa di proprio, seppure, appunto, diciamolo in modo un po' folle, si trattava di un territorio saldamente occupato, c'erano molte caserme nella Sassonia-Anhalt, c'erano dei centri di comando dell'Armata Rossa, eppure oggi si guarda la Russia e si guarda quel passato come se ci fosse una sorta di gloria da rimpiangere. Questa è la particolare dell'AfD. L'AfD che in quei territori mette insieme due elementi in modo molto, detto in termini molto sommari, quello di essere, l'abbiamo sentito dire tanto tempo per un partito del nord Italia, essere un sindacato del territorio, cioè quello di esprimere la specificità di quei territori, lo si diceva per la Lega almeno 30 anni fa, o giù di lì, e diciamo invece una sorta di partito mille foglie dell'estrema destra, nel senso che ancora una volta anche in questa vittoria emerge una macchina organizzata, un partito moderno che guarda i social, che strizza l'occhio, diciamo, a una comunicazione smart. Il vincitore è stato definito dallo Spiegel l'uomo più pericoloso di Germania, lui ha girato per i paesini con copia della rivista per autografarla, per dire: avete visto che complimento che mi hanno fatto. Ma sotto, diciamo, l'antipolitica, appunto, che strizza l'occhio ai social, c'è in realtà un partito dalle tante soglie, e una delle quali è esplicitamente, quando si dice l'allarme neonazista non vuol dire tutto l'AfD, vuol dire che in quel partito

0: Le idee, quel personale politico a cittadinanza, lo stesso Sigmund che siede da tempo in un comune, diciamo nel consiglio comunale di un comune della Sassonia-Anhalt, ha tra i suoi collaboratori dei giovani, ex giovani in realtà, appartenenti a gruppi sciolti negli ultimi decenni perché appunto sospettati di fatto di voler riorganizzare qualcosa di simile alla Hitlerjugend, e uno dei punti del programma dell'AfD prevede l'organizzazione di una sorta di milizia popolare, un servizio civile attivo verso cui indirizzare i giovani del territorio, e molti dicono è esplicitamente l'idea di costruire delle sorte di bande non ufficiali che si sovrappongono alla polizia, all'intelligence dei territori e che sarebbero immaginate per, diciamo, opporsi agli antifascisti, per opporsi ai manifestanti antirazzisti, eccetera, eccetera. Quindi è questo un po', questo nodo che tiene insieme cose diverse, risentimento, rancore, e che lì viene veicolato in quel modo. Ricordo che tanti anni fa, in un contesto diverso, una giornalista francese che si chiamava Anne Tristan, in un libro molto bello, raccontò: lei aveva passato 6 mesi nel Front National, dei quartieri nord di Marsiglia, una zona popolare. Eravamo ancora all'origine, diciamo, di quella presa, della famiglia Le Pen e delle sue idee sui ceti popolari francesi. Oggi siamo forse alla vigilia di un disastro da questo punto di vista. E comunque Anne Tristan diceva: che cos'è il Front National? È un albergo spagnolo, che è un modo francese per dire è un posto in cui ciascuno porta ciò che ha, ciò che vuole, in cui ciascuno porta il suo risentimento, la sua rabbia, il suo rancore, che è attizzato, veicolato, diciamo costruito da abili militanti, da un'idea politica forte, diventa una vera marea di odio. Ecco, credo che rispetto all'AfD, a questo voto nella Sassonia-Anhalt, ci venga un po' da pensare a questo. Non sono forse dei neonazisti gli elettori, sarebbe ovviamente folle pensarlo, è questa marea di odio che qualcuno veicola a partire da soggetti talvolta deboli, comunque sicuramente che ritengono che il mondo non gli stia dando ciò che avrebbero diritto di avere, detto in modo anche qui molto sommario.
1: E pensare che tutto ciò nacque da un partito di professori che contestavano l'euro e soprattutto la presenza dell'Italia e della lira all'interno dell'euro nel 2000, adesso non mi ricordo più,
2: 15,
1: 15 forse
2: mi
1: un'altra.
2: pare.
1: Fantastico.
2: Grazie Guido
1: Avremo, spero,
2: Calderone.
1: tempo
2: Grazie a
1: di
2: voi.
1: ritornarci, Guido, perché è veramente molto interessante, purtroppo, ma lo è.
2: Sono le
0: Grazie a voi,
2: 8,
0: buona
2: grazie
0: giornata.
2: Guido Calderone, manifesto, grazie, sono le 8:31, la linea passa al giornale radio, noi torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: E 31 minuti, buongiorno, le notizie. Germania, risultato storico in Sassonia-Anhalt. Ieri, per la prima volta dalla fine della guerra, un partito di ultradestra, l'AfD, ha stravinto le elezioni con oltre il 44% dei voti e punta ora a governare la piccola regione orientale. Crollo per il partito di governo CDU, che passa dal 37 al 17%. Ora Berlino teme che l'onda nera non si arresti e che l'AfD vinca anche le prossime amministrative. Preoccupata anche Bruxelles, esultano i populisti di tutta Europa.
5: E la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt divide la destra italiana. Tra i più soddisfatti Matteo Salvini: un'altra Europa è possibile, ha detto il segretario della Lega, congratulandosi con la leader dell'ultradestra tedesca Alice Weidel. Complimenti anche da Roberto Vannacci. L'Europa cambia, nessun dorma, ha avvertito l'ex generale che fa parte dello stesso gruppo di AfD all'Europarlamento. Opposta alla posizione di Forza Italia, con Tagliani che ha definito AfD una forza antitetica rispetto ai valori liberi e occidentali. Di fronte a queste contraddizioni interne alla sua maggioranza, Meloni invece ha scelto il silenzio. La Presidente del Consiglio non ha commentato. Il suo partito, Fratelli d'Italia, si è limitato a dire che il voto tedesco segnala una chiara richiesta di cambio di passo.
4: Medio Oriente, 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio nel sud del paese, tra le vittime anche due neonati. Ieri attacchi israeliani avevano causato altri 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. Si riaccende anche il conflitto a Gaza, Israele accusa Hamas di aver fatto esplodere un ordigno all'interno della linea gialla che delimita il territorio sotto controllo dell'esercito. L'esplosione addebitata ad Hamas non ha causato vittime o feriti, ma Israele la considera una violazione del cessate il fuoco e ha risposto con attacchi sulle infrastrutture dei miliziani nella striscia.
5: È terminata la tregua tra Mosca e Kiev, concordata in occasione della visita degli inviati della Casa Bianca nelle due capitali. Nella notte la Russia ha rivendicato attacchi a infrastrutture portuali e navi militari impiegate a supporto delle forze armate ucraine ad Odessa e a Izmail. Jared Kushner e Steve Witkoff hanno lasciato l'Ucraina ieri sera dopo aver incontrato il presidente Zelensky. Sabato avevano avuto invece un colloquio al Cremlino con Putin. I negoziati non hanno registrato nuovi passi avanti, il confronto è bloccato sulle questioni territoriali con l'Ucraina che ha chiesto aiuti agli alleati in vista di un ennesimo inverno di conflitto.
4: Sciopero del trasporto ferroviario oggi in Italia, indetto da diverse sigle sindacali, durerà 24 ore dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani. La mobilitazione coinvolge il personale dei treni regionali, intercity e alta velocità. Per il trasporto regionale di Trenitalia saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, mentre lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. 8:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Presto, presto.
2: Rieccoci, presto presto. E se insomma l'esito delle elezioni in Germania, nella Land di Sassonia-Anhalt, ci dice che bisogna tenere alta l'attenzione, però insomma noi vogliamo tenere anche gli occhi sempre su Gaza. È per questo perché adesso vi facciamo sentire un
1: Gaza, dove nei giorni scorsi si è scoperto che non riescono più, lo si sapeva già, non riescono più a seppellire i morti, poi sì, i cimiteri non bastano più, c'è ancora un'emergenza di uccisioni, ferimenti, continua, incredibile.
2: Continuano gli attacchi, continuano le morti. Ieri anche una bambina ha perso la vita. Per questo vi facciamo sentire un pezzo dell'intervista di Diana Santini a Jacopo Intini, che è coordinatore del progetto di Emergency nella striscia di Gaza, che insomma ci racconta la situazione nella striscia ad oggi.
12: Questa è una fase in cui praticamente ci sono quotidiane operazioni di terra, ecco, soprattutto a ridosso della linea gialla. Comunque da ottobre praticamente un continuo, insomma, attività cinetica per tra virgolette la pulizia dei edifici, le infrastrutture che comunque sono rimaste a est della linea gialla. Quindi noi sentiamo continuamente esplosioni dovute a demolizioni controllate di interi compound, interi edifici. E in più c'è comunque una anche ridefinizione di quelle che sono le linee di confine. Fino adesso comunque abbiamo sempre parlato della linea gialla, mentre da un mese circa comunque c'è una nuova barriera che comunque è in costruzione, che è questo terrapieno che è comunque qualche centinaia di metri a ovest della linea gialla e che insomma è una nuova barriera che divide la striscia di Gaza. La popolazione è costretta a vivere in, insomma, meno del 35% della striscia di Gaza, mentre la restante parte è sotto il controllo militare e inaccessibile. Ci sono alcune zone che comunque sono ancora, diciamo, popolate a ridosso della linea gialla, però comunque ci sono continue attività militari che tendono a spingere la popolazione verso ovest, quindi presumibilmente comunque la zona militare andrà ad estendersi, ecco.
11: Com'è il vostro lavoro oggi e come riuscite a lavorare, per esempio? Sì. Come fate a rifornirvi, se si riesce, se il collo di bottiglia è stato superato?
12: Continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ecco, quindi fare il possibile per sostenere la popolazione. Non è facile proprio perché comunque medicinali e comunque gli item medici non entrano. Negli ultimi mesi lo 0,5% di quello che è entrato nella striscia di Gaza è relativo comunque a medicinali oppure supply mediche. Oltre a questo, la questione dell'acqua è una questione urgente in questo momento, dato anche le alte temperature e l'estate. Molti dei casi che riceviamo sono casi legati alle condizioni di scarsa igiene in cui verte la popolazione, quindi principalmente malattie della pelle, problemi respiratori, gastroenteriti. Per dare un'idea di quelli che sono i numeri, il 63% della popolazione vive al momento con meno di 6 litri d'acqua al giorno, mentre l'86% si confronta con delle barriere all'accesso ai bagni o comunque a sanitari, quindi le condizioni igieniche sono estreme. La scarsità di acqua all'interno della striscia di Gaza sta anche causando tensioni sociali. Nelle ultime settimane sono molto frequenti anche manifestazioni della popolazione a ridosso dei centri di distribuzione. Molto spesso queste esplodono anche in conflitti sociali tra le persone, spesso diventano anche conflitti armati tra le famiglie, quindi i livelli di frustrazione sono elevatissimi in questo momento.
11: Invece, dal punto di vista della quantità di cibo, per tanti mesi abbiamo parlato, no, della malnutrizione.
12: Non siamo più in una situazione di fase acuta, però diciamo che noi abbiamo un programma comunque in coordinamento con l'UNICEF sulla malnutrizione. Vediamo tanti casi di malnutrizione, ma cerchiamo di fare anche prevenzione. Ci stiamo focalizzando principalmente nel fare lo screening di bambini fino a 5 anni e comunque riscontriamo molti casi di malnutrizione. Però la questione della malnutrizione adesso non è più legata a una questione di... Esatto, è legata alla qualità del cibo che si trova e soprattutto il cibo che comunque è accessibile, perché al momento stanno entrando comunque camion, ma sono camion commerciali, non camion umanitari, quindi c'è un'enorme sproporzione tra quello di commerciale che entra e quello di umanitario. Mentre l'umanitario ovviamente dovrebbe essere accessibile a tutti, quello commerciale non lo è, proprio perché comunque i beni che entrano a Gaza poi devono fare i conti con livelli di inflazione elevatissimi. Più dell'80% della popolazione è disoccupata, quindi non si può permettere di poter avere accesso al cibo, al mercato. Quindi alla fine, insomma, si va a finire che la popolazione tende a accedere a cibo più economico che non è di qualità. Ancora oggi comunque il 30% di quello che entra sono beni non essenziali. Parlando di beni alimentari, parliamo principalmente di dolciumi, patatine, bibite gassate. Questo ovviamente va poi ad alimentare il problema della malnutrizione, che non si limita soltanto ai bambini. C'è anche un problema di malnutrizione legato alle fasce più adulte, e soprattutto le donne. Noi ne vediamo tante in clinica, molte donne comunque hanno aborti spontanei o parti prematuri proprio per la condizione nutrizionale che hanno. Quindi c'è una stratificazione di problematiche che poi stanno diventando strutturali, e gli effetti di questa situazione li vediamo adesso, ma insomma rischiamo veramente di vedere effetti più disastrosi in futuro se comunque la situazione non cambia.
2: Ringraziamo allora Diana Santini per questa intervista, Jacopo Intini, coordinatore del progetto di Emergency nella striscia di Gaza.
1: E questo?
2: Ma e cos'è questa novità?
1: Ma novità, è un grande ritorno.
2: Un richiestissimo ritorno.
1: Questa era la sigla?
2: Di Guarda che lune.
1: È proprio così.
2: È tipo quel programma che il lunedì facevate tu e il professor Giuseppe Mazza.
1: E lui che è qua, cioè qui, è là.
2: È qui. Buongiorno, professor Mazza.
13: Buongiorno, ma che botta emotiva.
2: Vero?
1: Ma io sono emozionato.
13: Mamma mia, che roba.
1: Ritrovarla, professore, è un piacere. Qualche volta ci siamo sentiti qua e là, ma a dire guarda che lune questo 7 settembre mi riempie di gioia.
2: Il professor
13: Mazza.
2: Sarebbe
13: un bel lune. Se non ci fossero le notizie.
2: Esatto. Professore, lo ricordiamo, docente di comunicazione alla IULM, all'Università Bicocca, alla Scuola Holden, ma copywriter lui stesso, cioè uno che studia la comunicazione ma la fa anche. E in questi lunedì che cosa facciamo, professor Mazza? Vediamo un po' che cosa è successo nel mondo della comunicazione. Ad esempio, iniziamo con una notizia che mi ha colpito, perché insomma, se la religione è l'oppio dei popoli, forse anche la politica può essere un trip. Ci ha mandato una foto inquietante, di una pasticchetta inquietante.
13: Sì, è stata un'estate piena di notizie, veramente, sì, inquietante è la parola giusta, perché poi alla fine la comunicazione e le merci, così, insomma, ci aiutano anche, se prese sul serio, a capire un po' quello che sta succedendo. Allora, ci sono state queste pastiglie di ecstasy, rinvenute qualche giorno fa nei Paesi Bassi, che mi sembrano abbastanza un simbolo epocale. Perché? Perché queste pastiglie sono state, diciamo, al centro di un alert diffuso dal Trimbos Institute di Utrecht, che è specializzato in tossicodipendenze, perché sono appunto potenzialmente letali, e il fatto è che su queste pastiglie è stampato il volto di Trump.
1: Cioè, così?
13: Sul retro c'è proprio la faccia, e sul retro c'è proprio scritto Trump.
2: Quindi non c'è dubbio, ecco.
1: Cioè uno assume un Trump, cioè se lo ingoia.
13: Passami un Trump. Esatto. È veramente uno di quegli oggetti, mi è sembrato carino, insomma, carino, interessante, carino. Mettiamolo così, interessante partire da qui, perché è proprio un oggetto nel quale si può anche un po' racchiudere questo momento che stiamo vivendo. Tanto più che se leggi l'allarme dell'istituto, Non si capisce tanto bene se si parla del personaggio o della pillola. Cioè dicono che assumere queste pastiglie di ecstasy può causare surriscaldamento, no? Globale forse anche.
1: Sì.
13: No, poi anche perdita di coscienza. E quindi, insomma, la dottrina di Trump è un po' come una sorta di stordimento collettivo, una specie di droga che trasfigura la realtà e ci allontana dei fatti. In effetti quello che vediamo è un po' questo, no? Cioè lo scontro tra la comunicazione e la realtà è quello di cui noi parleremo in questi lunedì, questo conflitto tra un apparato mediatico che da un lato cerca di distorcere il significato di quello che avviene realmente intorno a noi e di influenzare un po' la nostra interpretazione che possiamo darne. Ci riesce? No, mai del tutto, però insomma ci dà del filo da torcere, ecco, mettiamola così.
1: Ci dà del filo spinato da torcere.
2: Ecco, perché spinato, poi la politica anzi. In realtà è molto violenta, è fatta anche di filo spinato.
13: Filo spinato. Sì, perché è giusto, perché non so se qualcuno ha già visto la copertina di Economist che è uscita da qualche giorno, ma la bandiera stelle e strisce degli Stati Uniti sulla cover dell'Economist è proprio ridisegnata con il filo spinato, e c'è questo testo che dice Keep out, ovvero state alla larga, è un sottotitolo che recita The Unwelcoming States of America, gli stati non accoglienti d'America. Questo è un po', diciamo, il mondo di simboli nei quali ci aggiriamo. Oppure segnalo, da pochi giorni sul sito della Casa Bianca, sul sito proprio ufficiale della Casa Bianca, c'è una sezione appena aperta con dei videogiochi arcade, che sono quelli che possono anche un po' indulgere a nostalgia a generazioni degli anni Ottanta, insomma i Pac-Man, gli Space Invaders, quel tipo di grafica elementare, che però sono pensati da dei violenti e quindi diventano dei giochi maga, un po' perversi. Allora puoi giocare ad alzare il muro contro gli immigrati, c'è questo giochino, mattoncino su mattoncino, proteggi il confine dall'orda che arriva, dice il titolo, oppure si gioca a sorvegliare il confine con la pattuglia di frontiera lungo il Rio Grande. Insomma, questo è un po' questo mondo raggelante, diciamo, ecco, di violenza normale che ci arriva dall'alto. Sono tutti emblemi abbastanza dolorosi del tempo che stiamo vivendo, però attenzione, ecco lì, cerchiamo di vederla un po' sempre dall'altro lato, perché questi simboli non sono i simboli degli Stati Uniti, sono i simboli di quello che pensa il potere degli Stati Uniti in questo momento. Il governo, lo sappiamo, insomma, esprime questa ideologia aggressiva, risentita. Se noi facciamo un controcampo, facciamolo sempre, ricordiamoci di farlo quando partiamo i simboli della comunicazione, guardiamo dall'esterno di cosa parla questo mondo. Parla di una vita reclusa, di un mondo che si sta autoisolando, autoseppellendo in un certo senso. Questo filo spinato richiude l'oro in prima istanza, e questo è un controcampo che in questi lunedì insieme, da qui in poi, cercheremo di fare, perché la comunicazione è un messaggio di potere, ma è anche una possibilità di chi potere non ne ha.
2: Esatto, perché poi c'è anche l'attivismo, c'è l'attivismo della popolazione, esatto, di quelle persone che sono colpite dalla sì, repressione di Trump.
13: Non dobbiamo vivere la comunicazione come appunto un elemento sempre aggressivo che arriva dall'alto, ma può essere anche qualcosa che può essere utilizzato per raccontarsi, per coinvolgere, per provare a cambiare le cose. Faccio un piccolo controcampo. Si sa, insomma, che Trump con la sua milizia ICE, la repressione dell'immigrazione negli Stati Uniti, si è concentrata spesso sui cosiddetti latinos, no? Però forse non si sa, se non si sa lo ricordo, che fino al 1848 gran parte degli stati nei quali queste persone sono presenti erano Messico, cioè erano latinos veri e propri, cioè il Texas, il Nevada, il New Mexico, lo Utah, la California, molta parte dell'Arizona, del Colorado, tutti questi stati erano Messico. I loro popoli vivevano in Messico ed erano messicani, finché una guerra, e poi anche una cifra importante in denaro, non ha letteralmente spostato il confine sopra la loro testa. A quel punto i latinos, i messicani, dovevano decidere nel giro di poco se restare o andarsene. All'inizio fu dato un anno per spostarsi, ci furono linciaggi, ci fu violenza razzista. E, insomma, la condizione irrisolta del presente ha radici molto lontane, e c'è un bellissimo slogan che io amo molto, dell'attivismo, come dicevi Cinzia, l'attivismo chicano, che dice proprio questo, dice: no cruzamos la frontera non scruzò, ovvero non siamo stati noi ad attraversare il confine, è stato il confine ad attraversare noi.
1: Beh, non hanno torto, è abbastanza chiaro in questo caso.
13: Non hanno torto, lo trovo bellissimo, è uno slogan, è un pezzo di comunicazione di chi potere non ne ha, che aiuta a capire non soltanto la storia, cioè come siamo qui, come mai siamo qui oggi, ma anche quanto sia profondo il conflitto, diciamo, tra la vita degli individui, no? La loro singola vicenda, il loro desiderio di libertà, e concetti che in fin dei conti sono sovrapposti a tutto questo, sono astratti, arrivano dopo, le frontiere, gli stati. È un po' come quello che ha detto, cito il Papa.
1: Posso? Così.
13: Vado.
1: L'abbiamo lasciata con Francesco, la ritroviamo con Leone, cita il Papa.
13: Sì, e che l'altro giorno ha detto: prima dei confini ci sono le persone, e questo è il punto. Allora, quelli che vengono chiamati spesso, giustamente, anche con spregio slogan, non sono per forza banalizzazione o tradimento, a volte sono anche inviti a capire, sono visioni del mondo alternative promosse da chi non ha molto altro che le parole.
2: Ah, ecco, ecco.
13: Ecco,
2: a proposito di slogan e di quello che c'è oltre lo slogan, professore, oggi non si scappa da un po' dall'alternative für Deutschland, non si scappa dalla Germania.
13: No, lo slogan principale di Alternative l'avete già citato, che era appunto quel tutto è possibile. No?
2: Alles ist möglich.
13: Esatto, inquietante da un lato, ma dall'altro anche molto promettente, dà la sensazione di avere un'occasione forte. A questo si accompagnavano altri titoli che sono un po' una raccolta di temi di questa revanche di destra. C'era quel titolo che diceva: espellere fin dal primo minuto.
1: Ah.
13: Oppure, non detto loro, dal primo minuto, oppure un paese senza illegali. Vuol dire, naturalmente, sottintende l'immigrazione illegale. Poi su questa illegalità magari un giorno ne parliamo, su questa definizione, su questa parola, quella che negli Stati Uniti si chiama la E-word, cioè la parola con la I, che è stata anche pensato di sostituirla durante l'amministrazione Biden, ma ovviamente oggi è ritornata. Oppure riprenditi il tuo paese. Poi la cronaca, per esempio, fare rifornimento di benzina senza lacrime, questo era un altro slogan. E poi più, forse profondamente trampiani, cioè dire di nuovo ciò che si pensa.
1: Urca.
13: Questo, no? Questa libertà di essere, sì, sessisti, razzisti, come sappiamo, o tornare a vivere normalmente.
2: Vabbè, anche qui il concetto di normalità, insomma, è piuttosto...
13: Normalità, insomma, te lo raccomando, sa un po' di Make America Great Again, no?
2: Un po' sì.
13: Cioè, tornare a quello che eravamo. Tutte promesse che saranno vaghe anche, però che dice lo slogan, dice che sono possibili. E se noi guardiamo gli slogan sempre in Sassonia dei partiti tradizionali, SPD, CDU, vediamo degli slogan che ti raccontano, come dire, oggi giustamente leggevate la valanga, no? Questa espressione alla quale si ricorre. La SPD ha scritto, ha titolato "Noi siamo l'argine" in campagna elettorale.
2: Mm? Quindi mentre la valanga arriva, esatto.
13: La valanga, cioè,
2: arriva
13: dire,
2: dall'altra già, parte.
13: Cioè, esatto. Sì. La CDU ha scritto "perché in gioco c'è la Sassonia", cioè non si scherza, ragazzi. Uno slogan che erano intrisi di paura ed erano privi di visione alternativa. È slogan che mi pare sintetizzino al meglio il balbettio, diciamo, della politica democratica, che può a volte essere, in questo caso l'abbiamo proprio visto plasticamente, sospesa dai tentativi CDU di scimmiottare la destra estrema e invece la ritualità della sinistra frontista che fa fronte. Qui non si tratta naturalmente di azzeccare la frase, lo slogan non è questo, però si tratta di avere qualcosa da dire, di proporre una visione della società, e gli slogan ci rivelano questa assenza, diciamo. Le parole sono importanti da leggere in questo senso.
2: Allora, professore, ripetiamolo, il suo mantra, che comunicare è mettere in comune, quindi è quello che cercheremo di fare in questi lunedì, insomma, un po' di smontare, disassemblare delle parole, insomma, messe insieme in modo un po' d'effetto, magari anche un po' vacui, con dei confini semantici sempre un po' labili, che consentono di metterci dentro il più possibile e di colpire, quando poi magari poi nella pratica sotto c'è molto poco.
1: Avremo il tempo di raccontare che cosa ha fatto in questi 2 o 3 anni, anche perché tra poco è uscita in suo libro.
2: Nuovo.
1: Sì, per cui noi vogliamo assolutamente poi
2: Pubblicità sì. Oltre l'Occidente, linguaggi, tendenze e figure della creatività globale, esce per Franco Vangeli.
1: Sì, ma vedrai che attingeremo, perché ce ne sarà di scontri, conflitti e immagini tra Occidente e non Occidente. Professore, è stato un piacere almeno ricominciare a risentirci tutti i lunedì, mi raccomando, ascoltatrici e ascoltatori, guarda che lune è tornato attorno alle 8.35 del lunedì.
2: Però oggi anche più tardi con Bacchetta.
1: Eh sì, perché poi torna lei, non è che va via.
2: Scorre insieme anche al programma successivo.
13: Scorre avanti
2: veloce. Grazie mille, professor Mazza, buona giornata.
13: Al prossimo lunedì.
2: Al lunedì.
1: Tra poco appunto lo sentirete con
2: la ripresa anche
1: Massimo Bacchetta e Lorenza Ghidini, poi vi spiegheranno loro il perché, molto interessante. Ma noi non possiamo finire se non ci sono le rimaste.
2: Le rimaste, sì, le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Continua la carenza di infermieri in Piemonte, ne mancano almeno 6.000 ed è per questo che la regione, dopo averli cercati in Albania, si è spinta a reclutarli fino in Uzbekistan. Ma l'emergenza potrebbe portare anche a gesti estremi, come ad esempio a cercarli in Italia.
1: Non sia mai.
2: Sversamento di gasolio nel Naviglio Grande, la chiazza è lunga 28 chilometri e nel fine settimana è arrivata fino in Darsena a Milano. Sabato la consueta coda di macchine sui navigli non era per i locali ma per il pieno. Chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno perdere del tempo, come quello del Corriere della Sera. Il frigo si è spento mentre eravamo fuori? Cosa buttare e cosa salvare anche se è tornato freddo? Allora, nell'articolo l'esperto dice: non possiamo fidarci dell'odore, dell'aspetto o dell'assaggio. E quindi a questo punto io direi: se è venuto lui ad aprirvi la porta, non è più buono. I cliccabilissimi! E sai cosa eviti? E questa questa quindi la scriviamo puntata 1?
1: Questa la scriviamo puntata 2. Puoi scegliere se fare puntata 1 o meno 197.
2: Allora non lo sappiamo quanti sono in totale.
1: Vabbè, adesso le contiamo. Ma così diciamo anche al professor Mazza quanti lunedì deve fare. Esatto. Va bene, Cinzia Poli, un piacere ritrovarti.
2: Anche sempre per me, Claudio Iampaglia.
1: Non è vero, stai mentendo, però grazie per le rimaste.
2: Grazie a tutte e a tutti, ci risentiamo domani mattina alle 6. Adesso la linea Massimo Bacchetta con Tutto Scorre.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
5: Tutto scorre.
6: Alle 9 esatte, con la puntualità del primo giorno di scuola. Buongiorno, bentornate, bentornati da me, Massimo Bacchetta, ma soprattutto da Tutto Scorre, che come tutto il palinsesto abituale oggi torna in onda e quindi chissà quante volte ve lo sentirete dire. Bentornati, bentornate. Come state? Siete pronte? Siete pronti? Lo chiedo a voi che di fatto siete i coautori, le coautrici della trasmissione. Trasmissione fatta con voi, con le vostre telefonate, i vostri messaggi, la vostra partecipazione. È la sesta stagione che comincia di Tutto Scorre. Ho fatto un conteggio a spanne, sono circa 1000 puntate che abbiamo messo insieme e centinaia di argomenti trattati con voi, un po' meno delle puntate, perché va da sé, alcuni argomenti tornano nelle nostre vite. E quindi siamo pronti? Siete pronti? Noi sì, di cose da discutere, su cui dialogare, penso che ne avremo moltissime. Alcune le abbiamo davanti tutti i giorni come uno schiaffo, i fascismi che montano, il clima che ci travolge, i soldi, la crisi, la fatica, le povertà che ci accompagnano e poi tutti gli altri che via via si aggiungono. Dicevo a quelli che non lo sanno, trasmissione fatta con voi, e che vorremmo cominciare proprio partendo dall'inizio, prendendo, come si dice, il toro per le corna quest'anno, perché poi ogni progetto che si rinnova ha bisogno di una messa a punto. E quindi partendo proprio dalla trasmissione, dal suo sottotitolo, Tutto Scorre, sguardi, opinioni, vite, dialoghi al microfono. Ecco, pensateci un attimo. Con che frequenza o da quanto tempo non vi succede di essere impegnati attivamente in un dialogo? Non come spettatori, non come monologhisti, non un dialogo privato o privatissimo nella stretta cerchia degli amici o della famiglia. No, un dialogo un po' più largo, più allargato, collettivo. E la domanda è, si può ancora pensare di farlo? Allora, noi pensiamo di sì, però su certe cose forse bisogna confrontarsi. È una questione consistente, secondo noi, per la trasmissione ma anche in generale. Noi qualcosa da dirvi ce l'abbiamo, da chiedervi e da proporvi. Sto parlando al plurale, oggi più che mai, perché non è che sia un pensiero mio, è saltato fuori dal niente, ma un po' di tutta la radio, e quindi non ne parlerò solo io. Anzi, facciamo così. Prima ancora di procedere con il titolo della puntata di oggi, perché poi ogni puntata ha un titolo, procederei salutando la persona che con me oggi starà in onda per un po'. Anzi, la saluto subito, la direttrice della radio, Lorenza, benvenuta.
7: Buongiorno Massimo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
6: E allora, detto questo e detto anche il saluto di Lorenza, procedo con il titolo. Oggi, in una situazione come quella che stiamo vivendo,
5: tutto scorre.
6: Dove tutto scorre, ma dove tutto scorre sempre più diviso, organizzato quasi per scontrarsi su tutto, e in una situazione però in cui tutti, ma proprio tutti, almeno a parole, diciamo e dicono che serve confronto, serve capacità d'ascolto, serve coltivare il dubbio, serve andare oltre gli slogan, serve partecipazione, sempre gli altri lo devono fare. Ecco, un microfono aperto, così come lo conosciamo, è ancora adeguato al bisogno? Riesce a creare un dialogo collettivo? Quello che tutti all'occasione diciamo che serve. E quindi, detto il titolo, cominciamo.
5: Tutto scorre.
6: Io lo ricordo a chiunque poi si sia dimenticato un numero di telefono che è quello della diretta per partecipare ai microfoni aperti e quindi strutturalmente a tutto scorrere è 02 33 001 001. Lorenzo, io direi così, prima di dare a te la parola, metto in fila tre questioni che compongono il problema di fatto che abbiamo deciso nella prima puntata di mettere sul tavolo. Uno è storico, uno è tecnologico e uno è generazionale. Allora, quello storico, il microfono aperto nasce con Radio Popolare. Noi stiamo facendo i 50 anni adesso, ecco. Nasce in una stagione ben diversa in cui la voce delle persone nei mezzi di comunicazione non esisteva e non era prevista. Esistevano solo i commenti stretti, i giornali, eccetera. E quindi mettere un microfono aperto, senza filtro, alle telefonate e quindi dare voce a chi abitualmente era tenuto fuori nel silenzio abituale era già di per sé un atto innovativo e anche rivoluzionario, diciamo. 50 anni dopo, però, ci ritroviamo in una situazione di questo tipo, che molte cose sono cambiate, anche proprio materialmente a livello tecnologico. Quanti di voi, ultimamente, negli ultimi mesi, hanno fatto delle telefonate, hanno parlato con qualcuno al telefono, parlato nel senso chiacchierato, non... pronto, buongiorno, mi mandi un taxi. Perché? Perché le mail, i vari WhatsApp, i vocali, ci si fidanza e ci si lascia via WhatsApp, neanche più a parole. E questa è una questione in una situazione in cui invece un dialogo è fatto necessariamente di voce, di presenza, perché uno dice una cosa, tu senti anche il tono della voce, poi gli rispondi, eccetera, eccetera. Il che ci porta poi a una questione generazionale, perché anni fa, quando hanno cominciato i vari social a prendere forma e anche i vari smartphone con tutte le loro generazioni, erano i giovanissimi che cominciavano a utilizzarli e quindi a usare meno la parola parlata, ma a usare più la parola scritta, i vocali, eccetera. Adesso quei giovani sono diventati grandi e grandi e grandi e quindi si arriva quasi ai sessantenni che sono disabituati a usare quel mezzo. Mettendo insieme questi tre elementi, storico, tecnologico e generazionale, ci siamo posti qualche problema avendo 50 anni e guardando ai prossimi, Lorenzo. Un po' di domande ce le siamo fatti.
7: Eh sì Massimo, te le sei giustamente fatte per primo tu, perché insomma ormai sono anni che nella fascia del mattino parli con l'ascoltatrice e gli ascoltatori e spesso ti trovi a leggere dei messaggi e a volte ti trovi anche che le telefonate non arrivano. Poi nello scorso maggio, quando abbiamo avuto una campagna abbonamenti in cui abbiamo invitato i nostri abbonati, ma anche in generale gli ascoltatori, a venire in sede, fare l'aperitivo, chiacchierare di alcuni temi che riguardavano la radio, i suoi 50 anni e il suo futuro, moltissime persone, guarda, io credo oltre il 90% delle persone che sono venute lì in presenza, in auditorium oppure anche in cortile, lo avevamo allestito con i tavolini, le birrette, eccetera, ci hanno detto: no, noi ascoltiamo, certo, sempre, ma non telefoniamo mai, non partecipiamo mai. Nella fattispecie si parlava appunto del microfono aperto e questa cosa ci ha un po' spiazzato, anche se appunto per certi versi è stata una conferma di quello che tu avevi già sperimentato, diciamo, sul campo. E in fondo, come dicevi, lo sappiamo tutti quanti che facciamo molte meno telefonate da un po' di anni a questa parte, no? Si mandano i messaggi WhatsApp e poi magari si parla quando ci si vede di persona, non necessariamente si passa del tempo al telefono. Ecco, allora che questo mette un po' un punto interrogativo alla base di quella che è la trasmissione per antonomasia di Radio Popolare, perché come dicevi, il microfono aperto senza filtri con le telefonate libere lo abbiamo inventato noi tanti anni fa, l'ho inventato, diciamo, chi è venuto prima di noi, che ha fatto Radio Popolare prima di noi, e quindi diciamo che è un po' un marchio di fabbrica a cui ci spiacerebbe dover rinunciare per una serie di situazioni concomitanti che hai ben descritto, non ultima l'abitudine a commentare sui social, su Facebook, dove non è che ci sia un vero dialogo, perché è vero che qualcuno ti può sempre rispondere, ma poi magari tu la risposta la vedi dopo un po', non hai voglia di rispondere, e poi tipicamente sui social a un certo punto si finisce anche per incattivirsi. Il messaggio al 331-621-4013 è naturalmente sempre benvenuto, ma anche quello non presuppone un dialogo, presuppone che la persona che lo manda dica la sua. E questo non perché si debba, come dire, necessariamente argomentare, discutere, magari anche confrontarsi, poi insomma ci siamo anche detti, ma gli ascoltatori lo sanno che anche tu hai il tuo carattere, e giustamente è successo più di una volta, no, che ti confrontassi in maniera anche aspra con alcuni ascoltatori, ma banalmente perché l'idea del microfono aperto è proprio quella di un dialogo, non di una comunicazione monodirezionale, e quindi il conduttore o la conduttrice che legge i messaggi degli ascoltatori sicuramente porta in onda la loro opinione, ma non è questo lo spirito del microfono aperto. Quindi ci ritroviamo in questo 7 settembre 2026, quando ci avviamo a concludere l'anno del cinquantenario, che è stato anche contraddistinto da tanti pensieri su che cosa deve essere la radio, di che cosa c'è bisogno, quale può essere il futuro di una testata di questo tipo, e naturalmente il microfono aperto è un punto significativo. Siamo un po' a un bivio, adesso mi sto un po' dilungando, ma insomma, Massimo, l'idea è proprio di mettere questa domanda nelle mani dei tuoi ascoltatori e delle tue ascoltatrici in questa prima puntata, ma non solo, perché non molleremo la presa, questa è un po' l'intenzione di questa stagione, e capire se pensano di dedicarci qualche minuto per telefono se sono ascoltatori e ascoltatrici di questa trasmissione, perché è diventata proprio una cosa che ci troviamo a dover chiedere.
6: Sì, ma no? Anche perché, devo dire, la questione per noi, per come ne abbiamo parlato, eccetera, ha un senso anche intimamente politico, non è il destino di una trasmissione, ma è politico, cioè quello che allora ai tempi era rivoluzionario, cioè dare voce a delle persone che non erano previste. Adesso, appunto, con i social, eccetera, quella voce lì non solo è prevista, è addirittura chiamata, è addirittura incentivata, è addirittura spinta. E più è gridata e meglio è, perché fa il gioco, lo sappiamo, insomma, fa il gioco di quella dinamica di comunicazione social che è fatta di frasi secche e anche scontri. La questione è se c'è un senso nel provare a costruire ragionamenti collettivi che vadano fuori da quelle logiche lì, perché quelle logiche lì sappiamo già dove vanno a finire, non perché non siano importanti, e non perché non ci sia qualcosa di estremamente prezioso anche nello scontro, eccetera, però è il confronto che probabilmente può portare, sempre che sia ancora possibile oggi nel 2026 farlo, a qualche risultato diverso. Arrivano abitualmente anche un sacco di messaggi molto rilevanti dal punto di vista del contenuto, eccetera, solo che è un po' diverso buttarla lì e poi sparire, piuttosto che argomentare, confrontarsi anche in alcune modalità, perché poi tu citavi, è vero, poi ognuno ha il suo carattere, eccetera, però il punto è un po' forse chiarirsi qual è l'ambito, no, in cui il confronto viene apprezzato e viene gestito. Se siamo apparentemente, almeno, tutti d'accordo sul fatto che certe modalità che grondano sangue nella comunicazione dei social sono quelle che non portano da nessuna parte, ecco, quello per esempio è uno degli elementi che uno prova a tenere dentro, cioè ci si esprime, si argomentano le proprie idee senza per forza, per argomentare una mia idea, dire che sei un imbecille tu e viceversa, no? Perché quello è un'altra formula. E però ugualmente si somma un'altra questione che uno potrebbe dire, e vabbè, certo, telefonano i soliti e anche gli anziani ascoltatori, perché quello è il pubblico. È sbagliato, perché non corrisponde a quello che ci risulta. Il punto è che c'è un sacco di gente, molto comprensibilmente, anche molto giovane, che non avendo quell'abitudine al dialogo, anche telefonico, non si sente come chiamata, cioè dice, no, a me interessa molto sapere cosa pensano le persone, ma le persone sono gli altri. E questa cosa qua che rischia di asciugare un vaso pieno d'acqua, secondo noi, che continua a essere preziosissimo e di cui ci sentiamo la responsabilità di mettere sul tavolo il problema, insomma.
7: Sì, perché io credo, Massimo, che la risposta sia la stessa per quasi tutte le persone che sono in questo momento all'ascolto. Sì, c'è bisogno di dialogo, c'è bisogno di dialogo pacato, c'è bisogno di dialogo appunto bidirezionale, come il dialogo deve essere, e credo anche, lasciami dire con orgoglio, che credo sia anche il tuo, che la qualità normalmente degli interventi degli ascoltatori, delle ascoltatrici della radio è frequentemente alta, ecco, e quindi diciamo che appunto anche chi dovesse stare solo ad ascoltare sicuramente ne può essere arricchito, per cui si tratterebbe proprio di prendersi un po' l'impegno verso Radio Popolare, se l'ascoltate, e se a maggior ragione se la sostenete, ma in generale se l'ascoltate, cioè se siete qui in questo orario, sono le 9:20 più o meno, ad ascoltare Radio Popolare, significa che siete in condizioni di farlo, no? Il vostro lavoro ve lo consente, oppure siete in pensione, oppure siete studenti e in università ci andate fra un'oretta. Ecco, allora la richiesta è proprio quella di regalarci 5 minuti, perché in fondo ne bastano pochi, e intervenire per telefono. Poi è inutile, non facciamo i censori a chiunque è capitato su Facebook di sfogarsi, ti girano le scatole per una cosa che leggi, e quindi butti lì un commento magari anche così, insomma, un po' sopra le righe, e poi in qualche modo appunto finisci per rifiutare il dialogo in quel momento. Però questo, insomma, come dire, ognuno è libero di frequentare i social come crede. Io personalmente non li amo molto, e quindi non li frequento molto, però...
6: E forse questo è anche un motivo in più, che molto spesso constatiamo che a voce di persona riusciamo a essere anche più dialoganti che quando scriviamo,
7: ma
6: no?
7: Certo,
6: una cosa. Quindi è
7: certo.
6: Come un cane che si morde la coda, e la proposta che facciamo è questa.
7: Quante volte ti è capitato di non capire il tono di un messaggio,
6: esatto.
7: No? Che magari vuole essere ironico, magari vuole essere sarcastico, magari vuole essere assolutamente neutro, ma tu dici cosa avrà voluto dire con questo tono? No, nessun tono. A chiunque è capitato, no? Magari uno scambio anche con un amico in cui non si è capito bene e il messaggio ha dato adito a un misunderstanding. Ecco, a maggior ragione, parliamoci a voce, bastano veramente 5 minuti. E penso, appunto, come dicevo, che se siete all'ascolto di Tutto Scorre è perché è la vostra vita in questa fascia oraria, in questa giornata qua, non necessariamente tutti i giorni o tutte le settimane, vi consente di ascoltare. Quindi ecco, torniamo un po' al dialogo e a sentire le nostre voci, che poi la radio è fatta di voci, e se la voce è quella del conduttore che legge con la sua i messaggi degli altri, ci perdiamo anche tanto di bello e di emozionante della radio, no? Io penso così, insomma.
6: No, anche perché ovviamente poi dei messaggi che stanno già arrivando in tanti, anche perché anche questa è ovvio, quando sono i messaggi a dominare la nostra vita, la nostra comunicazione abituale, poi è ovvio che la prima cosa che uno gli viene in mente di fare è scrivere un messaggio. E qualcuno per esempio dice, beh, se aveste posto la domanda 20 anni fa avreste avuto la stessa risposta, perché legittimamente le persone sono un po' pigre, hanno poca voglia di vincere la loro pigrizia per mettersi in gioco. Il punto, perché il motivo per cui lo mettiamo sul tavolo oggi, 2026 e non 20, e non 20 anni fa, è particolarmente uno, che 20 anni fa non era così come oggi, quasi assodato, che la comunicazione sia fatta di dire slogan e di mandarsi a cagare reciprocamente. Adesso la sto buttando un po' ovviamente in macchietta, ma oggi invece siamo in quella situazione, cioè in cui se la comunicazione si riduce a slogan che si scontrano l'uno con l'altro, nessuno se ne stupisce più, perché questa è la moneta che sta circolando. E forse è per quello che è oggi che riteniamo ci sia bisogno di una spiegazione in più, per quanto ci riguarda, di qual è il senso politico anche che noi vediamo in un microfono aperto che è cambiato negli anni nelle sue modalità, ma quello è la grana che vogliamo ottenere, cioè il fatto che non ci si riduca alla comunicazione abituale, che invece a cui ci stiamo abituando regolarmente. Questo è il nocciolo. E quindi quando, Lorenza, tu dicevi pigliatevi, se pensate che la partecipazione, la costruzione di pensiero collettivo sia quello che di fatto manca oggi nel nostro vivere quotidiano, e allora metteteci un pezzettino di vostro, perché le vostre motivazioni, i vostri pensieri, che abbiate 20, 30, 40, 50 anni, non è irrilevante che entrino nel circuito, piuttosto che invece starne solo fuori come spettatori o magari come giudici di qualche cosa. Il punto è quanta aria riusciamo a dare a determinati stati d'animo, opinioni, varietà di opinioni, piuttosto che invece stringersi sempre di più. Mi ha scritto un altro ascoltatore che diceva, vedete, tranquilli, tanto i telefonisti abituali non mancheranno. Il punto è proprio quello, che anche lì non è che bisogna prendersi in giro, non sono i frequentatori abituali di una trasmissione a microfono aperto che portano via lo spazio agli altri, è un po' il contrario, e la storia recente, insomma, di questa trasmissione lo dimostra ogni volta. Poi è compito nostro, ovviamente, trovare quotidianamente gli argomenti che sollecitino tante quote di persone, però poi le persone che si sentono coinvolte in una cosa o fanno quel passo e quindi alimentano, la dico grossa, editorialmente questa macchina, o se no diventa necessario cercare altri modi.
7: Esattamente, perché oltre al discorso del, come dire, del dialogo e del mettersi in ascolto e in confronto reciprocamente in questi tempi, che non sono tempi semplici e non sono tempi in cui è molto saggio tagliare le cose con l'accetta, ecco, ma accogliere anche il dubbio e magari l'opinione scomoda di un'altra persona. Nel nostro piccolo, che per noi però è grande, noi è saggio tagliare le cose con l'accetta, ecco, ma accogliere anche il dubbio e magari l'opinione scomoda di un'altra persona. Nel nostro piccolo, che per noi però è grande, noi ci domandiamo il senso del microfono aperto.

0: posti, no Massimo? Quindi
1: Eh
0: questa è un
1: sì.
0: po' una stagione che vuole essere un test anche per noi. Lo dico chiaramente, perché se i presupposti, la base, il DNA della trasmissione che si chiama da 50 anni microfono aperto, poi assume magari un titolo diverso nelle diverse stagioni, ma insomma quello è. Se il DNA viene a mancare in qualche modo, a cambiare, allora forse questa trasmissione va rimessa in discussione.
1: Continuano a essere moltissime poi le persone, anche adesso che stanno scrivendo, lo continuo a segnalare, che dicono: no, ma non chiudetelo il microfono aperto, ha senso e molto. Ed è una delle cose che ci torna indietro costantemente, cioè moltissime persone che dicono: no, ma io lo ascolto, ha senso e molto. Siamo noi che vi ribaltiamo la questione, cioè ha senso e molto ascoltarlo se lì dentro trovi la varietà. Dei pensieri, delle opinioni, le sfaccettature, anche le diverse sensibilità che però all'interno di alcune regole che noi ci diamo, per esempio appunto non pensare che per sostenere un proprio pensiero uno debba per forza dare degli imbecille agli altri, è quello che alimenta ed è quello il motivo per cui sentiamo questo bisogno di provare noi degli accorgimenti, ma contemporaneamente di segnalarvi che c'è una differenza rispetto alla comunicazione a cui tutti ci stiamo abituando, perché i messaggi, i vocali, tutte cose che poi anche su altre radio vengono ampiamente acclamate, no? Giustamente, perché quella è la comunicazione, diciamo, imperante adesso, però mancano di un pezzettino, che è la seconda domanda. È il chiederti perché dici una cosa del genere, è il chiederti come mai, quando ti è successa quella roba lì, ti sei sentito così, anziché cos'ha, eccetera, e far capire agli altri, a tutti gli altri, che un tuo pensiero non è uno slogan, è qualcosa di più. Quella cosa lì è quella che di fatto passa attraverso le parole, la voce, e in questo caso, visto che noi anche lì abbiamo dei vincoli che ci siamo dati, e uno è quello di non mettere filtri, e quindi sono questioni che rischiano di arrotolarsi, perché quando su altri mezzi di comunicazione sentite telefonate sempre opportune sull'argomento, niente di sgangherato, eccetera. Molti di voi che magari partecipano a quelle trasmissioni lo sapranno. È perché prima ti hanno fatto quasi lo screening, ti chiedono che cosa vuoi dire, come lo vuoi dire, da dove lo vuoi dire, eccetera. Quindi poi tu vai in onda e lo dici. Il senza filtro, che per noi continua a essere un punto centrale, ineliminabile, finché c'è però il microfono aperto, anche quello è un elemento che si aggiunge, cioè sono tante le cose che ai nostri coautori e alle nostre coautrici della radio nel microfono aperto noi vorremmo mettere oggi sul tavolo per discuterne insieme, per vedere in che modo poi, o forse anche quali sono i motivi per cui uno si sente chiamato ad ascoltare, ma non a far quell'unico passo in più che per noi è il punto centrale. Cioè di fare il numero di telefono, non di mandare il messaggio. Poi è lì che ci andiamo a confrontare. Ci siamo dati un po' di tempo, Lorenzo, per vedere come si
0: Sì. Quindi,
1: riescono a mettere le cose.
0: buona stagione Massimo, buona stagione a Radio Popolare e a tutte le persone che ci regaleranno qualche minuto della loro mattinata per darci la loro opinione.
1: Perché, per esempio, adesso prima di salutarti, Lorenzo, devi dare la linea al giornale radio. Qui ci dovremmo porre il problema. Dei 50 messaggi che sono arrivati in questo quarto d'ora, uno cosa fa? Li prende nel suo contenuto, li prende un tanto al chilo, dice: vabbè, sentiamo l'effetto che fa o no? E anche quelle sono cose che poi andranno viste e discusse. Il peso da dare alle cose e il modo di restituire in onda il pensiero che ugualmente le persone, anche scrivendo un messaggio, trasmettono. Vabbè, ci penseremo su
0: Questo è il
1: insieme.
0: tuo compito, Massimo.
1: Ecco,
0: Lo lascio
1: grazie.
0: nelle tue mani.
1: Beh, in fondo ognuno al suo, tu ne hai una bella gatta da pelare. Quindi, buona giornata, Lorenza.
0: Tutti voi, a tutte.
1: Ciao, ciao a Lorenza. Adesso do la linea alle notizie e poi ovviamente ricominciamo allo 02 33 001 001. È il numero per la diretta di Radio.

0: Radio Popolare.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica!
7: Popolare Network.
8: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dal Medio Oriente. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio nel sud del Libano. Tra queste c'erano anche due neonati. Ieri attacchi israeliani avevano causato altre 7 vittime nonostante il cessate il fuoco in corso. A Gaza intanto Israele accusa Hamas di aver fatto esplodere un ordigno all'interno della linea gialla. L'esplosione non ha causato vittime o feriti, ma l'esercito la considera una violazione della tregua e ha risposto con attacchi sulle infrastrutture dei miliziani nella striscia. I raid israeliani in realtà non si sono mai completamente fermati. Ieri si sono registrate 5 vittime tra i palestinesi.
9: Golfo Persico, restano tesi i toni tra Stati Uniti ed Iran mentre si riduce ulteriormente il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Solo 2 le navi transitate sabato, altre 6 domenica, è il livello più basso da maggio. I prezzi del petrolio sono saliti a $97 al barile mentre cresce il timore di prolungate interruzioni delle forniture.
8: Germania, risultato storico in Sassonia-Anhalt. Ieri per la prima volta dalla fine della guerra un partito di ultradestra, la AfD, ha stravinto le elezioni con oltre il 44% dei voti e punta ora a governare la piccola regione orientale. Crollo per il partito di governo CDU, che passa dal 37 al 17%. Ora Berlino teme che l'onda nera non si arresti e che la AfD vinca anche le prossime amministrative. Preoccupata anche Bruxelles, esultano i populisti di tutta Europa.
9: È terminata la tregua tra Mosca e Kiev, concordata in occasione della visita degli inviati della Casa Bianca nelle due capitali. Nella notte la Russia ha rivendicato attacchi a infrastrutture portuali e navali, militari impiegati a supporto delle forze armate ucraine ad Odessa e a Izmail. Jared Kushner e Steve Witkoff hanno lasciato l'Ucraina ieri sera dopo aver incontrato il presidente Zelensky. Sabato avevano avuto invece un colloquio al Cremlino con Putin. I negoziati non hanno registrato nuovi passi avanti, il confronto è bloccato sulle questioni territoriali con l'Ucraina, che ha chiesto aiuti agli alleati in vista di un ennesimo inverno di conflitto.
8: In Serbia una folla di persone ha iniziato a radunarsi per seguire i funerali di Ratko Mladic, il criminale di guerra condannato per le atrocità commesse durante il conflitto in Bosnia negli anni 90, tra cui il genocidio di Srebrenica. Da stamattina i partecipanti al funerale si sono riversati nella chiesa di San Luca a Belgrado, molti baciando la bara chiusa e inneggiando a Mladic. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla. Nonostante gli orrori commessi, Mladic è ancora considerato un eroe da alcuni serbi, in particolare nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, dove la sua morte è stata commemorata con veglie e raduni.
9: Sciopero del trasporto ferroviario oggi in Italia, indetto da diverse sigle sindacali, durerà 24 ore dalle 21.18 di questa sera fino alle 21 di domani. La mobilitazione coinvolge il personale dei treni regionali, Intercity e Alta Velocità. Per il trasporto regionale di Trenitalia saranno garantiti servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, mentre lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale.
8: 9.34 minuti, ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 10.30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
7: Popolare Network.
0: Anteo porta il cinema nei municipi.
10: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
0: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
10: Il programma su spaziocinema.info.
11: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, tre giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. Fuoricinema.com.
12: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
11: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
13: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20.30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
11: istitutoconfucio.unimi.it.
14: Tutto scorre.
15: 6 minuti dopo le 9:30 ricomincia il palinsesto, ricomincia anche Tutto scorre. Mi piace questo stacchetto. Vabbè, grazie a Nicola Vecchia che ci rifornisce sempre di proposte musicali. Allora, prima puntata dell'anno di questo palinsesto di Tutto scorre e ci troviamo in una, per riepilogare, in una situazione un po' paradossale, cioè la trasmissione, una delle trasmissioni più antiche della storia di Radio Popolare, cioè le trasmissioni a microfono aperto, al momento rischia di diventare una delle trasmissioni più sperimentali oggi, 2026, di Radio Popolare. Perché? Perché le tante cose che sono cambiate, quando è nata la trasmissione a microfono aperto, voleva dire aprire un mezzo di comunicazione sulla voce delle persone, di chiunque, che non veniva proprio considerata su nessun mezzo di informazione, e questa era stata l'azione dirompente allora, continuata per molti anni. Oggi, in una situazione, se ci pensiamo, esattamente ribaltata, in cui invece tutto spinge perché su qualunque piattaforma, social, eccetera, si possa esprimere la propria. E in una situazione in cui tutto sembra congiurare ad evitare invece una cosa, cioè che le persone si confrontino davvero, non su un pensiero contro l'altro, ma proprio mettendo insieme pezzi. E quindi, da essere la trasmissione più il modo di trasmettere più antico diventa forse il modo più sperimentale in questi prossimi mesi, con una proposta che noi vi stiamo facendo, che è quella di dire: se ascoltate questa trasmissione o questo modo di trasmettere, poi il microfono è aperto in tanti spazi della giornata, e avete voglia di costruire insieme a noi Radio Popolare, pigliatevi un piccolo onere, che è quello di memorizzare non il numero dei messaggi, ma il numero della diretta, lo 02 33 001 001, e di pensare che ogni opinione, ogni parola, ogni voce compone un puzzle ed è essenziale alla composizione del puzzle. E forse tutto quello aiuta poi ad andare nella direzione del più ascolto che ci vuole, anche da parte nostra. Mio, mi ci metto in primo luogo, se vogliamo. Più ascolto, di più confronto, di stare nei confini del rispetto degli altri, ma dell'espressione della propria idea, eccetera. Guardavo durante il giornale radio molti messaggi, alcuni che dicono: sì, ma io telefonerei, però in quel momento non posso perché lavoro e non posso intervenire, eccetera. Invece un messaggio è diverso e quello ci sta, però ce ne sono tanti altri, perché poi sono trasmissioni che hanno ascolti alti, che probabilmente possono invece trovare una formula per telefonarci. È ancora un modo storicamente fondato pensare che il confronto possa avvenire anche con un mezzo, chiamatelo antico, desueto, come la cornetta del telefono, dove le voci si possono parlare. Me lo dite, 02 33 001 001. Pronto?
16: Pronto?
15: Eccoti, benvenuta.
16: Devo essere io, mi sa.
15: Sei tu.
16: Ok, ciao, sono Cristina da Bologna, bentornati, sono molto felice che portiate questa ventata di freschezza in questa estate torrida. Vabbè, finiti convenevoli. Allora, secondo me il microfono aperto, così come lo state portando avanti voi, rimane comunque rivoluzionario per due motivi. Il primo motivo è che è fondamentale il tuo ruolo, che è quello della moderazione. Cioè, la differenza, lo spartiacque tra questa roba qui e i social è che c'è un Massimo Bacchetta, nomen omen, che dà le bacchettate quando qualcuno esce da, non capisce che non è un soliloquio, ma è qualche cosa che rientra in un ingranaggio collettivo, la discussione e il confronto. E questa roba qua,
15: Massimo, cioè, Bacchetta o chi per lui, insomma, non è che... Però il fatto che non avvenga, però, diciamo, a sfogo libero, ecco questo.
16: Ecco, cioè, ma poi non solo, cioè non è che, secondo me il tuo ruolo è davvero importante, ma non perché voglio farla ruffiana, è perché il tuo ruolo è quello non solo di tenerci dentro alla carreggiata della discussione, ma anche di c'è anche un contraddittorio, cioè tu dici la tua. Non è che tu sei semplicemente quello che dice: ah, stai dicendo una cazzata. Cioè, tu dici la tua. E quindi è questo che dà valore alla discussione. Cioè, la differenza è quella lì. E io credo che siate ancora rivoluzionari.
15: Senti, Cristina, una domanda. Dato che tu sei una delle persone che, per esempio, anche negli anni scorsi partecipano, animano anche questa trasmissione, qual è lo scatto per cui ti viene da telefonare anziché mandare un messaggio?
16: Beh, perché il messaggio, secondo me, io, per come sono io, non, io li uso molto i messaggi, non è che, però non ha nessun senso, perché è ti toglie il confronto, cioè ti toglie il bacchetta che ti dice, appunto, ti dice questa roba qua, cioè ti toglie proprio il dialogo. Io dico sempre anche a mio figlio: i vocali non sono dialogo, sono monologo. E invece qui c'è il dialogo, capito? E poi c'è un'altra cosa che per me è fondamentale, e magari per voi no, però io la ritengo veramente importante, è la funzione sociale che ha questa roba qua. Perché io noto anche quest'estate, io ero a casa perché per vari motivi, e cioè Dino che chiama tutti i giorni, cioè non so, oppure c'è, insomma, c'è anche qualche cosa che dà voce a persone che altrimenti non l'avrebbero mai, capito?
15: Il punto è che se quelle voci sono corredate da tante altre voci che girano, altri pensieri che girano e circolano, fioriscono. Se invece un contenitore viene abbandonato dalla partecipazione degli altri, anche quelle stesse voci che partecipano rischiano quasi di essere percepite come le solite voci che dicono quello che già sappiamo, che è proprio il contrario del costruire un pensiero stimolante, generalmente collettivo, no?
16: Però non è così qui, cioè qui io sento sempre delle voci, cioè sento sempre delle voci diverse. Io credo che, a parte quelle voci ricorrenti, ma io, a me pare di percepire che la maggioranza di quelli che telefonano sono persone che telefonano estemporaneamente.
15: Andiamo sul pratico. Tu hai il numero della diretta memorizzato sul telefono?
16: Certo.
15: Ah, ok. Vedi, quindi questo può essere un buon escamotage. Memorizzate il numero della diretta di Radio Popolare, così la volta che avete un pensiero rispetto a quello che state sentendo, anziché fare click sull'SMS, fate click sulla telefonata e vi mettete in onda.
16: Perché diventa, scusa se ti rubo 10 secondi, cioè diventa come quando hai presente, sei in quelle tavolate in pizzeria che sei in 30 persone, no? E che magari senti che dall'altra parte dicono una cosa interessante e dalla tua parte si parla di cose che non te ne frega niente. Allora succede che ti alzi e vai di là. E per me avere il numero memorizzato è un po' come io accendo la radio e faccio le mie cose, sento che c'è una cosa che mi interessa e il fatto di prendere il telefono, scrivere diretta e chiamare è un po' come andare dall'altra parte del tavolo, capito? Cioè è una partecipazione attiva proprio, cioè di qua non dicono un cazzo che mi interessa, vado di là che parlano di cinema, ecco, capito?
15: Andiamo a sentire cosa dicono di là, ciao Cristina.
16: Ciao.
15: Ciao, grazie. Pronto?
17: Pronto?
15: Eccoti, chi sei?
17: Ciao Massimo, sono Luca, buongiorno, bentornato anche a te, alla direttrice e alla redazione tutta.
15: E anche a tutti voi.
17: Allora, guarda, io sono partito analizzando il mio di comportamento.
15: Infatti,
17: e cioè questa mattina, mentre vi ascoltavo, il primo istinto è stato immediatamente inviare un messaggio, cosa che ho fatto, poi anche cancellare. Poi ho riflettuto un attimo e mi sono detto, ma veramente stanno parlando esattamente di questo? E allora ho detto, magari è molto meglio intervenire. Premetto che io ho il numero della diretta memorizzato da tempo.
15: Ah, ok.
17: Quindi questo è così. E la cosa mi ha solleticato molto il mio passato di radiofonico, quindi di persona che è stata dall'altra parte. Allora io condivido molte delle cose che sia tu che Lorenzo avete detto, sia quello che ha detto Cristina adesso. Faccio una battuta, il vocale non è solo un monologo, è un sequestro di persona, ma questo chiudo la parentesi, e faccio una proposta proprio concreta.
15: Dai.
17: A voi, se volete discutetene. Allora io aggiungerei nell'esperimento una trasmissione che faccia quello che oggi è difficile fare, ovvero mettere a confronto 2, 3, massimo 4 ascoltatori o ascoltatrici su un tema che viene proposto magari il giorno precedente e li fa interagire in diretta per un tempo X a mettere a confronto le proprie opinioni, ovviamente con una moderazione molto molto ferma all'interno. Potrebbe essere un esercizio interessante.
15: Ma cosa dovremmo fare? Le selezioni?
17: È una piccola selezione all'ingresso, no? Tipo dire, domani parleremo di X. Mandano magari delle candidature, diciamo così, degli ascoltatori che sarebbero disponibili a fare questo confronto e poi, secondo criteri che la redazione decide, prende 3-4 ascoltatori e ascoltatrici e li mette a confronto direttamente con una moderazione naturalmente, e questo creerebbe quella come dire interazione che abbiamo un pochino dimenticato di fare e potrebbe essere una cosa sperimentale da tentare, da vedere se funziona, non funziona, se è un'idea corretta oppure c'è così.
15: Tu ti candideresti?
17: Prego un attimo.
15: Tu ti candideresti?
17: Sì, praticamente potrebbe essere un qualcosa di, anche questo, di molto rivoluzionario, perché oggi è difficilissimo confrontarsi sulle opinioni diverse, non lo sappiamo più fare.
15: Ma infatti questo è il motivo per cui ci siamo presi la briga di mettere in onda la questione, perché ci sembra che quello che avviene qua, in questo ambito, cioè di una trasmissione, assomigli molto a quello che sta avvenendo nella vita di tutti noi, e per quello che ci siamo detti, no, forse non c'è solo una questione, che ne so, del conduttore che ti piace o non ti piace, o che è bravo o che è un cretino, piuttosto che dell'argomento, perché poi piuttosto che dell'argomento, forse c'è proprio una questione più profonda di modalità, cioè una difficoltà progressiva che ci portiamo dietro proprio nel mettere sul tavolo i nostri pensieri e trovare qualcuno che ce ne chiede conto, ce ne chiede motivo, ci dice spiegamelo meglio, come mai dici una roba del genere, eccetera. Cioè, che assomiglia parecchio alla vita di molti di noi questa cosa qua.
17: Guarda, io non solo sono d'accordo con quello che dici, ma vado addirittura oltre. Siamo talmente abituati ad aver personalizzato i nostri pensieri da non riuscire più a distinguere i pensieri appunto dalla persona. Per cui l'insulto è come se fosse diventato parte del pensiero, ma poi ci rendiamo conto che non è così, perché l'idea, nel momento in cui scatta l'insulto, muore. E questa è la cosa, diciamo, la contraddizione più incredibile, che siamo in una società che ci mette in comunicazione assoluta, abbiamo forse per la prima volta nella storia dell'umanità la possibilità di poterci esprimere in maniera larghissima, ma non sappiamo confrontarci su ciò che diciamo o ciò che scriviamo. È incredibile, è un paradosso allucinante, però è questo.
15: Ci ragioniamo sulla tua ipotesi. Ti ringrazio, ciao, ragioneremo anche sulla tua ipotesi, come su altro. C'è chi mi scrive che può anche essere una questione caratteriale, per esempio la timidezza o di non voler essere riconoscibili per alcuni che non vogliono essere riconoscibili, oppure di opportunità perché vogliono esprimere un pensiero stando anonimi, ed è certo che c'è anche questa componente, però questa componente non è un problema, può diventare secondo noi un problema se diventa la cifra del nostro modo di stare in una comunità politica anche, no? In generale, cioè come cittadini, cioè il fatto dell'anonimato, eccetera. Cioè, allora forse, come diceva uno, dipende sempre da quanti sono che seguono un certo modo anziché un altro. Pronto?
18: Sì, pronto?
15: Ciao!
18: Sì, buongiorno, mi chiamo Davide.
15: Benvenuto.
18: Buongiorno Massimo.
15: Benvenuto.
18: Grazie. Secondo me, quindi mollo un po' questo filo conduttore che sta passando. Il problema è, indipendentemente dal mezzo che utilizziamo, è che in questo momento non si dialoga. Quindi, ad esempio, abbiamo l'ascoltatore precedente, veramente un intervento per me forte, no? Cioè, ma abbiamo mille modi di esprimerci. Però, ad esempio, il social, io non posso enumerarlo tra un sistema di dialogo e comunicazione, perché comunque viene mediato da un algoritmo che ha uno scopo. E adesso mi fermo su questo qua, perché altrimenti debordo.
15: Allora acquista ancora, sì, più senso quello che stiamo mettendo sul tavolo noi oggi, no?
18: Certo, assolutamente sì. Quindi lo strumento telefono, rapporto diretto e tutto quanto è fondamentale. È quello che avevi accennato tu, che il fatto che le nuove generazioni siano sempre meno abituate al dialogo, talvolta ad esempio proprio giovanissimi, anche di alto livello culturale, non sono abituati a dibattere. Io mi trovo in alcune circostanze, e per me diciamo esporre, poi dibattere, spiegare, talvolta è anche un po' parte professionale. È difficile, non riesco a avere uno scambio diretto. Spesso sono silenziosi o intervengono con brevi slogan. Ma non è ammissibile perché la spesa è troppa. La motivazione, qual è il tuo pensiero? Perché? Perché comunque anche l'espressione vocale è diventata simile ai messaggi. Quindi un'espressione che genera incompressione perché deve fare una sintesi estrema. E fatica a esprimere pensieri complessi.
15: E il punto forse è che questo modo di procedere non è più adesso identificabile solo, come dici tu, con i giovani e i giovanissimi, cioè le quote generazionali che ci stiamo abituando anche a quella comunicazione, appunto scambiandola per dialogo, ma invece sapendo che in fondo è sempre una comunicazione monologo, cioè i messaggi vocali eccetera, sta aumentando, cioè siamo arrivati ai cinquantenni e quasi sessantenni, eccetera. Cioè rischia di essere antistorico l'uso proprio della cornetta e della voce, e però contemporaneamente siamo qua a dirci che forse è l'unico modo invece che continua a esserci per creare dialogo. Certo, non personale, cioè non vis-à-vis, perché quello è l'unico altro modo, però limitarsi al dialogo vis-à-vis vuol dire limitarci alle nostre case, ai nostri singoli amici.
18: Ma sì, perché adesso ti ho parlato di giovanissimi, quindi mi viene da dire quelli che avrebbero proprio come energia il massimo da esprimere. Poi magari, secondo me ce l'hanno, solo che non sono abituati. Io immagino il mio passato.
15: Cosa si può fare secondo te?
18: Vedi, io ho sempre proposto questa cosa dell'istruzione, della scuola, di quello che sono le esperienze.
15: No, ma stavo più nel piccolo, nel nostro, cioè di una trasmissione. Come si può far qualcosa per rialimentare questo modo o no?
18: Qui io credo che sia molto, molto complicato, perché non sei una bolla a parte, ma siamo immersi in quello che è la situazione attuale. Promuovere il dialogo è qualcosa di così enorme che anche una radio che esprime grandi contenuti non può inventarsi dalla mattina alla sera, perché non è un problema tuo, vostro, che non siete coinvolgenti, è il problema che le persone non riescono più ad essere coinvolte, è un pochino diverso. Per il momento comunque e va benissimo il fatto di sentire e di ascoltare qualcuno che cerca di esprimere, perché comunque può essere uno stimolo, è comunque...
15: Ma così rischiamo di essere gli ultimi, adesso non voglio fare paragoni, però l'ultimo dei moicani.
18: Io non voglio dire questa cosa brutta, però e chi altro fa quello che fate voi, che fanno tutti i tuoi co-conduttori, chi ti ha sostituito, tutto qua, chi lo fa? Chi altro dà questi spazi e queste modalità? No, puoi scrivere, certo, puoi scrivere tutto quanto, puoi scrivere un bel quindi una pagina di un trattato, quindi un ottimo articolo, tutto quanto, e poi qual è il dialogo? C'è la presenza, che ne so, della situazione accademica, dove c'è un dialogo su un argomento elevatissimo, ma questo io vorrei che non fosse così.
15: Okay.
18: Però lo è, e quindi anzi continuare, perché comunque promuove, almeno tra una grande comunità che è quella di Radio Popolare, che è quella della sinistra, che tutto quanto, che la promozione e quindi il ritornare, le grandi riunioni dove io non è una nostalgia, okay, però dove veramente si interveniva, ci si abituava.
15: Però appunto così ci giriamo intorno, nel senso che è proprio quello che mettiamo sul tavolo. Il punto è che vogliamo trovare con voi, in chi si sente sollecitato, il modo. Quello che noi mettiamo sul tavolo è chiamate, cioè te usate la parola, non usate la scrittura, con noi, in questo ambito, non nella vita in generale. Questo ambito si nutre, secondo noi, sì, e si arricchisce di voci, di parola, di opinioni e anche di contraddizioni, sì, ma e non di slogan, sì, ecco, tutto qua.
18: Assolutamente. Vediamo. Sì, Massimo, okay. No, ma anch'io ho paura di fare di mandare degli slogan in questo momento.
15: Allora passiamo a un altro. No, ma intanto hai detto la tua, è già molto prezioso. Ti ringrazio, ciao. Per esempio, la domanda è, con tutto quello che succede voi parlate di quello? Oppure chiama uno che dice delle cose che a te non piacciono e allora, che schifo, adesso Radio Popolare fa pure dire queste cose qua. Venduto il conduttore che non gli ha detto niente. Poi chiama uno che dice delle cose che a te piace, il conduttore tenta ugualmente di tenerlo nei binari del non dare del cretino agli altri, eccetera, e allora sei un venduto tu perché gli stai tappando la bocca. Come si risolve sta roba qua? Siamo inquinati tutti quanti. Pronto? Però devi abbassare la radio, come sempre. Eccoti.
19: Pronto?
15: Ciao.
19: Sì, ciao. Mi chiamo Giovanna.
15: Benvenuta.
19: Grazie. Io faccio parte di quella serie di persone che non chiamano mai. E non avrei mai chiamato, se non che oggi ho sentito mettere in dubbio l'importanza di una trasmissione come questa.
15: La vitalità.
19: Quindi ho detto no, non può essere che si metta in dubbio questa cosa, perché allora io ascolto questa trasmissione molto spesso perché sono in macchina in questo momento, adorerei ascoltarla anche in altri momenti, perché comunque trovo che sia in ogni caso stimolante.
15: Ma perché in tutto questo interesse non ti è mai venuto da chiamare e dire la
19: perché
15: tua?
19: Perché mi risolvo nell'ascoltare, perché l'ascoltare opinioni in quell'ora, in quei momenti che riesco, è una assoluta gioia, perché non ho altri momenti dove riesco ad ascoltare persone che dicono cose che sono stimolanti, intelligenti, propositive, magari anche nuove, e quindi l'ascolto mi basta. Adesso posso dire che, avendo chiamato, sono stata un quarto d'ora in attesa, e vuol dire che davanti a me c'erano un sacco di altre persone che hanno chiamato. Di conseguenza credo che la gente chiami, oppure è a tua discrezione far entrare nel dialogo di una persona magari un messaggio, o dopo un dialogo un messaggio, questo lo decidi tu, e quello dovrebbe essere un intercalare delle chiamate, perché potrebbe essere che anche in un messaggio qualcosa stimoli qualcun altro a dire qualcos'altro. Cioè, è una conseguenza. Chiaro che l'ascolto diretto è preponderante, dovrebbe essere preponderante, comunque dovrebbe essere il senso della trasmissione. Non ho mai avuto però la percezione che tu fossi in carenza di chiamate.
15: No, no, ma non c'entra la carenza di chiamate, c'entra la proposta politica del dire: se non dici la tua, si asciuga l'acqua.
19: Ok. No. Io credo che quando ci si bagna poi si parla. Come in questo mio caso, cioè, avendo talmente paura che questa cosa partisse per la tangente, ho chiamato. Quindi io credo che comunque sotto ci siano tanti silenti che parlerebbero nel momento in cui serve, e danno anche spazio ad altri di parlare, sono sicura.
15: Ti chiami?
19: Noi abbiamo... Giovanna, scusa.
15: Giovanna, ci fermiamo qua, se ti va bene.
19: Sì, okay? Ultima cosa.
15: No, perché allora devi aspettare 18 secondi, stai lì.
19: No, guarda, li aspetto.
15: Aspetta 18 secondi.
20: Aspetta. Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
15: Eccoti Giovanna, passati 18 secondi.
19: Scusa, e poi vai. Non potevi troncare una telefonata dell'unica che chiamo una volta nella vita. Quindi, no, comunque due cose. Uno, adoro il tuo carattere. Non sei compiacente, non sei lì messo apposta per...
15: Sì, però questo è questo va bene. Poco rilevante, cioè sì, davvero poco pochissimo. Rilevante nel senso
19: no,
15: che
19: ma,
15: poi...
19: No, però lo dico perché anche giusto professionalmente, perché comunque non ci piacciono tutti, ma in ogni caso questo fa parte. Ma quello che rilevo è che non sei mai allineato da nessuna parte, se non che nel tuo pensiero. E poi l'ultima cosa, tu chiedevi prima una proposta per...
15: Sì.
19: Io allargherei i campi, anziché stringerli, questa roba va allargata, perché comunque dovrebbero essere poste altre trasmissioni di questo genere in orari differenti, perché comunque ci sono utenze differenti e magari voci differenti.
15: Però guarda che il motivo per cui noi l'abbiamo messa sul tavolo è che volevamo metterci in sintonia con voi su una cosa che ritroviamo in tante altre occasioni, che ne so, faccio riferimento anche alle campagne d'abbonamento eccetera, ma non c'è niente di giudicante, è proprio una fotografia, cioè quello che prima avveniva sempre attraverso la voce, adesso molte volte avviene attraverso un messaggio eccetera, perché è la nostra vita che va in quella strada lì, solo che in un tema politico collettivo ci fa dire lì funziona meno.
19: Assolutamente d'accordo, me ne dispiaccio, io non faccio parte di questa linea, il messaggio per me è un messaggio, arrivo alle 5, punto, non è mai dialogante, cioè non esiste, io prendo e chiamo, cioè non posso fare testimonianza del come mai sono cambiata, no, non cambio,
15: okay.
19: Tengo duro.
15: Ti ringrazio molto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ascoltaci e partecipa. Adesso ci sono anche quelli che scrivono, veramente, io sono in attesa da mezz'ora, ma è sempre occupato, eccetera, molti, e quindi dicono, segno che le telefonate ci sono. Sì, ma infatti guardate che non siamo qui a pietire le telefonate, ci mancherebbe.
1: Cerca di anche di fare... Pronto?
15: Sì, prego.
1: Pronto?
15: Sì,
1: io?
15: Sei tu. Chi è che deve cercare di fare qualcosa?
1: No, allora, no, nel senso che... A volte stai anche tanto tu con le persone, quindi visto che ce ne sono tante, magari cercare di parlare un po' meno anche. Vabbè, ma detto questo...
15: È il rischio della seconda domanda. Prego,
1: no, nel
15: vai.
1: Senso che tante volte ci stai tanto tu, ne dici una tu, ne dici una, quindi una persona sta anche 10 minuti, ma quando viene magari potrebbe stare anche meno. Vabbè, ma questa non so se è costruttivo oppure no. Vabbè, ma detto questo... l'importanza del telefono aperto è importantissimo secondo me, perché con i tempi che viviamo credo che sia proprio un discorso di resistenza, di resistenza proprio sotto il profilo politico, sociale e tante altre cose.
15: Ma visto quello che dici, posso chiederti la tua età in questo caso?
1: Scusami, non ho capito.
15: Posso chiederti la tua età?
1: Sì, io ho 60 anni.
15: Ok. No, perché la cosa che stai dicendo immagino che possa essere condivisa da un sacco di gente, ma oltre i 60 anni, no?
1: Bisogna resistere, quindi questa cosa che voi fate, che poi anche secondo me è anche una questione di temi, quindi cioè cercare di essere dei temi molto incisivi, perché stiamo veramente collassando sotto il profilo morale, etico e tante altre cose, quindi bisogna continuare con la tua trasmissione, con altre trasmissioni, è proprio una questione di esistenza, cioè io la vedo sotto questo punto di vista, non bisogna assolutamente tralasciare e cercare di essere incisivi con delle tematiche che cercano un attimino un po' di risvegliare, ecco, tutto quanto, perché stiamo andando, guarda, solo per dirtene una, hanno vinto in Sassonia il partito ultradestra, che è una roba veramente storica nel senso che non è mai successo, cioè una regione intera governata da questa gentaglia qua, capisci, questa cozzaglia.
15: Ma lì c'è un altro punto, però c'è un altro punto che ti sottopongo, perché
1: se entrato in galleria non si sentirà più niente.
15: Porca miseria, vabbè, lo pongo a tutti, ti ringrazio, ciao, ciao, ciao, ciao. Lo pongo a tutti, quello che diceva questa telefonata, no? Per esempio la Sassonia, i nipoti dei nazisti che hanno vinto le elezioni eccetera, allora molte volte qualcuno di voi scrive dicendo questo è un argomento importante, però c'è una differenza tra un argomento, ve lo chiedo, un argomento importante non è per forza un argomento in cui discuterne aiuta. Oppure sì, lo dico perché presumibilmente domani invece vi proporremo di parlare proprio dei nipoti dei nazisti che hanno vinto in Germania, della memoria, eccetera. Però con tutto quello che succede voi parlate di scemenze, oppure di quello dovreste parlare. Adesso un messaggio mi sembra che mi dicesse: dovreste fare, come fate spesso, trovare degli argomenti molto divisivi e su quello fare confrontare le persone. Tutto funziona quando sono tante le teste e le voci che chiedono di partecipare a quel confronto. Poi lo so, ve lo ridico anche questa mattina, lo so che molte volte uno chiama e resta in attesa tanto tempo e poi magari va giù la telefonata, e va giù la telefonata non perché noi decidiamo di mandarla giù, ma va giù perché dopo un po' magari il centralino si riempie e dopo un tot di minuti, un quarto d'ora, non lo so, fa cascare la linea. Però questo è, come possiamo dire, il patto iniziale di una trasmissione o di spazi a microfono aperto. La gente chiama, il primo che prende la linea parla, e poi in questo caso, a differenza degli anni scorsi, si dialoga e non si dice la propria, poi si butta giù, eccetera. È il patto che vi proponiamo. Pronto?
2: Pronto.
15: Ciao.
2: Ciao, stavo ascoltando il tuo intervento, anche dell'ascoltatore che mi ha preceduto. È stato bellissimo, mamma mia, fai di quei discorsi, Massimo, guarda, ti vedrei io al tuo posto a condurre. Cioè,
15: ah, vabbè,
2: la cosa bellissima.
15: Ti stai proponendo?
2: No, solo che, caspita, dico, è talmente la cosa che cammino poco piacevole sentire vari argomenti. Che dico,
15: ma non senti, allora andiamo nel merito, tu non senti a volte l'assenza, o quantomeno che sarebbe utile che tante altre voci intervenissero, altre età, gente più giovane, tutta gente che ci ascolta, come diceva l'ascoltatrice di prima, io vi ascolto sempre, è che mi basta sentire le opinioni degli altri.
2: Esatto, e io ti chiedo questo, perché faccio anche musica dal vivo, la gente mi evita invece che dire no. Aggiungiamo anche il ragazzino che faccio anche un corso di musica, se vedessi che progresso che sto facendo, ti piacerebbe secondo me qualche volta venire, perché sto facendo di quei progressi, magari non adesso ma più avanti, no, più avanti ti invito, perché devi solo ascoltare, ma faccio di quei progressi. Volevo aggiungere una cosa, se ho ancora 30 secondi. Se
15: 30 te li do, sì.
2: Ok. Il prossimo argomento, quale sarà? Non so. Il prossimo argomento che trattiamo.
15: Come dicevo, immagino che domani vi proporrò di parlare della questione tedesca e italiana e dei fascismi.
2: No, non così. No, tedesco purtroppo no, cioè lo seguo, ma non è il mio caso.
15: Okay.
2: Un abbraccio e...
15: Ciao, mi hai chiesto 30 secondi e te li ho dati. Ovviamente vale la regola, le telefonate vengono, vanno, stanno in attesa, è un po' il gioco delle cose, inevitabilmente questa trasmissione è fatta di questo. E quindi saluto anche, sono contento di averlo con noi e ve l'avevano preannunciato, Giuseppe Mazza, benvenuto.
21: Eccoci.
15: Non ti dico bentornato, perché sei già tornato sulle frequenze di Radio Popolare questa mattina in Guarda che Lune, lo dico per chi non avesse sentito, appuntamento che ritorna stabile il lunedì mattina all'interno di Presto Presto con Giuseppe Mazza, che insegna comunicazione alla IULM, alla Bicocca, alla Scuola Holden, insomma di comunicazione si occupa. Io ti ascoltavo anche stamattina, Giuseppe, e
21: sì,
15: tu ovviamente parlavi della comunicazione, cioè dei messaggi che ci propongono. E io invece volevo ribaltare la cosa con te e chiedertelo dritto dritto. Ma è antistorico mettersi in testa di voler continuare a provare a fare una comunicazione a due vie? Cioè a dire prendete la cornetta in mano e parlate. Mi chiedo, è un po' come quando si proponeva di continuare ad andare a cavallo e invece c'erano già i treni che circolavano?
21: Questo è un dibattito, fra l'altro ho anche ascoltato gli interventi che sono
3: si sono susseguiti. È un dibattito molto appassionante in realtà, perché poi è bello che Radio Popolare, che è uno dei, diciamo, dei protagonisti, dei soggetti protagonisti del microfono aperto in Italia, stia ragionando su questo.
21: Ha maggior ragione, forse proprio per questo. Ci sentiamo la responsabilità del fatto.
3: Sì, sì, lo trovo molto, molto forte, molto vero, molto... Ma naturalmente il punto di un microfono aperto è, diciamo, che un microfono aperto configura una comunità che discute. Quindi una comunità lo è, diciamo, il mondo degli ascoltatori e delle ascoltatrici della radio, lo sono a tutti gli effetti, è spesso anche in modo, come dire, unico, mi sembra anche, no? Quella di Radio Popolare. Che discuta, ecco, però è un altro discorso. Cioè il punto è se, diciamo, abbiamo voglia di cambiare idea, abbiamo voglia di... abbiamo piacere di mettere a disposizione anche i nostri dubbi. E poi mi sembra molto affascinante un altro aspetto, cioè che naturalmente il microfono aperto è disintermediazione, ma il giornalismo è mediazione. E questo rapporto, diciamo, la disintermediazione ha avuto o ha un grande fascino, soprattutto quando la mediazione è andata in crisi. Nella nostra epoca, diciamo, in tanti modi la mediazione è andata in crisi. Questo crea naturalmente frizioni e conflitti che mi sembrano molto, molto belli.
21: Sì, è un esercizio in effetti un po' acrobatico, no? Quello di dire uno spazio disintermediato, però mediato al suo interno.
3: Però mediato. Non so se una cosa che faccio un po' 30 secondi di prof, eh? Nel 1936, fra l'altro, sono andato a controllare ed sono proprio 90 anni, è uscito un saggio molto importante sulla radio di Arnheim, che è questo grande studioso che poi fu perseguitato dai nazisti e dovette naturalmente lasciare la Germania. Si chiamava La radio, arte dell'ascolto. E cosa ci fa capire quanto il microfono aperto, diciamo, abbia cambiato le regole iniziali di questo media? Cioè, io non posso dimenticare una campagna che uscì durante il ventennio con il cui marchio erano le radio e gli altoparlanti Magneti Marelli, con l'effigie di Mussolini che parlava. Cioè, io parlo, tu ascolti, punto, questo era. Forse possiamo un po' aggiornarlo, diciamo, tecnologicamente, sociologicamente. Cioè, dovremmo... Forse oggi, non so, Arnheim avrebbe scritto l'arte dell'ascolto reciproco, no? Dovrebbe essere un po' questo il punto. E io ho molto apprezzato, volevo dire, l'intervento di un'ascoltatrice, di Giovanna, mi sembra, che prima diceva, non ci sono soltanto quelli che parlano, che intervengono, che c'è anche molto silenzio, molte persone che non si esprimono ma comunque ascoltano. Sì. E in questo io trovo anche un... come dire, un memo importante. Cioè, è vero che è frustrante, diciamo, ricevere il messaggio aggressivo, il cosiddetto odio social, vado veloce giusto per capirsi, però forse non bisogna neanche sopravvalutarlo, perché da una parte quello non è il mondo, non coincide con il mondo, e dall'altra anche il modo in cui tutti noi, io no, però nel senso che non le frequento, però il modo in cui noi frequentiamo le piattaforme digitali non è il modo in cui viviamo, non rispecchia neanche il modo in cui viviamo. Quindi, diciamo, c'è una sorta di lente deformante che ci fa vedere l'aggressività e l'odio social come qualcosa che traduce ai nostri occhi la realtà.
21: Solo che poi alla fine, come il cane che si morde la coda, rischia poi di definirla a sua volta la realtà, cioè tutti noi rischiamo di immaginarci che oggi comunicare voglia dire darti del cretino.
3: Sì, quella cosa lì. E allora la mediazione nostra è anche in questo, è anche nel non, come dire, nel non inverare questo sospetto. Cioè, in realtà quello non è il mondo, ricordarlo sempre. Io devo dire, forse a me piacerebbe in generale, allora io frequento le piattaforme digitali nel senso che le studio e le osservo, ma non intervengo direttamente perché faccio parte di chi appunto le studia. Devo dire che mi piacerebbe oggi ascoltare più le domande che le risposte. Ecco, cioè, la sensazione del monologo. Beh, la sensazione del monologo arriva da quella, diciamo, dimensione del vocale, no? Certo. Il vocale, io dico, ti dico la mia e parlo, non la finisco più. E ho depositato il mio pensiero, il mio concetto, il mio allarme, la mia preoccupazione perché l'estrema destra, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe più che, e questo, diciamo, naturalmente sarebbe oggetto di riflessioni ancora più approfondite, per come, per il modo in cui vanno create queste situazioni. Però, ecco, vedere più l'identificazione dei problemi, più che il dibattito mi aiutasse a identificare i problemi che abbiamo davanti, più che a offrire continuamente soluzioni che spesso non sono altro che lo sfogo, la rabbia, la frustrazione, anche la traduzione della propria impotenza.
21: E forse poi, si traduce in frustrazione anche lo sforzo di identificare i problemi, cioè di fermarsi, di capire che già quello è alquanto complicato, prima ancora che dare
3: quello
21: le soluzioni.
3: Quello è complicato, quello è però un lavoro che qualcuno deve fare, come mi sembra che qualcun altro abbia detto prima, prima di me, e che trovo molto bello. C'è un altro, faccio anche altri 30 secondi di prof. Quanti ne ho di secondi di prof?
21: No, di prof ne hai tanto, abbiamo 4 minuti in tutto, ma di prof vabbè, ne hai, ma io ho anche delle domande da farti.
3: Perché c'è anche un altro... Noi. Vabbè, allora dai, fammi la domanda, magari c'entra anche la mia...
21: No, perché un ascoltatore ha notato, dire, tu hai detto la parola esatta, comunicare, mettere in comune. Allora tu parlavi che per questo meccanismo c'è bisogno di due cose, una comunità e che discuta. E il punto è che il discutere è anche, forse è un esercizio che noi vediamo prosciugarsi non solo a livello pubblico, anche nelle nostre vite quotidiane, cioè è questo che rischia di fare bingo, cioè di esplodere, che si sta prosciugando un'attitudine al confronto che poi può essere spigoloso, eccetera, ma che resta confronto, non... scontro, cioè quello codificato sui social. E lì è come se fosse diventato uno spazio di nessuno in cui non sappiamo come muoverci. È possibile?
3: È possibile. Cioè è possibile che la pressione che riceviamo sia questa. Cioè noi viviamo in una costante pressione conflittuale che trasforma tutti i pensieri in conflitto. E questo, per esempio, lo vedi molto bene rispetto alla retorica bellica. Anche il concetto di guerra ibrida, per esempio, non è altro che un modo per spalmare la bellicosità anche dove non la vedi. Perché se la guerra è ibrida, tutto può essere guerra, tutto può contenere guerra, tutto può contenere conflitto. Il conflitto è, però è il mondo in cui noi siamo nati. Il conflitto è giusto, cioè il conflitto è reale, è diciamo il modo in cui noi costruiamo il nostro spazio. Abbiamo conflitto con i genitori, abbiamo conflitto con il mondo così come l'abbiamo trovato. Il conflitto può essere un fatto positivo.
21: Stiamo facendo fatica a dargli parola a quel conflitto.
3: Sì, quello che non va bene è la guerra. Mi sembra per esempio che molte... È la guerra nel senso del tentativo di schiacciare l'altro. Mi sembra per esempio che anche in molto linguaggio sia entrata la bellicosità. Mi colpiva per esempio questa quantità di orgoglio che c'è in giro, no? Io sono orgoglioso di questo, sono orgoglioso di quello, ma mi sembra che si possa essere anche felici delle cose. Non c'è bisogno di essere orgogliosi ogni volta. il modo di dire... che abbiamo spesso, che io odio questo e odio quello, si può anche detestare qualcosa, ok? Cioè c'è anche uno spazio creato dalle parole che noi stiamo recependo, perché le piattaforme digitali, su questo bisogna riconoscere una egemonia epocale, vivono della guerra, diciamo, tra le persone, della simulazione della guerra tra le persone, si alimentano così. Ma il conflitto è un'altra cosa, il conflitto è un territorio di creazione di pensiero, di spazi, è il mondo nel quale tutti noi siamo cresciuti, anche Radio Popolare è cresciuta nel conflitto. C'è differenza tra conflitto e guerra. E questo secondo me è qualcosa da mantenere. Quello che volevo dirti è che c'è questo famoso libro di Hirschman, che è uno dei signori che ha creato il piano Marshall, antifascista, famoso, insomma, che negli anni 70 ha scritto questo libro sul dissenso che si chiamava Exit, Voice and Loyalty. Ci sono tre modi di rispondere alla crisi, al calo di qualità, al calo di prestazioni, quando non sei contento di qualcosa. La prima è l'uscita, l'exit. Allora, il membro dell'organizzazione, la parte
21: andarsene,
3: l'abbandona, se ne va.
21: Allora, secondo?
3: Non ascolto più la radio.
21: Certo.
3: Il secondo è la lealtà, quindi è la variabile, diciamo, che modera. Cioè io resto e esprimo la mia opinione piuttosto che abbandonare. E il terzo è la voce, il voice. Cioè il membro o la persona che appartiene sceglie di rimanere, di battersi per il cambiamento all'interno. Questa è la leva.
21: Porca miseria, sì. Giuseppe Mazza, va a finire che stiamo proponendo la terza.
3: La voce, il voice. Cioè il membro o la persona che appartiene sceglie di rimanere, di battersi per il cambiamento all'interno. Questa è la leva.
21: Porca miseria, sì. Giuseppe Mazza, va a finire che stiamo proponendo la terza via.
3: Bisogna lamentarsi.

0: Di mattina in onda sulle frequenze di Radio Popolare. Guarda che luna, e guarderemo insieme a te. Grazie di questa chiacchierata.
1: Un saluto a tutti e tutte.
0: Ciao, ciao, ciao, Giuseppe Mazza. E
2: tutto scorre.
0: E funziona così, perché anche questo è nel contratto. È una telefonata fatta in, è una trasmissione fatta in questo modo. Le telefonate noi le chiamiamo e contemporaneamente poi magari restano lì frustrate. Tutti quelli che credono di essere in attesa, sappiate che io non ho preso nessuna telefonata, è il centralino che vi tiene lì, lo so, è un meccanismo strano. Però grazie, adesso mi leggo in separata sede tutti i messaggi, valgono due proposte che vi facciamo. Uno, memorizzatevi il numero di telefono della diretta 0233 001 001. Due, mandatemi le mail a bacchetta@radiopopolare.it. Ogni volta che avete un argomento che vi sembra utile discutere collettivamente, e poi ci facciamo un ragionamento. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto e la partecipazione. Ci sentiamo domani mattina a partire dalle 9. Tutto scorre.

0: Francesco Piccolo, che cosa sono le nuvole dopo Claudia Cardinale, un'indagine personalissima sugli ultimi anni di Totò il principe? Perché hai scelto Totò? C'è un'affinità?
1: Non ho scelto Totò in realtà, anche perché Totò è una fissazione di tutta la mia vita e non ho mai immaginato di scrivere un libro. E poi mi è venuto la curiosità di questi ultimissimi anni e quindi pian piano un Totò che non avevo a fuoco, ho cominciato a vederlo, e allora ho detto: il Totò che conosco e che conosco a memoria, tutti i film di Totò io so, o almeno sapevo, poi mi sono un po' rincoglionito con l'età, tutte le battute a memoria, ma questa parte della vita diciamo la conoscevo in maniera superficiale, e allora mi sono messo a studiarla e mi è sembrato che un racconto lungo, articolato, ma un racconto andasse fatto.
0: Un racconto che in effetti è inedito anche per noi, perché hai trovato dei momenti, tutta la questione della malattia e della cecità, come ci sei arrivato?
1: Ecco, molto, questo mi colpisce molto. Da quando ho pubblicato il libro ho scoperto che si conosceva poco questa storia della cecità, mentre invece era nota anche ai suoi tempi, anche se lui aveva un atteggiamento molto attento nel diffonderla, però era una cosa risaputa. Ed era veramente cieco, ed era incredibile come facesse film come se ci vedesse, e questa cosa qua mi sembra un'enorme grandezza, un enorme talento, e soprattutto racconta anche questa specie di sofferenza che lui ha avuto per tantissimi anni, negli ultimi anni soprattutto, che non era soltanto una sofferenza fisica, era anche una sofferenza professionale. Lui pensava di aver fallito, di aver fatto dei film, certo popolari, ma che erano considerati proprio nulla. I critici prima li stroncavano, poi hanno smesso anche di stroncarli, non li consideravano proprio più, e lui pensava di aver sprecato la vita. Sia quindi la cecità e lo spreco della vita era una specie di fine di tutto, e invece non si è reso conto che tutto questo lo rendeva gigantesco.
0: C'è tutta la parte del successo, è evidente, il suo dolore che racconti tu, e poi un po' una rivalutazione che è stata fatta dal mondo intellettuale un po' di sinistra quando ha iniziato a lavorare con Pasolini, e c'è il suo incontro con Pasolini.
1: Sì, il suo incontro è divertente perché appunto lui era un vero uomo d'altri tempi, quindi non solo era un conservatore, un reazionario, ma era proprio un uomo d'altri tempi. Quindi l'omosessualità di Pasolini lo inquietava. Detto questo, l'omosessualità di Pasolini aveva inquietato anche il Partito Comunista, quindi non era soltanto una cosa dei reazionari ufficiali. Lo inquietava, però ne sentiva la grandezza, perché lui aveva un'enorme soggezione degli intellettuali. Quindi quando vede Pasolini gli sembra veramente di cambiare il suo destino. Il rapporto con Pasolini è molto forte e arriverà fino alla fine, ma in qualche modo è contraddittorio e paradossale, perché invece di rendergli un'idea di riscatto, lo conferma nella sua sconfitta, cioè dice: avrei potuto

0: fare questo.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Popolare Network.
7: Dieci e 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Germania, storica vittoria dell'ultradestra di AfD in Sassonia-Anhalt, che sfiorando il 44% dei voti non si assicura però il governo della regione. Il partito ottiene infatti 39 seggi e non ha la maggioranza assoluta per governare, per il quale servono 42 seggi. L'unico partito disponibile ad un accordo con AfD è l'alleanza rossobruna di Sarah Wagenknecht, che ha passato la soglia di sbarramento del 5% e che porta in dote 5 seggi. Se non si dovesse trovare un accordo, il leader dell'AfD in Sassonia, Sigmund Ulrich, ha già annunciato che proporrà il ritorno alle urne con l'obiettivo di superare il 50% dei consensi.
8: In Serbia una folla di persone si era radunata per seguire i funerali di Ratko Mladic, il criminale di guerra condannato per le atrocità commesse durante il conflitto in Bosnia negli anni 90, tra cui il genocidio di Srebrenica. Da stamattina i partecipanti al funerale si sono riversati nella chiesa di San Luca a Belgrado, molti baciando la bara chiusa e inneggiando a Mladic. La polizia ha bloccato gli accessi alla zona. Nonostante gli orrori commessi, Mladic è considerato un eroe da alcuni serbi, in particolare nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, dove la sua morte è stata commemorata con veglie e raduni.
7: Il presidente statunitense Donald Trump sentirà oggi separatamente al telefono Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, subito dopo colloqui con i suoi inviati che dall'Europa sono in volo verso Washington. Witkoff e Kushner hanno infatti lasciato Kiev nella tarda serata di ieri dopo il vertice con Zelensky. Sabato erano invece a Mosca da Putin. I negoziati non hanno però registrato nuovi progressi. Il nodo centrale resta quello sul controllo della regione del Donbass. Nella notte la Russia ha colpito i porti di Odessa e Izmail.
8: A Roma si svolge oggi l'udienza del Tribunale del Riesame per Walter Lavitola, arrestato per essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il suo avvocato ha spiegato che Lavitola interverrà in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove è attualmente detenuto. L'obiettivo della difesa è convincere i magistrati a concedergli i domiciliari. Secondo la versione di Lavitola, l'imprenditore avrebbe architettato l'attentato per attirare l'attenzione e favorire un incremento della scorta all'ex conduttore di Report. Per gli inquirenti, invece, l'obiettivo di Lavitola era quello di favorire un eventuale ingresso in politica di Ranucci, accrescendone la popolarità.
7: Sciopero del trasporto ferroviario oggi in Italia, indetto da diverse sigle sindacali, durerà 24 ore dalle 21.18 di questa sera fino alle 21 di domani. La mobilitazione coinvolge il personale dei treni regionali, intercity e alta velocità. Per il trasporto regionale di Trenitalia saranno garantiti i servizi nelle fasce essenziali, mentre lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. 10:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Popolare Network.
9: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
10: Anteo porta il cinema nei municipi.
11: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
10: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
11: Il programma su spaziocinema.info.
12: Edo, sei pronto?
13: Certo, anche quest'anno torno alla Pyjama Run.
12: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
13: Hai già scelto il tuo pigiama?
12: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
13: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
12: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
13: pyjamarun.it.
14: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
15: 10:36 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Nuova stagione di A come Atlante, e lunedì è A come America Latina. Solo oggi sono da solo, quindi senza Alfredo Somozza, che torna lunedì prossimo. Partiamo dal Brasile perché si vota il 4 di ottobre con eventuale ballottaggio previsto per il 25 ottobre per eleggere il nuovo presidente, un terzo del Senato federale e tutti i seggi della Camera dei Deputati. Da Rio de Janeiro abbiamo sentito il nostro collaboratore Luigi Spera, soprattutto sulla sfida Lula, Flavio Bolsonaro, che è il figlio di Jair Bolsonaro. Poi ci sono altre considerazioni, per esempio c'è questo grosso scandalo di una banca che rischia di terremotare la politica in Brasile. Sentiamolo.
16: Allora, i sondaggi sostanzialmente danno in vantaggio Lula in tutti i possibili scenari di primo turno e di secondo turno. Il trend però è di una tendenza di rafforzamento di Flavio Bolsonaro, quindi negli ultimi sondaggi sta crescendo Flavio Bolsonaro di qualche punto percentuale, mentre sta diminuendo il vantaggio di Lula e sta emergendo, per quanto riguarda il primo turno, un outsider che si chiama Curie, un professore che insomma ha catturato un po' le attenzioni, però al primo turno la battaglia molto probabilmente dovrebbe andare a Lula, e la guerra, per usare questa metafora, sarà però tutta al secondo turno, per cui io credo che anche le campagne, insomma i responsabili della campagna elettorale dei due candidati principali stanno già puntando il grosso, diciamo, delle iniziative per il secondo turno e per spuntare quindi la vittoria finale.
15: Quali sono i temi di questa campagna fino adesso?
16: Principalmente va detto che un po' fino a questa settimana era stata un po' tiepida, insomma, come campagna elettorale. Il grosso delle attenzioni si sta concentrando su due tematiche. La prima è economica, in cui abbiamo da un lato i mercati e la destra che sostanzialmente cavalcano il solito cavallo di battaglia, il debito pubblico che cresce, il paese che cade a pezzi e varie, e di contro, insomma, la sinistra e il governo che tende a evidenziare invece che tutti i fondamenti macroeconomici, tutti i dati economici sono positivi, si sta abbassando l'inflazione, il mercato del lavoro è praticamente in in una situazione di pieno impiego, per cui c'è questa lotta diciamo di narrativa più che di numeri, e di fatto ovviamente il debito pubblico sta crescendo in virtù anche di molti investimenti e del denaro dato alle politiche sociali da parte di Lula. Questa è la prima, diciamo, il primo grande tema. Nell'ultima settimana Lula ha, come dire, segnato una serie di vittorie significative. Il Parlamento ha approvato alcune misure importanti, ne approverà altre, tuttavia come dire, l'attenzione e tutto quello cui si parla in queste ore, in questi giorni a Rio, in Brasile, in tutto il paese, è sostanzialmente la questione degli scandali, in particolare uno scandalo, questo scandalo del Banco Master, che è esploso l'anno scorso. In buona sostanza questa banca per anni ha promesso dei ritorni enormi agli investitori, e tutto il denaro che veniva incamerato veniva utilizzato in maniera dubbia, tanto che il titolare di questa banca, questo Daniel Vorcaro, è stato anche arrestato per frodi. Quello che emerge è che molti dei soldi che sono stati incamerati dalla banca negli ultimi anni sono stati distribuiti a favori politici e anche a giudici della Corte Suprema, per cui c'è un terremoto politico in atto, un terremoto politico, giudiziario, istituzionale piuttosto serio, e anche Lula è entrato in scena nelle ultime ore, ha rotto il silenzio dopo alcuni giorni, dicendo che lui ha chiesto che chiunque venga investigato, che nessuno è al di sopra della legge e che le alte cariche dello Stato non sono protette da nulla. Tuttavia questo ha creato uno scontro diretto tra il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che è quello che ha condannato Bolsonaro, e il giudice André Mendonça, che è quello che ha indicato Bolsonaro, che era il suo ex ministro della giustizia. Quindi c'è anche uno scontro politico di fatto all'interno della Corte Suprema, sostanzialmente tra questi due giudici, e questo riflette la situazione di polarizzazione nel paese, per cui c'è uno scontro dentro la Corte Suprema, c'è uno scontro dentro la Polizia Federale, perché ci sono voci di coinvolgimento anche di funzionari della Polizia, c'è uno scontro dentro la Procura, perché c'è la voce anche del coinvolgimento del Procuratore Generale, per cui siamo in una situazione di gravissima crisi istituzionale a un mese dalle elezioni, per cui ovviamente la destra, nonostante ci sia un numero molto maggiore di politici di destra coinvolti, tra cui lo stesso Flavio Bolsonaro, che ha preso soldi per presuntamente finanziare il film del padre, e pare che questi soldi invece siano stati deviati su fondi legati al fratello, tutti una serie di politici che sono stati chiamati in causa, di fatto queste dichiarazioni di Vorcaro vengono però divulgate alla stampa, ma non si sa fino a che punto siano state già verificate, fino a che punto ci sia qualcosa di concreto, per cui siamo in una situazione di crisi istituzionale in cui praticamente la battaglia si gioca sulla stampa e su quello che viene divulgato dalla stampa, e la destra, dicevo, che nonostante abbia più politici coinvolti nello scandalo, sta cavalcando questa cosa, e la campagna di Lula sta adesso prendendo un po' le redini della situazione in mano per tentare di richiamare appunto alla lotta alla corruzione, ma dal punto di vista della comunicazione sembra un po' più debole. Quindi sostanzialmente saranno questi temi che almeno il primo turno domineranno la scena delle elezioni.
15: Ci sono questi grandi gruppi editoriali, Brasile come in tutto il mondo, dove dietro comunque ci sono gruppi di pressioni. Per il momento, per chi tra virgolette tifano o sopportano?
16: È difficile dirlo al 100%, però che storicamente, proprio strutturalmente, i grandi gruppi sono sempre tendenzialmente a favore della destra, e comunque sempre contro la sinistra e contro le politiche più a favore delle parti della fascia della società più deboli. Quindi questo si mantiene. Non siamo ancora arrivati al livello imbarazzante raggiunto quando all'epoca dell'impeachment di Dilma Rousseff, e all'epoca tra il 2013 e il 2016, che sono gli anni in cui la pressione sull'inchiesta Lava Jato e sulla corruzione che stava distruggendo il paese, che poi non esisteva nulla di tutto questo, e in particolare con la Lava Jato purtroppo questa, già sto vedendo questa tendenza, questa cosa a giornalisticizzare la parte giudiziaria, quindi a divulgare queste informazioni, dichiarazioni informative della polizia e intercettazioni telefoniche e farlo in maniera scoordinata, quindi senza far capire di fatto alla popolazione cosa c'è di vero e cosa no, cosa è stato verificato e cosa no. E quindi ovviamente in questo caos, in questa crisi, e con diciamo i grandi gruppi di pressione che comunque spingono verso destra, è chiaro che chi trova il maggiore spazio e forse il più grande successo sono sempre le fake news, che come hanno determinato dal 2014 l'impeachment, la fase dell'inchiesta Lavajato, l'elezione di Jair Bolsonaro nel 2018, sta determinando anche purtroppo una pressione molto forte sull'elettorato.
15: Così Luigi Spera da Rio de Janeiro sulle elezioni generali in Brasile il 4 di ottobre e il ballottaggio è previsto per il 25 di ottobre. Gustavo Dudamel avrebbe potuto dedicare il suo ultimo concerto da direttore musicale e artistico della Filarmonica di Los Angeles a una celebrazione interamente incentrata sulla propria eredità, invece il direttore d'orchestra venezuelano ha trasformato il suo addio in un omaggio all'America Latina, ma soprattutto un appello ad aiutare il Venezuela devastata dal terremoto. Domenica 23 agosto migliaia di persone hanno risposto al suo invito all'Hollywood Bowl per un Concert for Venezuela, un concerto di beneficenza che ha visto la partecipazione di fior di artisti. Da ieri l'intero concerto è su YouTube, sulla pagina di Gustavo Dudamel, e noi abbiamo scelto questo brano, questo un minuto e mezzo, con la partecipazione di Natalia Lafourcade.
17: Con tutto mio amor para Venezuela, che la musica sia remanso, che la musica sia sanación para nuestros corazones tristes, apachurraditos. A todos aquellos que partieron, a todos aquellos que ya no están acá, les mandamos esta musiquita y a todos esos corazones en Venezuela, en el mundo, en Colombia. Muchas gracias por venir. Que viva la música.

0: Questa settimana ci porta all'11 settembre cileno, anche se non è una cifra tonda, questo anniversario è molto speciale. Valeria Scirolettara ha intervistato Rodrigo Bustos Bottai, che è direttore di Amnesty Cile. Sentiamolo.
1: Tra qualche giorno sarà l'anniversario del golpe dell'11 settembre. Che cos'è oggi questa data per il Cile?
2: È una data che è sempre un po' difficile per la società cilena. C'è una ferita aperta per tutti i crimini, le violazioni sistematiche ai diritti umani che sono state commesse, fatte dal regime di Augusto Pinochet. Ci sono ancora migliaia di persone desaparecidas, di persone che sono state uccise, torturate e che non hanno giustizia. E purtroppo, dopo 53 anni del colpo di Stato, il Cile sta in un periodo nel quale è avanzato molto il negazionismo. Ci sono molti politici di ultradestra che giustificano, minimizzano, negano i crimini di lesa umanità che sono stati fatti in quel periodo molto molto brutto della nostra storia.
1: Il Cile è guidato ora dal presidente Kast, che viene definito come il più a destra dai tempi di Pinochet. Kast sta anche spingendo per avere l'indulto delle forze dell'ordine che hanno compiuto la repressione delle proteste nel 2019.
2: Oggi abbiamo come presidente José Antonio Kast, che senza dubbio è un leader di ultradestra, di estrema destra, molto orgoglioso di questo, molto vicino a Trump, a Orban di Ungheria, a Milei in Argentina e a Bolsonaro in Brasile. Ed è molto importante che tutti sappiamo che questi diversi partiti di estrema destra sono molto uniti, hanno una forma di fare politica molto vicina, e questo si sta vedendo anche questo mese in Cile, perché sono venuti molti di questi presidenti o dirigenti dei partiti di estrema destra qua in Cile. Quindi siamo in un momento dove non solo abbiamo il problema del negazionismo rispetto alla dittatura di Pinochet, ma anche la possibilità di avere leggi e politiche che vadano incontro il rispetto delle libertà in questo proprio periodo storico.
1: E hai parlato di libertà, come ultima domanda volevo proprio chiederti, dal tuo punto di vista, dal punto di vista di Amnesty, qual è la situazione oggi in Cile?
2: Abbiamo un governo che nel nome della sicurezza sta cercando di fare approvare certe leggi modificazioni alla Costituzione che possono diventare una limitazione alla libertà di tutte le persone. E quindi siamo in un momento dove, come in altri paesi dell'America Latina e del mondo, presidenti che sono stati eletti in maniera democratica stanno cercando di portare avanti alcune politiche che possono diventare molto molto gravi rispetto alle libertà di tutte le persone, in questo caso del paese, del Cile. E quindi per organizzazioni come la nostra, come Amnesty International, è un momento nel quale dobbiamo fare resistenza rispetto a tutte queste leggi che sta cercando di portare avanti il governo di José Antonio Kast.
0: Rodrigo Bustos Bottai, direttore di Amnesty Cile, intervistato da Valeria Schroeter. L'intervista integrale la sentiremo l'11 di settembre. Chiudiamo con l'Argentina. Abbiamo chiesto a Marta Facchini un ritratto di Miriam Bregman, che incarna una opposizione dal basso a Milei.
3: Soy Miriam Bregman, soy abogada, soy socialista y lucho cada día por transformar esta sociedad de raíz. Hoy vengo a decirte que no te resignes, que hay otro camino, porque los trabajadores y las trabajadoras somos la inmensa mayoría.
4: Miriam Bregman, figura di spicco del Partito dei Lavoratori Socialisti, è deputata in congresso per il Frente de Izquierda. la coalizione dei principali partiti di sinistra argentini. Secondo gli ultimi sondaggi condotti da diversi istituti demoscopici, risulta essere la figura politica con il migliore indice di gradimento. È osservata con attenzione come una possibile candidata sia per le elezioni presidenziali del prossimo anno, sia per la carica di sindaco della città di Buenos Aires. Il suo profilo è l'antitesi di Milei, trotskista, difensora dei diritti umani, femminista e antiimperialista. Lei stessa si definisce una zurda, una politica di sinistra. La parola del linguaggio popolare che Milei utilizza in modo dispregiativo per indicare gli avversari sinistroidi, da Bregman è rivendicata come appartenenza politica. 54 anni, Bregman ha studiato legge all'Università di Buenos Aires. Proprio tra le aule della facoltà è iniziato il suo attivismo. Giovanissima, insieme ad un gruppo di avvocati, nel 1997 ha fondato il Centro di Professionisti per i Diritti Umani, che difendeva le persone arrestate durante le manifestazioni degli anni 90. Poco dopo, nel caos politico e sociale causato dalla crisi del 2001, ha difeso i lavoratori che occupavano le fabbriche fallite per evitarne la chiusura. Bregman è stata in prima linea per difendere le vittime della dittatura militare di Videla. Quando furono dichiarate nulle le leggi che garantivano l'impunità ai responsabili dei crimini del regime, ha lavorato sulle accuse contro i militari nei processi per crimini contro l'umanità. Come avvocata del collettivo Justicia Ya, ha difeso Jorge Julio López, scomparso nel 2026 dopo aver testimoniato contro il commissario di polizia Miguel Echecolatz, condannato per i crimini commessi durante la dittatura. È stata parte civile nei processi che hanno riguardato la ex scuola di meccanica della Marina, centro clandestino di detenzione e tortura a Buenos Aires. Ha definito questo lavoro come un'esperienza che l'ha profondamente cambiata e che l'ha spinta, per usare le sue parole, a dedicare tutta la vita alla lotta contro l'impunità. Ha ricoperto il suo primo incarico istituzionale nel 2015, quando è diventata deputata del Frente de Izquierda. È stata consigliera comunale a Buenos Aires, poi eletta in congresso nel 2001 e infine nel 2025. Le sue proposte sull'economia, sul ruolo dello Stato e sulla spesa pubblica sono l'opposto di quelle di Milei.
5: Pero te digo algunas cosas básicas, como es la relación con el Fondo Monetario, como es que no se puede seguir con estos salarios y con estas jubilaciones. Pero hay gente que trabaja 12 horas en la Argentina y otra que no tiene trabajo. Milei llegó prometiendo modernidad y sabés qué trabajo generó en bicicleta, tracción a sangre. ¿A vos te suena moderno eso? Que no, lo haga no él.
4: Il Frente de Izquierda richiede la maggiore presenza dello Stato nell'economia. Tra le sue proposte ci sono l'aumento delle tasse per le grandi imprese e le grandi ricchezze e l'eliminazione dell'IVA sui beni di prima necessità. Il programma della coalizione propone di aumentare salari e pensioni, un divieto di licenziamenti e la riduzione della giornata lavorativa a 6 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Propone di interrompere i rapporti con il Fondo Monetario Internazionale e di sospendere i pagamenti del debito. Bregman è un'attivista femminista, sostiene il diritto all'aborto e il rafforzamento delle politiche contro la violenza di genere.
6: Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Es el momento de volver a recuperar la calle y vamos a luchar por los derechos de todas las mujeres. Vamos a seguir peleando, más allá de todos los dinosaurios que tengamos alrededor.
4: Negli ultimi anni è diventata la dirigente più conosciuta del suo schieramento, superando i suoi storici rappresentanti. Carismatica, ha un modo di comunicare diretto che non ha mai escluso attacchi frontali alla destra e a Milei.
3: No es un león, es un gatito mimoso del poder económico.
4: In un dibattito aveva definito il presidente un gatito mimoso, un gattino al servizio del potere economico. La sua costante presenza sui media, il coinvolgimento nelle lotte sindacali, universitarie e nella difesa dei diritti umani hanno contribuito ad ampliare la sua notorietà anche oltre il tradizionale elettorato di sinistra. All'interno del Frente de Izquierda, questa crescita ha fatto sì che Bregman oggi sia considerata la principale figura nazionale dello schieramento e una candidata naturale per guidare future strategie elettorali. Negli ultimi mesi, alcuni esponenti peronisti hanno ipotizzato un accordo con dirigenti della sinistra per ampliare l'opposizione al governo alle prossime presidenziali. Per ora Bregman non ha aperto a queste possibilità, ma non è escluso che accada.
0: Così dall'Argentina Marta Facchini sulla figura di Miriam Bregman. All'inizio abbiamo sentito un racconto dal Brasile su le elezioni del 4 ottobre a cura di Luigi Spera, e poi abbiamo fatto sentire un pezzettino del concerto per il Venezuela che si è tenuto il 23 di agosto a Los Angeles, e da ieri l'intero concerto è su YouTube sulla pagina di Gustavo Dudamel. E ovviamente l'11 settembre cileno, l'intervista di Valeria Schroeter a Rodrigo Bustos Botay, direttore di Amnesty Chile. A Come America Latina torna lunedì prossimo, tornerà anche Alfredo Somoza. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.

0: Giovedì 10 settembre ritorna Live Pop. La stagione inizia con From Gaza with Love, una serata per la Palestina. Presentazione dei libri Gaza, diario di un medico, di Salman Khalid, e L'urlo della Palestina di Stefano Apuzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21.30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.
1: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

Buongiorno e benvenute e benvenuti a tutti e a tutti a una nuova puntata di Pubblica, nuova anche perché il palinsesto 2026-2027 di Radio Popolare comincia proprio oggi, quindi con tutte le trasmissioni che ritornano ai loro posti. E anche noi riprendiamo oggi. Il palinsesto di Radio Popolare prevede per Pubblica lo spazio dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30.

0: Visto che resta 1 miliardo circa di anni da qui all'estinzione del pianeta Terra, verrebbe da dire viviamoceli bene. È una storia lunga quella da cui partiamo questa mattina. La Terra esiste da 4 miliardi e mezzo di anni, la vita sulla Terra 3 miliardi e mezzo di anni, e la stragrande maggioranza di questo tempo ha visto soltanto virus e batteri. Da mezzo miliardo di anni poi ci sono state anche le piante e gli animali. Chissà quanti di noi durante questa estate delle ondate di calore, anche un pezzo di primavera direi per la verità, chissà quanti di noi hanno pensato a come si potrà mai riavvolgere, se sarà mai possibile, il nastro delle nostre vicende umane a partire dalla questione del surriscaldamento del clima. Chissà quanti di noi si sono interrogati tra un picco e l'altro delle temperature negli ultimi mesi sulla irreversibilità dei fenomeni fisici, facendo riemergere forse anche ricordi di vecchie lezioni di scienza con la prof o il prof che spiegano le leggi della termodinamica. Di fronte a tutto questo c'è però bisogno di un aiuto da chi, secondo me, ha dato un nome a tutto questo, e il nome è finitudine. Buongiorno e benvenuto al professor Telmo Pievani.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei per essere qui con me stamattina, filosofo della scienza, evoluzionista, filosofo della biologia. Allora, professore, io devo per forza citare da dove ho rubato appunto quell'espressione, ed è il titolo di un suo libro di qualche anno fa, 2020 direi, se non ricordo male. Il titolo era appunto Finitudine, un romanzo filosofico su fragilità e libertà. Adesso ci arriviamo, ed è stato pubblicato da Raffaello Cortina Editori. Allora, il caldo, la consapevolezza che non si torna indietro presto, dunque la consapevolezza della irreversibilità dei fenomeni, tutto questo, partiamo da qui, professor Pievani, accelera l'idea della fine?
1: Ma diciamo che dovrebbe indurci a una maggiore umiltà, questo è il senso poi del concetto di finitudine, no? Cioè il fatto che, come ricordava lei all'inizio, la Terra è molto più antica di noi, la vita è molto più antica di noi, noi esseri umani siamo su questo pianeta tutto sommato da un quarto d'ora di tempo, pochissimo, 300 millenni che sembrano tanti ma in realtà sono niente, sono un battito di ciglia del tempo evolutivo, eppure lì il paradosso, siamo così potenti da cambiare letteralmente gli equilibri planetari, e quello che abbiamo visto quest'estate è proprio il fatto che una specie da sola, non era mai successo prima, in pochi secoli è stata capace di alterare la composizione dell'atmosfera in modo tale da portare il clima verso il caldo. La Terra è già stata più calda di così, più fredda di così, ne ha già vista di tutti i colori, diciamo, ma non era mai successo in modo così veloce a causa di una sola specie che, così facendo, ed ecco il paradosso della finitudine, dimostra di essere poco sapiens, perché poi alla fine in un pianeta più caldo alcune piante e animali sopravviveranno benissimo, quelli che ne pagheranno invece di più le conseguenze siamo proprio noi, quindi ci siamo chiamati sapiens, ma ci stiamo facendo male da soli, che non è molto sapiens.
0: E spesso abbiamo anche la sensazione di essere un po' il centro dell'universo, mentre invece non lo siamo proprio per niente. Allora, su questa considerazione, Telmo Pievani, le chiedo come è stato possibile che appunto soggetti come siamo noi umani, così poco rilevanti per gli equilibri non solo del pianeta, non solo del sistema in cui ci troviamo, sistema solare in cui ci troviamo, dell'universo e quant'altro, come è stato possibile che appunto esseri così insignificanti siano stati anche così dannosi, appunto, da fare del male al clima di questo pianeta?
1: Beh, quello che noi sappiamo è che c'è stata una grande accelerazione, questo è il punto molto importante, ed è vicina a noi tutto sommato, perché è iniziata nel secondo dopoguerra, che infatti è anche il punto simbolico da cui si vuole fare cominciare l'evento geologico chiamato Antropocene, appunto, no? L'epoca recente dominata dall'uomo. Quindi tutto sommato è qualcosa di molto molto vicino al tempo, stiamo parlando dei nostri nonni, diciamo, di mio nonno, mio papà, eccetera, quindi persone nate e vissute nell'immediato fine della seconda guerra mondiale. Lì c'è stato un boom, uno sviluppo economico pazzesco che ha portato tanto benessere ovviamente a una parte dell'umanità, però ricordiamocelo, non a tutte naturalmente, noi siamo tra i privilegiati, tra i fortunati, ed è stata una crescita economica così veloce che si misura in tanti modi diversi: quantità di plastica prodotta, cemento, asfalto, domanda di energia che è cresciuta tantissimo per l'industria, ma anche per l'agricoltura, e tutto questo ha portato a un'accelerazione dei consumi umani e della produzione di questi gas, ormai diventati famosi, i gas serra, che abbiamo immesso in atmosfera. Il punto che a me colpisce molto, io studio i modelli, studio l'evoluzione, è che quello che è accaduto quest'estate, che sta accadendo adesso, era ampiamente previsto dai modelli almeno da 30 anni a questa parte. Cioè, i modelli dicevano che quando ci fossimo avvicinati alla soglia di 1,5 gradi di riscaldamento globale, che è quella che abbiamo superato proprio da 3 anni a questa parte, stabilmente, quello che si è verificato quest'estate è appunto quello previsto, cioè lunghe ondate di calore da maggio, praticamente da metà maggio fino a metà settembre, alluvioni, inondazioni, eventi estremi, crolli di seracchi dei ghiacciai e così via. Quindi da antropologo mi viene da pensare che, insomma, non abbiamo avuto previdenza, non abbiamo voluto ascoltare quello che la scienza ci ha detto negli ultimi 30 anni, e non siamo lungimiranti, ecco, non abbiamo ascoltato le Cassandre della scienza, vecchio mito greco.
0: Voglio ritornare al suo libro, professore, per cambiare, ma soltanto per un istante, il tema, ma perché in quel libro, Infinitudine, c'è un'associazione tra il concetto appunto della fine, la finitudine, e la libertà? Qual è lo spazio di libertà che questa idea della fine, che riguarda tutti quanti noi, ci dà? Da dove arriva?
1: Ma in quel libro mi immagino un dialogo che in realtà c'è stato veramente tra due grandi amici, due premi Nobel francesi, un grande scrittore, Albert Camus, e Jacques Monod, un grande genetista, un grande scienziato. Camus poi muore molto giovane, lo sappiamo, in un incidente stradale, ma mi immagino che loro abbiano scritto un libro insieme difendendo questa idea laica, entrambi non credenti, di finitudine, e cercando un senso quindi in una vita che sappiamo che finirà e che non avrà un dopo, secondo loro. Allora loro cercano un senso a questa finitudine e alla fine lo trovano nella solidarietà, cioè nel fatto che sentirsi fragili è negativo, ma da un lato ti fa capire che lo siamo tutti, no? Ti dà un senso di comunità, siamo tutti fragili, quindi stiamo tutti insieme in questa condizione di fragilità. E poi la libertà, perché se non c'è una provvidenza, se non c'è una logica superiore alla quale dobbiamo obbedire, beh, allora vuol dire che siamo liberi anche di cambiare le cose, perché questo è quello che accade anche nel caso del clima di cui parlavamo prima. Essendo noi la causa, che ne dicano i vari negazionisti che imperversano sui giornali italiani, visto che ne siamo noi la causa, possiamo anche fare la differenza, cioè possiamo cambiare le nostre abitudini e quindi modificare la situazione, perché noi siamo il problema e quindi noi possiamo cambiare.
0: Prima di salutarla, professor Telmo Pievani, le voglio sottoporre una questione che tra l'altro affronterò più avanti nel corso della trasmissione. Ascolteremo un economista storico francese che si chiama Arnaud Oren e che ha coniato, senta un po', il concetto di capitalismo della finitudine. Qui c'è un fare spalla a spalla, lo vedo già, ma è un confronto di idee tra lei e il professor Arnaud in diretto questa mattina. Allora, è una forma di capitalismo quella che ha pensato l'economista francese, capitalismo della crisi, che si verifica quando le risorse sono scarse, cioè a dire quasi sempre, quindi i comportamenti dei soggetti, dice Arnaud, diventano predatori, rivendicano perfino la guerra. E allora, per questa via, la finitudine climatica è capace di generare ingiustizie. Quali sono e quanto sono gravi le ingiustizie associate appunto alla finitudine legata al cambiamento climatico, professore? Professor Pievani.
1: Mi piace molto questa idea di capitalismo della finitudine, perché è una modalità di ricostruire, di ripensare l'economia, smettendola di illuderci che si viva su un pianeta infinito con risorse infinite che si possano rigenerare indefinitamente. Questa è una follia che dobbiamo toglierci dalla nostra testa, che ha imperversato nei modelli economici negli ultimi 40 anni. L'ingiustizia è il tema fondamentale del riscaldamento climatico, lo abbiamo visto quest'estate. Si spiega in 3 modi molto semplici. Chi paga? Chi paga di più quello che sta accadendo al clima? Lo pagano, allora, nei vari paesi, anche quelli più ricchi, lo pagano le persone anziane, i bambini, le donne, le partorienti, i ceti più fragili, quindi lo pagano i più deboli, e questo è profondamente ingiusto. Prima grande ingiustizia. Seconda ingiustizia: chi lo pagherà ancora di più? i nostri figli e i nostri nipoti, magari che non esistono ancora, cioè persone che per definizione non hanno contribuito in alcun modo al problema. Quindi seconda grande ingiustizia. La terza che non vogliamo vedere è che più del 90% del costo del riscaldamento climatico lo pagano i paesi poveri della fascia tropicale ed equatoriale, e il Niño che sta per arrivare adesso a novembre produrrà più di 50 milioni di persone di nuovo ridotte alla fame, che dovranno migrare, dovranno spostarsi per trovare una vita, una possibilità di vita. E questa è la terza enorme grande ingiustizia. Noi abbiamo creato il problema, noi occidentali, noi paesi ricchi, e scarichiamo per più del 90% il costo su chi ha contribuito minimamente al problema. Quindi è un enorme tema di giustizia sociale.
0: Chiarissimo. Professor Telmo Pivani, grazie per essere stato qui con me stamattina e buona giornata.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: A presto. Telmo Pivani. Il titolo di questo suo libro, da cui il professor Pivani anche questa mattina ha attinto per alcune sue considerazioni, Finitudine, un romanzo filosofico su fragilità e libertà, pubblicato ormai qualche anno fa nel 2020 da Raffaello Cortina. Quello che abbiamo ascoltato attraverso le sue parole sono alcune considerazioni attorno al tema della finitudine legata ai fenomeni fisici, come quelli legati appunto alla Terra, al nostro sistema solare e alla nostra galassia, all'universo, quindi il complesso, diciamo così, degli agenti fisici nella nostra vita. Quello che vogliamo vedere adesso è un legame con un pezzo di questa storia dei fenomeni fisici, che sono i fenomeni legati all'economia. Come vi dicevo, ho sentito nei giorni scorsi un economista e storico francese che si chiama Arnaud Oren. Ha coniato questa espressione del capitalismo della finitudine. È un capitalismo vorace per certi aspetti, destinato anche a arrivare fino all'estremo della guerra. Ciascuno di voi potrà dire: beh, grazie, lo vediamo tutti i giorni, ma la considerazione, diciamo così, teorica e politica allo stesso tempo è particolarmente interessante per come la pone l'economista francese Oren. E allora voglio farvi sentire alcune considerazioni che lui ha fatto in questa chiacchierata che abbiamo avuto con lui qualche giorno fa, e con lui cominciamo dai fondamenti della sua ricerca, cioè chiedendogli che cos'è e se ci può dare una definizione il capitalismo della finitudine. Sentiamo come risponde Arnaud Oren.
2: Alors, merci pour cette invitation à discuter mes idées. J'essaye en fait de distinguer deux types de capitalisme dans l'histoire.
3: Grazie per questo invito a discutere le mie idee. Cerco di distinguere due tipi di capitalismo nella storia, a partire dal XVII e dal XVIII secolo. Il più conosciuto, quello nel quale quasi tutti siamo cresciuti, è il capitalismo liberale. È un capitalismo fondato sull'idea che sia la concorrenza a regolare la distribuzione delle risorse. E questo capitalismo liberale si fonda su un'utopia, quella della crescita globale della ricchezza. Se si rispetta il principio della concorrenza e la teoria dei vantaggi comparati di David Ricardo, il celebre economista dell'inizio del XIX secolo, secondo il quale ciascuno si specializza nel settore in cui è relativamente più efficiente, allora tutti si arricchiranno, individui, imprese e stati. Uso spesso l'immagine di una torta che può crescere, aumentando le proprie dimensioni per tutti. Il capitalismo liberale ha bisogno di alcune condizioni per potersi sviluppare, in particolare della libertà dei mari e di uno Stato egemone disposto a creare istituzioni favorevoli al libero scambio, ad abbassare i dazi doganali, a spezzare i monopoli e a far rispettare il principio della concorrenza. Si è sviluppato a metà del XIX secolo sotto l'egemonia britannica e lo abbiamo visto riaffermarsi dopo il 1945 sotto l'egemonia degli Stati Uniti.
2: Secondo me, il è piuttosto minoritario nella storia della modernità puisque j'en définis un.
3: Ma secondo me questo tipo di capitalismo è piuttosto minoritario nella storia della modernità. Ne definisco un altro che chiamiamo capitalismo della finitudine e che nei manuali veniva spesso definito per descrivere il periodo del XVII e XVIII secolo, mercantilismo.
2: Ce capitalisme qu'on appelait autrefois mercantiliste, je le vois se déployer bien entendu au XVIIe, XVIIIe.
3: Questo capitalismo, che un tempo veniva chiamato mercantilista, si sviluppa nel XVII e XVIII secolo, ma anche alla fine del XIX secolo e fino al 1945. E lo vedo tornare da una decina, forse quindicina d'anni. Questo tipo di capitalismo è, al contrario, l'opposto dell'utopia della torta che può crescere per tutti.
2: Alors, ce type de capitalisme, au contraire, c'est l'inverse de l'utopie du gâteau qui peut grossir pour tout le monde. L'idée, c'est que l'économie est un jeu à somme nulle. Ce que l'un gagne, l'autre va le perdre.
3: L'idea è che l'economia sia un gioco a somma zero. Ciò che uno guadagna, l'altro lo perde. La dimensione della torta della ricchezza, dunque, non può aumentare. E se si vuole, bisogna appropriarsi di una fetta della torta del vicino. E quindi l'opposto del capitalismo liberale. Non promuove il libero scambio, ma al contrario il protezionismo e persino la guerra e la predazione per appropriarsi delle risorse e dei mercati. Non promuove il principio della concorrenza, ma al contrario monopoli, cartelli e posizioni dominanti delle imprese. E non è favorevole alla decolonizzazione o agli scambi con paesi indipendenti. Al contrario, vuole territorializzare l'economia e quindi colonizzare o ricolonizzare determinati territori.
2: E donc colonizzare o ricolonizzare un certain nombre de territoires. Allora, sul capitalismo della finitude, effectivement, il è.
3: Il capitalismo della finitudine è dunque ancora più predatorio del capitalismo liberale e tende a creare una condizione di non guerra né di pace, un contesto nel quale l'orizzonte non è affatto quello del dolce commercio di Montesquieu, e al contrario un commercio belligerante, bellicista, che potrebbe condurre alla guerra.
2: Un état où l'orizzonte n'est pas le doux commerce de Montesquieu, pas du tout. C'est un commerce au contraire belliqueux, belliciste et qui pourrait conduire à la guerre.
0: Quello che state ascoltando è l'economista e storico francese Arnaud Auren. Le sue considerazioni attorno al capitalismo cosiddetto della finitudine sono contenute tra l'altro in un libro che è stato pubblicato di recente da Einaudi dal titolo La confisca del mondo, storia del capitalismo della finitudine. Un capitalismo, come avete sentito, molto più duro, addirittura predatorio, che ama anche la guerra e che si contrappone a quello che dovrebbe apparire, e per molti di noi forse anche una sorpresa, un capitalismo più dolce, quello liberale. Altra questione, allora il professor Auren, abbiamo chiesto, si dice che il capitalismo della finitudine sia un sistema economico nel quale scompare la promessa di una crescita illimitata. Allora, quali sono le ragioni di questa scomparsa e quali sono le motivazioni che portano a questa scomparsa? Sentiamo Arnaud Auren.
2: Oui, ça c'est un point très très très important, en effet. En fait, il y a deux éléments qui sont à l'œuvre à chaque fois lorsque le capitalisme de la finitude.
3: Sì, è un punto molto importante. Ogni volta che il capitalismo della finitudine compare o ricompare, entrano in gioco due elementi. Il primo è un sentimento condiviso dalle élite, l'idea che le risorse siano limitate. Nel XVII e XVIII secolo, per esempio, il mondo era stato in gran parte esplorato e conquistato dalle potenze europee. Le nazioni europee si lanciarono alla conquista degli oceani e delle terre, cercando di prevalere sui propri vicini. Lo stesso fenomeno si verifica alla fine del XIX secolo. Con l'aumento della popolazione, con la seconda rivoluzione industriale che richiede nuove risorse, le élite economiche, politiche e militari iniziano a concepire il mondo come un sistema finito. La popolazione aumenta, aumentano i bisogni e quindi bisogna affrettarsi ad appropriarsi delle ultime risorse e delle ultime terre disponibili.
2: Il faut se précipiter pour essayer de s'accaparer les dernières ressources disponibles, les dernières terres disponibles. Et aujourd'hui, évidemment, avec le changement climatique, l'extinction des espèces,
3: E oggi, naturalmente, con il cambiamento climatico, l'estinzione delle specie, l'aumento del livello di vita di una parte della popolazione e la crescita del consumo di proteine animali, vediamo esattamente lo stesso fenomeno. Una parte delle élite politiche, economiche e militari ritiene che sia necessario appropriarsi rapidamente delle ultime risorse disponibili. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento riguarda la finitudine dei mercati.
2: Donc pas assez de ressources pour tout le monde et trop de producteurs pour tout le monde. C'est-à-dire que au 18e siècle, par exemple, il y aurait trop de producteurs textiles.
3: In tutte e tre le epoche ci sarebbero quindi risorse insufficienti per tutti e troppi produttori rispetto ai mercati disponibili. Nel XVIII secolo, per esempio, ci sarebbero troppi produttori tessili per rifornire l'America spagnola e l'impero spagnolo. E quindi Francia, Inghilterra ed eventualmente Province Unite avrebbero dovuto combattere non soltanto pacificamente, ma anche attraverso la guerra, per stabilire chi si sarebbe aggiudicato i mercati tessili dell'America, del Levante e così via.
2: Chi va a portare i mercati tessili dell'America, del Levant, eccetera, eccetera. Même chose à la fin du XIXe siècle, avec un élément très important, c'est l'émergence de l'Allemagne.
3: La stessa cosa accade alla fine del XIX secolo con un elemento molto importante, l'emergere della Germania. Alla fine del XIX secolo la Germania diventa il grande incubo dell'Inghilterra. Diventa una potenza industriale capace di raggiungere e poi di superare l'Inghilterra e viene considerata dalle élite inglesi, francesi e in parte anche italiane come un paese destinato a conquistare i mercati. E quindi i mercati non sono sufficienti per tutti. Ancora una volta si pensa che la crescita globale della ricchezza per tutti i paesi che si stanno industrializzando non sia possibile, perché non ci sono sbocchi sufficienti per tutte le potenze industriali emergenti, naturalmente con l'emergere anche degli Stati Uniti.
2: E oggi, e bien depuis une dizaine d'années, c'est la même chose. Dans les années 1990, la Chine e les États-Unis étaient complémentaires.
3: E oggi, da una decina d'anni, accade la stessa cosa. Negli anni 90 Cina e Stati Uniti erano complementari. La Cina produceva beni di fascia bassa e media e acquistava debito americano, accumulando enormi risparmi. Gli Stati Uniti creavano nuovi prodotti, innovavano e svolgevano il ruolo di carabiniere del mondo. Poi nell'ultimo decennio circa questi due paesi da complementari sono diventati concorrenti e oggi ritorna l'idea che ci siano troppi produttori. La Cina produce il 29% dei beni manifatturieri mondiali, più dell'Unione Europea, del Giappone e degli Stati Uniti messi insieme. La Germania e l'Italia settentrionale conoscono quindi un nuovo shock cinese, come lo definiscono gli economisti. L'idea, cioè, che sia in corso una deindustrializzazione provocata da prodotti cinesi migliori e molto meno costosi in tutte le fasce di mercato. Torniamo quindi all'idea che ci siano troppi produttori e non abbastanza mercati per tutti.
2: Donc on revient dans l'idée selon laquelle il y aurait trop de producteurs et pas assez de marché pour tout le monde dans le monde entier.
0: Si chiama Arnaud Aurène, l'economista e storico francese che sta

0: con Arnaud Oren la potremo sentire, la potrete sentire anche sul podcast. Allora sentiamo un'altra parte delle sue considerazioni. La finitudine del capitalismo è anche una conseguenza della crisi climatica?
1: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est la grande différence par rapport aux deux premières périodes.
2: Sì, assolutamente. Questa è la grande differenza rispetto alle prime due fasi del capitalismo della finitudine. In quelle epoche avevamo l'idea che non ci fossero abbastanza risorse e che ci fossero troppi produttori. Lo abbiamo visto nel XVIII secolo e alla fine del XIX, all'inizio del XX secolo. E naturalmente, nel periodo tra le due guerre mondiali, con quel terribile capitalismo della finitudine, che raggiunge, direi, il suo apice con la Germania nazista.
1: Aggiunto alla finitudine del mondo, c'è il cambiamento climatico e l'estinzione delle specie.
2: Ma oggi c'è un elemento ulteriore che accentua la finitudine del mondo: il cambiamento climatico e l'estinzione delle specie. Abbiamo una serie di elite capitaliste perfettamente consapevoli del cambiamento climatico e del collasso della biodiversità, che non cercano di proteggere ciò che può ancora essere protetto o di ridurre le emissioni di gas serra. Al contrario, cercano di proteggersi dal cambiamento climatico appropriandosi delle ultime risorse disponibili e delle ultime terre arabili per trasformarle in economie di piantagione e riportare in particolare i paesi dell'America meridionale a un'economia primaria, specializzandoli nelle produzioni agricole. E l'amministrazione Trump è pienamente dentro questa logica. L'idea di appropriarsi dell'acqua del Canada, di determinate risorse dell'America meridionale, di tornare a controllare infrastrutture che in precedenza erano controllate dalla Cina. Con il cambiamento climatico ci troviamo quindi di fronte a una finitudine ancora più accentuata rispetto alle due prime fasi.
1: On est avec le changement climatique dans une finitude encore plus prononcée que lors des deux premières périodes.

Dunque, finitudine, questa è stata un po' la parola chiave della trasmissione di questa mattina, di questa puntata di Pubblica di oggi. E quello che avete appena finito di ascoltare è Arnaud Oren, è un economista, è uno storico francese. La confisca del mondo, storia del capitalismo della finitudine, pubblicato da Einaudi nei mesi scorsi, è il titolo del volume in cui Oren ha condensato le sue considerazioni su questo tema. Le differenze tra il capitalismo liberale, quello della promessa dell'abbondanza, rispetto a questo capitalismo della finitudine, della scarsità delle risorse, dove ci si fa anche la guerra per accaparrarsi delle risorse, appunto. Abbiamo iniziato la puntata di oggi con Telmo Pievani proprio sul tema della finitudine legata al cambiamento climatico, al surriscaldamento del clima. Finiamo qui, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, la prima del nuovo palinsesto 2026-2027. Io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata alle 11. Adesso la linea va a Ira Rubini per CALT. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60%.

0: 50% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, tre giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. fuoricinema.com.

0: Un saluto ascoltatrici e ascoltatori, bentornate, bentornati. Il palinsesto invernale o autunnale, insomma, decidete voi, comincia questa settimana, è cominciato stamani e quindi riecco anche Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi dalle 11.30 fino alle 12.30 circa. Un saluto da Ira Rubini, da tutti coloro che collaborano a questa trasmissione, e sono tanti e tante, e come sempre i numeri per scriverci: 331-6214013, WhatsApp, Telegram, SMS, diretta @popolarenetwork.it la mail, oppure se volete ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, e riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare al termine della puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo. Oggi ritroviamo Giallo Crovi, la rubrica del lunedì dedicata al giallo. Sarà nostro ospite Maurizio Schiavo, grande musicista, direttore d'orchestra per un progetto su Vivaldi. Si parlerà di poesia al femminile con uno dei primi appuntamenti della riapertura del Piccolo Teatro. Barbara Sorrentini in diretta dalla Festa del Cinema, dalla Mostra del Cinema di Venezia. E Tiziana Ricci, che mi ha raggiunta in studio. Bentornata Tiziana, in realtà ci siamo sentite anche quest'estate, ma insomma,
1: buongiorno,
0: bentornata
1: Ira.
0: A Cult. Ciao.
1: Buongiorno e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Di cosa parliamo?
1: Allora, del nuovo rinascimento. È il titolo della 16ª edizione del Landscape Festival, i maestri del paesaggio, che invade, per così dire, Bergamo Alta fino al 20 di settembre. Allora, come di consueto, c'è Piazza Vecchia, che è un po' il manifesto, lo spettacolo di questo evento, di questo festival, e viene affidata solitamente a un architetto paesaggista che prepara un'installazione, e in questo caso è Cristina Mazzucchelli, a cui è stata affidata la piazza quest'anno. Lei ha fatto delle composizioni con alcune piante che poi, insomma, ci ha spiegato sono piante particolari, belle da vedere, e ha pensato delle soluzioni per definire lo spazio dei dehors, dei locali che si affacciano sulla piazza. Ha pensato una struttura specchiante che a me non è piaciuta, devo dire subito la verità, perché insomma mi sembra che col caldo che fa usare delle strutture specchianti non sia il massimo, nel senso che aumenta la temperatura, eccetera. Però lei ci spiegava che queste strutture hanno il pregio di riflettere l'architettura, che è meravigliosa per chi conosce Piazza Vecchia, e nello stesso tempo anche le piante, la vegetazione. Quindi lei in questi specchi mette insieme la vegetazione, le piante. Vabbè, poi dopo sentiremo anche l'opinione di un architetto paesaggista che vi farò sentire. Perché è particolarmente importante? Perché visto l'estate rovente che abbiamo passato, la tesi di questo, diciamo, evento, perché ci saranno una serie di incontri in collaborazione con l'università, è quello di cambiare la concezione, cioè la natura non deve più essere un elemento ornamentale nelle città, ma deve diventare un elemento fondamentale, strutturale nella progettazione, nello
0: sviluppo
1: urbano.
0: Stavo passando adesso dall'ingresso delle autostrade, ci sono altri 4 palazzoni venuti su come funghi in 2 mesi.
1: Esatto.
0: Quindi,
1: cioè c'è la questione della produzione di ossigeno, della permeabilità del terreno, oltre all'estetica, perché c'è anche quella questione lì. Allora, vorrei farvi sentire subito Simone Zenoni, che è presidente dell'Associazione Italiana di Architetti del Paesaggio per la Lombardia. Durante la presentazione ha detto una cosa allarmante, ma non perché non sia vera, perché purtroppo è verissima. Questa questione del paesaggio, della natura nelle città, eccetera, diventa sempre più urgente, no? Più scottante. Però lei sottolineava che è necessaria una preparazione. Mi spiega questa cosa?
2: Sì, è necessario un approfondimento serio in Italia, perché mentre in alcuni paesi europei il paesaggista ha un ruolo centrale, penso alla Francia e penso alla Germania, la Francia addirittura ai paesaggisti di Stato, però questo è un tema abbastanza anche transfrontaliero.
1: Dicevamo, in altri paesi è più valorizzata.
2: Paesi europei la figura del paesaggista è molto più riconosciuta che in Italia, quindi qui noi parliamo di paesaggi, siamo molto contenti che portiamo a Bergamo il paesaggio internazionale, i paesaggisti internazionali, però c'è un tema, e cioè quello che in Italia il paesaggista è una figura ancora troppo timida, viene spesso messo al margine dei gruppi interdisciplinari di ingegneri, architetti, agronomi, e ci sono bandi che addirittura non hanno ancora ben capito che cosa sia il paesaggista.
1: Perché è importante?
2: È importante, è importantissimo nell'affrontare le sfide del nostro tempo, che il cambiamento
1: climatico. Quindi i cambiamenti climatici, il caldo.
2: Certo, che il cambiamento climatico sta devastando i nostri paesaggi sostanzialmente, l'abbiamo visto anche in Tibet.
1: Paesaggi,
2: no?
1: Culture.
2: Esattamente. E l'architetto paesaggista cosa fa? Mette sullo stesso piano, quello bravo, diciamo, l'architetto paesaggista certificato, mette sullo stesso piano l'uomo e la natura. Non è più possibile pensare che le azioni antropiche siano sempre, come dire, positive rispetto alla natura. Dobbiamo cominciare a guardare, proprio a cambiare lo sguardo. Se non facciamo questo, io credo non arriveremo a nessuna soluzione.
1: Tra l'altro il trend degli ultimi anni sono state proprio le costruzioni di questi agglomerati di grattacieli specchianti, no? Che alzavano la temperatura di diversi gradi nelle città. Bravissima. E qualche alberello che usciva dal cemento. Ecco. Cioè la natura sembra un oggetto, è diventato un elemento ornamentale più che...
2: È così, ecco, bravissima. Io voglio mettere in guardia anche rispetto appunto a queste strategie di greenwashing, no? Dove il paesaggista spesso viene coinvolto solo per dare una pennellata di verde a progetti che magari invece hanno degli impatti violentissimi.
1: Invece la natura può cambiare il clima, l'atmosfera?
2: Deve, certo che lo può fare. E la cosa bellissima, la bella notizia è che lo fa gratis, no? Certo, dobbiamo investire, ci sono dei costi, soprattutto nelle città. Ma questi costi, quando si dice che il verde costa, che costa la sua manutenzione, ma questo non è un costo, è un investimento che noi facciamo per il nostro futuro, per il nostro benessere. E quindi assolutamente sì, la natura fa già delle cose, ma le fa da sola, senza che noi chiediamo nulla. Sì, certo, noi possiamo ovviamente organizzarla come dovremmo saper fare nelle città soprattutto.
1: Quindi bisognerebbe riprogettare tutto mettendola al centro, cioè le piazze, i quartieri, le cose.
2: Esattamente. Attenzione. Attenzione, non pensiamo che sia risolutivo, ci sono aspetti molto più, immaginiamoci le guerre in corso. Io da paesaggista penso sempre che mentre noi ci occupiamo della costruzione di natura, della costruzione di spazi positivi e di benessere, assistiamo contestualmente a persone, a governi, a poteri enormi che invece investono tantissimo nella distruzione. Questo io trovo che sia agghiacciante.
1: Questa piazza, che solitamente è un po', diciamo, l'elemento spettacolare del festival, eccetera, mi domando perché questi specchi, perché gli specchi aumentano la temperatura e secondo me mettono in secondo piano un po' le piante.
2: Sì, allora io adesso non entro...
1: No, lo so, lei non può esprimersi, io ho detto quello che penso
2: io. No, ecco, sono ovviamente pareri personali. Sì, anch'io ho ascoltato le ragioni della progettista che ha parlato di questa riflessione. Non è stato facile, credo, per lei, perché intervenire in una piazza così, già così bella, disegnata e strutturata, era difficilissimo, secondo me.
1: Piazza lei... più bella d'Europa.
2: Per lei è stata una... Beh, forse d'Europa no, dai, non esageriamo. È bella, è
1: non
2: molto
1: bella. Non
2: l'ha detto
1: Le Corbusier.
2: Sì, l'ha detto Le Corbusier. Sembra che l'abbia detto in quegli anni. E perciò ne prendo atto. Adesso, tra l'altro, saranno anche i cittadini, gli stessi commercianti a darne
1: a decidere
2: una
1: se li...
2: E questo non l'ho capito ancora esattamente cosa succederà, però ecco, vediamo un po' quello che succederà a breve.
1: Allora, oltre a Piazza Vecchia, le installazioni molto belle anche da vedere, devo dire, ce n'è una stupenda al lavatoio vecchio lì vicino e un'altra.
0: Ricordiamo ancora dove, in che città?
1: A Bergamo Alta.
0: Bergamo Alta. Mm.
1: che è uno spicchio di paradiso dal punto di vista architettonico. Dunque adesso quello che mi sono domandata è: ok, siamo alla 16ª edizione di questo importante festival, perché riunisce architetti e paesaggisti da tutto il mondo in una serie di convegni, di incontri, ma che cosa resta? Beh, in una città come Bergamo è anche una città fortunata dal punto di vista della natura, però diciamo, aver ospitato in questi anni tutti questi eventi, cosa ha lasciato? E l'abbiamo chiesto alla sindaca Elena Carnevali. Sindaca Elena Carnevali, intanto che piacere intervistarla.
3: Anche per me.
1: Dunque, siamo alla 16ª edizione di questo bell'evento che diventa sempre più importante alla luce di tutto quello che sta accadendo. Ma a Bergamo cosa resterà?
3: Per Bergamo è rimasto molte cose, non solo adesso, ma in questi 16 anni. Vabbè, soprattutto un tema riguarda proprio la cultura che poi deve contaminare chi la progetta e anche la parte della pubblica amministrazione. Molti dei progetti che abbiamo raccontato oggi e che voi vedete adesso anche con la mia amministrazione in campo, da via autostrada, strade verdi, al recupero di via Ghislandi ed altri che sono già sul piatto, stanno in questa dimensione: recuperare la dimensione della progettazione del paesaggio, del rapporto tra uomo e natura, tra chi la vive, chi la abita, chi la attraversa, come lo era questa piazza, in una dimensione di rispetto dello spazio pubblico e trovando quell'equilibrio molto difficile tra le diverse funzioni che i luoghi hanno.
1: Sì, tra la natura e l'architettura, la bellezza di questa piazza che non deve essere sciupata.
3: Assolutamente sì, ma pensate che cosa significa poter connettere la possibilità nelle strade verdi di arrivare e connettere le scuole primarie, secondarie, i nidi, consentire ai ragazzi di poter essere autonomi nell'andare a scuola, attraversare lo spazio verde, la strada verde. Ecco, è un percorso molto difficile perché naturalmente le esigenze da conciliare sono diverse, ma io credo che di fronte a quello che stiamo vedendo, con assoluto e grave ritardo, io spero che davvero ci sia una responsabilità collettiva più forte.
1: Senta, prima parlavo col presidente dell'AIAP e si diceva che nel progettare le città o comunque nel rivederle bisognerebbe investire sulla presenza della natura in città, cioè non dovrebbe più essere un elemento ornamentale ma dovrebbe diventare importante, però questo comporta un investimento anche economico. Lei pensa che sia possibile? Bergamo è già fortunata come città perché è bellissima, diciamo, la natura eccetera, ma dal punto di vista dell'amministrazione è possibile investire di più?
3: Guardi, noi stiamo talmente investendo che stiamo parlando di quello che è anche nella costruzione delle trasformazioni urbanistiche. La invito magari a vedere che cosa è stato il raddoppio del Parco Suardi, grazie a questo rapporto tra il privato, che aveva una parte di questa proprietà, la possibilità di consentirgli una trasformazione anche di funzione e la restituzione invece di uno spazio, i vecchi orti urbani di San Tommaso a beneficio della città e quindi del bene pubblico. Quindi è sicuramente un tema di risorse, perché poi la manutenzione costa molto. C'è un tema di cultura del rispetto di chi la città la vive, di chi la città la fruisce, e c'è sicuramente un tema di investimento, ma nella relazione pubblico e privato si possono fare molte cose.
1: Allora, come vi dicevo, si va avanti fino al 20 di settembre con una serie di appuntamenti e di incontri, convegni con questi intellettuali, paesaggisti, architetti che verranno a parlare di questa presenza e valorizzazione della natura nelle città. Sono a pagamento gli incontri, sono organizzati con l'università. Trovate tutto il programma nel sito di Landscape Festival in questa edizione. Io vi segnalo un incontro che immagino sia libero, perché è all'Accademia Carrara alle 17:30, lunedì prossimo alle 14, e si parla la natura in città, è il tema, idee per ripensare i paesaggi urbani. Accademia Carrara, 17:30, lunedì 14.
0: Grazie Tiziana Ricci, risentiamoci.
1: Ciao.

0: Rieccoci, siamo al nostro secondo argomento che non può che essere naturalmente la mostra del cinema di Venezia. Barbara Sorrentini, ciao!
1: Ciao, buongiorno!
0: Appena uscita da una proiezione.
1: No, allora in realtà ho appena fatto un'intervista a Roberto Guédiguian che noi adoriamo tantissimo, era con un film alle giornate degli autori, Una donna d'oggi sarebbe il titolo, storia di una ragazza che lavora in un'azienda a Marsiglia, per cui c'è tutta una parte di Marsiglia poco vista, un po' City di London, come dire, no? Un po' la City. E quindi molto donna in carriera con due genitori invece molto più umili, la madre Arianna Scaride, e insomma sono sempre i suoi attori, genitori sono sempre i suoi attori, perché Guédiguian lavora sempre con un po' con la stessa troupe, la stessa, come dice lui, compagnia teatrale, perché di fatto è un po' così, scrive per loro, poi ogni tanto ci sono giovani attori o attrici che entrano in questa grande famiglia, e a un certo punto, dopo un incidente, una cosa che le capita, cambia punto di vista e si avvicina a una specie di associazione che accoglie migranti, che accoglie le minorenni incinte, insomma, e quindi si dà all'aiuto delle persone. Come sempre Guédiguian ha questo suo stile anche leggero, un po' divertente, con queste battute che arrivano sempre in maniera fulminante, e quindi va bene, insomma, Giornata degli autori non è il concorso ufficiale, però è un concorso parallelo, ma Guédiguian non ha bisogno di vincere premi, perché comunque già vince da solo quando fa dei film nuovi. No, invece per quanto riguarda il concorso, quello che è passato adesso è L'estranea di Paolo Strippo, di poi ne parleremo domani, oggi pomeriggio ci sarà l'incontro con lui, però è stato un weekend molto ricco.
0: L'abbiamo
1: non
0: visto.
1: Non credo di dover parlare ancora di Nanni Moretti.
0: No, basta, direi, perché siamo stati un po' bombardati.
1: Ho detto tutto.
0: Esatto, detto tutto, se ne è scritto anche piuttosto male in molti posti, ho visto.
1: Se l'è scritto male, molto bene, perché come al solito Moretti
0: divide.
1: Fa un po' arrabbiare, oppure alla fine ti si acchiappa, anche se poi ovviamente il film ha dei limiti, perché i limiti ci sono, però insomma, se t'acchiappa, c'è poco da fare. E secondo me hai capito da che parte sto.
0: Vabbè, ma tu quando si parla d'amore, se c'è un grande regista, di solito insomma sei più tenera, no? Di altri che sono...
1: mica sempre, beh, sono, no. No, è con Moretti che non sono mai molto obiettiva in genere, qualsiasi film faccia mi acchiappa, a parte Tre piani che era stato un po' una delusione, però, però questo nonostante sia tratto da Escolnevo ancora una volta, dai racconti, da insomma legami, questi racconti qua, certo, ne parlavo adesso perché ho incontrato Matteo Pavesi, che conosciamo benissimo, ne stavamo parlando. Sì, i limiti ci sono, però di fatto è un film che ti avvolge, perché riesce a maneggiare bene, con cura, il tema. Detto questo, ci sono stati due film che provengono dall'Asia, che devo dire hanno entrambi motivi di interesse, se non quasi anche di premio. Uno è Look Back di Koreeda è un regista ormai che sta facendo una quantità di film, era al Festival di Cannes, è appena uscito Ship in the Box, che
0: straordinario, sì, infatti.
1: Bellissimo, esatto. E questo Look Back, come al solito lui ama raccontare l'adolescenza, e racconta di due ragazze appassionate di manga che già alle medie, una in particolare produce strisce per il giornalino della scuola strepitose, per cui le viene consigliato di partecipare a un concorso, di provare veramente a farsele pubblicare. In effetti lei ha successo poco a poco negli anni che passano, non tanti, però insomma cresce a un certo punto, e addirittura un suo lavoro diventa un anime, cioè diventa proprio un film d'animazione. L'altra, molto timida, che è molto legata a questa, per cui si fa trascinare, e a un certo punto cambia strada, però insomma vabbè, adesso non importa raccontare la trama, ovviamente come lui racconta, come sta su queste due ragazzine, come riesce a fare due ritratti femminili di due giovani fanciulle che vogliono uscire un po' dagli schemi prestabiliti e quindi crearsi una carriera tutta da sola e competere con il mondo maschile in maniera assolutamente dignitosa e giustamente paritaria. Quindi un film che comunque arriva. E poi quello di Lee Chang-dong, Possible Love, regista coreano, parla di classi sociali differenti, perché tutto inizia in una fabbrica che sta per chiudere, deve passare una multinazionale, quindi scioperi, scene che abbiamo visto in tutto il mondo, per cui è comunque anche interessante vedere come in altri luoghi del mondo l'idea dello sciopero e del prestigio delle fabbriche per non farle chiudere, una cosa molto italiana, europea, l'abbiamo vista un po' dappertutto. Mancava questo aspetto qui, in Corea, E quindi c'è anche molta parte di questo con interviste fatte ovviamente sotto forma di fiction e non di documentario ai lavoratori che stanno per perdere il lavoro, quindi le loro storie, e nello stesso tempo una famiglia che sta perdendo, una donna che sta perdendo il lavoro, che diventa amica di un'altra donna invece che è una giornalista e sta facendo lei sì un documentario su questa licenziamenti, diventano amiche, però questa giornalista è molto ricca e invita la famiglia a fare un fine settimana in questa casa pazzesca che loro hanno vicino a un lago, e lì si crea un conflitto di classe e di differenza di classe molto, molto forte, molto tragico e molto drammatico, ma anche qui c'è uno sguardo che riesce a cogliere la leggerezza di una situazione che di fatto è di leggero molto poco. Quindi questi due film credo che siano, come si dice brutalmente, da attenzionare.
0: Bene. Allora, vuoi aggiungere qualcosa? Ci diamo appuntamento a domani? Cosa vai a vedere adesso?
1: Allora, adesso continuo con un po' di interviste, vado a fare interviste sui figli della scimmia, un film di cui probabilmente sentirete tanto parlare domani perché c'è Scamarcio, di fatto il tema è molto forte perché Scamarcio è padre di un ragazzo disabile ed è questo suo rapporto di non accettazione di un figlio disabile, quindi la ricerca del nipote che invece è tutto perfettino, bravo a scuola, sportivo. È un taglio interessante, cioè uno sguardo interessante su, è anche molto vero tutto sommato, forse in certi momenti è anche politicamente scorretto, però va a cercare una realtà che esiste, cioè che di fatto spesso viene a partire dalla scuola, come vengono visti a volte i compagni di classe, come viene vista la disabilità spesso in modo reale e non del tutto buonista, ecco, mettiamola così. Questo forse è il lato interessante di questo film.
0: Bene, allora grazie a Barbara Sorrentini, a domani. Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao.
0: A presto.

0: Siamo arrivati quasi alla fine della prima parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, tornato in onda nel suo orario consueto, le 11:30, che durerà fino alle notizie delle 12:30. Adesso c'è lo spazio della pubblicità, ritorniamo fra pochissimo, abbiamo un ospite in studio.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
3: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
4: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
3: istitutoconfucio.unimi.it.
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
3: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
4: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte. Questa era la Daraji Family con questo Kosan Senegal. È un gruppo famoso in Senegal e sarà uno degli stacchi di questo autunno per Cult. Sarà una musica che sentiremo spesso, per cui ringraziamo Claudio Agostoni. Avete sentito, insomma, doppia lingua, la cora che però si mescola con strumenti occidentali, insomma l'operazione è piuttosto chiara di un'operazione musicale importante parliamo adesso con un ospite che ci ha raggiunto in studio. Ci fa molto piacere tornare a salutare e ad ascoltare, anche perché rappresenta un ensemble che fa sempre cose preziose, interessanti. Il Demetrio, ci è capitato tante volte di mandare in onda le loro produzioni discografiche, ce n'è una nuova da festeggiare, tutta dedicata a Vivaldi. Quindi bentornato Maurizio Schiavo, ciao!
1: Ciao Ira, grazie per avermi invitato e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Dovrei dire maestro Maurizio Schiavo, perché appunto è il fondatore e anche il direttore del Demetrio. Tra l'altro poi bisogna anche raccontare come l'ensemble è organizzato anche intorno a celebre virtuoso della chitarra che è con voi in questa nuova produzione,
1: sì,
0: no? Di Antonio Vivaldi, che è collegata al numero di Amadeus, è uscita proprio insomma da non molto, un vostro lavoro molto specifico. Da dove partiamo? Partiamo da come è iniziata questa,
1: certo,
0: idea?
1: Certo, allora il numero di Amadeus è quello di luglio-agosto, quindi è stato in edicolo sino a pochi giorni fa. Nasce tutto dall'amicizia, dalla frequentazione con Giulio Tampalini, che è questo chitarrista fantastico, è uno dei più grandi concertisti in circolazione, insegna a Imola, la famosa accademia pianistica. Quando non hanno voluto trovare un docente per la chitarra hanno chiamato Giulio, insomma gira tutto il mondo, è un ragazzo straordinario con cui veramente che dà un grande entusiasmo suonare con lui sempre. Noi ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo suonato ma non abbiamo mai realizzato un progetto discografico. Allora lui voleva realizzare questa operazione che tanti chitarristi fanno, cioè Vivaldi ovviamente per chitarra, la chitarra moderna, non ha scritto nulla. Allora i chitarristi, come spesso fanno, si sono appropriati del repertorio scritto per altri strumenti. Allora, e questi strumenti sono in particolare il mandolino e il liuto. E quindi abbiamo preso tutto quello che c'era per liuto e mandolino, abbiamo tralasciato soltanto le aree d'opera, ci sono un paio di aree in cui ci sono i mandolini concertanti.
0: Sì.
1: E abbiamo fatto questa versione. Allora, l'operazione è un po' particolare, nel senso, il mio gruppo è un gruppo di quelli che si dice, quando si vuole essere importanti, storicamente informati.
0: Eh beh, molto.
1: Cosa vuol dire? Che suoniamo con gli strumenti nelle stesse condizioni, possibilmente.
0: Filologici.
1: Esatto, del Settecento, quelle cose di Budello, gli archetti particolari, la prassi.
0: Quelli che bisogna riaccordare ogni quarto d'ora.
1: Esatto, esatto. Cioè, per cui non parliamo dei liutisti, che come forse tu saprai, c'era la famosa battuta dell'epoca, nel 600 si diceva che un liutista passava metà del tempo ad accordare, l'altra metà a suonare scordato, e quindi questo è un po' quello che succede. No, allora, l'operazione è molto particolare, nel senso che noi abbiamo conservato la nostra identità, suoniamo con gli archi barocchi, facciamo un fraseggio barocco, perché va letta così questa musica secondo noi, ed era quello che aveva in mente Giulio. Naturalmente questa non è un'operazione filologica, però sai, ci sono
0: il semplice fatto che ci sia la trascrizione, no?
1: Per certo, però allora ci sono naturalmente i puristi che storcono il naso, a parte che ho tanti amici barocchisti puri che lavorano in grandi gruppi a cui è piaciuto tanto questo disco,
0: ecco.
1: Ma sarebbe come dire Pollini suona il pianoforte e non gli facciamo suonare Bach, Andras Schiff suona il pianoforte e non gli facciamo suonare Bach, e così via. Cioè sai, questa musica alla fine, tutta la musica, innanzitutto è nella partitura la verità della musica. Ci vuole un musicista capace di leggerlo.
0: Molto
1: quindi
0: vero.
1: Un grande musicista certe volte anche non avvertito di certe problematiche può dare letture splendide di una musica. E naturalmente, e oggi avviene molto più di una volta, nel senso che comunque c'è stata tutta la marea, non solo l'ondata, la marea delle esecuzioni storiche, a partire dai grandi, da Arnon Kurt, Koichen, Leonard e così via. Ormai il giovane musicista che assente, ascolta, sa che c'è un certo tipo di approccio. Nessun musicista oggi può fare a meno di avere un riferimento per quello che è il tipo di suono. E quindi noi che operazione abbiamo fatto? Giulia ha detto: io studio con voi, abbiamo lavorato tanto con i continuisti che sono due specialisti.
0: Continuisti sono basso continuo.
1: Basso continuo, quindi in questo caso Danilo Costantini al cembalo, uno Nastrucci alla tiorba. E abbiamo lavorato insieme e abbiamo spinto a mettersi nell'ottica di una di questa musica barocca, naturalmente con quello che è la sua esperienza. Quindi abbiamo fatto tutte le riprese dei tempi lenti. Giulio produce una sua rilettura di quel movimento con tutte le ornamentazioni. Sono ornamentazioni un po' più moderne, ma lo spirito credo che rimanga uguale. Quindi c'è un occhio all'antico. Ho approfittato per ricontrollare tutte le partiture sui manoscritti, che c'è sempre qualche errorino che spunta poi nelle edizioni moderne inevitabilmente. E un occhio all'antico, un occhio al moderno, perché abbiamo questo grande musicista, poi spalleggiato da Daniele Fabio, che è un chitarrista compositore molto bravo, con cui lui spesso suona, e poi come seconda grande guest star abbiamo Simone De Bracconi, la prima viola della Scala, perché c'è il disco si chiude col concerto per viola d'amore e liuto, quindi in questo caso viola d'amore e chitarra, che è uno dei più belli in assoluto che ha scritto Vivaldi. E invece iniziamo con le sonate che se ho due minuti hanno
0: assolutamente. Poi ti anticipo che l'ultima domanda che ti farò è su dove avete registrato, sì, perché è importante anche
1: sì.
0: Quello
1: allora il disco si apre con due trio sonate per violino, liuto e basso continuo. Io non sapevo, le avevo già suonate. Quando le ho approcciate la prima volta, ho scoperto che all'inizio del Settecento c'era questa prassi di scrivere per dilettanti colti soprattutto, con questo organico. Ma la cosa particolare è che tutto quello che noi conosciamo per questo organico prevede che il violino e il liuto suonino all'unisono.
0: Quindi tu...
1: Forse perché
0: suoni all'unisono,
1: forse
0: con
1: perché il liutista presumibilmente era il nobile dedicatario, in questo caso si tratta di un principe
0: e quindi lo si aiutava un po'
1: praghese. Allora quando tu devi eseguire queste cose ed è l'approccio che hanno seguito sia i filologi che i non filologi, è che il primo ritornello esegui la musica come scritta, ma nel secondo ci si allontana e ognuno fa delle cose, perché sennò diciamo che la noia poi prevale sul piacere, sì, sul piacere di suonare. E quindi anche tutte le più importanti registrazioni filologiche fatte con liuto e violino barocco sono state fatte così, e anche noi ne abbiamo fatto una nostra versione. Naturalmente, siccome in questo caso il protagonista è liuto, ovvero la chitarra, è Giulio che fa le varianti più significative, va benissimo così. E in queste trio sonate sono io che suono, lascio un attimo la bacchetta.
0: Infatti stavo dicendo, appunto, è proprio Maurizio Schiavo al violino in queste due trio sonate che sono comprese nel disco. È interessante questa tranche de vie dell'idea, appunto, della musica di corte, no?
1: Sì, cioè in questo caso proprio da camera, nel senso che da
0: sì, però
1: house music.
0: Si compiace, diciamo, il nobile di turno che ha anche studiato musica, sì. Suona con lui, no? Cioè, per cui che dà immediatamente, no, un'immagine anche così, insomma, proprio grafica.
1: E comunque sono molto carine queste sonate, nel senso che poi sono concepite come una sorta di concerto in miniatura.
0: Certo,
1: con queste varianti della chitarra ancora di più, perché ha un ruolo concertistico un pochino più pronunciato, insomma.
0: Certo, ci sono le due trio sonate, poi c'è il concerto in re maggiore, RV93.
1: Questo è originale, no? Per liuto.
0: Esatto, dove appunto ancora una volta Giulio Tampalini alla chitarra, e poi ci sono altri tre concerti,
1: sì.
0: Ascolteremo un breve estratto dall'ultimo in chiusura della nostra conversazione. Vogliamo aggiungere qualcosa?
1: Sì, quello in do maggiore è la trascrizione del concerto per mandolino, e quello in sol maggiore la trascrizione del concerto per due mandolini. Diciamo che
0: ed ecco che entra Daniele Fabio.
1: Entra Daniele Fabio. Questi concerti appunto si trovano in versione per chitarra anche discografiche, perché I chitarristi hanno piacere di suonare anche Vivaldi e non gli si può dare torto.
0: Ma no, ma infatti, ma tra l'altro appunto, conoscendo il Demetrio, il lavoro che voi fate, i musicisti coinvolti, il lavoro è sicuramente un lavoro svolto con un'attenzione appunto filologica, un rispetto e una...
1: L'abitudine, la frequentazione naturalmente.
0: Certo, naturalmente. Quindi davvero molto bello, fra poco ascoltiamo qualcosa, ma la domanda appunto che ti dicevo finale è dove avete registrato, perché avete scelto un luogo molto suggestivo ma anche molto tecnicamente
1: importante.
0: Utile.
1: Mm-hmm. Abbiamo registrato nel monastero di Santa Chiara Nuova a Lodi, che era un piccolo monastero in cui abbiamo registrato nel coro delle monache. Il coro aveva la classica grata che c'era in questi monasteri, per cui le suore poi potevano partecipare alla messa che viene invece celebrata nella chiesa al di là della grata. C'è questa chiesetta adiacente che è stata restaurata recentemente e ha una bellissima acustica. Siamo tornati a Santa Chiara Nuova perché avevo già fatto una registrazione, avevo registrato un CD di musica sacra per Brilliant. L'acustica è veramente bellissima, il luogo è suggestivo, se qualcuno avrà modo di sfogliare la rivista ci sono le immagini, la foto dell'ensemble, qualcosa, ci sono questi bellissimi affreschi quattrocenteschi che sono rimasti quasi integri, nonostante dopo la guerra fosse in uno stato di degrado e abbandono notevole. Quindi io ringrazio anzi tra l'altro il comune di Lodi, l'assessore alla cultura, che ci ha messo a disposizione questa bellissima ambiente. L'acustica è veramente molto molto bella.
0: Bene, io vi ricordo che abbiamo parlato di Antonio Vivaldi, concerti e triosonate per chitarra, archi e continuo, concerto per viola d'amore, chitarra, archi e continuo, con l'ensemble Il Demetrio, diretto da Maurizio Schiavo, direttore e violino solista, Giulio Tampalini alla chitarra, Daniele Fabio alla chitarra, Simone Bracconi alla viola d'amore, con Amadeus di luglio e agosto. Come sapete, i numeri di Amadeus possono essere richiesti anche se non sono più in edicola.
1: Sì, c'è lo shop online, se si va sul sito di Amadeus.
0: È come comprare un disco online, insomma. Esatto. Quindi basta andare sul sito di Amadeus e trovate questo prezioso. Dovete fare più progetti, Il Demetrio, perché insomma se no ci tocca rimandare anche
1: le cose che avete fatti anni adesso fa. Adesso a ottobre abbiamo una registrazione per Brilliant di Alessandro Scarlatti, insomma.
0: Tornate a parlarcene, torna Maurizio a parlarcene quando vuoi. Adesso ascoltiamo un estratto, se non sbaglio, dal concerto in re minore R540, l'Allegro per l'esattezza, che lo chiude, ce l'hai appena
1: molto,
0: in parte presentato.
1: Molto bello, brillantissimo.
0: Grazie mille, a risentirti.
1: Grazie,
0: ciao.
1: A presto.

E dunque abbiamo ascoltato, estratto dall'ultimo progetto per Amadeus dell'ensemble Il Demetrio, tutto dedicato a Vivaldi, ma con appunto l'inserimento della chitarra di Giulio Tamparini e anche di quella di Daniele Fabio. Là dove invece c'erano il liuto e i mandolini, abbiamo ascoltato l'Allegro dal concerto in re minore RV 540. Dunque grazie al maestro Maurizio Schiavo che ce lo ha raccontato in studio e in diretta. Noi fra poco ritorniamo con un altro appuntamento classico del quotidiano culturale nella versione autunnale. Fra poco, prima però ascoltiamo gli Eels con Cup in Hand.

E allora, come vi dicevo, ritroviamo uno degli appuntamenti anche più amati fra le rubriche di Cult, l'appuntamento con il giallo, lo ricordo, dedicato al ricordo di Carlo Oliva, che per tanti anni, proprio nella trasmissione culturale, il professore ha curato Giallo Oliva, adesso da qualche anno, grazie a Luca Crovi, altro grande autore ma anche studioso, abbiamo Giallo Crovi proprio per ricordare il giallo Carlo Oliva e per parlarne con lui. Si parla anche di noir e di tutto quello che c'è intorno. Ma prima ci vuole la sigla.

Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Spero vi siate rilassati durante queste vacanze. Oggi vorrei parlarvi di un romanzo ambientato in un'isola misteriosa dell'arcipelago svedese che mi è capitato di presentare e leggere mentre ero in un'altra isola molto più solare, la Sardegna. Sto parlando di Cose di famiglia di Sara B. Elfgren, pubblicato da Marsilio. Leggendolo scoprirete un'autrice che negli anni è riuscita a espandere il suo immaginario nel mondo della letteratura per ragazzi, delle graphic novel, dei videogiochi, dei romanzi di paura. Una scrittrice che ha un forte talento dark. Ma veniamo alla trama del romanzo. Miriam e Mia si sono conosciute solo a 14 anni, grazie alla scoperta fortuita di una lettera dentro a una copia di Cime Tempestose. Fino ad allora nessuna delle due sapeva dell'esistenza dell'altra. Sapeva di avere una sorella, ma da quel momento il loro diventa un rapporto speciale, gestito in segreto rispetto a quello che vorrebbero gli adulti, che tenderebbero a tenere separate le due sorellastre. Eppure il destino ha deciso di unirle per sempre e il loro rapporto diventa sempre più forte e sembra emulare quello delle sorelle Bronte. E sono proprio le liriche e i romanzi di queste donne a unirle e a rendere speciale il loro rapporto. Anche quando Nia comincia a vivere uno dopo l'altro una serie di terribili amori tossici che le lacerano la vita. L'ultimo di questi è quello per il violento marito Conrad, un uomo che ha un rapporto quotidiano con l'alcol e in qualche modo vorrebbe segregare la moglie in una casa da incubo. Una casa modernissima che ricorda quelle spettrali raccontate da Lovecraft e da Henry James, dove gli angoli sono impossibili e spesso celano il male. Così l'invito che Miriam riceve dalla sorella è inaspettato, ma risulterà anche pericoloso. Le chiede di festeggiare insieme i suoi 40 anni sull'isola dove hanno trascorso delle indimenticabili estate della loro infanzia, vedendosi e nascondendosi. Forse si tratta di un ultimo tentativo da parte di Nia di salvare il loro rapporto? Oppure la possibilità di tornare in quel paradiso perduto significa riaprire vecchie ferite, perché l'isola, un tempo di proprietà della sua famiglia, ora appartiene a Conrad. In quello spazio ristretto e claustrofobico, dal quale non si può sfuggire, l'atmosfera si fa sempre più tesa, l'aria soffocante e il senso di pericolo è incombente. Finché una notte di tempesta, la violenza esplode, mentre le forze della natura si scatenano e quello che accade risulterà l'atmosfera si fa sempre più tesa, l'aria soffocante e il senso di pericolo è incombente. Finché una notte di tempesta, la violenza esplode, mentre le forze della natura si scatenano e quello che accade risulterà irreversibile in questo romanzo gotico di

0: Famiglie possono essere dei veri inferni e possono scatenare la follia. Sarah Beef Elfgren è bravissima a giocare con le atmosfere gotiche in un romanzo di ambientazione contemporanea che però potrebbe essere anche ambientato nel passato, mostrandoci come la letteratura di paura possa sempre trovare soluzioni narrative originali anche quando si rifà ai classici. Nato come soggetto cinematografico per un film che avrebbe dovuto interpretare Marisa Tomei, la storia di Elfgren è risultata troppo spaventosa e allucinata per essere prodotta da Hollywood, ma sospettiamo che possa presto diventare almeno una fiction e vi consigliamo di leggerla ascoltando Disintegration dei Cure. Fatelo in una notte buia di tempesta. I brividi sicuramente vi scuoteranno. Cose di famiglia di Sarah Beef Elfgren, pubblicato da Marsilio, è un romanzo spettrale che illumina il mondo delle violenze familiari analizzando tetre psicologie e parlando di carnefici e di vittime. Nia, come la donna uccello di cui viene narrata la favola nera, è disposta a perdere le sue favolose ali per gettarsi nelle braccia di suo marito Conrad, che è però capace non solo di rubarle il cuore, ma potrebbe anche staccarle le braccia con un'accetta. Scoprirete nel libro se è capace o no di farlo.
1: Bene, vedo con questa ultima frase davvero cruenta, come si confà a una recensione di un libro giallo come quello che ci ha consigliato Luca Crovi nella prima puntata di Giallo Crovi di questa stagione 26-27. Io con il tono della voce cerco di rasserenarvi, ma forse neanche tanto, perché insomma è giusto che la rubrica sia così, e ringrazio tanto Luca Crovi che è con noi anche quest'anno. Saranno con noi tutti i curatori di rubrica che appunto si alterneranno. Domani ci sarà Sciauchi Senussi con Extra Cult, poi ci sarà Giulia Scotti con Ore d'Ozio, tutta dedicata al Giappone, poi ci sarà Giovanni Chiodi con la sua storica rubrica di lirica e talvolta anche di classica, e poi Antonio Serra, insomma il decano dei curatori di rubriche del Quotidiano Culturale, con la sua rubrica di fumetti il venerdì. Noi siamo arrivati a 30 secondi dalle notizie, dalla pubblicità e dalle notizie delle 12.30, e quindi vi diamo appuntamento o in podcast sul sito di Radio Popolare o a domani con un'altra puntata di Cult. Ciao ciao da Ira Rubini.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Popolare Network.

0: Germania, l'AfD ad un passo dal governare la Sassonia-Anhalt dopo il trionfo elettorale di ieri. All'ultradestra mancano solo 3 seggi per prendersi la regione. L'ago della bilancia sono i sovranisti di sinistra. A Berlino intanto il crollo della CDU mette a rischio il futuro del cancelliere Merz. Esultano i populisti di tutta Europa, applaude anche Mosca. Guerra in Ucraina, la missione di Witkoff e Kushner è un piccolo passo verso la pace, così il portavoce del Cremlino Peskov. I colloqui del weekend non hanno però prodotto nessun passo in avanti. Oggi Trump sentirà al telefono Putin e Zelensky. In Serbia, folla di persone sta partecipando ai funerali di Ratko Mladic, baci alla bara e cori per il macellaio di Srebrenica. Alla cerimonia anche alcune autorità serbe. Il generale sarà sepolto accanto alla figlia che si uccise dopo aver scoperto i crimini commessi dal padre durante la guerra in Bosnia. Oggi a Roma l'udienza del riesame per Walter Lavitola, l'imprenditore mandante dell'attentato a Ranucci, punta ad uscire dal carcere. La sua difesa proverà a convincere i magistrati a concedergli i domiciliari. Le 12.32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In Germania l'estrema destra di AfD è ad un passo dal controllare la Sassonia-Anhalt. Ieri il partito ha stravinto le elezioni regionali con il 44% dei voti, che si traducono in 39 seggi. Ne mancano solo 3 per assicurarsi il governo della regione. Gli unici disponibili ad un'eventuale alleanza sono i sovranisti di sinistra di Sarah Wagenknecht, che porterebbero in dote 5 seggi. In attesa di capire se un accordo è possibile, l'attenzione si concentra su Berlino e sulle conseguenze che il risultato ha sul cancelliere Friedrich Merz. Il partito al governo, la CDU, ha più che dimezzato i consensi. In diretta il nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci. Buongiorno Alessandro.
1: Sì, buongiorno, è una vittoria chiara quella di Alternative für Deutschland, che addirittura supera le previsioni con un 44%, e al momento però a Magdeburgo c'è una sorta di stallo, ossia capire come quale sarà il governo del Land tedesco, perché come dicevi ci sono 39 seggi di Alternative für Deutschland e dall'altra parte tutti i partiti eccetto BSV di Sarah Wagenknecht hanno detto di non volersi alleare con AfD. Anche BSV ha detto di non volersi alleare, ma è disponibile, diciamo, ad una sorta di astensione o a un governo di esperti, che potremmo chiamare un governo tecnico. Adesso quello che è da vedere è cosa succederà, perché BSV vorrebbe presentare un proprio candidato presidente al Land, e mentre già si parla di alcuni transfughi, possibili transfughi, ne parla AfD, di CDU, del partito di Friedrich Merz. Quindi quello che bisognerà vedere sarà il voto, perché saranno 3 scrutini, molto probabilmente al voto per il presidente del Land non ce la farà Ulrich Siegmund di AfD al primo e al secondo scrutinio, ma anche con un'astensione di BSV al terzo scrutinio, quando servirà la maggioranza semplice, potrebbe non farcela, perché 39 voti anche con un'astensione di BSV non sarebbero sufficienti, perché sono 39 anche i voti dei partiti che si oppongono ad Alternative für Deutschland. Mentre se si guarda a Berlino, al momento diciamo che la situazione del cancelliere Friedrich Merz è piuttosto complicata. Il cancelliere parla di riforme, ma nel suo partito c'è già chi parla di una possibile sostituzione, che probabilmente potrebbe non arrivare subito, perché sarebbe difficile anche prendere un partito in questa situazione, un governo in questa situazione, ma già si parla di Hendrik Wüst, ossia il ministro presidente del Land della Nordrhein-Westfalia, che dovrebbe andare a nuove elezioni ad aprile 2027, quindi probabilmente si potrebbe attendere quella data per poi sostituire Friedrich Merz. Ma diciamo che la situazione è piuttosto complessa. Oggi alle 13.30 il cancelliere parlerà e vedremo che cosa ne uscirà dal discorso, perché cercherà sicuramente anche di calmare il proprio partito, che è piuttosto in subbuglio.
0: Grazie allora ad Alessandro Ricci da Berlino, ci aggiorneremo anche nelle prossime edizioni dei giornali radio. Torniamo a concentrarci su la Sassonia-Anhalt, perché la vittoria di AfD ha radici culturali precise qui, è infatti anche legata al recupero dell'idea di comunità figlia della Germania dell'Est. Ne abbiamo parlato con Guido Caldiron, giornalista del Manifesto ed esperto delle destre europee.
2: quel sentimento di delusione, di rancore, di rabbia che alimenta l'estrema destra, un populisti, sovranisti vari, un po' in tutta l'Europa occidentale, lì assume dei contorni molto particolari. Il primo è che in quei territori si sembra provare una certa nostalgia non solo per la Germania Est, che tutto sommato, malgrado si stesse malissimo, perché quello è un dato, c'era quasi il senso di appartenere a qualcosa, di avere qualcosa di proprio, seppure si trattava di un territorio saldamente occupato. C'erano molte caserme nella Sassonia-Anhalt, c'erano dei centri di comando dell'Armata Rossa, eppure oggi si guarda la Russia e si guarda quel passato come se ci fosse una sorta di gloria da rimpiangere. L'AfD in quei territori mette insieme due elementi: quello di essere, l'abbiamo sentito dire tanto tempo per un partito del nord Italia, essere un sindacato del territorio, cioè quello di esprimere la specificità di quei territori, e una sorta di partito mille foglie dell'estrema destra, nel senso che sotto l'antipolitica che strizza l'occhio ai social c'è in realtà un partito dalle tante soglie. Quando si dice l'allarme neonazista non vuol dire tutto l'AfD, vuol dire che in quel partito quelle idee, quel personale politico a cittadinanza, lo stesso Sigmund ha tra i suoi collaboratori dei giovani, ex giovani in realtà, appartenenti a gruppi sciolti negli ultimi decenni, sospettati di voler riorganizzare qualcosa di simile alla Hitlerjugend.
0: Il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt è stato accolto con entusiasmo da tutti i partiti sovranisti europei, da Vox in Spagna a Futuro Nazionale e Lega in Italia, passando per il Rassemblement National in Francia e il partito di Viktor Orbán in Ungheria. Esulta anche Mosca, che dopo le accuse di Berlino di attacchi ibridi non perde l'occasione per screditare Merz. La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo e l'ipocrisia della accreditata coalizione di governo tedesco, fa sapere il Cremlino. Il presidente statunitense Donald Trump sentirà oggi separatamente al telefono Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, subito dopo colloqui con i suoi inviati che dall'Europa sono in volo di ritorno verso Washington. Witkoff e Kushner hanno infatti lasciato Kiev nella tarda serata di ieri, dopo il vertice con Zelensky sabato erano invece a Mosca da Putin. I negoziati non hanno però registrato nuovi progressi, il nodo centrale resta quello sul controllo della regione del Donbass. Dopo la breve tregua concordata tra i due paesi, i bombardamenti sono ripresi nelle ultime ore. Nella notte la Russia ha colpito i porti di Odessa e di Izmail. I servizi segreti ucraini sono convinti che Mosca abbia scorte per altri 2 anni di bombardamenti. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: La guerra in Ucraina continuerà durante i mesi invernali. La sintesi di 2 giorni di colloqui degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev non si discosta dai colloqui precedenti e non porta a progressi significativi verso la fine del conflitto. Da un lato abbiamo assistito alla grande familiarità che i due emissari USA hanno dimostrato con i rappresentanti del Cremlino e con Vladimir Putin. Sorrisi, parole di encomio e di grande rispetto in apertura di un incontro a porte chiuse durato oltre 3 ore, alla fine del quale tutti ringraziano la controparte, ma nulla si muove in superficie. Il copione a Kiev è stato diverso, perché Zelensky aveva delle richieste concrete da fare: sistemi di difesa aerea, supporto per il settore energetico, supporto economico e logistico. Il tutto per superare l'inverno, perché ai vertici ucraini già sanno che la Russia tenterà la spallata continuando i bombardamenti con la frequenza e l'intensità delle ultime settimane. Così come proseguiranno le azioni sul campo, dove la parte restante del Donetsk ancora in mano agli ucraini è lo scoglio principale a qualsiasi tipo d'accordo. Per Zelensky è una questione che si può risolvere solo faccia a faccia con Putin, ma sappiamo che non siamo minimamente prossimi a questo punto. Per ora si registra la ripresa della diplomazia e la sparata degli USA, che dicevano di avere un nuovo piano di pace, ma allo stato attuale sembrano aver compiuto più un viaggio di propaganda per rilanciare l'immagine di Trump che una missione diplomatica.
0: In Serbia una folla di persone si era adunata per seguire i funerali di Ratko Mladic, il criminale di guerra condannato per le atrocità commesse durante il conflitto in Bosnia negli anni 90, tra cui il genocidio di Srebrenica. Da stamattina i partecipanti al funerale si sono riversati nella chiesa di San Luca a Belgrado, alcuni baciando la bara e inneggiando al generale. Nonostante la condanna all'ergastolo da parte del Tribunale Penale Internazionale, Mladic è ancora oggi considerato un eroe da alcuni serbi, in particolare nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, dove in questi giorni si sono registrate 76.000 denunce per apologia dei crimini di guerra. Mladic sarà sepolto accanto alla figlia Ana, che si suicidò dopo aver scoperto gli orrori commessi dal padre. A dispetto delle smentite, anche le autorità serbe stanno in diverse forme ricordando la sua figura, come ci racconta Daniela Nenadic, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
4: Migliaia di persone stanno aspettando in fila per, come dicono loro, tributare il proprio rispetto a Ratko Mladic. Tra le persone che sono venute in chiesa ci sono anche il ministro della cultura, quello degli investimenti pubblici, il figlio del presidente serbo Vucic e l'ambasciatore russo a Belgrado. Il governo e il presidente della Repubblica di Serbia hanno dichiarato che lo Stato non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione del funerale e che l'evento è stato gestito esclusivamente dalla famiglia Mladic. Tuttavia, c'è stato un forte coinvolgimento dello Stato nell'organizzazione delle cerimonie. Sabato si è tenuta una commemorazione per Ratko Mladic presso una struttura militare alla presenza del ministro della giustizia serbo, che si trovava anche a bordo dell'aereo che ha trasportato la salma di Mladic in Serbia. Anche l'assemblea municipale di Novi Sad ha aperto la seduta odierna osservando un minuto di silenzio in sua memoria. L'opposizione ha deciso di non partecipare all'iniziativa e ha abbandonato l'aula. Ieri sera a Belgrado si è disputata una partita di calcio tra la Stella Rossa e il Partizan. I tifosi della Stella Rossa, che sono controllati dallo Stato, hanno osservato un minuto di silenzio per Mladic e hanno realizzato una coreografia speciale per rendergli omaggio. La Serbia, come in molte altre occasioni, resta oggi profondamente divisa sulla figura di Mladic e il suo ruolo nella guerra civile in Bosnia e Erzegovina.
0: In Albania oggi, per il centesimo giorno consecutivo, i cittadini scendono in piazza per manifestare davanti al palazzo del governo a Tirana in quella che è stata ribattezzata la rivoluzione dei fenicotteri. La mobilitazione è nata contro il controverso progetto di lusso sostenuto da Jared Kushner e Ivanka Trump lungo la costa albanese, si è progressivamente allargata ad una più ampia contestazione del governo di Edi Rama, a cui viene chiesto di dimettersi. Cosa ha ottenuto finora la protesta? Cosa vuole ancora ottenere? L'abbiamo chiesto a Chicco Elia, giornalista ed esperto di Balcani.
5: Quello che possiamo dire è, da un lato, Rama non si è dimesso, non ha dato alcun segnale di ritirata. Però a questa piazza va riconosciuto tutto il resto del lavoro. Innanzitutto la moratoria sul progetto, perché è vero che al momento il tema è capire se chi si è venduto le terre sulle quali dovrebbe nascere il resort riconducibile a Kushner e agli interessi che lui rappresenta fossero chiari gli atti di proprietà, ma è anche vero che di base, anche se non si può dire apertamente, il governo ha sospeso il progetto, quindi già questo per la piazza è un grande risultato. Come abbiamo visto dall'inizio, la piazza chiede un cambiamento epocale, chiede la fine del duopolio politico Rama Berisha. Da questo punto di vista siamo molto indietro, però riconosciamo a questa piazza di essere riuscita a fare due grandi cose: far parlare tutto il mondo della situazione in Albania e unire tutte le opposizioni del paese, quindi non solo i fedeli del partito di Berisha, anzi, ma la diaspora, ma le giovani generazioni lontane dalla politica, le vecchie generazioni che ormai non ci credevano più. Questa è stata la grande forza ed è quello che spiega come si possa da 100 giorni ogni sera andare in piazza.
0: Torniamo in Italia. A Roma oggi l'udienza del Tribunale del Riesame per Walter Lavitola, arrestato perché mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il suo avvocato ha spiegato che Lavitola interverrà in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto. L'obiettivo della difesa è ottenere i domiciliari. Secondo Lavitola, l'imprenditore avrebbe architettato l'attentato per attirare l'attenzione e favorire un incremento della scorta all'ex conduttore di Report. Per gli inquirenti, invece, l'obiettivo di Lavitola era favorire impedire un eventuale ingresso in politica di Ranucci, accrescendone la popolarità. Infine il Festival del Cinema di Venezia, sentiamo l'inviata Barbara Sorrentini.
6: È stata la giornata dell'unica regista donna in gara per il Leone d'Oro. May El Tuki è di madre danese e padre egiziano, naturalizzata in Danimarca e già regista qualche anno fa di Queen of Hearts. Woman Unknown è ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con la storia di Marie, cameriera e bambinaia che sta per sposarsi con il ricco vedovo per cui lavora in casa. Ma non è tutto rose e fiori, perché la donna porta con sé un episodio accaduto durante l'occupazione nazista in Danimarca, un fatto che non verrebbe mai accettato dal futuro marito. La regista si concentra sulla protagonista. Il film esplora il corpo femminile come campo di battaglia in un momento storico in cui la condizione delle donne veniva determinata dagli uomini, ha detto May El Tuki presentando il film. L'attrice Matilde Arcel tiene tutto sulle sue spalle e potrebbe anche vincere un premio. Il secondo film italiano in concorso, passato dopo Nanni Moretti, è Echo Chamber di Andrea Pallaoro, rielaborato da una sceneggiatura incompiuta di Bernardo Bertolucci. Con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon resta incompiuto anche nella realizzazione, con la storia di un musicista in crisi e in preda a una dipendenza da farmaci. Convince di più Possible Love del coreano Lee Chang-dong sulla perdita del lavoro e conflitti di classe.
0: Alle 12.47 minuti è tutto per questo giornale radio. Da Sara Milanese e Mattia Guastafierro, grazie per l'ascolto. L'appuntamento con le notizie alle 15.30.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un grande colossal che ci porta alle origini del conflitto israelo-palestinese.
10: Ora deve decidere da quale parte vuole stare.
9: Un film fondamentale per comprendere l'attualità, una storia di coraggio e resistenza, mentre la violenza cambia per sempre il destino di un popolo. Al cinema dal 10 settembre con Wanted, introdotto da Basil Adra, regista premio Oscar per No Other Land.
11: Anteo porta il cinema nei municipi.
12: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
11: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
12: Il programma su spaziocinema.info.
9: A Milano questa

0: vista sul nostro presente.
1: Tra gli ospiti, i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Questani, l'artista Lina Laperité, il coreografo Boris Charmatz.
0: FOG Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre.
1: Abbonati con la membership su triennale.org.

0: Buongiorno, buongiorno, bentrovate, bentrovati da Cecilia Di Lieto
1: e da Federica Giordani. Buongiorno, bentrovati a tutti, tutti.
0: Così armadilli all'ascolto, tutti scodinzolanti, anche se gli armadilli scodinzolano strano, perché con la corazza che hanno c'hanno i loro problemi.
1: Fa fatica.
0: Esattamente. Federica, andiamo subito senza preamboli alle notizie brutte, diciamo così.
1: Dobbiamo dare degli aggiornamenti doverosi sullo sversamento che c'è stato di gasolio nel naviglio, perché ovviamente anche degli animali sono stati coinvolti. Questa mattina abbiamo ascoltato la voce della Lipu di Magenta, del CRAS, che si sta occupando di due animali in particolare, di un cigno reale e di una gallinella. Il cigno, ci ha confermato Stefania Pulici, che è la responsabile del CRAS, sta bene, è stabile, sta insomma affrontando le varie terapie. Per la gallinella le cose sono un pochino più complicate. Ci hanno pregato di dare questo messaggio alla popolazione, insomma soprattutto ovviamente ai cittadini che stanno nella zona dei navigli interessati a questo sversamento: se trovate degli animali in difficoltà o appunto imbrattati, non intervenite ma chiamate il CRAS di Magenta, perché loro sanno cosa devono fare, ci sono delle procedure specifiche.
0: Sì, perché a volte per fare bene poi si fanno i disastri.
1: Ovviamente.
0: Quindi è meglio rivolgersi ai super esperti, che
1: per
0: ringraziamo
1: forza.
0: Per il loro impegno,
1: sempre,
0: naturalmente.
1: Sempre, assolutamente.
0: Senti Federica, quindi questa è la brutta buona notizia, visto che il cigno sta bene, già questo è buono,
1: mezza buona.
0: E noi tifiamo per la gallinella.
1: Certo.
0: Intanto però iniziamo, intanto abbiamo un ospite già in attesa, ma noi oggi vogliamo iniziare anche una nuova rubrica.
1: Ebbene sì, annunciata da adesso sentirete.
0: Facilissimo.
1: Questo rubrica che appunto parte con questa nuova stagione di Considera Armadillo e si chiama DJ Dillo, perché tutti i lunedì ascolteremo insieme una canzone che ha a che fare con le tematiche che ci sono così care, che sono care a noi ovviamente, ma soprattutto anche a chi ci ascolta. Questo lunedì partiamo con una canzone molto bella, piena di good vibes, come si suol dire, e che si intitola Upside Down.

0: Bella, bellissima questa canzone di Jack Johnson, che tra l'altro, Cecilia, ti racconto, perché questo è un brano del 2006, è una sorta di inno alla curiosità, alla necessità di vedere le cose da un altro punto di vista, che è un po', insomma, l'obiettivo anche della nostra trasmissione, per quello mi piaceva aprire questo lunedì, con questo brano. Tra l'altro lui, appunto, ha fatto questa, insomma, ha prodotto questa canzone, per la colonna sonora di un film animato, si chiamava dedicato appunto a questa storia che era Curioso come George, molto bello, che era la storia di questo piccolo scimpanzé amico di questo uomo, ecco, Ted, che lo, insomma, accompagna nelle sue avventure. Lui, Jack Johnson, è anche un attivista animalista e dell'ambiente. Infatti questa canzone è proprio dedicata all'idea di tornare in contatto con la natura, e spesso si occupa proprio con la sua fondazione soprattutto del benessere e dei mari. Quindi, insomma, questa canzone ci serve per introdurre questa nuova, stagione, per vedere le cose da un altro punto di vista.
1: Cosa sempre utile che, insomma, dovremmo fare tutti facendo un po' di sforzi.
0: Esatto.
1: Quindi DJ Dillo, il lunedì sarà il nostro stacco musicale, perché tante volte, insomma, in questa trasmissione, anche per ragioni di tempi, la musica è sacrificata, invece è un'altra forma di comunicazione essenziale nella nostra vita, fa parte del bello e noi al bello teniamo molto.
0: Tanto.
1: Così come bello ci piace avere con noi come primo ospite della nuova stagione di Considera l'armadillo, noi altri animali, Danilo Selvaggi, direttore generale della LIPU. Buongiorno Danilo.
2: Buongiorno Cecilia, buongiorno Federica e a tutte e tutti gli ascoltatori.
1: Grazie,
0: Buongiorno.
1: grazie per essere con noi. Senti Danilo, noi abbiamo pensato di, insomma, importunarti, diciamo così, perché in realtà dal 1° di settembre alcune regioni, addirittura 16 regioni, se non dico male, in Italia hanno deciso di anticipare la caccia, cosa che lascia tutti un po' esterrefatti, visto la stagione che non è ancora finita e che stiamo attraversando, e che ha messo sicuramente la fauna in grande difficoltà.
2: Allora, ci sono degli inizi che sono molto brutti e degli inizi che sono molto belli. L'inizio della nuova stagione di Considera l'armadillo è molto bello, intanto perché, insomma, ho già detto più volte, ma in questo caso veramente ripetita iuvant, quanto sia preziosa la vostra trasmissione, quanto siate bravi a veicolare i temi nei modi giusti, col linguaggio giusto, e lo dico non per piaggeria, tu Cecilia sai come la penso, e quindi siamo felici che l'armadillo riparta. È molto bella anche questa novità della rubrica, che mi riguarda anche molto da
1: Eh
2: vicino.
1: sì.
2: Sono un grande appassionato, di musica, sono un grande appassionato ovviamente di natura e di ambientalismo, e da molti anni lavoro parallelamente sulle grandi canzoni che hanno fatto la storia dell'ecologismo. Più o meno consapevolmente, perché sono grandi canzoni di cui, ecco, noi ignoriamo l'importanza anche dal punto di vista ecologista. Quindi è un'iniziativa molto, molto bella, che rafforza l'importanza dell'armadillo. Poi ci sono invece partenze pessime, inizi pessimi, e l'inizio tutti gli anni della stagione venatoria, insomma, rientra in questa categoria. Quest'anno in particolare ancora di più, perché come ricordavate abbiamo sofferto in misura ancora maggiore del solito una situazione climatica al limite dell'impossibile, dell'insostenibile. Ecco, e questa cosa non può che impattare anche la fauna, gli ambienti e la relazione tra fauna selvatica e ambienti naturali. Quindi ad un problema enorme, che è questo della sofferenza climatica in tutti i suoi risvolti, si aggiunge l'impatto della nuova stagione venatoria, che sarebbe stato opportuno quantomeno rimandare a momenti migliori. Ma le amministrazioni regionali sembrano davvero non sentire da questo orecchio, e accondiscendere a tutte le sollecitazioni del mondo venatorio, una cosa pessima di cui il Paese veramente non può andare fiero.
1: Senti, Danilo Selvaggio, peraltro proprio ieri mi pare la LAC ha pubblicato un post dove c'è un numero vero, concreto, insomma verificato, diciamo così, di quanti sono i cacciatori praticanti in Italia. Il numero totale, perché questo è un conteggio che uno dice, beh, è facile fare il conteggio. Io ci ho provato tante volte, ma è veramente complicatissimo perché bisogna andare nelle regioni, insomma c'è tutta una situazione. Quindi io ho trovato utile avere, come dire, plasticamente e concretamente il numero, che a quanto pare è di 429.484 e il dato è della stagione venatoria 2025-2026.
0: Quindi neanche così tanti, perché appunto 430.000, la LAC fa notare anche appunto la discrepanza tra l'idea che la caccia sia una lobby che possa davvero influenzare. Pure i numeri, Danilo, sono comunque abbastanza limitati, è lo 0,8% della popolazione italiana.
2: Esattamente, questo dato ci dice quantomeno due cose. La prima cosa importante è che esiste un gap in negativo tra le dichiarazioni formali ufficiali dei porti d'arma per attività, diciamo, sportiva e di caccia, in questo caso risultavano superiori ai 600.000, e le licenze di caccia, che sono appunto molto di meno, addirittura di 200.000, di 200.000 unità in meno. La seconda cosa che ci dice è appunto questo che ricordava Federica, cioè il numero esiguo, ma anche la tendenza inesorabile al calo, perché negli ultimi anni il numero, ecco, vado diciamo un pochino a spanne, si è quasi dimezzato, e negli ultimi 20 anni è crollato, c'è un collasso, cioè siamo passati dal 1,5 milioni dei primi anni 90 e dei successivi anni 90, se non addirittura ai 2 milioni degli anni 70, a poco più di 400.000, a cui numero va poi integrato un altro dato, cioè l'età media, che è un'età molto, molto alta, che dal punto di vista così del futuro demografico, diciamo, rappresenta un ulteriore crollo esponenziale e non lineare. Cioè, noi stiamo parlando effettivamente di una fetta estremamente ridotta della popolazione. Poi le minoranze sono importantissime, però ovviamente ad una minoranza che impatta, che preleva natura, impatta la natura, uccide animali, insomma bisogna dare il giusto peso, che è enormemente di meno di quello che ancora la nostra politica, la nostra amministrazione le dà. È anche un fatto culturale, il paese va per fortuna in tutt'altre direzioni.
1: Senti, Danilo Selvaggio, sempre a proposito di trucidi numeri, proprio trucidi mi viene da dire, sempre dalla LAC, secondo i dati della regione Toscana, nella sola giornata di mercoledì 2 settembre, circa 3.000 cacciatori, quindi il numero di persone, stiamo parlando di 3.000 cacciatori, hanno partecipato alla riapertura uccidendo 6.072 tortore dal collare orientale, 2.402 storni, 6.220 piccioni, per un totale di quasi 15.000 animali. Ecco, questo è per dare anche a chi ci ascolta un po' la dimensione di cosa vuol dire una persona con un fucile in mano e quanto danno può fare, insomma.
2: Se posso approfittare di questo punto che sollevi, Cecilia, vorrei mettere in evidenza un problema di fondo, che è un problema molto sottovalutato e che invece rappresenta una criticità estremamente grave, sia sostanziale che formale. Qual è questo problema? Il fatto che perché la caccia si possa svolgere in Europa, questo è il grande principio che la direttiva Uccelli e tutto il nuovo percorso naturalistico, ambientalista della Comunità Europea, poi dell'Unione Europea, ha lanciato ormai 50 anni fa, perché la caccia possa svolgersi deve essere sostenibile. Cosa significa questo? Non siamo nell'ambito dell'etica, siamo nell'ambito della conservazione delle popolazioni e delle specie, cioè deve impattare al di sotto delle soglie che compromettono la sopravvivenza di specie e di popolazioni di specie, cioè di alcune parti di quella specie. Ecco, deve impattare al di sotto della soglia, ma come facciamo noi a sapere quando e come impatta e se impatta al di sotto della soglia? Beh, lo possiamo sapere con due dati. Uno è il calendario venatorio, il piano che prevede quanti animali tu possa abbattere al massimo, e due, soprattutto, il resoconto finale, cioè i tesserini venatori, i dati che poi le regioni, le amministrazioni trasmettono allo Stato e lo Stato trasmette all'Europa per dire: guardate, così noi abbiamo impattato troppo, giusto, poco, eccetera. Senza questa cosa non possiamo avere la minima idea di quanto la caccia incida. Ora, l'Italia, sotto il profilo della trasmissione dei dati, quindi della informazione di quanti animali uccidiamo, abbattiamo, dire che è carente è poco. Noi non conosciamo questi dati. Ci arrivano dei pezzettini di dati, regioni mancano nella trasmissione, la danno parzialmente, i dati non vengono elaborati, quindi la caccia in Italia non è né sostenibile né insostenibile, è assolutamente incerta nella sua dimensione. Questo comporta che la caccia italiana non risponda ai requisiti di esistenza, ai requisiti ontologici per cui la Commissione Europea e l'Unione Europea dice potete cacciare, è illegittima nella sua dimensione fondamentale, dal punto di vista sostanziale, quindi diciamo, c'è un fatto giuridico tutt'altro che rilevante, poi c'è un problema sostanziale. Quanti animali realmente i cacciatori con questi controlli sempre più ridotti abbattono? I numeri che avete dato sono numeri importanti, ma io temo, noi temiamo, che siano molto inferiori a quello che accade
1: realmente
2: nella realtà.
1: Certo. Senti Danilo, adesso arriviamo a una cosa che ci sta molto a cuore, perché riprende il dibattito sulla caccia, sul disegno di legge della caccia al Senato. Però fatemi salutare Cosimo che scrive: sono un caposquadra dei Vigili del Fuoco qui a Lecce. Ti ascolto in quei frammenti di tempo che mi permette, tra un incendio di un uliveto e un altro che purtroppo dobbiamo necessariamente spegnere. Sono già diversi anni che in questi periodi, da maggio a ottobre, inoltrato è il nostro quotidiano lavoro. Turni massacranti, ma non è solo quello che ovviamente mi duole il cuore, quanto questi alberi erano rigogliosi e pieni di olive. Adesso sembra un film di fantascienza, alberi spogli di foglie e secchi. Allora volevo cogliere questo messaggio di Cosimo per ricordare quanto, oltre al caldo e conseguenza del caldo, ad esempio gli incendi siano stati devastanti in tutta Europa quest'anno in particolare, e quanto dobbiamo abbracciare e ringraziare i Vigili del Fuoco in generale, mettiamola così.
2: Grazie a Cosimo e a tutti i Cosimo d'Italia, che le Cosime d'Italia, che sono tante e tutte bravissime.
1: Esatto.
0: È vero.
1: Ecco Danilo, e dicevo, abbiamo adesso, ci avviamo alla chiusura della nostra prima puntata, però insomma torniamo a quello che sta avvenendo al Senato, siamo arrivati fino a fine luglio praticamente col fiato sospeso, perché il dibattito era già avviato e adesso ripiglia.
2: Allora, alla Camera, perché al Senato il disegno di legge è stato approvato, è passato alla Camera, e quindi adesso la partita si gioca lì.
1: Sì.
2: L'iter non è ancora ripreso e al momento non è previsto, non c'è ancora un calendario che ci possa dare delle informazioni. C'è una riunione di capigruppo questa settimana, quindi probabilmente ne sapremo di più, ma insomma siamo certi ovviamente che ripartiranno, cercheranno di ripartire alla grande, anche perché la vita alla Camera per questo disegno di legge, che è diventato proposta di legge per tecnicismi così parlamentari, avrà vita molto più dura, a cominciare da questo milione di emendamenti che è stato, in senso proprio tecnico del termine, letterale, cioè è stato presentato un milione e oltre di emendamenti sul disegno di legge, quindi quasi tutti contro questo disegno di legge, e però non solo, perché noi abbiamo visto che cosa è successo nel paese, quale opposizione totale dei cittadini, della società civile, delle organizzazioni, bocciature arrivate da tutti i soggetti, cioè da ISPRA, dalle stesse regioni, che è stata una sorpresa clamorosa. Le regioni hanno bocciato i pilastri di questa proposta di legge, e della Commissione europea che la settimana scorsa, rispondendo ad un'interrogazione, ha fatto sapere che il disegno di legge, la proposta di legge non va bene, che ci sono parti che confliggono con la normativa comunitaria e che c'è un dialogo col governo perché queste parti vanno cambiate. E io penso che se si cambiano le parti, diciamo, nevralgiche della riforma, quelle che i cacciatori pensano possano cambiare il destino inesorabile di declino della caccia italiana, se cambiano quelle cose, il disegno di legge non ha più senso, non avrà più senso, ma tenteranno di tutto, perché è una delle loro ultimissime chance di sopravvivenza. Per questo la battaglia è una battaglia straordinariamente importante, di civiltà, di natura, di cultura, e la LIPU e tutto il mondo ambientalista, animalista, chiede a chiunque di partecipare nei tanti modi. Dobbiamo vincerla.
1: Senti, quindi Danilo Selvaggi, noi assolutamente non abbassiamo la guardia, ci mancherebbe, ma che cosa concretamente, allora io a monte c'ho sempre la mia solita domanda, lo so che sono stupida perché sono anni che ne parlo e sono anni che non riesco a darmi una sua risposta, ma perché? Come una forza così, abbiamo visto dei numeri, lo 0,8% della popolazione italiana, perché così tanto potere, Danilo?
2: Per due ragioni. La prima,
1: perché non fucile.
2: la prima ragione è molto tecnica e specifica, però estremamente, diciamo, efficace e concreta. Il fatto che la materia è gestita dalle regioni, e a livello di regioni la materia è gestita non dagli assessorati all'ambiente, ma dagli assessorati all'agricoltura e quindi dagli uffici caccia, cioè se la gestiscono letteralmente da soli. Quindi parlare di conflitto di interessi è il minimo. La regione con gli uffici caccia, quindi diciamocelo, con i cacciatori, gestisce la materia caccia. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è che esiste una tradizione di lobbying localistica che vede un'onda lunga dei momenti in cui la caccia in Italia era uno status simbolo assoluto e il maschio era cacciatore. Okay?
1: Sì.
2: Questa cosa degli anni 30, 40, 50, 60, 70 e forse in parte anche 80 non è più, ma c'è un'onda lunga e quindi ci sono dei grumi di lobby, di voti, di blocchi di elettorato, di pacchetti di elettorato che dialogano con gli amministratori e riescono ancora ad incidere. Aggiungiamoci il problema dei danni, che spesso è strumentalizzato, e abbiamo la risposta. Questa è la risposta alla tua domanda, che non è affatto stupida, anzi, ovviamente dall'altra parte c'è un mondo di persone e di ragioni che dice basta, questa storia deve finire e su questo dobbiamo continuare a lavorare.
1: Ecco, siamo veramente in chiusura, però io colgo l'occasione per leggere il messaggio di Ighe, che dice: sabato scorso però al presidio davanti alla sede dei cacciatori assassini della provincia di Milano eravamo solo un centinaio più una ventina di digos.
0: Ecco, mandato le foto,
1: esatto.
0: poca gente.
1: Ma Danilo, come ci si orienta? Perché è difficile capire, concentrare le forze, perché magari si fanno tante piccole iniziative, valgono anche le piccole iniziative?
2: Beh, certo che valgono le piccole iniziative. Intanto 100 persone che vanno a protestare non è che, diciamo, è proprio una cosa insignificante nel tempo dei social, in cui la gente non si schioda dal computer. Quindi onore e complimenti a chi organizza queste
0: sempre, cose. Sempre, vero.
2: Che sono un po' in tutta Italia, e poi considerate che l'emergenza caccia è una delle decine con cui noi tutti i giorni e spesso tutte le notti ci confrontiamo. C'è un problema di rettive, uccelli e habitat in Europa che vogliono, come dire, manomettere, che è gigantesco. Quindi bene le iniziative, anche piccole tra virgolette. Quello che però noi faremo adesso è un'azione, una serie di azioni molto forti, molto grandi, molto coordinate, che ci auguriamo contribuiranno a questa, diciamo, battaglia indispensabile.
1: Allora, come sempre, noi ringraziamo, abbracciamo Danilo Selvaggi, direttore generale della LIPU, e non solo, magari diventa collaboratore del nostro DJ Dillo.
0: Vogliamo la lista delle canzoni, Danilo.
2: su questo, come dire, mi tentate, mettete proprio, giocate facile.
1: Noi ci piace tentarti, dai.
2: Posso però fare ringraziare le ragazze e ragazzi dei centri recupero,
1: come no?
2: Quella di Magenta, fanno un lavoro incredibile con i veleni di notte, di giorno, a Natale, a Pasqua, con 50 gradi di agosto. Sono persone straordinarie e sono un pezzo importante dell'Italia migliore che esiste, non ci sono solo le cose brutte.
1: Certo.
2: Un sacco di cose belle, e anche la musica le racconta bene.
1: Assolutamente. Allora, Danilo Selvaggi, felice di aver iniziato con te il nuovo ciclo di Considera l'Armadillo. Ti salutiamo, ti ringraziamo, e così come ringraziamo tutti quelli che stanno scrivendo, hanno scritto, tutti quelli che abbracciano Cosimo, il nostro capo squadra pompiere di Lecce, eccetera eccetera. Grazie mille, Danilo. Allora, siamo vicini come sempre.
2: Certo, buon lavoro, un abbraccio.
1: Ciao. Oh, scappiamo,
0: via, siamo in ritardo, corsa, tra la musica, le chiacchiere, via.
1: Ci ha dato la linea in ritardo, ma così vabbè. Allora, appuntamento a domani.
0: Per forza. A presto, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, stamattina, come da tradizione, una volta all'anno, tendenzialmente, anzi non tendenzialmente, il giorno della prima puntata di stagione, si dedica la giornata alla, appunto all'inizio, all'abbrivio di una nuova stagione radiofonica. Ovviamente, dopo aver lavorato alacremente durante tutta estate per darvi una trasmissione ancora più pregna di contenuti, stamattina arrivo presto. Allora, è tutto relativamente ai canoni di Radio Popolare. Arrivo presto, primo la redazione che vorrei. Vedo tutti vuoti, arrivo solo io. E quello era, quei tre quarti d'ora lì ho lavorato più del resto dell'anno messo insieme. E poi volevo far con voi quello che è successo con il collega Disma Pestalozza. Arriva il collega Disma Pestalozza, vicino di scrivania, secondo in redazione, programmi, e gli dico: Disma, dobbiamo abbracciarci o facciamo come se? Facciamo come se. 4 mesi che non ci vediamo. Abbiamo passato il tempo in due emisferi diversi o come se ci fossimo abbracciati? E poi niente, poi sono arrivati anche gli altri. E niente, tendenzialmente con voi farei così, già salutati, eccetera, eccetera. Consideriamoci già salutati, già abbracciati, consideriamoci anche già lamentati per il ritardo della trasmissione che ci precede. Allora, piantatela, perché l'anno scorso il conduttore, la conduttrice della pluripremiata trasmissione era uno, quest'anno sono due, quindi è normale che il ritardo raddoppi. Più di tutto, consideriamo ringraziati coloro che sono andati in onda in questa fascia oraria durante tutta estate. Per qualche settimana avete sentito della musica bella, ma dove fare? È finita. Però tra coloro che sono andati in onda in quest'ora durante tutta estate, volevo ringraziare sentitamente il collega Gianmarco Bachi, il quale ci ha tenuto a sottolineare: ah, facco, io venerdì ho chiuso con un pezzo di merda, nel senso con un pezzo bruttissimo, che così agevolava il fatto che ricominciava musica leggerissima.

È faticoso saltare tutti i messaggi di bentornato. Sì, siamo qui, siamo qui. Dai, su, saltiamola quella parte lì. L'ho detto un attimo fa. Mi piacciono molto di più questi messaggi qui. Senti questo. L'ideale per iniziare la stagione nuova. Comunque, avere un moto di sollievo per la sigla iniziale di musica leggerissima è il segno che siamo messi malissimo. E Nicola, sì. Tutti quanti. Pure io. Abbrivio, alacremente, pregna, queste tre parole nel giro dei primi 20 secondi di stagione. Eh sì, seguono puntini di sospensione estremamente significativi, brava Ste. No, giusto. No. Ciao, visto che è il primo giorno di lavoro, mi metti Ruggero dei Timidi? La canzone è Papà è andato a trans. Ben trovato, Poldo, mi sei dimenticato. No, non era, non mi sei mancato, però ben trovato.

14. Oggi un 37 minuti di musica per chi non ha voglia di niente. Via. Partiamo dalle certezze. I metodi di comunicazione con questa trasmissione sono sempre quelli lì: 331 62 14 013, via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di Musica Leggerissima, che ha dormito fino a un quarto d'ora fa. Poi vabbè, abbiamo detto ciao, scriviamo qualche cosa. Questo è molte puntate in diretta, talune, tal'altre saranno in registrata, ma questa settimana in diretta con voi fino a venerdì. Per abituarci tutti quanti a questa nuova bellissima avventura, eh. State già chiedendo delle canzoni inerenti ai tormentoni, mettiamola così, della scorsa stagione. No, proviamo a tirar fuori cagate nuove. Perché tirar fuori cagate, per esempio? Comunque, alcune rubriche rimarranno, altre rubriche, grazie a Dio, moriranno. E si tratta però, come dire, di eutanasia, di assistenza, poverine, queste rubriche dovevano andare. Però con tutto il tempo libero che ho avuto quest'estate ne ho tirate fuori di nome, tipo, senti questa qua che bella, eh? Una nuova rubrica, la riunione che stai saltando oggi grazie alla trasmissione. Allora, la riunione che sto saltando oggi grazie alla trasmissione verte sulle amministrative di Milano. Sappiate che al di fuori di questo studio c'è gente che si accapiglia sulle amministrative di Milano, quelle che arrivano. Rimane invece la rubrica ascolti e poi mi dici. Questi sono nuovissimi, arrivano da Glasgow, si chiamano Dive Casino. Il brano è Chasing the Dogs. Così vi faccio vedere che... Cos'hai fatto, Fachini, quest'estate? Ho studiato la musica. Ah!

Sì, non è una roba esattamente nuovissima, come tiro questi Dive Casino, no, i Casino Dive. Ah, però il pezzo non era male, aveva un bel tiro, poco scozzesi. Ma questa è, come dire, un'impressione tutta mia. Ciao Davide, purtroppo sei tornato in questa fascia di confusione musicale. Lo so, mi ero abituato a qualcosa di interessante. E ora, no. Cercherò di sopravvivere, lo so. E Callati si aspettava come il primo giorno di scuola. Ma dal punto di vista dei genitori, perché i genitori lo aspettano con ansia il primo giorno di scuola.

belli truzzi questi. Cioè, questi sono tamarri? Phil. Sarà una lunga stagione se questi sono tamarri. Vabbè, due messaggi, poi andiamo a parlare davvero della trasmissione di oggi. Arturo, ma ci saranno ancora gli adulti irrisolti? Beh sì, fanno parte integrante della trasmissione. Poi parliamo, come dire, al plurale, come se ci fossero svariate persone che lavorino a questa trasmissione. Come se ci fossero delle persone che lavorano a questa trasmissione. Sì, sì, a proposito, volevo salutare il papà di un ragazzo che ho incrociato al campo estivo dei bambini e mi dice: allora sei riuscito a risolverti? Ma cosa? No. E quell'altro: Facchini, non hai talmente fatto niente quest'estate che è ancora il segno del costume, sicuro. Non ho il segno del costume. Non ti firmi. Non ho il segno del costume. Questo puoi prenderlo un po' come vuoi. In due modi. Va bene. Allora, le prime puntate di questa stagione di Musica Leggerissima avranno un filo conduttore unico, che è fondamentalmente il seguente. Cosa è successo quando non c'eravamo? Sempre al plurale, per quella storia lì che dovremmo essere. Sembra che siamo in più di uno a lavorare nessuno. Cosa è successo mentre non c'eravamo? Accadimenti dal 4 luglio al 7 settembre. Ovviamente staremo, come da caratteristica della trasmissione, su cose leggere, su quelle notizie appunto talmente lievi e talmente impalpabili da essere praticamente inesistenti. Ma partecipate anche voi. Quanto dureranno queste puntate? Quante puntate saranno? Non lo so. Secondo me almeno un paio, fino a quando abbiamo finito il riassunto dell'estate. Partecipate anche voi. Cosa vi è successo quest'estate tra il 4 luglio e il 7 di settembre mattino? 331-6214013, via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it, il muro di Facebook di Musica Leggerissima. Una delle rubriche che rimane è: oh, sai chi suona questa sera a Milano? Stasera a Milano tornano in tour gente che gli si vuole bene.

Gli Zen Circus questa sera al Castello Sforzesco a Milano, nella data italiana, sì, milanese, nella data milanese all'interno del tour italiano, troverete Andrea Cegna. E poi troverete lì, di Radio Popolare, troverete anche Ambra e Paolino, e chi sono? Due miei amici. È andata così, vuoi fare? La cosa più bella dell'estate è stata illeggibile di un ospite in diretta, Poveri ma in ferie. Cioè, illeggibile. Quest'anno vi leggo tutti con la censura, però. Ti riporterò le parole che mi ha detto la mia amica quando sono rientrata. Sei mancata come disgrazia. Solo tu sei mancata quest'estate. Nel senso che era una disgrazia il fatto che ci fosse. Era il 4 luglio, proprio mentre noi eravamo alla Silent Disco a Rob de Mat, a chiudere la stagione di il palinsesto scorso di Radio Popolare. L'81enne Bobby Solo ha annullato un concerto a Castiglione del Lago, in Umbria, a causa dei troppi moscerini presenti. Il dramma del cantante, due punti, aperte le virgolette. Quando siamo saliti sul palco, sono stato assalito da oltre 50 moscerini. Che di tutto, uno viene da dire, li hai contati? Poi c'è la questione tra luglio e agosto di Nigel Farage, visto che tanto parleremo di Vannacci ancora per tutta la stagione. E lo so. Allora, Farage, in Inghilterra, si è dimesso. C'erano delle polemiche su da dove prendeva i soldi. Allora ho detto, ah sì, mi dimetto e poi mi ricandido subito nello stesso collegio elettorale, sostenendo di voler lasciare agli elettori il giudizio sull'inchiesta parlamentare che lo riguardava. Il furbacchione, il leader di Reform UK, no? Però cosa ha fatto? Tutti gli altri partiti, laburisti, conservatori, liberali, hanno detto, noi non presentiamo candidati perché il tuo è un trucchetto per deviare l'attenzione rispetto all'inchiesta di qui sopra. Vabbè, l'unico che si è candidato era il candidato con un bidone in testa. Cioè, si è candidato un tipo con un bidone della spazzatura in testa. Count Beanface. Ah, che cagata, il candidato così provocatorio, una roba satirica. Sì, satirica. Allora, Nigel Farage ha vinto con 22.239 voti. Count Beanface, il candidato con il bidone della spazzatura in testa, ha preso 9.800 voti. Cioè 22.000, 9.800. Cioè, ne ha presi più lui rispetto agli avversari dell'AfD in questo giro in Sassonia, in pratica. Era facile? Sì, era abbastanza facile. Fare meglio di loro, intendo. Era abbastanza facile. Vabbè, tra metà giugno e metà luglio ci sono stati i campionati mondiali di calcio di cui si è detto praticamente tutto. Ammetto che per un breve periodo ti fatto Argentina per l'amore della squadra meno forte, ma con un po' più animo rispetto agli altri. Fino a una certa, poi gli argentini sono diventati irricevibili. Segnalo che in Perù c'è stato un boom di neonati che sono stati chiamati Haaland, come il centravanti della Norvegia. Cioè, in Perù chiamano la gente come il cognome del centravanti. Ci sono 3.500 bambini che si chiamano Messi, 1.200 che si chiamano Cristiano Ronaldo tutto attaccato, 1.200 Yamal e soprattutto 33.000 che si chiamano Neymar, che è il capocannoniere dell'anagrafe peruviana, perché solo quello può fare. La storia del campo di calcio, del campo della finale che la FIFA ha venduto a pezzi, il Prato. E basta, ci sono state molte polemiche sul commento della RAI, il commentatore era Adani e personalmente io non conosco nessuno che apprezzi le telecronache di Adani e neanche Adani conosce nessuno che apprezzi le telecronache di Adani, è incredibile quella roba lì. Chiudiamo col caso Senegal, il medico della nazionale senegalese ai mondiali era ginecologo.
che francamente non vedo quale sia il problema. Cioè, sei preparato? Vabbè, era ginecologo, lo devi fare.

Questa è dedicata al club degli Shazamatori che tornano tra di noi, Shazammata dopo due note. Bravo Roby. Va bene, come tutte le estate ci sono state tutta una serie di notizie riguardanti le illegalità irrisolte sparse sul nostro paese, tutte quelle notizie che appunto hanno a che vedere con cose illegali che in qualche modo dovrebbero strapparti un sorriso, tipo l'ascoltatore Walter segnala Brindisi, virgola, guida per 8 km con un uomo sul cofano, due punti, donna denunciata. Perché senza che la virgola ci fosse stato tipo un punto esclamativo era un po' diverso. Quest'altro non era male, fammelo vedere, dov'è l'altra pagina? Un camionista fermato, siamo a metà luglio, fine luglio, un camionista fermato dalla polizia lungo la via Emilia è stato trovato con un tasso di alcol tre volte il limite consentito, eccetera, eccetera. E arriva la giustificazione, questa non l'avevo mai sentita. Non sono ubriaco, avrò esagerato con l'aceto. Questa non è male, avevo sentito il colluttorio, l'aceto è ancora più bella. Sempre a proposito di consumo di alcolici, in tutto il mondo cala il consumo dell'alcol, i ragazzi più giovani bevono di meno, bene, vanno di moda i cosiddetti functional drink, i drink funzionali, perché sono progettati per mantenere i benefici emotivi dell'alcol senza alcuna ripercussione su mente e corpo, nel senso che sono fatti con niente. E vale, vale tantissimo, figurati. Mi sto facendo una cultura io sugli alcolici non alcolici. Tipo, ho scoperto ieri che se metti il gin 00, sai il gin senza alcol, se lo metti in freezer non va bene, perché contrariamente al gin con l'alcol, il gin senza alcol ghiaccia e esplode la bottiglia. A proposito di alcolici, c'è stata il concerto di Patti Smith, Radio Popolare, al Castello, un concerto bellissimo, fantastico, purtroppo con troppa poca gente, ma non potevamo fare altrimenti, lo ricorderemo sempre, i 50 anni di Radio Popolare, il pubblico, i tanti amici di Radio Popolare famosissimi che sono venuti a trovarci, tutta la radio praticamente che era lì, tutto bellissimo. E perché a proposito di alcol? Perché dovevate vedere le condizioni in cui versavano i redattori di Radio Popolare dopo. Perché hashtag paga Giarlanzani ha avuto la grande idea di fare un'ulteriore festa solo per noi, a open bar, a tipo il 28 di luglio. Tu immaginati le condizioni. E invece proprio, e qui si veste i panni della serietà e della tristezza, proprio quella sera io personalmente, ma la notizia era girata da qualche ora, Patti Smith ci ha detto dal palco che purtroppo nella notte precedente, a causa di un incidente, se n'era andato Glenn Hansard. E lei, Patti Smith con la band, ha dedicato un brano nel nostro piccolo Lo facciamo anche noi. Passato più di un mese, ma che il cielo, che la terra ti sia lieve, Glenn.

0: Eh sì, la canzone di una bellezza stordente, pure la tristezza che lui lì non c'è più. A proposito di Shazammatori folli, questa l'ho rubata a un festival, cosa credi? Cos'è, mio vecchini? Studiato quest'estate la musica? Sì, su Shazam. Tant'è che questa me la tengo qua, che la rimetto poi più avanti. Figurati se potevamo chiudere la prima puntata senza un po' di sudore. Tra l'altro, tra poco inizia una nuova rutilante stagione di volume. E ride.
1: Ah, mi senti?
0: Perché una ride e l'altro è serio?
1: No, l'altro
0: perché
1: l'altro...
0: uno lavora, no, e l'altra meno? La perché?
2: Ma sono on-air.
1: Sei on-air.
2: Ma cosa significa rutilante?
0: Allora, aspetta, ascolta. Quando te la rigiochi...
1: Guarda che noi ti ascoltiamo, Davide.
0: Certo. Meno male, qualcuno. Ascolta, Dario, quando ti rigiochi la rutilante, ricordati una T sola. Perché sennò
2: perché sennò
0: viene fuori altro.
1: No, infatti no.
2: No, comunque ricordati, Davide, che hai la responsabilità di farci prendere bene prima dell'inizio di ogni puntata di volume di questa stagione.
0: Senti qua,
2: ormai
1: Dario è lanciatissimo. Hai visto che baffo?
2: Mamma
0: l'ho
2: mia.
0: Visto.
1: L'ho visto il baffo.
0: Sì.
2: Questo baffo cambia tutto.
1: Bello, Davide, bentornato.
0: Ma no, ma bentornati da voi. Cioè, tu che sei arrivata adesso, quell'altro ha lavorato tutta estate.
1: Io sì, sono arrivata ora direttamente dalla spiaggia.
0: Dalla spiaggia. Tra poco c'è volume.
1: Ciao Davide, a domani.
0: Come tutto il resto dell'anno, fino alle 16 con Dario ed Elisa, davanti a cui mi levo il cappellaccio, e tra un po', con il consueto ritardo, gli do la linea.
1: Right.
0: Prima ci sentiamo sta roba qua.
1: Grande.
0: Ciao Elisa, ciao Dario.
2: Ciao.
0: Sì, no, questa qua la tengo qui nella cartella, tienila lì che la rimetti poi dopo anche un'altra volta, casomai. È la cartella che si chiama così. Finisce qua la prima puntata dell'anno di Musica Leggerissima. Torniamo domani con la seconda e forse ultima parte di cosa è successo mentre eravamo via. Passate un buon pomeriggio, rimanete su queste frequenze.

0: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it. Hai programmi per sabato 12 settembre? La Fiera Equo di Quartiere è una giornata di buon cibo, laboratori, produttori locali e commercio equo. L'ingresso è libero presso Migrando, in via Sciscia 20 a Busto Arsizio.
1: Iniziativa della cooperativa sociale L'Impronta all'interno del progetto Giusti dal Mondo, col contributo di Regione Lombardia e Union Camere Lombardia. Informazioni sui social Migrando La Bottega.
2: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che è un alito pestilenziale.
3: Mi faccia sentire. Beh, effettivamente.
2: E cosa mi consiglia, dottore?
3: Prenda una buona dose di fiato ai libri. Sono più di 20 anni che si occupa di igiene orale.
2: La ringrazio, dottore.
4: Ma tesoro, che alito fresco! Ma che hai fatto?
2: Fiato ai libri. Dal 10 settembre, alito buono per tutti.
5: Fiatoailibri.it.
6: Volume, volume, volume.

0: eccoci qua, sono le 14:02 di questo 7 settembre 2026 che già vi avevamo annunciato da tanto. Siamo tornati. Buongiorno Dario Grandi.
1: No, è già il 7 settembre. È un sogno, è un incubo, è realtà.
0: È vero, perché no, questa data è lì nelle nostre teste da quando abbiamo praticamente finito.
1: Vero. Quando è che torniamo? È il 7 settembre. Ah, vabbè,
0: ci siamo.
1: Mesi. Ci siamo.
0: Alle 2 del 7 settembre comincia la seconda stagione di Volume. Sempre con Elisa e Dario, siamo sempre noi, è sempre lo stesso orario, cambia poco, qualcosa cambia, ma insomma le cose fondamentali ci sono sempre, c'è tantissima musica, le novità ovviamente più belle che vogliamo farvi ascoltare, ci sono un po' di cose che hanno a che fare con la cultura pop che ogni giorno vi racconteremo, ci sono i nostri quiz con voi ascoltatori. E ci siete anche voi, ovviamente, a cui chiediamo sempre di partecipare.
1: Assolutamente, sempre presenti, quindi iniziate già a farvi sotto. 331-621-4013, il numero di telefono non è cambiato.
0: No, anche quello, WhatsApp.
1: E SMS, WhatsApp, Telegram, le modalità non sono cambiate. La mail mi sembra che non la davamo.
0: La mail non la davamo, diamo. Dai, almeno all'inizio.
1: Dai, oggi.
0: Almeno all'inizio della stagione ricordiamoci di dare la mail, che è diretta at popolarenetwork.it.
1: Così, esatto. Anche quello. E mi sembra che abbiamo i mini live, li abbiamo detti.
0: I mini live non li abbiamo,
1: detti, ci saranno anche mini live come sempre, vabbè.
0: Beh, insomma, l'anno scorso tantissimi mini live, insomma siamo davvero molto fieri di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Tantissime band e artisti hanno suonato nei nostri studi. Vogliamo ripeterci, anzi vogliamo anche di
1: fare
0: più. Vogliamo
1: ancora di più, esatto. Volume ancora più alto della prima stagione. E dovevamo forse cambiare la sigla quest'anno.
0: No, a me piace.
1: No, no dai, funziona ancora, credo.
0: Ricordiamoci di Architecture in Helsinki. Do the Wild Wind,
1: esatto.
0: Che è la nostra, insomma, un remix. Remix volume, featuring volume di questa canzone. Grazie già agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci stanno scrivendo al 331-621-4013. Siamo anche in diretta Instagram.
1: Ma io tra l'altro sono ancora all'interno. Sono bloccato, vero? Anche io mi vedo bloccato.
0: Sei con una clessidra che va.
1: Ok, quindi
0: dai,
1: prima
0: o poi ti sblocchi. Però
1: andando,
0: primo piano sul tuo baffo. Che oggi, che quest'anno Dario ha un nuovo look. Ormai dopo l'estate inglese
1: sì,
0: a Liverpool, vero?
1: Sì, di base a Liverpool, ma il finale è stato in Scozia.
0: Beh, allora il baffo scozzese.
1: E quella Scozia finale ha lasciato il segno e sì, la novità, l'estate porta novità e questa è la mia.
0: Bene. Vede, guardateci se volete su Elisa Graci Radio e dar.grande su Instagram. Allora, anche questa settimana, in questa stagione, avremo un album che ascolteremo in lungo e in largo tutta la settimana. Verrà a presentarcelo tra poco il nostro, il vostro Nicolo Vecchia. Poi abbiamo una bellissima intervista oggi da proporvi, ve lo anticipiamo perché davvero non volete perdere l'intervista che Nicolo Vecchia ha realizzato quest'estate a Patti Smith, che sapete è stata la protagonista delle nostre estate qui a Radio Popolare. Abbiamo a lei davvero dedicato tanto tempo e ne siamo felici perché lei stessa ha dedicato questa bellissima serata a noi di Radio Popolare per i nostri 50 anni al Castello Sforzesco il 29 luglio scorso, e in occasione di questo concerto Nicolo Vecchia l'ha incontrata, l'ha intervistata, e quindi oggi potremo ascoltare questa bella intervista alla nostra cara Patti Smith. Poi tante altre cose di cui parlare, parleremo di donne molto importanti purtroppo scomparse quest'estate, lo faremo tra l'altro con una cara amica che è tornata a trovarci, Giulia Blasi, e quindi dai, anche oggi tantissime donne, yes, belle, interessanti, brave, bravissime, di cui parlare e con cui parlare. E poi ovviamente tantissima musica, sono uscite un sacco di novità.
1: Sono uscite un sacco di cose, noi prima ce lo siamo già detti, durante quest'estate ci siamo un po', abbiamo fatto un po' un detox dalle novità musicali, perché tanto ci sta anche tornare sui vecchi dischi che ci piacciono tanto, però ora insomma negli ultimi giorni ci siamo messi sotto e abbiamo cercato di recuperare un po' il meglio di quello che è uscito non solo negli ultimi giorni ma durante quest'estate in cui non ci siamo sentiti. E cosa ne dici? Partiamo,
0: tra l'altro questo è stato uno dei dischi, dobbiamo dirlo, in lizza per la scelta dell'album della settimana, c'erano due o tre, poi ne ha vinto un altro, perché poi facciamo queste votazioni, però questo era un disco interessante che avevamo già iniziato a scoprire nella scorsa stagione.
1: Esatto, e durante l'estate mi hanno conquistato sempre di più, perché poi il disco è uscito finalmente il 7 agosto, stiamo parlando dei Man Woman Chainsaw, loro arrivano dalle zone sud di Londra, molto rumorosi. anche perché hanno all'interno del loro sound dei violini, ma capaci di essere anche molto delicati allo stesso tempo. Insomma, un esordio, perché sì, è un esordio per questa giovanissima band, molto interessante. Se ne parla di uno dei progetti, diciamo, della nuova generazione più forti del momento, se si parla di esordi. Quindi ce li andiamo ad ascoltare, questi Man Woman Chainsaw, con questo pezzo, Goddamn Lizard Man.

0: Eccoli, Man, Woman, Chainsaw ad aprire questa seconda stagione di Volume. Abbiamo scelto loro, una band che tra l'altro stavo per andare a vedere dal vivo a Liverpool, perché chiaramente sono stato lì un po' di giorni durante il mese di agosto. Ho guardato ovviamente quali sono le band che passano in città e loro erano tipo il 12 agosto, quindi vado lì la sera. Non avevo ancora preso il biglietto, ma sapevo che era disponibile. Tra l'altro dovevano suonare a un Rough Trade Store, c'era un mega negozio di vinili e il club nello praticamente nella stessa struttura.
1: Sì.
0: E molto bello, però vado lì e praticamente chiedo anche indicazioni. Mi dicono: no, purtroppo la band ha avuto un problema col furgone.
1: No.
0: Quindi il concerto è posticipato tipo di un paio d'ore, anziché alle... iniziava prestissimo, alle 7 o 7:30. Era posticipato tipo 2 ore dopo. Io avevo un appuntamento dopo, avevo appena conosciuto della gente, visto che ero in, come si dice, solo trip.
1: Ero da solo,
0: quindi ho detto: vabbè, devo andare, vado a fare conoscenze.
1: E niente,
0: quindi mi è saltato.
1: Mannaggia al furgone.
0: Dei Man Woman Chase.
1: Allora, trattandosi di un album di debutto, certamente avremo la possibilità di vederli, però certo vederli a Liverpool
0: sarebbe stato bello. Poi era uscito 2 giorni prima il loro disco, ma passeranno in Italia, quindi ce li andremo a vedere qua.
1: Passeranno, come del resto passeranno un sacco di band. Siamo già oberati dai concerti che vogliamo andare a vedere, alcuni tra l'altro esauriti, mannaggia, però insomma ne riparleremo ovviamente. Ritorneranno anche i Dive, una delle mie band preferite dell'ondata, diciamo, di giovani band che arrivavano da New York negli anni, insomma, la metà degli anni 2000, nel 2010, 2012 così. I Dive, che hanno annunciato un nuovo album, erano usciti un paio di anni fa con Frog in a Boiling Water, bellissimo disco del 2024, usciranno il 30 ottobre con Zerp, scritto Z-I-R-P col punto esclamativo, prodotto da A.G. Cook, uscirà appunto il prossimo 30 ottobre, tanta attesa per questa band di New York, che ormai non è più di New York perché si sono trasferiti in tutti i luoghi degli Stati Uniti, ma questa è una canzone che possiamo ascoltare che anticipa il disco, si chiama Kid.

0: Il ritorno anche dei Dive con Zurp, che uscirà il 30 ottobre prossimo. La canzone che abbiamo ascoltato era Kid, appunto da questo attesissimo disco. Tra l'altro ci scrive Giorgio che dice: me li ero persi quando vennero al Magnolia, spero di rivederli quest'anno. Io Giorgio così mi posso un po' vantare, invece c'ero.
1: Vantati, Magnolia. Anch'io non c'ero, cavolo.
0: Tra l'altro davvero Dive dal vivo secondo me vale davvero la pena vederli, hanno un bellissimo suono, molto molto solido, quindi li riaspettiamo i Dive qui in Italia. Siamo pronti ad annunciarvi invece il nostro nuovo e primo album della settimana di questa seconda stagione di Volume, e come spesso accade ad annunciarlo, e così approfittiamo per salutarlo e salutarlo insieme a voi. Niccolò Vecchia, buongiorno.
1: Ciao Niccolò.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti e tutte. Ciao.
0: Allora Niccolò, oggi ti sentiremo non solo nel nostro album della settimana, nell'album della settimana appunto abbiamo già preannunciato agli ascoltatori che oggi sarà un giorno importante, perché finalmente ascolteremo l'intervista che hai realizzato a Patti Smith proprio poche settimane fa, il 29 luglio scorso.
2: Poche ore prima che salisse sul palco del Castello Sforzesco per quel concerto che insomma ci ha riempito di gioia, di emozione per uno dei modi in cui abbiamo deciso di celebrare i 50 anni di Radio Popolare, un'occasione straordinaria. Siamo stati fino all'ultimo ad attendere la possibilità di fare quell'intervista con Patti Smith, perché ovviamente ricordiamo il fatto che parliamo di una artista che quest'anno a dicembre, quindi tra ancora qualche settimana, compierà 80 anni, e fino all'ultimo doveva capire se aveva le energie per farla questa intervista. Poi in realtà l'intervista è stata molto
1: generosa.
2: Sì, è stata una conversazione molto bella, sono molto felice di poterla finalmente farla ascoltare a tutti voi tra una ventina di minuti,
0: tra
2: una cosa
0: poco,
2: del genere.
0: Sì, più o meno alle 14:30.
2: Mentre invece prima parliamo di un'altra voce femminile, un'altra grande musicista americana, in questo caso una delle esponenti più straordinarie della black music contemporanea, e un personaggio sicuramente da sempre un po' avvolto da una certa aura misteriosa. Cioè, chi sia davvero Erykah Badu, secondo me, almeno in certi passaggi della sua carriera, non è totalmente semplice indovinarlo e definirlo.
0: È sempre questo piccolo alone di mistero.
2: Sì, di comunque anche di mistica, oltre che di mistero. E questo nuovo progetto discografico che riporta Erykah Badu dopo sostanzialmente 16 anni di inattività è un progetto sui generis che sicuramente aggiunge un pezzetto, un tassello alla sua storia, ma anche qui aggiunge forse più mistero che esplicita definizione di sé. In questo caso Erykah Badu ha iniziato un progetto affascinata dal lavoro di The Alchemist, che è un producer sicuramente tra i più prestigiosi, creativi, originali della scena hip hop degli ultimi anni. E c'è una traccia strumentale che The Alchemist ha prodotto per i Mobb Deep, The Realist, che aveva conquistato Erykah Badu, e da lì l'idea di lavorare con lui. Sono andati avanti per mesi e mesi, hanno provato i loro brani in dei secret concert in cui i telefoni venivano distrutti prima dell'inizio del concerto perché nessuno ne avesse delle testimonianze, cose di questo genere. Per cui è stato un progetto che in parte è stato annunciato, perché poi quando inizia a fare dei live, anche se secret eccetera, comunque si sparge la voce. Poi all'improvviso è arrivato questo disco, che è un disco sicuramente molto evoluto per il modo in cui riesce a tenere insieme cose diverse tra di loro. Per cui c'è lo stile classico soul di Erykah Badu, c'è un approccio un po' più neo soul nella produzione anche della sua voce, c'è il funk, c'è ovviamente l'hip hop, c'è il jazz, ci sono delle produzioni che in certe cose mi ricordano anche alcune cose di un certo trip hop. Insomma, è davvero un disco estremamente ricco da questo punto di vista, anche di collaborazioni, perché troviamo Kamasi Washington, ci troviamo Steve Lacy, ci troviamo un bassista e un producer anche lui straordinario come Thundercat, e poi ancora molti altri. Insomma, è un disco collettivo in questo senso, e un vero e proprio, una vera e propria collaborazione tra due artisti comunque con un background molto molto solido come Erykah Badu e The Alchemist. Secondo me è un ascolto interessante, non è probabilmente un disco semplicissimo, il primo ascolto potrebbe non essere quello decisivo.
0: Ecco. Quindi vi invitiamo alla pazienza, ovviamente, riascoltarlo e più volte. Intanto noi iniziamo tutta la settimana, ve lo faremo ascoltare, quindi avete occasione di prendere un po' così dimestichezza con questo sound di Erykah Badu, quindi grande ritorno, in questo caso con Thundercat, They and You.

0: primo ascolto dal nostro nuovo album della settimana c'è una regina della musica black, Erykah Badu con The Alchemist, in questo caso anche con Thundercat, They and You. Come dice Erykah, art is my religion, l'arte è la mia religione, così entreremo in questa un po' atmosfera mistica per tutta la settimana qui a Volume. Allora, abbiamo un altro ascolto veloce veloce, poi dopo la prima pausa pubblicitaria andiamo e torniamo nel mondo meraviglioso di Patti Smith.
1: Esatto, un'altra novità di una band sempre inglese, scusate se passo solo brani inglesi,
0: sono un po' in fissa avendo passato
1: l'estate proprio da quelle parti. Cercheremo di variare con i prossimi brani, ma una band che mi riporta più o meno all'inizio dell'estate, era appena finita la stagione di Volume, avevo visto un concerto di Fat Dog che ascolteremo adesso, più Idols più Foo Fighters, era tipo il 5 luglio, incredibile,
0: sì, anche
1: momento
0: voi c'eravate,
1: dell'estate,
0: immagino.
1: Esatto, molti di voi c'erano, e quindi ci ascoltiamo uno degli ultimissimi singoli dei Fat Dog, che stanno per tornare anche loro con un nuovo album. Questa si intitola
0: Shit Love.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 100.

0: 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Hello everybody, this is Patti Smith, and I want to wish Radio Popolare, that's very bad, I'm sorry, in English it's just popular radio, radio popular, radio for the people, and the people have the power. Happy anniversary, Radio Popolare.
3: Thank you so much.

0: Mancano poche ore al suo concerto al Castello Sforzesco di Milano, con cui festeggeremo i 50 anni di Radio Popolare. Come ha deciso di costruire lo spettacolo che sta portando in tournée quest'estate?
1: Well, I mean, I'm actually just not quite celebrating my birthday yet, which will be at the end of December, when I will return to Italy next year for that.
2: In realtà non sto ancora festeggiando il mio compleanno, che cadrà alla fine di dicembre. Tornerò in Italia l'anno prossimo per festeggiarlo. In questo momento festeggio semplicemente il fatto di essere viva e di poter parlare alle persone di cose positive, pur riconoscendo tutto ciò che gli esseri umani stanno patendo nel nostro mondo. Spero che sia un messaggio di unità. Ho costruito la scaletta tenendo conto del fatto che ora suono con un gruppo più piccolo, un quartetto. Il chitarrista è mio figlio Jackson, un chitarrista straordinario, e molto di ciò che facciamo ruota attorno al suo modo di suonare. Abbiamo scelto canzoni che rispondono a due criteri. Il primo è offrire messaggi che possano essere utili alle persone. Brani come Peaceable Kingdom e People Have the Power, insieme a qualche canzone nuova o a canzoni del mio catalogo che non eseguivo da anni o che non avevo mai eseguito e che suonano nuove perché rispecchiano le doti di mio figlio. Il secondo criterio riguarda le canzoni che il pubblico ama. Ritengo molto importante cantare Because the Night, per quante volte l'abbia già cantata. La eseguo sempre perché il pubblico sembra amarla e in Italia in modo particolare. Ho spesso scherzato dicendo che Because the Night è quasi una canzone italiana, tanto è popolare qui. Cerco dunque di scegliere brani pensati specificamente per il piacere del pubblico, perché le persone possano divertirsi e ballare, e insieme brani che offrano qualcosa su cui riflettere o che sappiano consolare. È così che ho costruito questa scaletta.
1: So I try to pick songs that are there specifically for the people to have fun, to enjoy themselves, to be able to dance, but also ones that give us something to think about and hopefully or are comforting. So that is how I've built this set list.
0: Mi interessa molto capire come a suo avviso sia cambiato nel corso della sua carriera il suo rapporto con il pubblico. All'inizio doveva conquistarlo ogni volta che saliva sul palco, poi le cose si sono trasformate, sono cambiate e a un certo punto immagino che possa avere avvertito anche la pressione di un pubblico che le chiede qualcosa di preciso. Come descriverebbe questa relazione che attraversa la sua intera carriera?
1: Well, I never feel pressure from the people. I'm there for the people, so I listen. I don't feel pressured. I feel
2: Non avverto mai alcuna pressione da parte del pubblico. Sono lì per le persone e dunque le ascolto, non mi sento sotto pressione. Non ho alcun problema con chi desidera ascoltare determinate canzoni. Se lo volessero davvero, canterei Because the Night due volte nella stessa serata. Sono contenta di ascoltare i loro desideri. Non sempre posso esaudirli, ma ci provo. Ho avuto le mie difficoltà, soprattutto agli inizi. Essere una donna, fare qualcosa di diverso, cercare di unire poesie e rock and roll e farlo in modo aggressivo, ma le ho incontrate soprattutto in America. In Europa e in Italia sono stata accolta molto meglio. A dire la verità, e forse non dovrei dirlo, qui non ho mai avuto difficoltà, dal primo concerto della mia vita fino all'altro ieri a Roma, al Circo Massimo. Mi sono sempre sentita accolta dal pubblico italiano, non soltanto sul palco, ma anche per strada, in un caffè, camminando lungo una via o entrando in una chiesa. Mi sento accolta da moltissime persone di tutte le generazioni ed è questo che rende speciale il mio rapporto con questo paese. Quando i giovani vengono ai miei concerti, per me è il complimento più grande. Vedere dei ragazzi e sentire la loro energia è la cosa più emozionante.
1: I mean, I feel welcomed by many all across all generations, and that is what makes it special for me, especially when young people come to my concerts. That is for me the biggest compliment, the most exciting to see young people and to feel their energy.
0: Torno a una cosa che ha appena detto a proposito della difficoltà agli inizi di essere un'artista donna e di provare a fare qualcosa di diverso. Parlando con artiste più giovani, ritrovo spesso un legame molto forte con la sua carriera e la sua musica. Penso ad esempio a Marta Del Grandi, che questa sera sarà sul palco prima di lei. Quando le abbiamo proposto di aprire il suo concerto, ha accolto la cosa come una benedizione, ci ha raccontato quante strade lei abbia indicato e quante porte abbia aperto per le donne che vogliono fare musica. Avverte mai una responsabilità di questo tipo? Percepisce il ruolo che ha avuto nell'aprire porte per altre musiciste?
1: I don't really think about that. I don't credit myself for opening any doors. I know that I do my best.
2: In realtà non ci penso, non mi attribuisco il merito di aver aperto alcuna porta. So di fare del mio meglio e ho sempre cercato di fare spazio alle nuove generazioni e ai nuovi arrivati, ma non mi congratulo con me stessa e non mi riconosco meriti perché so che cosa significhi essere un artista giovane. Volevo essere considerata per quello che ero, non essere paragonata ad altri, né sentirmi in debito verso qualcuno. Per questo non impongo ai nuovi artisti un'etichetta di quel genere e non voglio che si sentano in debito con me. Quando si dice che qualcuno è stato influenzato da me, se è vero è una cosa bella, ma desidero che ciascuno si senta forte per le proprie capacità.
0: Nella sua vita e nella sua formazione lei ha tratto ispirazione da molti artisti e ho letto che Pierpaolo Pasolini è stata una figura che in un certo momento della sua vita l'ha influenzata, ha ispirata. Ha voglia di raccontarci qualcosa a questo proposito?
1: Well, I mean, I admired Pasolini's poetry, his work, but I think the greatest influence on me was the Gospel According to St. Matthew.
2: Ho ammirato la poesia di Pasolini, il suo lavoro. Ma credo che l'influenza più grande su di me sia stata il Vangelo secondo Matteo. Lo vidi quando ebbi un incidente molto grave e lo rividi più volte. Mi indusse a ripensare davvero il Nuovo Testamento, il modo in cui la figura di Gesù Cristo ci viene presentata. Pasolini presentava Cristo come un rivoluzionario, senza alterare le scritture, e la rivoluzione di Cristo era fondata sull'amore. Vidi il suo messaggio in una luce del tutto diversa. Mi fece ripensare il mio rapporto con Cristo, non attraverso la religione come accadeva quando ero giovane, ma in modo personale, molto importante. E inoltre il film è di grande bellezza. Ho amato molto anche Medea, ho sempre adorato Maria Callas e vederla in Medea mi ha entusiasmata. Pasolini mi ha ispirato poesie in sua memoria, tutte, spero, complesse e viscerali come lo era lui.
1: I also really loved Medea. I've always loved Maria Callas, so I was thrilled to see Medea. He's inspired me to write poems in his memory, all of them, you know, as complicated and visceral, hopefully, as him.

0: poco fa ha citato Peaceable Kingdom, una canzone che in origine lei aveva dedicato a Rachel Corrie, l'attivista americana che perse la vita nel 2003 a Rafah, schiacciata da un bulldozer dell'esercito israeliano. In questi concerti l'ho sentita dedicarla ai bambini di Gaza, del Libano e del Sudan. È una canzone, come diverse altre che ha scritto nella sua carriera, che ha una forza particolare nel comunicare un certo senso di empatia, di unità nella lotta, ma anche di speranza. Che cosa significa per lei ogni sera cercare di trasmettere quell'emozione?
1: Thank you. What a beautiful description of the song. Thank you. I don't need to try to channel it. I mean, often I have to be careful not to cry because it's very hard to sing if you're crying. It's not a good mix. The song always fills me with emotion because
2: è una bellissima descrizione della canzone, grazie. Non ho bisogno di cercare di trasmettere quell'emozione, ma spesso devo stare attenta a non piangere, perché cantare piangendo è molto difficile, non è una buona combinazione. La canzone mi riempie sempre di emozione perché la scrivemmo quando quella giovane attivista fu uccisa dai bulldozer israeliani mentre cercava di proteggere la casa di un professore palestinese. I figli di quell'uomo assistettero a tutto. Fu una tragedia terribile e il significato della canzone continua ad ampliarsi. Quando la canto oggi, ricordo Rachel Corrie, ma penso anche al popolo palestinese e ai suoi bambini, e come diceva lei, ai bambini del Sudan, ai bambini del Congo, ai bambini del Libano, ai bambini del mio paese, ai bambini di ogni parte del mondo in cui si subiscono ingiustizia, conflitto, tratta, fame, malattia, mancanza d'amore. Nella canzone c'è un messaggio di speranza e di forza, sì, ma anche molto dolore, oggi più che mai, per ciò che stiamo facendo al nostro mondo. E devo annoverare il mio paese tra i principali responsabili, considerando ciò che stiamo facendo. Le guerre in corso, l'intervento in Israele in Libano, la guerra in Russia e in Ucraina, tutti questi conflitti terribili che uccidono i nostri giovani e distruggono l'ambiente e il nostro clima. Sono tantissime le cose a cui finisco per pensare, racchiuse in una sola semplice canzone, perché la canzone è molto semplice, i versi sono essenziali. E sì, non rinuncerò mai alla speranza, ma devo dire che in questo momento, mentre coltiviamo la speranza e vediamo ciò che sta accadendo nel nostro mondo tanto tormentato, è impossibile non provare sconforto.
1: Because the song is quite simple, the lyrics are simple, and yes, I will never give up hope, but I have to say at this time, it's impossible not to, as we harbor hope, see what is happening in our world, our very troubled world.
0: A proposito di questo, ho visto un video in cui l'altro giorno a Roma cantava People Have the Power e l'ho sentita gridare al pubblico che le rispondeva ripetendo il ritornello «Dovete crederci». Mi ha colpito perché penso che uno dei problemi con cui oggi ci confrontiamo sia proprio che crederci è diventato un po' più difficile.
1: Absolutely. I mean, again, in my own country, one could say, what can we do? All these things are happening in our name and we can't seem to stop it. Well, we have to believe that we can do something.
2: Assolutamente. Anche in questo caso, nel mio paese, ci si potrebbe chiedere che cosa possiamo fare. Tutte queste cose accadono in nostro nome e non sembriamo in grado di fermarle. Ebbene, dobbiamo credere di poter fare qualcosa. Credo che parte del problema sia che le persone hanno davvero il potere, ma hanno dimenticato di averlo e dimenticano come usarlo. Da dove viene quel potere? Dai numeri. È il metodo di Gandhi. Se vogliamo cambiare le cose, non basta marciare in migliaia o in centinaia di migliaia. Servono milioni di persone che marciano, milioni che protestano, milioni e milioni che votano. E questo è il potere delle persone. La nostra forza è nei numeri. È il nostro potere fondamentale. E in questo momento comprendo il senso di impotenza. Lo avverto anch'io, ma non gli permetto di sopraffarmi. Non possiamo permetterlo, perché abbiamo la nostra vita, le nostre responsabilità, i nostri sogni, le cose che vogliamo fare, ciò che desideriamo per i nostri figli, l'arte che vogliamo creare, un giardino di cui prenderci cura. Vogliamo vivere e dunque non possiamo rinunciare alla speranza, ma credo che tutti dobbiamo farci avanti.
0: Ha scritto un memoir molto bello, Bread of Angels, uscito all'inizio di quest'anno. Una delle cose che più mi hanno colpito leggendolo è il modo in cui parla del lutto, del dolore entrato nella sua vita. Ha perso persone importanti quando erano ancora troppo giovani e ho notato anche in alcune sue canzoni che al dolore e alla perdita non reagisce mai con la rabbia. C'è sempre una forma di comprensione e l'idea che più avanti, lungo la strada, ci sia qualcosa di nuovo. È qualcosa che ha imparato da sola o che ha sempre avuto in qualche modo dentro di sé?
1: Well, I think it's because I love life. I mean, as a child, I was a very sickly child, and in some ways I had a difficult childhood because of that. But also,
2: credo che dipenda dal fatto che amo la vita. Da bambina ero molto cagionevole e per questa ragione ho avuto in un certo senso un'infanzia difficile. Ma amavo la vita. C'erano sempre libri nuovi, cose nuove da aspettare, in parte proprio grazie al lavoro di altre persone. Scoprì Pinocchio, poi il Mago di Oz e Alice nel Paese delle Meraviglie. C'era sempre qualcosa di meraviglioso. La natura si mostra ogni giorno. Il cielo offre ogni giorno una nuova disposizione delle nuvole. Questa sera c'è la luna piena. Credo che ci sia sempre qualcosa di meraviglioso. Quanto a tutte le perdite che ho subito, ne parlavo proprio oggi perché oggi abbiamo perso un amico e in modo particolare lo ha perso il mio bassista. Glenn Hansard, un musicista irlandese di grande valore, era molto legato al mio bassista Tony Shanahan. Glenn è stato un buon amico per tutti noi. Ci troviamo dunque a riflettere di nuovo sulla perdita. Aveva soltanto 56 anni, era un uomo giovane. E parlando di lui, mi sono ritrovata di nuovo a pensare a Robert Mapplethorpe, a mio fratello, a mio marito, a Sam Shepard, a tanti, tanti amici che non ci sono più. Ma allo stesso tempo provo anche la gioia di avere conosciuto queste persone. Quanto sono stata fortunata a suonare con Glenn, a scrivere con Sam, ad avere figli con mio marito, a creare arte con Robert, ad avere in mio fratello il mio cavaliere. Devo dunque provare costantemente gratitudine per averli conosciuti. E la gratitudine è una buona medicina. Non posso dire di aver provato rabbia. E se ho provato un dolore estremo, posso averlo espresso nel mio lavoro o in privato, quando sono sola, ma non è mai amarezza. Non sono una persona amara, non mi sento amara. Sento soltanto il dolore della perdita. E non mi permetto di prendere queste cose come un torto personale, né di incolpare qualcuno. Mi permetto soltanto di comprendere. Ho avuto queste persone nella mia vita per un certo tempo. Ora vivo con il ricordo di averle avute. Cerco di mantenere saldo quel ricordo. Oggi, inoltre, è il compleanno di mio padre, il padre che mi ha cresciuta. È una cosa bella e insieme molto strana. Celebrerò il compleanno di mio padre e la perdita del nostro amico Glenn sotto una luna piena. È una notte di dualità. Così è la vita.
1: For a while, and now I live with their the memory of having them, and I try to keep that memory strong. Today is also my father's birthday.
0: Oh wow!
1: The father that raised me, and so it's a beautiful. It's such a strange thing. I'll be celebrating my father's birthday, the loss of our friend Glenn, under a full moon. So it's just a night of duality. That's life.
0: Nella scaletta di questa tournée c'è un brano meraviglioso dei Doors, The Crystal Ship. Nel suo disco di cover 12 lei interpretava un'altra canzone di Jim Morrison, Soul Kitchen, e ho letto che quando scrisse Dancing Barefoot aveva in mente la voce di Jim Morrison che cantava il brano che stava componendo.
1: I had thought about a male singing it. I should have made my husband my future husband sing it. I always imagined it would go like this. She is benediction. You know, I can't sing like Jim Morrison, but she, you can hear his.
2: Sì, in effetti l'avevo pensata per una voce maschile. Avrei dovuto farla cantare a mio marito, o meglio quello che sarebbe diventato mio marito. L'ho sempre immaginata così. Io non so cantare come Jim Morrison, ma dietro quel verso, She is benediction, si sente la sua voce ed è per questo che la canzone ha una tonalità così bassa. Non è il brano più facile da eseguire perché con poca lungimiranza l'abbiamo registrato in una tonalità un po' bassa per me, ma era così che la sentivo, perché non è soltanto una canzone dedicata alle persone e al nostro creatore, ma anche a Fred, mio marito, Fred Sonic Smith. Era una canzone su tre livelli. Nella prima parte, dove si dice «She is benediction», lei si rivolge all'universo. Nella seconda, «She is the root connection», si stabilisce un contatto. È la parte rivolta alle persone. Poi, verso la fine, quando dice «Could it be he's taking over me?», quello è per Fred. E in chiusura, «He is levitating with she», colei che lui ha scelto. Anche quello è per Fred. La canzone ha dunque tre livelli diversi.
3: She is levitating with he, the chosen of she, and that's for Fred. So the song has three different levels.
0: Sta scrivendo del materiale nuovo in questo momento della sua vita?
2: Scrivo, ma non sono un'autrice di canzoni molto prolifica. Ho alcune canzoni, ma negli ultimi 10 anni mi sono concentrata sulla scrittura dei miei libri. Trovo che invecchiando non abbia energia per tutto. Le mie energie migliori sono andate in parte alle arti visive, ma soprattutto alla scrittura dei libri, alla registrazione di poesie e all'attività dal vivo. E in questa fase della mia vita sono felicissima di poter suonare con mio figlio e con mia figlia. Questa sera mia figlia Jessie suonerà qualcosa al pianoforte. È una gioia poter suonare con loro in questo periodo della mia vita.
3: So that's a joy to be able to play with them at this time in my life.
0: In un certo senso la famiglia è sempre stata parte della sua carriera musicale, cosa non comune tra le grandi figure della musica, se così possiamo dire.
3: Thing is, I think it's because going into music or doing a record was never a conscious dream.
2: Il fatto è che entrare nel mondo della musica o fare un disco non è mai stato per me un sogno consapevole. Volevo essere una poetessa o una pittrice, non avevo mai pensato di cantare né di incidere dischi. Man mano che le mie esibizioni evolvevano e cominciavo a suonare più spesso e a scrivere canzoni, si è trattato di un contesto collaborativo, anche se ero io a tenere il timone e a scrivere tutti i testi. Non avrei potuto farlo senza il sostegno di mio fratello, che divenne il nostro tour manager e che mi appoggiò con grande convinzione lungo quella strada. E senza Lenny Kay, Richard Soul, Ivan Krall e J.D. Doherty nel primo periodo, ma anche senza Sam Shepard, che a sua volta mi ispirò a intraprendere quel cammino, senza Bob Newirth e senza Robert. Non era una strada che avevo scelto io e dunque non sorprende che vi abbia coinvolto la famiglia. Sono felice che mio figlio e mia figlia suonino con me, perché non sono una musicista nata. Canto piccole canzoni, canto quando cammino in un campo, ma non suono alcuno strumento e non penso come un musicista. Sono essenzialmente una scrittrice. Per questo avere un figlio e una figlia così portati per la musica come il loro padre è per me una compagnia bellissima.
3: You know, when I'm walking through a field or something, but I don't play an instrument, I don't think like a musician, I'm really a writer. So to have my son and daughter to be such so musically inclined like their father is very nice companionship for me.

E questa è la nostra intervista, l'intervista di Niccolò Vecchia con Patti Smith, che è stata a Milano, ormai lo sapete, il 29 di luglio scorso per un bellissimo concerto che non dimenticheremo mai, soprattutto noi di Radio Popolare, tutti coloro che erano presenti quella sera, quella magica notte al Castello Sforzesco per i 50 anni di Radio Popolare, e la grandissima Patti Smith che ha eseguito un concerto meraviglioso, lei e la sua band, come avete sentito anche con i figli Jackson e Jesse che l'accompagnavano insieme al resto della band sul palco del Castello Sforzesco. Grazie a Niccolò Vecchia non solo per questa intervista ma per tutto quello che ha fatto per portare Patti Smith con noi a Radio Popolare, con voi appunto che siete stati fortunati ad accaparrarvi i biglietti per il concerto del Castello Sforzesco. Un'intervista molto bella che ci rivela ancora una volta quanto speciale sia non solo l'artista ma anche la donna, l'essere umano, Patti Smith. Io ho avuto l'onore e la fortuna di studiarla praticamente per dei mesi prima del concerto per il podcast che è stato pubblicato su Radio Popolare, che si chiama Dream of Life, la vita di Patti Smith. Se non ne avete abbastanza andatevi così a riascoltare anche le 5 puntate di questo podcast che ripercorrono la vita di questa straordinaria artista con cui ha collaborato Marina Petrillo, quindi una ragione in più per riascoltare il podcast su Patti Smith. E ovviamente anche l'intervista che avete appena ascoltato potete riascoltarla quando volete sul sito di Radio Popolare. Questo è Volume e inauguriamo così una nuova piccola striscia di questa trasmissione in cui vi parlerò di non solo di musica ma anche di tanti altri argomenti che riguardano la cultura pop, che riguardano il cinema, la televisione, personaggi così influenti e importanti che ci piace ricordare, e anche così un po' di storia, di musica che fu e di personaggi che purtroppo in questo caso non ci sono più. Quindi iniziamo quest'oggi, ma prima voglio leggervi un paio di messaggi che sono arrivati proprio per Patti Smith e per questa intervista. Ci tengo perché così rappresentano un po' tutti voi ascoltatori. Saremo sempre grati alla radio per averci regalato il concerto di Patti Smith. Un particolare abbraccio a Niccolò Vecchia per il contributo, e quindi Luigi, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Anche Simone, che è un nostro caro e fedele ascoltatore, ci manda i suoi complimenti e anche altre cose di cui vi parleremo dopo. Allora, Patti Smith proprio in questi giorni sui suoi social ha pubblicato un post dedicato a Gloria Steinem. Gloria Steinem è una delle figure più influenti del femminismo americano, come sapete scomparsa pochi giorni fa. Proprio ne celebrava Patti Smith nei suoi social la sua vita, scrivendo: questa è la più grande gloria di tutti. Gloria ovviamente è riferito anche alla sua canzone, cioè celebre Gloria. Questa è la più grande gloria, tutti sono grati per il suo spirito rivoluzionario, una vita di servizio. E proprio di lei parliamo, di Gloria Steinem, che appunto è stata una delle figure più importanti del femminismo americano, diventata sicuramente il volto e la voce della cosiddetta seconda ondata del femminismo tra gli anni 60 e gli anni 70. Lei era nata a Toledo, nello stato dell'Ohio, nel 1934, un'infanzia piuttosto instabile che l'ha profondamente segnata e l'ha sensibilizzata proprio verso le ingiustizie sociali. Dopo il college va in India, dove entra in contatto ancora con soprattutto con l'attivismo e con la filosofia della non violenza. Tornata negli Stati Uniti, inizia a lavorare come giornalista a New York, scontrandosi subito con un forte sessismo nell'ambiente editoriale, e la svolta della sua carriera, come ricorderemo con la nostra ospite, arriva nel 63 con una celebre inchiesta sotto copertura. Si è fatta proprio assumere come coniglietta nei club di Playboy a New York per denunciare le condizioni di sfruttamento, le molestie e le basse retribuzioni a cui erano sottoposte le lavoratrici. Questo reportage ovviamente le ha dato una grandissima visibilità, una grande notorietà, e da lì, verso la fine degli anni 60 e 70, il suo percorso nell'attivismo è diventato assolutamente importantissimo e storico per la storia delle donne e del femminismo, non solo a livello nazionale negli Stati Uniti ma a livello internazionale. Temi che affrontava, qui siamo proprio negli anni 70 e quindi ancora agli albori
albori, affrontava temi come ad esempio che venivano considerati tabù all'epoca, come la violenza domestica, l'aborto, l'uguaglianza salariale. Insomma, è diventata davvero un vero e proprio simbolo in tutti questi anni. Ne abbiamo parlato con una graditissima amica che è tornata a farci, insomma, a dirci delle cose molto molto interessanti, in particolare su Gloria Steinem. Dopo, tra pochissimo, ascoltiamo la voce di Giulia Blasi, che ringrazio ancora tantissimo per essere stata con noi, aver partecipato a un ricordo di Gloria Steinem. La così introduciamo con un'altra donna più o meno coetanea, un paio di anni in più rispetto a Gloria Steinem, che è scomparsa, ricordiamo, a 92 anni pochi giorni fa. Parliamo di una canzone che parla di libertà, quella per cui Gloria ha combattuto per tutta la sua vita, Nina Simone.

merda. Dai, comunque grazie. Ora ti lo... Andiamo da Giulia Blasi che ci parla appunto di Gloria Steinem tra pochissimo.

0: Steinman, ovviamente, ho pensato subito a una bravissima giornalista, scrittrice che si occupa ormai da tanti anni di questioni femminili e femministe. Giulia Blasi, ben trovata, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, purtroppo ci ha lasciato anche Gloria, è un periodo in cui ci lasciano delle donne straordinarie, però insomma su Gloria dobbiamo dire cose importanti, vero Giulia?
1: Sì, diciamo che la sua è stata una vita lunga e ben spesa, perché in tempi in cui parlare di indipendenza femminile era quasi impensabile, Gloria Steinem è stata una delle voci più visibili di un movimento che ha lasciato un'impronta profondissima nei femminismi internazionali, e lei è stata una delle madri del femminismo di seconda ondata. Aveva 92 anni e nella sua vita non si è fermata neanche un secondo fino alla fine. Era un personaggio, ovviamente, le cui posizioni sono state anche in parte superate dalla storia, non è stata una particolarmente vicina al tema dell'intersezionalità, tutto quello che vogliamo, no? I femminismi alla fine si evolvono, diventano, cambiano con i tempi, crescono, e noi non dobbiamo pensare che le persone debbano sempre essere l'ultima avanguardia di se stesse. Gloria Steinem è stata veramente importante per i femminismi. Aveva una caratteristica straordinaria che la rendeva un oggetto bizzarro, soprattutto per chi guarda le femministe da fuori e ci vede un po' come delle specie di mostriciattoli,
0: delle streghe,
1: no? Delle Arpiero, delle streghe, delle persone complicate. Era talmente bella che a un certo punto si mimetizza fra le conigliette di Hugh Hefner per indagare come andasse a Playboy. Cioè era un personaggio straordinario, perché contraddiceva qualunque tipo di stereotipo o pregiudizio si potesse avere sulle femministe, ed è rimasta attiva e viva e presente e aperta alle altre donne, aperta al confronto fino alla fine.
0: Noi che la conosciamo da tanto, certamente ci ricordiamo il suo eloquio meraviglioso, tutte le cose che dice, le sue frasi, no? Anche lei era molto brava anche a comunicare certi concetti, è molto conosciuta negli Stati Uniti, forse un po' meno in Italia, però insomma nel nostro mondo certamente lo è. Ma io ricordo comunque anche in questi giorni, stiamo vedendo tantissime sue immagini, tantissime sue diciamo frasi storiche, che comunque lei ha, come dicevi tu, ha parlato fino all'ultimo. Io l'ho vista anche in prima linea nel periodo del movimento del Me Too. Lei era lì a capeggiare tutte le donne nelle manifestazioni che ci sono state. Ecco, no, la sua attività non ha conosciuto assolutamente nessuna pausa né stanchezza.
1: È stata una madre. Le femministe di seconda ondata sono un po' mancate nella formazione, soprattutto nostra, di femminista di terza ondata. Lei no. Lei c'era, lei è rimasta presente, è rimasta a disposizione, è rimasta aperta, e appunto questo suo affiancarsi a una battaglia che le femministe di seconda ondata non avevano fatto partire e che quindi non potevano rivendicare è anche segnale di come è possibile non chiudersi nel proprio fortino e rimanere aperti e disponibili a intercettare quello che arriva dalle generazioni più giovani. Di lei sì, è sempre stata lì, magari ci potevano essere dei momenti in cui non eravamo d'accordo con lei o pensavamo che avesse delle visioni parziali, però era Gloria Steinem. Per quanto potessimo non essere d'accordo, avremmo rispettato la sua opinione, avremmo rispettato il fatto che comunque continuava a esprimerla.
0: Sulle tante cose su cui siamo d'accordo su Gloria, quali ne puoi dire magari una delle sue, diciamo, particolari anche discorsi che ti hanno colpito particolarmente, magari anche nei momenti della tua formazione?
1: C'è una frase che lei diceva, ammetto di non sapere nemmeno se fosse sua, ma l'ho sentita dire da lei e alla fine l'ho sempre associata a lei, ed è: la verità ti renderà libera, ma prima ti farà incazzare. La traduco proprio letteralmente dall'inglese. Ed è verissimo, non esistono verità antipatiche e che ci possano far cambiare e cambiare direzione, possano cambiare il modo in cui vediamo il mondo, che prima non ci facciano stare un pochino male. Quindi quella frase lì io l'ho introiettata e me la porto dentro anche a livello inconscio, perché so che a volte è giusto essere aperti e aprire un dialogo e cercare di venire incontro alle posizioni dell'altro, e a volte bisogna farlo stare scomodo.
0: Quindi la rabbia in un certo senso anche qui come...
1: Rivendicarla, come sì, rivendicare il fatto che ogni tanto abbiamo anche il diritto di fare vedere che siamo arrabbiate, mostrare le nostre emozioni vere, non sempre reprimerci nel nome del decoro o per la paura di essere considerate delle arpie. Purtroppo non si vince niente a essere costantemente accomodanti, l'unica cosa che succede è che pensano di poterti svalutare di continuo, quindi un appello che mi sento di fare è di smettere di avere questa paura, perché tanto comunque l'idea che si possano convincere le persone che non hanno nessun interesse ad ascoltarci soltanto con la premura e l'accoglienza è un'idea completamente falsa.
0: E allora quando abbiamo bisogno magari di un po' di ispirazione nei momenti di stanchezza che abbiamo tutte, probabilmente qualche vecchio caro discorso di Gloria lo continueremo ad ascoltare.
1: Lei sicuramente non si è mai fermata, quindi è una grande ispirazione per... Chiaramente era una donna borghese, che affermata, si poteva permettere anche di essere scomoda. Noi non abbiamo sempre questa possibilità e non dobbiamo darci la croce addosso se in certi momenti non ce la facciamo o non siamo nella posizione di parlare. La cosa importante è che non passiamo mai dalla parte dei nostri oppressori, che non diciamo mai alle altre quello che possono e non possono dire, o che non passiamo il nostro tempo a dire alle altre se fai così sei sgradevole, se fai così non vinceremo mai.
0: Grazie mille come sempre Giulia Blasi, alla prossima.
1: Grazie a te.

No, non è un caso di ascoltare Dolly Parton subito dopo aver ascoltato Giulia Blasi ricordare una figura così importante come quella di Gloria Steinem, che è scomparsa appunto pochi giorni fa, nel settembre 2026 appunto a New York. Perché? Perché sia Dolly Parton che Julia Steinem sono state due delle donne purtroppo che ci hanno lasciato in questi ultimi giorni, due donne importantissime nella storia delle donne e della cultura pop americana, e anche due amiche, perché in qualche modo si erano frequentate Dolly e Gloria in alcuni momenti della loro vita. E certamente anche Dolly Parton è stata una di quelle scomparse che ci ha colpito molto, lo sapete, anche in questo caso è stata una delle più grandi icone della musica mondiale, celebrata un po' come la regina della musica country, e amata tantissimo sia come cantautrice, come attrice, come personaggio anche dello spettacolo, e soprattutto anche per, vogliamo ricordare, il suo spirito filantropico. Infatti ha fatto tantissima filantropia nel corso della sua vita, e alcune delle cose che ha fatto sono rimaste veramente molto molto importanti nel mondo della filantropia americana, come ad esempio la fondazione dell'Imagination Library, dove ha donato 150 milioni di libri gratuiti ai bambini di tutto il mondo. Un personaggio davvero incredibile, inconfondibile, una donna tra l'altro ricordata da tutti come squisita, e anche un'amica delle donne, una vera icona anche LGBTQ+, lei insomma, che in un mondo della musica country a volte anche piuttosto così considerato conservatore, è stata sempre assolutamente a favore dei diritti delle persone omosessuali, delle persone, delle minoranze, di tutti coloro che volevano esprimere loro stessi. Lei davvero è stata una grandissima alleata, come si suol dire. Quindi grande, grande tristezza anche per la scomparsa di Dolly Parton, che è scomparsa appunto all'età di 80 anni pochi giorni fa. E quindi ho pensato in questo spazio di dedicare un po' di tempo sia a Gloria Steinem che a Dolly Parton, e grazie ancora a Giulia Blasi che è stata con noi per ricordare appunto la figura di Gloria Steinem. Voglio salutarvi prima delle notizie di Popolare Network con un altro piccolo estratto da una bellissima trasmissione che Dolly Parton aveva proprio negli Stati Uniti negli anni 70, in questo caso con Linda Ronstadt e Emmylou Harris, altre due cantanti, cantautrici fondamentali nella storia della musica folk rock americana. Qui è un terzetto secondo me assolutamente irresistibile, in cui appunto cantano tutti insieme, quindi davvero molto molto bello. E così ci salutiamo con Dolly Parton insieme alle due grandi colleghe, e poi se ce la facciamo alla fine anche un'altra sorpresa, un tributo di alcuni anni fa a Dolly Parton.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Popolare Network.

0: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato alla stampa dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD nelle regionali di ieri in Sassonia-Anhalt. «Siamo profondamente scioccati e per il mio partito la CDU è la peggior sconfitta da decenni», ha detto il capo del governo, che però ha fatto capire di non volersi dimettere. «Arrendersi per me non è un'opzione. La Germania ha bisogno di riforme sostanziali», ha dichiarato Merz. Accanto a lui il governatore uscente della Sassonia-Anhalt, anche lui della CDU, ha detto che nella regione ora tocca alla AfD governare. Al momento però non è ancora certo che il partito di ispirazione neonazista abbia la maggioranza necessaria.
1: Voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizia e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, i giudici del riesame per chiedere i domiciliari ha giustificato così l'attentato subito dal giornalista e ha escluso un movente politico della bomba. Lavitola ha parlato nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista.
0: Primi scioperi e assemblee negli stabilimenti Electrolux in vista dello sciopero nazionale di 8 ore, indetto dopo che venerdì al tavolo coi sindacati l'azienda ha confermato interamente il piano di licenziamenti. Assemblea a Cerreto d'Esi, lo stabilimento marchigiano che Electrolux vorrebbe chiudere, assemblea pubblica e sciopero stamattina nel sito trevigiano di Porcia. Urso per domani ha annunciato una videochiamata con i presidenti delle 4 regioni interessate, le Marche per Cerreto, il Veneto per Porcia e Susegana, l'Emilia Romagna per Forlì, la Lombardia per Solaro. Domani è previsto nel pomeriggio anche il tavolo per l'ex Ilva.
1: Inizia stasera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore delle ferrovie proclamato da diversi sindacati di base. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Diversi motivi della protesta: il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione; poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento di aggressioni, oltre ad una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori.
0: CGIL contro la proposta della Lega di pensione anticipata a 64 anni per tutti usando il TFR. Nella norma che la Lega vuole inserire in manovra, la platea verrebbe allargata

0: dai lavoratori nel sistema misto, a condizione però che il ricalcolo della pensione diventi interamente contributivo e per chi non raggiunge l'importo minimo richiesto, una proposta già avanzata lo scorso anno e che per la CGIL è sbagliata e alla prova dei numeri addirittura folle, perché scarica interamente il costo dell'anticipo sulle lavoratrici e i lavoratori con un assegno più basso e usando i propri risparmi, dice Lara Ghiglione, segretaria confederale della CGIL.
1: L'estate di quest'anno è stata la più calda in Italia, almeno dal 1950, lo dice l'Istituto per la Bioeconomia del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sottolineando che la temperatura media è stata più alta di 0,7 gradi rispetto al record registrato nel 2003. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha detto Lorenzo Arcidiaco, ricercatore dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 17:30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Eccoci qua, bentornati dopo le notizie di Popolare Network con volume e con il vocoder di Julian Casablanca.
1: Sì, che ha dominato l'estate 2026.
0: Ci ha preso gusto col vocoder. Già aveva iniziato alcuni anni fa evidentemente. Ci piace molto il vocoder al signor Julian Casablanca. Se gli Strokes, che saranno protagonisti di un concerto tutto esaurito, unica data a Bologna.
1: Cacchio, ormai è vicinissima, 17 ottobre arriva veramente in fretta. E dovremo cercare di esserci. Io non ho il biglietto,
0: nemmeno io,
1: ma dobbiamo trovare modo di procurarcelo. Se lo vendete, fatecelo sapere.
0: Esatto, già iniziamo così a chiedervi robe, a chiedervi cose, ma soprattutto attenzione, le sigle rimangono sempre le stesse, le belle sigle.
1: Quelle che hanno avuto successo non se ne vanno, restano.
0: Quelle che confondono gli ascoltatori, che pensano di dover indovinare la colonna sonora. No, voi ora dovete indovinare un film che non ha niente a che fare con Trainspotting.
1: Esatto. Diciamolo.
0: È il nostro quiz cinematografico, ritorna a grande richiesta per tutti voi, ascoltatrici e ascoltatori, la possibilità non solo di giocare con noi, di indovinare dei film, ma di vincere
1: addirittura dei pacchi, dei famosissimi pacchi di volume che molti di voi hanno vinto la scorsa stagione, si sono portati a casa tanti premi. Mm-mm. E quindi tornano
0: e anche voi, quindi se sarete il più veloce o la più veloce a rispondere al nostro quiz, vincerete il pacco di volume, che consiste in libri, dischi, gadgets, belle cose. Allora, ho pensato, siccome Dario non sa mai,
1: già non lo so, sono allo scuro di tutto,
0: ho pensato oggi di così farmi un po' influenzare dal mood della giornata e cercare di essere positiva. Le notizie che arrivano non sono delle migliori, insomma, in particolare dalla Germania. Questo film riguarda un po' questo, quindi vi ho dato già un aiuto. Ma gli ascoltatori come fanno ad indovinare il film?
1: Devono semplicemente essere rapidissimi nello scrivere il titolo del film al 331-6214013 dopo aver ascoltato la clip.
2: Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica. Ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori. Ha precipitato il mondo nell'odio. Ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abbiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici. L'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari, ci serve umanità. Più che abilità, ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza. E tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico: non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano. Che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare. Che vi irreggimentano, vi condizionano. Vi trattano come bestie! Non vi consegnate a questa gente senza un'anima! Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore! Voi non siete macchine! Voi non siete bestie! Siete uomini! Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore! Voi non odiate! Coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui! Soldati,
3: Non difendete la schiavitù, ma la libertà! Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi il popolo avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi il popolo avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi, in nome della democrazia, usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti!

0: sia il film che la canzone un po' inni a non abbassare la guardia contro tutti i fascismi e i nazismi. Purtroppo le notizie sono quelle che sono e noi solo con arte, cinema, possiamo,
1: già,
0: musica, possiamo parlarne e in qualche modo cercare anche di contrastarlo, e lo abbiamo fatto sia con la canzone di Manic Street Preachers che con il film, il nostro quiz cinematografico. La canzone dei Manic Street Preachers dice: se tollerate questo, i vostri figli saranno i prossimi, e ovviamente contro il fascismo. E in questo caso invece il quiz cinematografico che avete indovinato tutti praticamente, tranne un paio,
1: quasi tantissimi, però tantissimi,
0: parla proprio ovviamente del grande dittatore, una, diciamo, una parodia satirica amara sul nazismo, tra l'altro, e direttamente diretta da Adolf Hitler, da Charlie Chaplin e il grande dittatore, tra l'altro in un film del 40, quindi assolutamente contemporaneo a quello che stava succedendo in tutto il mondo, in particolare in Germania, visto che appunto le notizie ci danno queste vibrazioni negative, purtroppo. Le contrastiamo con opere d'arte, appunto, in questo caso, come in questo film di Charlie Chaplin, che avete indovinato in tantissimi, ho perso il conto, Dario.
1: No, beh, un sacco.
0: Idea di chi abbia vinto.
1: Un sacco.
0: Ha vinto alla fine?
1: Ha vinto, secondo me ha vinto Davide.
0: Davide. Ha vinto Davide.
1: Sì, il primo a scriverlo è stato Davide.
0: Ok. Davide, complimenti, ti scriveremo per...
1: Sì, ora ti scriviamo.
0: La conferma che sei tu, perché siete in diversi Davide, in diversi Silvia, in diversi Giova, e quindi Davide in questo caso. Complimenti a te, ma complimenti a tutti voi, ascoltatrici e ascoltatori, che partecipate al nostro primo quiz dell'anno, ne avremo tutti i giorni, quindi...
1: Esatto.
0: Più o meno a quest'ora ci divertiremo con del buon cinema.
1: Ci sarà modo di vincere il pacco di volume, non temete.
0: Esatto.
1: Se non avete vinto oggi.
0: Esatto, quindi riprovate domani. Abbiamo ancora il tempo di una, forse due canzoni, prima di un'altra inaugurazione. Vogliamo così anticiparvi che tra poco c'è Vieni con me con Giulia Strippoli.
1: Già,
0: e non solo.
1: E non
0: sapete,
1: solo.
0: Come sapete, da quest'anno c'è anche Matteo Villacci con lei, quindi un'altra coppia radiofonica dopo la nostra, subito dopo di noi. Quindi restate all'ascolto.
1: Mega pomeriggio su Radio Popolare. Andiamo avanti con un altro brano, non ci siamo sentiti qui a volume per un po', per due mesi pieni, sono usciti nel frattempo un po' di dischi che appunto non abbiamo avuto modo di passare, tra cui quello degli Strokes, mi sembrava così che insomma fossero usciti, che c'era già volume, che c'era ancora volume, invece no, è uscito verso fine luglio, quello degli Strokes, così come il nuovo di Charlie XCX, una delle più, diciamo, delle pop star più in hype degli ultimi anni, dopo il suo famosissimo disco Brett, che diciamo è stato considerato uno dei più influenti a livello culturale del pop degli ultimi anni, è uscita con un altro music fashion film, questo è il titolo del nuovo disco. Ne avevo parlato durante Almendra quest'estate un po' con Pier Giorgio Pardo, che così ci aveva raccontato un po' le sue prime impressioni, e all'interno insomma c'è un sound un po' più così chitarristico, un po' più sporco rispetto alla Charlie che avevamo conosciuto forse in precedenza. Ci sono alcuni pezzi interessanti, come uno che così è un po' un inno un po' alla primavera estate 2026, questa si intitola Spring Summer 2026.

0: Music Fashion Film, il titolo del nuovo disco di Charli XCX, uscito durante l'estate. Abbiamo ascoltato Spring Summer 26, uno dei brani così forse che più vi è capitato di sentire durante quest'estate.
1: Molto carina. Siamo già quasi alla fine di questa prima puntata della seconda stagione di Volume, che è volata, solo la prima, quindi saremo insieme tutta la settimana, tutti i giorni dalle 2 alle 4, quindi vi aspettiamo come sempre con tanti dischi da recuperare. Anche questo è un disco uscito da pochissimo, certamente una delle band che più amate da voi ascoltatori e da tutti coloro che amano la musica alternativa. Stiamo parlando degli Interpol, grande ritorno, un ritorno molto interessante, devo dire, forse il disco degli ultimi Interpol che mi sta piacendo di più. Si vede che c'è una certa ricerca anche nel trovare suoni nuovi, però sempre con quella personalità pazzesca, soprattutto nella voce di Paul Banks. Ascoltiamo un estratto dal nuovo album degli Interpol, dandovi l'appuntamento a domani sempre dalle 2 alle 4 con Volume. Tra poco c'è Giulia Strippoli, ci sono Giulia Strippoli e Matteo Villaci. Quindi ragazzi, in bocca al lupo per la prima puntata anche a voi. Grazie a tutti voi per aver ascoltato la prima puntata di Volume. Grazie Dario Grande.
0: Grazie Lisa Graci.
1: A domani.
0: A domani, ciao.

0: Finalmente è giunto il grande giorno. Sono le 16 del 7 di settembre 2026. Io sono Giulia Strippoli e accanto a me rullo di tamburi. Buon pomeriggio Matteo Villaci.
1: Buon pomeriggio Giulia Strippoli. Io sono felice come un cretino proprio. E sono anche cretino, per cui questa cosa facilita effettivamente.
0: Pensavo dicessi sono felice come un bambino.
1: Sì, sarebbe stato anche in tema.
0: Esatto. Vabbè, ma con calma, andiamo sì. Per punti. Intanto ben ritrovati, ben ritrovate. Come state? Come è andata questa stagione? Senza vieni con me. Ma con Palmira.
1: Sì, c'è stato Palmira, c'è stato un po' di palmirame, effettivamente. Tra l'altro, questo orario qua, più o meno, dai. Più o meno.
0: Quindi non vi abbiamo abbandonati e abbandonate, anzi, tuttavia, ci ritroviamo insieme. Qui con una bella combo c'è chi dice, c'è chi sostiene.
1: Giulia, c'è chi sostiene, poi ovviamente sarà la storia a dimostrare quanto in realtà siamo pazzeschi, una roba incredibile. Però io davvero, sai che non sono abituato, cioè non so. Allora, io vado in onda ogni domenica con Gaia da un anno, ma in realtà la quotidiana io l'ho sempre fatta da solo. Sono felice, ma guarda, non puoi capire, davvero, Giulia. Che bello.
0: Va bene, allora, Matteo Villaci, Giulia Strippoli, questa è la nuova coppia del pomeriggio di Radio Popolare dalle 16 alle 17. Ci ritroviamo ogni giorno, lunedì e venerdì, con Vieni con me. La trasmissione all'interno della quale, lo sapete, ci siete anche voi. Perché vi chiediamo di partecipare, di esserci, di rilanciare appuntamenti, iniziative, cose che fate, ma soprattutto anche di interagire con noi, di rispondere alle domande, alle cose che ci chiediamo, di cui ci interroghiamo, facendoli insieme, costruendo reti, facendo comunità. I numeri sono sempre gli stessi, al 331-6214-013 via WhatsApp, Telegram, SMS, oppure 02-33-001-001 per chiamarci in onda in diretta. Poi lo so che siete ancora in ufficio, staccano visti, ma potete scriverci a diretta@popolarenetwork.it qualora fosse più comodo, senza staccare gli occhi dal computer.
1: Ma se ti, cioè, se ci inviano un messaggio dall'ufficio vale doppio.
0: Esatto, sì.
1: Dovreste fare altro, ma noi sappiamo che siete persone multitasking, quindi.
0: È ripartito il palinsesto, accendete la radio. Anche la razio.
1: Sì.
0: Insomma, accendete la radio, siate con noi. Diversi messaggi di giubilo. Oh, Matte, va una bomba,
1: Guarda, i primi 46 secondi della stagione impareggiabili, secondo me.
0: Veramente. Allora, leggiamo i vostri messaggini man mano, con calma.
1: Sì.
0: Vi anticipiamo un po' di che cosa parliamo oggi. Pensavamo, rinizia la stagione, ma significa anche finisce la scuola.
1: Come finisce?
0: Finisce. Scusami, inizia. No.
1: Sai che è il sogno di ogni studente. Sì, l'estate anche lì, con i suoi comodi, che voglio dire, non ne abbiamo avuto abbastanza. Però sì, l'inizio, guarda, è proprio proverbiale. Il primo giorno di scuola ormai è traslato su qualsiasi primo giorno, no? Di settembre, di rientro, di cose. Però c'è anche il vero primo giorno di scuola. Quindi sì.
0: Per noi è oggi, per bambini e bambine sarà a breve. Noi però ovviamente vogliamo parlare con voi, genitori, mamme, papà.
1: Zii,
0: esatto. Chiunque si sia preso cura della prole, del bambiname. Noi ovviamente qui rilanciamo appuntamenti, iniziative. Abbiamo un suggerimento per l'ultimo weekend da farvi sopravvivere. Quindi rimanete all'ascolto. Intanto la domanda è questa. Cioè, qual è stata l'iniziativa più curiosa che vi siete inventati per intrattenere i vostri figli? Allo 02 33 001 001. Intanto, come sempre, lo sapete, musica. Dove va?

0: Sì, allora, il gatto e la volpe, quindi Pinocchio, quindi tra l'altro Pinocchio che li incontra mentre va a scuola ma finisce da tutt'altra parte.
1: Vero!
0: Sì, è così, per cui i bimbi un po', e poi c'è tutta questa cosa, dicevo fuori onda, per cui i bimbi hanno sta roba perché... Il tema, no, è anche un po', ma come li avevi, cosa vi siete inventati per intrattenerli? Io ho fatto un viaggio on the road con loro quest'estate.
1: Certo, perché tu sei genitore.
0: Così è. Hanno scoperto Bennato e soprattutto il disco, quello dell'isola che non c'è, insomma, quindi Capitan Uncino, tutta quella
1: certo.
0: roba lì. Un viaggio on the road con i bambini che scoprono un cantante vuol dire arrivare alla fine che odi profondamente. Io, Bennato, ti volevo bene.
1: Guarda,
0: adesso
1: se pensi che una delle attività che il nostro Claudio Agostoni ha applicato per intrattenere la pargola, la nipotina, era insegnarle le canzoni di Celentano, ma lui l'ha fatto on purpose, cioè di proposito,
0: certo.
1: per ovviamente diffondere il verbo.
0: Infatti lì è successo il contrario, perché era la nipotina che non sopportava.
1: Che non sopportava più il nonno, che diceva
0: nonno,
1: basta,
0: esatto.
1: basta. Però la via Gluck la sa a memoria, questo è insomma, mi sembra un buon dato di fatto, un buon risultato. Voi di che cosa, insomma, che vi siete inventate per intrattenere i vostri pargoli, i vostri piccoli? E io sono una di quelle che senza prole, però ho dovuto anch'io inventare.
0: Faccio?
1: E purtroppo mi sorbivo i genitori che, sai com'è, a una certa età, cioè, si è circa. Circondati da persone che figliano, giustamente,
0: anche
1: meno male,
0: momento,
1: considerando l'inverno demografico,
0: sì.
1: motivo per il quale questa trasmissione quindi diventa anche, insomma, uno spazio di servizio. Forniamo informazioni utili per dove andare con i vostri bambini e soprattutto, siccome genitori ma anche insegnanti all'ascolto, abbiamo una soluzione che può essere interessante anche proprio da proporre come parte del programma scolastico. Perché a Milano c'è un luogo che in realtà non possiamo definire nuovo, ma che ancora molti e molte non conoscono, che è il museo dedicato alla storia e alle storie dei bambini del mondo. È il museo, appunto, dei quaderni di scuola, che si trova in una vietta vicinissima a Piazza Duomo, e noi abbiamo con noi il direttore e curatore del museo, Thomas Pololi. Ciao Thomas, ben arrivato, benvenuto.
2: Ciao, ciao, grazie dell'invito.
1: Ciao, grazie a te per essere qui. Thomas, prima domanda, tu che cosa ti sei inventato quest'estate per intrattenere bambini e bambine, oltre ad aver tirato su un museo, che mi sembra, insomma, già abbastanza?
2: Vabbè, ho gli stessi, anche ho due figli, quindi diciamo ho dovuto fare un grande lavoro organizzativo, un grande sforzo organizzativo per riuscire a farli stare con altri bambini, che secondo me è la cosa più complicata, soprattutto a Milano, quando tutti partono, o quasi tutti, insomma.
0: E tu sei andato a cacciare bambini, un safari alla ricerca di altri bambini in giro per Milano.
2: Devo cacciare famiglie che hanno bambini. Riuscire a aggregarle, insomma, con tutte le...
1: Questo esce solo al crepuscolo, quest'altro invece bambino notturno.
2: I bambini tra di loro si annullano, ovviamente.
0: Certo, certo, infatti lo scopo è portarli in mezzo dei bambini e fare pian piano dei passi indietro, come Homer Simpson sparire nella siepe.
2: Cioè... Esatto, un abbandono.
1: Sì. Stava dicendo come i bambini si annullano, pensavo dicesse i bambini si annusano, come gli animali, appunto, proprio di fare.
0: Ma comunque... Fanno cose, comunque.
1: Fanno cose. Senti, Thomas, noi sappiamo che tu hai già raccontato ampiamente alla lunga estate calda, insomma, questo museo che, appunto, dicevamo, per i milanesi e per le persone milanesi,
0: sì.
1: Non è poi in realtà così tanto conosciuto, esiste già da un po', e c'è un'amplissima intervista che invito tutti e tutte ovviamente a recuperare sul sito di Radio Popolare, la trovate all'interno della lunga estate calda. Quello che ci piaceva però rinverdire nella memoria delle persone che sono all'ascolto adesso è, intanto, velocemente, di che cosa si tratta e come, un po', che cosa si può trovare all'interno del Museo dei Quaderni di Scuola, ma soprattutto le attività, le iniziative rivolte, appunto, ai più piccoli e alle più piccole, e soprattutto al coinvolgimento delle classi, proprio che ci dicevi, appunto, della logica di far stare insieme i più piccoli.
2: Certo, e beh, il museo in realtà nasce da un archivio, da una collezione molto, molto vasta di circa 3.000 quaderni provenienti sia dall'Italia che da altri 35 paesi, quindi è diciamo una sorta di mausoleo, ecco, dedicato alle memorie autobiografiche di infanzia, perché poi dentro i quaderni si trovano questi testi che solitamente in Italia chiamiamo i temi scolastici, che i bambini hanno scritto e in cui hanno parlato di sé, della propria vita quotidiana, delle proprie esperienze.
0: E che quindi chiaramente
2: questo materiale può essere...
0: Certo, raccontano anche epoche diverse e modi di approcciarsi, tra virgolette, all'infanzia diversi, nel senso che si può anche vedere che tipo di pensierino gli veniva proposto, che tipo di elaborato gli veniva proposto. Posso chiederti, visto che comunque, come detto, hai avuto modo sicuramente in questi anni anche di vedere come i bimbi di adesso approcciano un po' questo percorso, che tipo di curiosità hai letto in loro?
2: Caspita, tantissime, nel senso che veramente il quaderno è un oggetto particolare in cui fondamentalmente si incontrano, diciamo, la richiesta e anche la volontà educativa, diciamo, del mondo adulto, i desideri educativi del mondo adulto e il mondo, diciamo, più spontaneo del bambino. E quindi da questo incontro possono nascere tantissime cose, ecco. E sicuramente è molto interessante vedere questa cosa in periodi storici in cui, diciamo, la società era, diciamo, un po' più peggiore di quella di oggi, anche se
0: sì, esatto, cioè, preciso, esatto, stiamo puntando,
1: è curioso, no, pensa.
0: No, perché sai che non c'è mai il limite, cioè lo sai anche dove stai mirando, no? Capito?
1: A casa mia, dalle mie parti, si dice che al peggio non c'è mai fine.
0: Sì,
1: così, esatto. Così, senti Thomas,
2: quindi,
1: sì, vai, quindi?
2: No, dicevo, aprendo un quaderno del periodo fascista o del periodo della rivoluzione culturale, parlando della Cina, insomma, si trovano, diciamo, delle cose abbastanza struggenti, perché da un lato trovi comunque qualcosa di spontaneo che proviene dal bambino, ma dall'altro trovi tutta la propaganda. Tutta,
0: certo,
2: la propaganda di regime che chiaramente punta spacciatamente a occupare gli spazi della mente del bambino, anche quindi questa cosa fa un certo effetto.
1: Certo, ricordiamo che il museo si trova dedicato alla storia e alle storie di bambini e bambine, si trova in via Broletto, che è appunto vicinissimo alla fermata Cordusio. Trovate tutti i dettagli sul sito. Ricordiamo le pagine ufficiali del Museo dei Quaderni di Scuola, Thomas.
2: Sì, il sito è museoquaderni.it e poi ci sono sia le pagine social classiche, insomma, del museo, che sono sempre Museo dei Quaderni di Scuola. Sul sito chiaramente si trovano anche le proposte dedicate alle scuole, che sono proposte, diciamo, di vario tipo. Si parte, diciamo, da proposte più semplici, tra virgolette, per le prime classi della primaria, in cui, diciamo, ci vengono proposti dei testi con cui già bambini di 6-7 anni possono riuscire a relazionarsi, a proposte invece in cui entra in gioco appunto la storia e con tutte le sue complessità, dedicate alle classi un po' più avanzate. Quindi si parla anche di guerra, diciamo, del cambiamenti della condizione infantile, anche di Milano, perché abbiamo fatto una mostra e adesso poi porteremo i laboratori nelle classi da quest'anno, diciamo, basati su questa mostra che attraversa tutta la storia e l'evoluzione di Milano, soprattutto del Novecento. Quindi si parla sì di guerra, ma anche del boom economico, dei cambiamenti urbanistici e di come la vita dei bambini cambia di conseguenza, quindi gli spazi che vengono a mancare, il gioco in strada che non è più possibile, i bambini che restano a casa da soli nel pomeriggio perché non
1: e noi che pensavamo di essere di esserci evoluti e invece no, quindi cari e care all'ascolto, questa è un'occasione anche per ragionare un po' sul presente, recuperare il passato, far memoria, che è sempre una, insomma, una cosa buona, ma soprattutto darci poi
0: dargli
1: anche
0: un senso, dare un senso
1: di
0: insomma,
1: sì.
0: L'urbanistica purtroppo a Milano è veramente
1: quello,
0: un tema che
1: un tema
0: è anche caldissimo e attuale,
1: annoso.
0: Se vogliamo.
2: È un tema molto caldo anche sì. Attualmente. Purtroppo era già, è impressionante vedere come lui era già molti decenni fa, è sempre con gli stessi argomenti, peraltro.
1: Può essere anche un'occasione, mi sembra di capire, per quelle persone più grandi che sono diventate appunto genitori, nonni, nonne, e quindi per poter recuperare anche un pezzetto della loro storia da bambini, quindi perché no, proprio un recupero, insomma, di un periodo, di un viaggio nei ricordi, nella vita, ma anche nella storia. Thomas, grazie ovviamente di questa intro, sentiamo che sei anche
0: sono
1: tu
0: sono bimbi ovunque, esatto, non sei riuscito a inserirli in un gruppo di pari e quindi niente, vabbè,
1: va bene, rimani all'ascolto però, che magari ci saranno diversi suggerimenti.
0: Sì.
1: Su come intrattenere ancora, esatto, per questi ultimi giorni, lo so, vi sento genitori che state là, non
0: l'idea,
1: ce la fate più.
0: No, ma l'idea adesso che hai lanciato, Thomas, è quella di creare gruppi di bimbi e poi allontanarsi gradualmente. Probabilmente si creerà una gang tra gli ascoltatori di under 10, per cui
1: va bene.
0: Thomas, grazie mille.
1: Thomas Pololi, direttore e curatore del Museo dei Quaderni di Scuola, andatelo a visitare, poi magari raccontateci. Ciao Thomas,
0: ciao.
1: Grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Io me la immagino così, la me bambina che va
0: dalle...
1: a vedere il museo.

0: La gatta Gino Paoli, sono le 16:22 minuti su Radio Popolare. Che cosa vi siete inventati e inventate per intrattenere in questa lunghissima estate i vostri pargoli? E c'è Giovanni che dice: ai nostri tre figli, 12, 9 e 5 anni, ho cantato centinaia di volte tutte le brevi canzoni del cartone La ballata dei fratelli Dalton per l'estate. Boschi, fiori, funghi, animali e geologia.
1: Mazza, quanta roba! No, bravo, sì, padre dell'angelo, genitori dell'arte, sì. Candidati numero uno. Ci servono idee, perché chiaramente la condivisione la fa da padrona. Io posso dire, Marco scrive: io in vacanza con in macchina dei giovani under 20 e mi sono dovuto assorbire una serie di cantanti rap con testi irripetibili. Pensa, Marco, se tu facessi un viaggio con me, sarebbe probabilmente peggio.
0: La stessa cosa.
1: Probabilmente peggio.
0: Esatto. Quindi questo non possiamo dire è una responsabilità di un under 5, di un cinquenne.
1: Sì, no,
0: funziona anche con i quarantenni.
1: Sì. Anzi, io ti dico, avendo in macchina due cinquenni, non metto quelle canzoni.
0: Giusto.
1: Perché è un po' presto.
0: Fai come Agostoni, che insegna soprattutto Celentano.
1: La cosa Celentano.
0: Salutiamo e siamo solidali con la piccola Ortensia, che si è dovuta puppare tutto Celentano per una lunga estate. Marco l'abbiamo letto, Simone invece è felice della nostra combo. Matteo ringraziamo, ricordiamo appunto Giulia Stripoli, Matteo Villacci, vieni con me questa nuova ensemble per il pomeriggio di Radio Popolare dalle 16 alle 17, all'interno del quale, lo ribadiamo sempre per rinfrescare la memoria, questo è il programma all'interno del quale noi vi chiediamo anche di segnalarci iniziative, attività, cose da fare, di cui parlare, a cui invitare le persone che ascoltano e che fanno questa radio, proprio perché la logica è questa: facciamo rete, cioè costruiamoli noi i luoghi che ci piacciono, viviamoli, attraversiamoli e soprattutto raccontiamoli anche a chi magari non li conosce, non dando per scontato che ciò che per noi è familiare magari lo sia anche per tante altre persone. Il numero da chiamare è sempre lo stesso: 02 33 001 001. Siamo in diretta fino alle 17.
1: E posso dire che c'è anche chi mette un po' già di zizzania.
0: In che senso?
1: No, che dice: tra l'altro, Roma contro Milano è un classico dell'intrattenimento. Ora, qui non c'è, anzi, lo scopo è proprio...
0: Maronna, facciamo già cinepanettone,
1: sì,
0: mi fa questa roba qui.
1: Ma abbiamo appena... tutto questo, io dovrei essere Boldi. Hai capito?
0: Vabbè, a me non è che sia andato tanto meglio.
1: Vabbè, sì,
0: figlio d'autore più che
1: sì,
0: altro.
1: Sì, ho capito.
0: Va bene, allora continuiamo a parlare ancora di bambini e bambine nella seconda parte di Vieni con me. Tra pochissimo abbiamo un breve stacco pubblicitario. Quello che però facciamo come piccola parentesi che ci sembrava necessaria, e ve l'anticipiamo in modo che così appunto rimanete all'ascolto, sapete che c'è ovviamente il Festival di Venezia in questi giorni. La nostra Barbara Sorrentini lo sta seguendo per noi, e se andate sulle nostre pagine trovate già diverse pillole, diverse interviste. Quello che a noi interessava particolarmente è seguire in diretta una cosa che ci sta molto a cuore, ovvero l'arrivo della Global Summit Flotilla al Lido di Venezia, che è previsto alle 16:30 circa.
1: Quindi mancano veramente pochissimi minuti e noi andremo a collegarci, come detto, con Barbara che è lì, e ci faremo raccontare brevemente quello che accade. Poi appunto, avendo lei sul posto, voi sapete che Radio Popolare
0: siamo sempre sul pezzo, soprattutto perché è rilevante, intanto perché sapete che siamo sempre del parere che portare sui grandi schermi davanti a tantissime persone dei temi che tendono giusto un pelino ad essere invece marginalizzati, volutamente accantonati, così, no, affievoliti nella loro potenza anche narrativa, invece noi tendiamo a così a riaccendere un po' la luce, e intanto in questo in prima battuta, in seconda anche perché sembra che questo arrivo non sia proprio così accolto in pompa magna, anzi
1: esatto. Vabbè, a parte che ovviamente l'occasione, anche quella del Lido in questi giorni, ovviamente è già di per sé ingarbugliata, dopodiché sappiamo che purtroppo spesso l'arrivo della flottiglia è stato accolto in maniera problematica, come giustamente dicevi, vedremo cosa succederà da
0: che cosa parti. Succede
1: a brevissimo per
0: sì voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Popolare. Noi tra poco, dicevamo, continuiamo a raccontarvi e a darvi anche suggerimenti e soluzioni per le vostre persone piccole, che cosa fare questo prossimo fine settimana. C'è un bel festival al Magnolia che si chiama Passi da Giganti ed è un festival di musica per bambini. Tra poco ve lo raccontiamo. Prima ancora però facciamo un passaggio, appunto andiamo a Venezia, seguiamo l'arrivo della Sui Mood in diretta con la nostra Barbara Sorrentini. Intanto un brevissimo stacco, un festival di musica per bambini, tra poco ve lo raccontiamo. Prima ancora però facciamo un passaggio, appunto andiamo a Venezia, seguiamo l'arrivo della Sui Mood in diretta con la nostra Barbara Sorrentini. Intanto un brevissimo stacco musicale e...
1: musicale

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Vieni con me, seconda parte.
7: Yeah, it ain't girls like you out here in the west. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be false, they need to always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Buzzer with love.

0: From Gaza with Love, Saint Levan, sono le 16:31 minuti, Strippoli Villaci, vieni con me fino alle 17 e in diretta da Venezia anche la nostra Barbara Sorrentini. Ciao Barbara, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Ciao, buon pomeriggio.
1: È appena arrivata, allora vabbè, un momento che devo dire abbastanza particolare ed emozionante per il festival, perché mi trovo alla riva di Corinto, che è la zona che dà verso Venezia, ed è appena arrivata, come era già stata annunciata, la flottiglia per Gaza, con le bandiere palestinesi, con un grande striscione, con lo sfondo tipo keffia blu, ovviamente lo striscione non è di stoffa ma è di plasticona, però insomma, con scritto Palestine, c'è un'accoglienza diciamo contenuta ma sentita, con le bandiere, è arrivata a Trieste, adesso sta ferma qui, penso, fino alla fine del festival. E insomma, c'è stato un tempismo, perché il momento in cui mi avete chiamato era il momento in cui tutti urlavano Free Palestine, perché era appena arrivata la barca, insomma, la barca a vela.
2: Okay. Quindi accoglienza, come dicevi, non numerosissima ma sentita, problemi invece non.

0: ce ne sono per ora.
1: No, certo, no, problemi ce ne sono, nel senso che dall'inizio di questo festival si sono prodotti, sono riusciti a prodursi in situazioni abbastanza assurde, nel senso che è stato richiesto, cioè questa associazione Venice for Palestine, che abbiamo insomma sentito varie volte, che ha chiesto di mettere la bandiera palestinese sul Palazzo del Cinema insieme a tutte le altre bandiere, perché ci sono bandiere in tutto il mondo, e la risposta è stata no, non la mettiamo perché non è uno stato riconosciuto. Certo, una risposta molto logica se vogliamo, però sappiamo anche che qui poi l'anno scorso c'era stato The Voice of Israel, che è insomma un film che raccontava molto bene il problema di Israele, dei soldati israeliani che hanno ucciso la ragazzina, quindi la sensibilità ce l'aspettavamo, e invece no. In più è subentrata un'altra situazione, che i varchi non fanno più passare le spillette con le bandiere della Palestina, spillette, cheti, insomma qualsiasi oggetto possa ricordare la Palestina.
2: In questo caso, Barbara, qual è la logica? Perché dicevamo prima la risposta era non è uno stato riconosciuto, e in questo caso invece io non posso esprimere solidarietà.
1: Non c'è una risposta. La cosa allucinante è che stiamo parlando dei varchi che portano nell'area del Lido, no? Del Palazzo del Cinema, delle proiezioni, del casinò, dove c'è anche l'ufficio zona stampa. Ci sono dei soldati armati, dei soldati, dei carabinieri armati. E loro sono cioè c'è una sorta di stato di polizia all'interno del Lido, e questa è la cosa allucinante. No, non c'è una motivazione, non c'è una legge che vieti di mettere spillette con la bandiera della Palestina.
2: Beh,
1: adesso stanno cercando di fare un po' di rumore, perché uno, perché questa cosa venga fermata immediatamente, perché non è che uno può fare quello che vuole, e poi soprattutto sembra un abuso di potere bello e buono, che in un festival così e in Italia non esiste.
0: Sì.
1: Cioè, no?
2: Scandaloso. Mi viene anche da dire lo Stato di Palestina non riconosciuto dall'Italia, perché invece
0: ci sono altri paesi, ovviamente, certo.
2: Fortuna,
0: però
2: l'hanno fatto.
0: Ma a questo punto
1: non è una risposta neanche quella.
0: Ma no, infatti, esatto, non lo è. È una comoda, come si può dire in maniera fine paraculata?
2: Una scusa.
0: Scusa, grazie, scusa. Esatto.
2: Sì.
0: Vabbè, allora ben venga, a maggior ragione, ben si piazzi la flottiglia in maniera evidente in un contesto come quello che insomma ci raccontavi, che è di grossa visibilità in questo momento qua, e allo stesso tempo super controllato.
1: Sì, infatti ci sono moltissime telecamere, adesso c'è un esponente, una che è scesa dalla barca, che sta parlando, adesso vado ad ascoltarla, a sentire
0: certo.
1: che cosa dice, poi nel pezzo del GR del 19:30 magari rientriamo. Dico un'ultimissima cosa, che tra qualche giorno passa il film Nazza, che era un film segreto, insomma, messo all'ultimo, ed sono questi racconti dei soldati israeliani che ammettono i loro, insomma, che c'è
2: crimini.
1: Un omicidio in atto, esatto, che per cui, insomma, voglio vedere cosa succederà quel giorno.
0: Allora, lo fermano ai cancelli il film, probabilmente, non lo fanno entrare, esatto.
2: Va bene, grazie Barbara Sorrentini. Ovviamente dovessero esserci aggiornamenti, come dire, sulla strettissima cronaca, noi lo diciamo, lo ricordiamo anche a chi è all'ascolto, ti seguiamo, ecco, se non dovessimo essere noi con Vieni con me, seguirà Poveri ma Belli, ma in generale già, ecco, avete sentito l'anticipazione, ci sarà tutto un racconto, e di volta in volta ogni sera seguirà poi un pezzo di Barbara Sorrentini nel GR delle 19:30 per raccontarvi il Festival Internazionale del Cinema di Venezia. Grazie Barbara, buon lavoro.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao Barbara.
2: Ciao.

0: Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami?
1: Pronto, ciao, sono Marco. Ti chiamo da un posto pochissima linea, sopra Sarzana, forse di nuovo.
2: Okay. Ok, ciao Marco.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao Matteo.
0: Ci volevi raccontare, Marco? Pronto?
2: Eccola, la pochissima linea che fa il suo lavoro. Eccoti, eccoti Marco. Ora un po' meglio, dici.
1: Immobile al campo.
2: Benissimo.
1: Volevo parlarvi di un'iniziativa che è collegata sia alla Palestina, che dicevate poc'anzi, sì, sia eventualmente anche per i bambini, perché è una festa che comprende tutti.
0: Perfetto.
1: È una festa ampia che si chiama Porto di Pace e che avrà luogo a Spino d'Adda, ma diciamo la cosa interessante, ci sono tantissime cose del programma che abbiamo mandato anche via mail, ma la cosa bella è domenica, non questa, la prossima, abbiamo organizzato 7 flottiglie, da lì la sinergia con Venezia, di piccoli percorsi da 800 metri fino a 4 chilometri, che cammineranno ognuna col suo colore. Sapete che le bandiere della pace sono fatte di 7 colori, quindi ognuno avrà il rosso, il viola, il giallo. Camminando arriveranno alla Cascina Carlotta, formeranno la bandiera della pace e lì ci sarà un pranzo popolare. Una delle flottiglie, sì, con i bambini, ha anche degli asinelli, e parte dalla tenuta liberata di Spino d'Adda, dove ci sono dei minori non accompagnati che vivono lì, e con questi asinelli cammineranno fino alla Cascina. Quindi simbolicamente si riforma la bandiera della pace,
0: certo,
1: e si sta tutti insieme. Poi nel pomeriggio, come da programma, abbiamo tutta una serie di interventi che parleranno di...
0: Allora, dacci una pagina da seguire, e così almeno poi possiamo ritrovare tutte le informazioni.
1: La pagina da seguire, dove potete anche iscrivervi alle flottiglie, che c'è bisogno dell'iscrizione per organizzare tutto, è Porto di Pace Cremona, tutto piccolo, tutto attaccato, .it.
0: Ottimo.
1: Lì trovate la struttura, come arrivare e come fare.
0: Prossimo fine settimana, abbiamo detto.
1: Il prossimo fine settimana magari vi disturberò ancora, perché abbiamo bisogno di avere tanta pubblicità.
0: Sei benvenuto, grazie.
1: Grazie mille, un abbraccio forte.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Torniamo a parlare di bambini, giustamente, con Equino Saba.
3: Con la

0: Questa canzone qua arriva dal disco Bricioline dei Queen of Saba, Canzoni per chi cresce, e fotografa esattamente quello di cui praticamente Marco ha appena parlato. Noi non sapevamo, quindi sì. La pace da un lato e dall'altro i bimbi. Bricioline è proprio un disco pensato dei Queen of Saba per i più piccoli. Queen of Saba bravissimi.
1: E devo duo dire, pazzesco.
0: Sì, che... devo dire che prima che uscisse questo disco, che è arrivato il 5 giugno, non mi sarei aspettato un disco del genere da parte loro,
1: invece
0: bravi, bravissimi, bravissimi.
1: Sono questi gli artisti che ci piacciono di più proprio perché riescono a stupire. Cioè quando magari pensi di conoscerli, viva, vedi. Un po' come questo posto, il Circo Magnolia, che solitamente ci andiamo a ballare, quindi per i più grandi, invece no, a questo giro le persone piccole, giusto? Caterina, ciao, ben arrivata, ciao. Benvenuta.
2: Ciao, grazie.
1: Allora,
2: esatto, comunque a volte il Circolo Magnolia può essere anche per i più piccoli.
0: Raccontaci un po', per esempio, nell'occasione che sta arrivando, cosa succederà?
2: Allora, vabbè, partiamo dal titolo del festival, Passi da Gigante, che viene da Giant Steps, e non è tutto merito nostro questo festival, nel senso che la prima cosa che direi è che grazie alla conoscenza di un'altra associazione stupenda che è il Jazz Va a Scuola, non so se la conoscete, è un'associazione romagnola che si occupa anche della sezione infanzia di uno dei festival di jazz più importanti italiani, che è Time in Jazz, e loro fanno la sezione appunto per i più piccoli, che si chiama Time to Children, ed è un festival che si trova a Berchidda in Sardegna. È alla direzione artistica di Paolo Fresu. Noi siamo entrati un po' in contatto con questo festival e con questa realtà, abbiamo visto che avevano un palinsesto meraviglioso, era da anni che volevamo proporre qualcosa anche per i più piccoli, soprattutto perché vabbè, sì, la gente viene qua magari per ballare, però noi abbiamo il Circolo Magnolia, ha tante anime, no?
1: Certo.
2: C'è la parte di associazione, di circolo arci, di promozione dell'arte, dell'accesso alla cultura, per cui l'idea anche che potessimo ampliare la nostra proposta era una cosa che ci gasava, però effettivamente una delle nostre filosofie maggiori è che quando non sappiamo fare qualcosa andiamo da chi la sa fare, no?
1: Mi sembra giusto.
0: Pensavo andiamo a caso, che
2: esatto.
0: Un po' più rischioso.
2: Al posto di sostituirci dicendo che sappiamo interagire con le famiglie, sappiamo di cosa hanno bisogno i bambini, e siamo andati da un soggetto che se ne occupa da anni e abbiamo deciso di costruirlo con loro in una maniera molto concertata, scusate il gioco di parole, e quindi loro hanno curato la direzione artistica e hanno tirato fuori dei nomi pazzeschi per la parte degli spettacoli, e infatti vabbè, spoiler, c'è tutto il programma sul sito, se uno cerca Passi da Gigante Festival su Google è il primo risultato che esce, e c'è anche la pagina su Instagram passidagigante.fest. E niente, è un festival che non ha pretese, cioè è umile, nel senso che sappiamo che in Italia ci sono tante realtà che si occupano di infanzia, e quindi la nostra idea era anche dare spazio a chi a Milano e Interland fa già questa cosa. Quindi la cosa bella e diciamo che mi appassiona di più è che vabbè, noi siamo in mezzo al parco, quindi sicuro la location è una figata, poi lo so,
0: certo.
2: Lo sto organizzando però in effetti è un valore aggiunto, e nelle varie aree del parco che sono di nostra competenza ci sono tante postazioni con associazioni e realtà che si occupano di arte, spettacolo, gioco, parte ludica per i più piccoli, ma anche in realtà per i più grandi. E un'altra cosa in realtà che secondo me è bella, scusate l'aggettivo un po' ripetitivo ma non riesco a trovare un'altra cosa, è che anche la parte di spettacoli è molto partecipativa, quindi partiamo un po' dal principio che non esiste davvero musica per bambini. Adesso avete fatto sentire i Queen of Saba, secondo me anche loro,
1: assolutamente,
2: quando la musica è bella, no?
0: Sì.
2: E può arrivare a tutti, e anzi i bambini stessi hanno semmai un modo di interagire con il mondo e con la musica diverso dall'adulto, quindi molti degli spettacoli che ci sono, che differenza hanno rispetto a un concerto al Circolo Magnolia? il pubblico interagirà molto di più. Che gli adulti sono statici, fermi,
1: certo,
2: aspettano che l'invito a partecipare, invece qua cioè, i bambini arrivano ancora prima che l'invito si manifesti, no? Quindi per dire, c'è uno spettacolo che si chiama Jezzole, che è un neologismo carinissimo, storie coccole in chiave jazz, che è proprio un concerto partecipativo.
1: Meraviglia.
2: C'è uno spettacolo con Christian Mayer, il batterista
0: degli Eli.
2: Eli e le storie certo. Tese, esatto. Serve sempre anche un nome importante, che anche quello interagisce molto con i corpi, con il ritmo, con la musica del mondo. C'è un altro spettacolo laboratorio che si chiama Il suono dell'ocarina. Poi per di più, io con questo festival ho scoperto delle cose che assolutamente
0: sapevo,
2: tipo che l'ocarina...
0: E volevo chiederti proprio questo, perché alla fine immagino ti si siano aperti più mondi nella fase di organizzazione.
1: Ovviamente speriamo si possano aprire anche a tutte le persone che andranno al festival. Non abbiamo detto di un sacco di cose, però quando? Questa domenica, giusto?
2: Esatto, domenica 13 settembre dalle 10 alle 19. Cosa importantissima, è ingresso libero e gratuito, quindi si può venire qua al parco e partecipare a tutto. L'unica cosa, ci sono due laboratori che necessitano della registrazione, ma su Instagram c'è il link in bio, quindi è solo per necessità di materiali, ecco. In realtà il festival è iperaccessibile in molti sensi. Quindi sì, questa domenica dalle 10 alle 19 avremo questo bel festival.
0: Io me lo
1: segno.
0: Chiama... io ne ho due, aspetta.
1: Esatto, vedi le persone con prole. Ovviamente suggerisco, visto che quest'anno c'è questa bella novità, che siamo in due, posso finalmente godere di essere quella senza figli, che suggerisce appunto l'Occasio Broccolis, come al solito, perché dove ci stanno i bambini ci stanno pure i genitori.
0: Ma vabbè, la sfascia famiglie.
1: Vabbè, genitori single,
0: brava,
1: sei malizioso. Grazie Caterina Ghirelli, l'appuntamento è al circolo, al festival, al Magnolia, al circolo Magnolia.
2: Sì.
1: Si chiama
2: Circonvallazione Idroscalo 41 Segrate, Milano.
1: Exactly.
0: Perfetto.
1: Grazie Caterina.
0: Grazie Caterina, un abbraccio.
2: Grazie a voi. Ciao.
0: Ciao.
2: Ci aspettiamo. Ciao.
0: Ciao, ciao Caterina. Ciao.
1: Beh, allora l'Occasio Broccolis era il suggerimento dell'iniziativa anche di Luna, che rilanciava invece un appuntamento per mercoledì stand up in inglese sul disastro del dating. Quindi
0: è perfetta.
1: Secondo me.
0: Cioè, perfetta per quando va a finire male.
1: Per quando va a finire male, oppure per quando avevi delle aspettative elevatissime
0: e poi
1: appunto hanno fatto con la realtà. Domani parliamo di Occasio Broccolis, di inciuci, di dating.
0: A domani raga,
1: mi raccomando,
0: domani apriamo dai, apriamo un vaso di Pandora che poi magari ci porteremo dietro per un po',
1: ma per tutto l'anno.
0: Ma certo,
1: non l'abbiamo mai abbandonato, c'è
0: però
1: sempre stato
0: domani,
1: questo filone.
0: Domani lo prendiamo in una maniera laterale e secondo me è a modo suo geniale,
1: mi piace molto di più. Ma c'è una telefonata
0: Matte.
1: C'è una telefonata, pronto, ciao, chi sei?
3: Ciao. Io volevo raccomandare questa sera a Reggio Emilia, che come la settimana scorsa a Cantiere a Milano ci sono delle attiviste dagli Stati Uniti che raccontano una lotta per difendere una foresta d'Atlanta che è stata molto importante. Per di loro c'è anche un'attivista indigena transfemminista che si chiama Bundy Alvarado. E il tour continua, quindi stasera a Reggio Emilia al Bosco Spizio, appunto nel bosco occupato che c'è lì in Emilia Romagna. Proiettano un film sul contesto ad Atlanta, fanno un'assemblea e poi appunto dopo saranno a Pisa l'8, a Napoli il 10, a Roma alla SMIA l'11 e il 12. Volevo segnalarlo, ma
0: ho
3: comandato uno di voi di chiamare a quest'ora.
0: Hai fatto molto bene, un abbraccio.
1: Ciao.
3: Cieni su Produzioni dal Basso, a Bundy Alvarado, trovate tutte le locandine, le date, le ore.
0: Perfetto.
1: Grazie.
0: Grazie mille, un abbraccio.
1: Ciao. Riprendiamo anche le buone abitudini, ovvero l'appuntamento con il presidio in Piazza Duomo. Dopo Tarà, ovviamente, il pezzo si chiama Ala.

0: Tarà, 16:55 minuti, proviamo a chiamare Andrea Delotto, ovvero colui che ha inventato, creato e in qualche modo combinato la presenza di cittadini e cittadine, che è diventato poi partito come un flash mob, diventato poi un presidio, diventato poi un appuntamento costante, abituale, che fa sì che non si spengano le luci, l'attenzione, che non si smette di parlare di Palestina. Il presidio è presente in piazza Duomo ogni giorno dalle 18:30 alle 19:30. Non siamo riusciti a contattare Andrea, ma ad ogni modo l'occasione per ricordarvi questo appuntamento al quale partecipare, al quale vi invitiamo a partecipare, insomma
1: l'occasione è questa. Noi ve l'abbiamo ripetuto, l'orario ve l'abbiamo dato, piazza Duomo dovrebbe essere facile da trovare, non dovrebbe essere un grosso problema,
0: secondo
1: al limite
0: me.
1: Chiedi,
0: ci potete
1: capito?
0: Arrivare
1: fate come Totò, chiedete al vigile in piazza Duomo.
0: Boulevard,
1: Savoir,
0: esatto, quelle cose lì.
1: Sì.
0: Noi abbiamo quasi finito. Ah, ecco, mi sono ricordata che a proposito del presidio in piazza per Gaza, una delegazione dei cittadini e delle cittadine che ogni giorno sono in piazza Duomo sarà presente anche il 10 di settembre per la prima puntata di Live Pop, le serate evento qui nel nostro auditorium in via Olearo 5, la prima puntata di questa nuova stagione di Live Pop sarà appunto dedicata proprio a Gaza. Ci saranno presentazioni e ovviamente si parlerà di quello che sta succedendo, ci sarà anche la proiezione del documentario Piccoli Sguardi da Gaza alle ore 21, dalle ore 21:30 ci sarà invece la diretta come sempre e poi la presentazione appunto in auditorium, quindi se avete voglia sia di godervi la presentazione sia anche la proiezione del documentario Piccoli Sguardi da Gaza
1: venite
0: un po' prima dalle 21, altrimenti dalle 21:30. Trovate tutte le informazioni alla sezione iniziative sul nostro sito radiopopolare.it. Matteo Villaci, noi siamo
1: arrivati in fondo, io non me ne sono manco accorto, devo dire, allora, comunque prima puntata, capito? Cioè emozione, cose, è andato tutto super liscio. Saluto Lauri che dice Stripoli Villaci la combo di cui non sapevamo di avere bisogno.
0: E invece sì!
1: E noi prima ancora che avvertiste questa mancanza, bam, la
0: lo
1: soluzione.
0: Sapevamo già.
1: C'è gente che ci chiama proprio ora, ma...
0: Dove? No, 17 secondi.
1: Fuori dallo studio, al telefono, dove ci chiama?
0: No, intendevo dire dove, su quale canale, Villa. Mannaggia. Ciao cari, care. A domani.
1: Ciao, a domani.
0: 16:17. Ciao Matteo Villaci.
1: Ciao Giulia Strippoli.
0: Ciao a voi.

0: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
2: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
3: Giovedì 10 settembre ritorna Live Pop. La stagione inizia con From Gaza with Love, una serata per la Palestina. Presentazione dei libri Gaza, diario di un medico, di Salman Khalid, e L'urlo della Palestina di Stefano Apuzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21.30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.
4: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: buonasera.
1: Tornato di smacchione. Di smacchione, dici
0: boom,
1: come
0: boom.
1: Dici come si dice birra in giapponese.
0: Birrona. Birro. Ma birro? Mi hanno cambiato le cuffie in questi due mesi di.
1: Ma no, ma che ti sei, rifatto le orecchie.
0: Prova, sono diventato completamente sordo perché.
1: Prima eri parzialmente sordo, adesso completamente.
0: Te l'ho raccontato, sono andato a quel.
1: Cosa?
0: L'ho detto, fa dato a quel festival reggae.
1: Ah, lì ti ha distrutto, ha dato il colpo di grazia.
0: Mi ha distrutto, sono stato tutto il tempo con l'orecchio sulla cassa, la bottiglia di birra in mano, muovere la testa avanti e indietro. Bom, bom,
1: ma cosa c'era? Ma perché era un festival di ragamuffin?
0: È un festival di reggae and ragamuffin.
1: Ma anche di dub. Anche era dub.
0: And rocksteady beat.
1: Mamma mia, pazzesco. Ma c'erano i sound system?
0: C'erano i sound
1: system. No, li ha messi? Ma come no? È inaccettabile.
0: No, non c'era i sound system.
1: C'era qualcosa di italico?
0: C'era un cazzo di italico.
1: Niente, ma c'era legalize it, don't criticize it. C'era.
0: No, non c'era.
1: Vabbè, allora.
0: Io ho provato ad attestarmi come uno dei principali DJ italiani. Ho detto che mi chiamavo Vito War e che sono il numero uno. E gli ho detto anche Airi. Ma...
1: E non ti hanno risposto, cioè ti hanno guardato attraverso più o meno.
0: Ho cercato su internet le foto e hanno detto: ma non è vero, non sei tu.
1: Perché allora quindi... tu mi hai raccontato che questo festival reggae si svolgeva.
0: In uno scantinato
1: nelle segrete di un locale.
0: Un dungeon.
1: E
0: poi dopo alle 24 diventava un locale BDSM.
1: E tu sei stato appunto dalle 23:59 alle 6 del mattino.
0: Esatto.
1: Il festival reggae è durato un minuto più o meno.
0: I miei capezzolini che andavano a ritmo in levare.
1: Chiaramente.
0: Sì, con le mollette.
1: Sì, in levare la dignità.
0: Esatto.
1: Ma ti volevo fare una domanda, ma ovviamente siccome questa è la trasmissione in cui ci dimentichiamo le cose, me la sono dimenticata. Sai come sono stato ligio invece durante le settimane in cui non c'eri?
0: Lo so.
1: Mamma mia, sempre molto preciso, anche se in regia ho lasciato Vittoria a luglio perché comunque non mi piace lavorare.
0: Bravo.
1: Per cui ho fatto lavorare la gioventù. E poi la settimana scorsa con tutta una schiera di pupe.
0: Lo so, ti ho ascoltato.
1: Our poops.
0: Pupies.
1: Ah, ma no, scusa, è già finita?
0: Sì.
1: Dovete sapere. Madonna, ho tirato giù il microfono. Dovete sapere che la prima cosa che Disma mi ha scritto quest'anno, tornato con l'aereo, è. Comunque, guarda. Cioè, praticamente ricominciando un discorso, ma forse mai terminato. Fa. Tieni, dai, finiamola. Comunque, guarda che io quest'anno niente birre. Perché devo perdere 250 kg, una roba del genere. 300 kg vuol perdere, una roba che neanche vite al limite,
0: no,
1: una cosa incredibile.
0: Non è
1: vuole
0: tanto
1: il
0: quello.
1: Six pack.
0: È che voglio il six pack, non solo.
1: O l'eight pack,
0: no,
1: forse.
0: Il six pack.
1: Six.
0: Sono due.
1: Perché sei umile.
0: Sono due i cose che mi sono posto. Uno, farmi ricrescere il ciuffo, che non so se hai notato che non sto tagliando i capelli da 4 giorni.
1: No, no, sembri Elvis.
0: Hai visto? E l'altro, quello del six pack. E sai perché? Perché poi io e Alone andremo in giro al grandissimo Cucco.
1: Ma in che senso?
0: Cucco di pupe, come Sfera e Basta, che era allo stadio
1: con 10 pupe.
0: Allora, noi ne avremo 30 in due.
1: Pazzesco. Allora, Sfera era con...
0: Tu lo chiami Sfera perché siete inti.
1: Beh, sei di Cinisello, io sono di Cusano. Era lì con 10 pupe, che stavano lavorando, erano
0: salariate.
1: Erano salariate,
0: era
1: sì.
0: Classe operaia.
1: Praticamente.
0: E vabbè, che ci devi fare? Comunque...
1: No, dico appunto, non penso che avremo il grano per... Cioè, comunque rimaniamo belli ma poveri.
0: Poveri ma belli.
1: Eh sì.
0: Pensa, anche il titolo della trasmissione.
1: No, appunto.
0: Guarda che quest'estate ho fatto...
1: Faville?
0: No, faville. Ho fatto da camera di risonanza per Poveri ma Belli.
1: Quella.
0: Perché l'ho diffusa attraverso tutte le pupe del
1: circondario?
0: Del circondario, sì. Ho detto, cioè, pupa, guarda qua. Io andavo in giro col cellulare, no? Dicevo, scusa pupa, guarda qua. Io sono... Comunque, sono famoso, cioè... Pupa, ascoltati sta trasmissione.
1: E loro?
0: Dicevano:
1: tiravano dritto.
0: È una merda. No,
1: tiravano dritto e chiamavano la polizia. Mi ricorda quella volta in cui siamo andati a comprare gli stivali, gli stivali di gomma da 12,99 in quella famosa catena dello sport francese.
0: Sai che li ho tirati fuori ieri?
1: Ma per cosa?
0: Perché, no, perché erano dentro, sai,
1: un
0: i letti
1: sacchetto, erano ancora pieni di fango.
0: No, i letti col cassone sotto. Io c'ho uno di quei letti lì, no, dei noi Vips con il contenitore
1: cassone sotto, sì, con dei sacchetti di plastica dentro,
0: di plastica. Legati.
1: Sai quelli biodegradabili che poi biodegradano, esatto, no, con i buchi.
0: Esatto, diventano briciole, sì. E in quanto Vips, seguendo uno spazio per mettere le valigie, le ho messe sotto il letto.
1: Grandissimo.
0: E mettendole ho trovato gli stivali e li ho tirati fuori.
1: Allora, sono degli stivali che hanno una storia dietro. Sono stivali che abbiamo usato nelle nostre castagnate, perché solo i galli di Dio fanno delle castagnate. E le abbiamo fatte noi. Passato con
0: due almeno.
1: Almeno due con poveri Maribelli, i nostri più accoliti, diciamo. Ci stiamo indossando le magliette di poveri Maribelli.
0: La mia però è più rovinata della tua, molto più rovinata.
1: Eh beh, perché praticamente hai due magliette, la continui ad usare.
0: Questo è vero.
1: Anch'io la uso molto spesso, ma ne ho almeno quattro, quindi la uso la metà delle tue volte.
0: True.
1: E quella volta comprammo degli stivali di gomma, insomma, vantandoci parecchio con tutta la clientela di quella famosa
0: catena. La cassiera in particolare.
1: E in particolare la cassiera che
0: mi invitasti per un aperitivo dicendo: con questi stivali di gomma
1: noi facciamo le castagnate. Sì, esatto. E fra l'altro, non so se hai notato, li abbiamo uguali. E lei
0: era in brodo di giugno.
1: Sì, diciamo così. Sì. Aveva la mascherina perché era tempo di Covid.
0: Sì,
1: e quindi probabilmente sotto digrignava i denti.
0: Oppure si lubrificava le labbra.
1: Probabile.
0: Cioè, una lingua voluttuosa.
1: Abbiamo cominciato bene, direi, molto questa stagione di poveri ma ribelli. No, ma non ribelli, poveri ma belli. Noi siamo ribelli, ma
0: poveri.
1: Ricordiamo, non so, la nostra festa del 12 giugno come una pietra miliare della divertenza umana.
0: Cos'è la festa del 12?
1: Quella che abbiamo fatto a Zamma. Noi abbiamo fatto una festa.
0: Ah, è vero, quest'anno.
1: Ricordi più?
0: Sei tre mesi fa.
1: Circa tre mesi fa. Festa pazzesca.
0: È vero.
1: Ringraziamo ancora tutti
0: perché stai facendo i ringraziamenti della festa a tre
1: mesi. Voglio ringraziare chi ha comprato negli anni piantagioni, chi ha letto 28 sfocature di Maron. Il nostro popolo, no?
0: Il nostro popolo. Ah, io ho una sorpresa per te. No, non te la dico.
1: Dai, metti una canzone.
0: Perché, no, non è ancora
1: il momento.
0: No, perché mi ero dimenticato, è una roba che ho fatto. Niente, no, vabbè, niente. Allora, okay. Dopo 200.000 anni finalmente siete tornati.
1: Sì, sì, siamo tornati con tutto il nostro carico verbale, tra l'altro. Non so se lo sto sentendo.
0: Baracche rosse, comunicato numero uno. Ci scrive Jus: in questa stagione staremo all'ascolto e puniremo ogni vostra svolta menscevica.
1: Ma non preoccupate.
0: Vi metteremo le mani in faccia.
1: Non ci sarà occasione.
0: Non ci sarà occasione,
1: comunque le mani in faccia sono fascismi.
0: Sì. Petti villosi, ci dicono dei petti villosi, siamo dei pelosi pazzeschi,
1: sì,
0: anche nelle parti più scabrose e sugose. E tranne quando andiamo a fare gli esami della prostata
1: che ci depiliamo,
0: ci depiliamo,
1: sì. Succede molto spesso data l'età,
0: le ecografie,
1: sì.
0: No, perché gli esami della prostata sono esatto quel dito lì.
1: Ma no, quale? Ah, dei Cavalieri dello Zodiaco.
0: Stava proprio indicando, facendo il gesto dell'esame
1: del proctologo, sì. Ah, sai che la mia scoperta social dell'anno è un incredibile proctologo su Instagram. Te l'ho mandato.
0: Forse me l'hai mandato.
1: Ma lo seguo tutti
0: sì,
1: i giorni.
0: Quello che spiega come si fa la cacca.
1: Sì, ma non solo, spiega un sacco di cose.
0: Sì, me lo ricordo.
1: È mitico. Tra l'altro penso che stia... È calabrese ma sta a Milano.
0: Vuoi spiegare? Cioè, visto che fai
1: come
0: tua,
1: si fa la...
0: fai tu le sue... Le sue
1: il suo video è diventato virale durante... il mese di agosto. Spiegava che in bagno insomma, l'evacuazione deve essere... morbida, deve essere una crema,
0: certo.
1: Diceva così.
0: Ma come?
1: Vabbè.
0: Ma qual è il trucco?
1: No, il trucco numero uno, bere tanta acqua.
0: Vabbè, ma quella è una
1: Ragazzi, è la panacea, bere 2 litri d'acqua al giorno.
0: Io li bevo.
1: E poi se hai problemi perché diventa un'evacuazione difficile oppure una evacuazione liquida molto male, cioè che stai male, no, devi andare dal tuo medico curante o chiamare lui con un messaggio su Instagram.
0: Preferibilmente lui, perché è il suo lavoro.
1: Ma lui dice che prima dal medico curante, poi comunque lui risponde.
0: Allora,
1: a me piace molto, lo seguo di brutto.
0: Carolone, io mi ero segnato un paio di spunti per questa stagione.
1: Ma non puoi mettere una canzoncina che ho già la gola secca?
0: Mettiamo una canzoncina.
1: Dai.
0: Mettiamo un grande classico di Poveri Mabè.
1: Vai.

0: Grandi classici a Poveri ma belli, tutta la musica degli anni in cui andavamo a saltare i fossi per il lungo.
1: Andrea ci bacchetta, dice che non siamo più quelli di una volta, dice che ti sei bruciato due battute perfette in un solo intervento quando parlavamo di evacuazioni, proctologia, eccetera. Lui sottolinea che tu hai detto dillo tu invece di fai tu le veci, riferimento alle feci.
0: Giusto.
1: E hai detto una cagata che ci stava molto bene.
0: L'ho detto, però quello l'ho detto.
1: Sì.
0: L'ho stoppato perché poi ho pensato forse era troppo banale. Ci segnala invece Marta un'altra cosa interessante, sempre sul tema della proctologia. Vogliamo ricordare ancora una volta
1: la maniera più efficace per assorbire vitamina D.
0: Certo,
1: facciamo il pieno di sole,
0: il bagno
1: di elioterapia anale. Allora, ogni anno lo ricordiamo, comunque fa ancora un caldo tremendo, quindi se volete
0: facciamo dopo in cortile, una meeting di bagno di sole.
1: Bagno di sole, ci mettiamo a proni verso il sole, sì. E perché da lì è la porta da cui entra più vitamina D.
0: Però proni, però bisogna anche insomma fare quel classico gesto.
1: Non farli quei gesti.
0: Di allargamento.
1: Vabbè, ma se stai prono comunque sì.
0: Per ricevere tutto.
1: E Marta, ti ringraziamo perché ci hai dato l'opportunità di ricordare questa pratica. Tra l'altro c'è questo libro che però che si chiama un pieno di fare il pieno di sole, adesso lo cerchiamo.
0: Come fai a parlare per più di 6 pagine di sta cosa?
1: Io li ho visti, te l'ho detto, però era il 2009 e a Serifos, un'isola greca delle Cicladi, sì. In una spiaggia completamente deserta, da cui si arrivava da un capo e non c'era nessuno se non due persone all'altro capo dell'isola, della spiaggia, che sarà stata lunga non so 200 metri. Sì, più o meno. E là in fondo non si capiva, poi mi sono avvicinato e c'erano loro due,
0: che
1: una coppia, facevano un pieno di sole che non hai capito proprio.
0: Ma ci chiedono con crema o senza crema?
1: Ovviamente nel caso, senza, credo.
0: Ma senza crema?
1: Boh, non lo so.
0: No.
1: Non diamo...
0: No,
1: beh, allora, io metterei una crema a protezione totale.
0: Totale, 50 più 50.
1: Sì, totale, totalona proprio. Perché sennò veramente ti ustioni e sono delle parti molto delicate, perché generalmente
0: è anche cancerogeno
1: totalmente,
0: cioè,
1: no, anche perché da quelle parti generalmente non batte il sole, no,
0: si dice proprio così,
1: ed è per quello che è il pieno di sole arriva più,
0: esatto,
1: insomma.
0: Tra l'altro, a proposito di sole e problemi, sai che quest'estate tanto sole ho preso sulle mie coscine che mi è spuntato un neo che non c'era, ma proprio in rilievo. E allora ho mandato le foto al nostro medico di base.
1: Ah, che culo non essere il tuo medico di base, io, grazie. Sì.
0: E lui era entusiasta perché mi ha detto: ah, Dio, ma passa appena poi in studio e domani mattina passerò.
1: Attenzione, perché c'è salutare il sole con l'ano, ecco. E questo poi si chiama anal sunning. Sì. Ci sono anche delle prese di posizioni molto dure da parte di alcuni dermatologi. Ah, eccolo qua, salutare il sole con l'anno, assorbimento solare anale per elevare corpo e spirito. È un libro con una silhouette in quella posizione lì che appunto descrivevamo prima.
0: Sì, anche a me ad Alone arriva.
1: Sì.
0: La zanzara. Anche a me ad Alone.
1: Non sei molto
0: arrivata,
1: buddista,
0: No. Anche a me ad Alone è arrivata quella richiesta lì della Regione Lombardia al compimento dei 50 anni,
1: sì,
0: quella che arriva a tutti gli anni, non è arrivata alla radio in quanto ente, questo no.
1: Potremmo fare tutti un grande collettivo esame delle feci?
0: Potremmo, come quello, per festeggiare i 50 anni di Radio
1: Popolare. Per festeggiare i 50 anni, sì. Per vedere se c'è del
0: colon.
1: Fascismo occulto.
0: Nel colon?
1: No, nelle feci.
0: Ah, nelle feci.
1: Sì. No, non è la colonscopia, quella che ti propongono, è lo sangue occulto nelle feci.
0: Sì, scusami.
1: E qui vediamo
0: Stavo leggendo il messaggio dell'erotomane.
1: Sì.
0: Beh, non diciamo il nome.
1: No.
0: Vuoi leggerlo? No, meglio di no, forse. Anche perché si finge donna.
1: Si finge Ipazia, grazie. Sì, Ipazia, sì. Tra l'altro, personaggio bellissimo.
0: Sì.
1: Tanto c'è un film anche su Ipazia con Rachel Weisz, che è comunque un'attrice molto bella. È un'attrice.
0: Ma cazzo, hai visto che noi che siamo stati i primi e i più grandi araldi della cultura woke in Italia, Adesso possiamo parlare di nani, ciccioni.
1: Perché non c'è più Walk.
0: C'è più Walk.
1: Perché Conte lo ha spazzato via.
0: Sì.
1: È come un DPCM ha fatto.
0: Esatto.
1: In ritardo.
0: Esatto.
1: Sì, ha spazzato via il Walk.
0: Pupe, pacche sui culi.
1: Ma un pacche
0: su
1: continuamente,
0: posto,
1: sì. Esatto. Gesti, fischi, sì.
0: Alla grandissima.
1: Pazzesco, patte giù.
0: Saremo una stagione all'insegna. Ci rimangiamo tutti i 5 anni di...
1: È una restaurazione all'insegna del patriarcato mediterraneo.
0: Sì.
1: Oh, finalmente, ragazzi. Col fischio, senza fischio.
0: Fischio, sì.
1: Bellissimo, cavolo.
0: Grande.
1: Sì.
0: Battisto 5. Dopo
1: sì, poi mettiamo gli specchi sulle punte delle scarpe per guardare sotto le gonne, quelle robe lì.
0: Come il pavimento del Palazzo Italia ad Expo che... ti ricordi quello lì che raccontavo l'altra volta, che c'era tutto lo specchio per terra e praticamente le donne quando camminavano con la corona avevi le mutande.
1: Sì, evviva!
0: Sì. Io ero sempre lì con le mie birre.
1: Tue birre e la tua serratura portatile attraverso la quale guardare il pavimento. Avevamo da mandarvi un vecchio contributo evergreen. Ho capito, non c'è tempo però.
0: Cioè,
1: guarda, andiamo in ritardo.
0: Mandiamo una seconda. Mandiamo adesso.
1: Ce la facciamo. Quanto dura?
0: Ma sì,
1: sforiamo di un minuto.
0: Poi, dopo, nella seconda parte, volevamo parlare con voi.
1: Microfono aperto.
0: Sì.
1: Di quello che avete trovato in giro nelle vostre vacanze e che vorreste riportare a casa a livello di città che funziona. Un elemento, uno solo, dovete citare.
0: Dopo ve lo diciamo meglio, ma cos'è che andiamo ad ascoltare?
1: Una puntata di Piantagioni che parla proprio di trasformazioni urbane.
2: Piantagioni, dove l'unica legge è quella delle piantagioni.
3: È una mattina frenetica fuori dai cancelli della piantagione del signor Juan Latifondi. Una lunga colonna di escavatori sta aspettando che il possidente terriero si svegli per entrare a eseguire il lavoro commissionato. Sono solo le 11:35, ancora 10 minuti e la movimentazione terra avrà una nuova capitale.
4: La la la la la! Il mattino ha l'oro in bocca! Go! Vai ad aprire i cancelli. Oggi è il gran giorno della ristrutturazione urbanistica della periferia piantagionale. Via i braccianti a basso reddito, demoliamo quelle stamberghe da straccioni sotto con la linea della metropolitana, grattacieli e ristoranti all'ultima moda e all you can eat di gran classe. Gonzalo, dove sei?
5: Eccomi, signor! Che corsa! Il processo di espulsione dei braccianti da lei messo in atto mi ha costretto a subaffittare un loculo in una landa sperduta del Molise interno senza collegamenti di alcun tipo e pendolare tutti i giorni presenta alcuni disagi.
3: Gonzalo, come dice qualcuno di importante, la vera casa dell'uomo non è un appartamento coi doppi vetri, ma la strada. Finiscila di lamentarti e dai il via alla modernizzazione. Lascia entrare il progresso cingolato. Preferisci forse che il tuo luogo di lavoro resti un ricettacolo di ratti e pattumiera o che diventi un distretto elegante e esclusivo?
4: Bene, adesso che le ruspe sono al lavoro possiamo fare i conteggi. Gonzalo, quanti ananassi hai assegnato a ciascun pezzente per facilitare l'allontanamento della plebe dal futuro cuore pulsante della piantagione?
5: Ho consegnato 3 ananassi a testa, signor. 3 anche per me. Ma è sicuro che così facendo non saranno alterati gli equilibri macroeconomici della sua proprietà? Le ricordo che il battito di ciglia di un capibara nella palude può provocare un uragano sulle sponde del lago Baikal.
3: Gonzalo, solo per quelle 2 borse di studio ad Harvard credi di essere Thomas Piketty? Piuttosto, prendi esempio dal tuo mecenate che presto potrà inaugurare una sua statua equestre nella piazza a lui stesso intitolata.

0: Ma signor, nemmeno i più loschi tra i capibara potranno sostenere le spese smodate connesse a questo pazzo stile di vita.
1: Gonzalo, riuscirai mai a risparmiarci le tue lamentele disfattiste? Tira piuttosto la leva dell'alto voltaggio per dare corrente al palco della cerimonia inaugurale della Metropolitana Diesel, affidata a un trio di artisti eccezionale e inedito: Lello Secchi, Tommaso Tema e Mattia Villaggi.
2: Noi siamo i robot.
1: Tutto è pronto per dare il via a una nuova era di prosperità. Ma la mala suerte è in agguato! Lo stop alla produzione di ananassi, seguito all'allontanamento e all'indennizzo dei braccianti, ha provocato un'impennata del prezzo dei frutti tropicali. Ora il contado ha un'enorme capacità di spesa e reclama il suo appartamento con domotica e un caramel banana frappuccino. E tu, Gonzalo, cosa farai? Prenderai l'ascensore sociale o rinuncerai al tuo attico con idromassaggio?
0: Oh no, il contado è in grave pericolo di imborghesimento! Non posso permettere che la piantagione si gentrifichi e rinneghi il suo passato di fango e sudore! Riattiverò la produzione di ananassi e riporterò il mercato in equilibrio!
1: Che abilità, che perizia! Con il piglio di un capitano d'industria e la spregiudicatezza di un lupo di Wall Street, Gonzalo risolleva l'intero comparto dell'ananasso e il prezzo dei frutti crolla ai minimi storici. Il pantano classista è restaurato, più saldo che mai.
3: Gonzalo, tutti quei lustrini e insegne al neon mi disturbano il sonno, meglio tornare alle origini. Rimetti in piedi le baracche e manda in ferie gru e scavatrici. Voglio crogiolarmi nella vellutata atmosfera della tradizione.
0: Provvedo subito, signor. Oggi è andata così, ma un giorno Gonzalo guiderà il contado all'autodeterminazione. Allora saremo... Provvedo subito, signor. Oggi è andata così, ma un giorno Gonzalo guiderà il contado all'autodeterminazione. Allora saremo liberi, liberi, liberi.

0: massaggiando i padiglioni auricolari del benefattor Comodoro Juan Latifondi, intento a guardare il suo rassicurante dito mentre indica la luna.
1: Piantagioni, dove l'unica legge è quella del

0: Torniamo tra poco. Ciao.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Popolare Network.
4: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. La vittoria dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt, bisogna rispettare il voto dei cittadini e l'Unione Europea da troppi anni fa molta fatica a accettare le scelte popolari che non condivide, ha detto poco fa Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen. In Germania oggi il cancelliere Merz ha parlato alla stampa. Siamo profondamente scioccati e per il mio partito, la CDU, è la peggior sconfitta da decenni, ha detto il capo del governo di Berlino, che però ha fatto capire di non volersi dimettere. Arrendersi per me non è un'opzione, il paese ha bisogno di riforme sostanziali, ha dichiarato Merz. Accanto a lui il governatore uscente della Sassonia-Anhalt, anche lui della CDU, ha detto che nella regione ora tocca alla AfD governare. Al momento però non è ancora certo che il partito abbia la maggioranza necessaria.
5: Gli attacchi israeliani uccidono civili e si accompagnano alla distruzione, all'incendio e alla demolizione di case e proprietà. Sono crimini ingiustificati da condannare e respingere. Sono le parole del presidente libanese Aoun dopo che negli ultimi 3 giorni almeno 20 persone sono state uccise dall'esercito israeliano in diversi attacchi nel sud del Libano. Oggi in particolare si contano 11 vittime, tra cui 2 neonati, nel bombardamento di un edificio residenziale. Le forze armate israeliane hanno detto che gli attacchi avvengono in risposta al lancio di droni da parte di Hezbollah.
4: Il negoziatore statunitense Steve Witkoff, di ritorno dal viaggio a Kiev e Mosca, ha detto che i colloqui hanno portato significativi progressi. Stamattina i media ucraini avevano riferito ad una possibile telefonata nella giornata di oggi fra Trump e Zelensky e anche fra Trump e Putin. Il Cremlino non ha escluso questa possibilità, ma da allora non si sono avute altre notizie. La presidenza francese ha invece detto d'aver avuto notizia da Washington di una rinnovata disponibilità a colloqui da parte russa dopo le elezioni della Camera Bassa, la Duma, in programma tra il 18 e il 20 settembre, e di prepararsi dunque a un nuovo round di negoziati per quella data. Nel frattempo Mosca oggi ha chiuso il consolato tedesco a San Pietroburgo.
5: Alla presenza di migliaia di persone, di diversi ministri del governo serbo e del figlio del presidente Vučić, si sono svolti oggi a Belgrado i funerali del criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto in carcere a Laia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte le medaglie, le onorificenze del generale e il suo berretto da alto ufficiale al

0: termine del funerale il corpo di Mladic è stato sepolto accanto a quello della figlia, morta suicida per la vergogna dei crimini compiuti dal padre.
1: Il comune di Crans-Montana avrebbe saputo che la schiuma fonoassorbente del locale Constellation avrebbe potuto incendiarsi. Questo almeno si capirebbe da una mail in cui Rosemarie Clavien, consigliera comunale con delega all'edilizia tra il 2017 e il 2024, avvertiva del pericolo. 10 giorni fa la donna è stata interrogata e su questo si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Nell'incendio dello scorso Capodanno morirono 41 persone. Fin dall'inizio sembrava evidente che ci fosse stata negligenza, ha commentato Valentino Giola, padre di uno dei sopravvissuti.
0: L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha parlato dei femminicidi, definendoli una tendenza allarmante in diverse regioni del mondo e citando anche il nostro paese. Nelle ultime settimane, secondo quanto riferito, 7 donne sono state uccise da partner o ex partner in Italia e 9 in Camerun, ha detto Turk, parlando poi anche di altri paesi, dalla Libia all'Afghanistan.
1: Uno dei 4 stabilimenti Volkswagen destinato a chiudere nel piano da 100.000 esuberi sarà riconvertito in industria bellica di proprietà dello Stato di Israele. Si tratta del sito di Osnabrück, che sarà prima rilevato dal Land della Bassa Sassonia, poi da Aurelius Capital, società di investimento israeliana, e da Rafael Advanced Defense Systems, azienda attiva nel settore della difesa e controllata dal governo di Israele. Il sito passerà così dal produrre modelli della Porsche a produrre sistemi e componenti per la difesa aerea. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, 3 giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il Parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non-stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. Fuoricinema.com.
5: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

0: E 5:37 minuti, sempre qui i vostri eroi del proletariato, Disma und Alon.
1: Io voglio un'amaca. Voglio dotarmi di una amaca da appendere qua tra una parete e l'altra dello studio 2 e poi stare comodo.
0: Questo è ciò che ti porti dietro, quel elemento culturale, scenografico, quell'artefatto che vorresti portarti dietro dal tuo peregrinare tra un'isola e l'altra della Grecia.
1: Del Messico.
0: Del Messico addirittura.
1: Con la mente sono stato in Messico.
0: No, però anche in Grecia, no? Questi sono lanzaroni comunque.
1: Beh, ovviamente mediterranei, non lavorano, cioè, prendono i sussidi, tutte queste amenità del sud.
0: Tutte le robe incredibili. Ah, sai che quest'estate è una delle mie pupe.
1: Sì.
0: Le mie pupe Asian.
1: Sì.
0: Ormai si può dire perché non c'è più il political correct.
1: No, ma va, il walk è finito.
0: Anzi, si può fare anche tirandole gli occhi in quel classico gesto
1: di occhi a mandorla. Sì.
0: Pensava che in Italia si facesse la siesta.
1: Davvero?
0: Oh yeah.
1: E tu cosa l'hai detto? Io pensavo che voi mangiavate solo riso.
0: No, io ho detto, cioè, ma stai scherzando? Cioè, magari a Napoli. Comunque, noi no, noi a Milano, cioè, siamo gente che lavora, gente che produce, viviamo nella città che realizza i sogni.
1: Città che non si ferma mai. Abbiamo dei ritmi impensabili,
0: ci rimbocchiamo le maniche,
1: altro che. Invece mica come i nostri connazionali.
0: No, number one Milano,
1: grandissima Milano, che lavori e poi non riesci a pagare l'affitto.
0: Vabbè, quelli sono dettagli, non è comunque la città to must be
1: magari in un rooftop,
0: yeah,
1: perché no, in cima a uno dei nuovi grattacieli,
0: oppure in uno splendido laboratorio classificato come accantonato come C, dove non si può vivere ma è molto molto cool.
1: Very very cool, addirittura è possibile ricavare una finestra disegnata.
0: Esatto, non accantonata, accatastato. Vabbè,
1: più o meno accantonata anche.
0: Mi ricorderò sempre quando mi portarono a vedere, una delle prime case che andai a vedere da giovane era questo spazio che era in precedenza utilizzato da una sgangherata compagnia teatrale che faceva degli spettacoli
1: al buio. No, perché non aveva finestre e porte.
0: No, c'erano le classiche bocche di lupo, sul marciapiede. C'era questa compagnia teatrale sgangheratissima che tra l'altro avevo intervistato per Sacadò 1000 anni fa.
1: Ah, non per avere un vantaggio?
0: No, perché poi c'era la gente, loro non c'erano lì, erano andati, erano stati cacciati via per morosità.
1: Certo.
0: E c'era sto, abbiamo fatto vedere sto scantinato enorme, comunque sono stati, non so, 200 metri quadri.
1: Madonna.
0: Con un palco e la gente immobiliare.
1: Freddissimo,
0: con al centro un tombino e la gente immobiliare che mi fa, ma comunque
1: puoi pisciare qua.
0: È facile da lavare perché butti l'acqua per terra e poi si riscalda bene perché guarda, non ci sono i caloriferi, però passano tutti i tubi del condominio.
1: Pazzesco.
0: E quella è la Milano che piace a noi, insomma.
1: La Milano dove puoi produrre perché non riesci a dormire.
0: Esatto.
1: Sì, per il continuo andare avanti e indietro di nutri e topi.
0: Che male. Pronto?
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Chiamavo per quello che avevi detto prima della città, quello che funziona.
1: Bravo, dove sei stato in vacanza?
0: O in viaggio?
2: Diciamo Grecia del Nord, Macedonia e Tessaglia.
1: Ah, e che cosa ti vuoi portare a Milano? Sei di Milano?
2: Sì, Paderno Dugnano.
1: No, cosa vuoi portare a Paderno? Perché qua è proprio nel proprio comune che va riportata questa cosa.
0: Il tesoro che hai visto in Grecia del Nord.
1: E ti porti a Paderno Dugnano una cosa.
2: I Vespasiani.
0: Ah,
1: bello.
0: Perché ce n'è tanti in giro?
2: Tanti, puliti, disponibili in posti assurdi, che non, cioè, per dirti, quartiere turco di Salonicco, una chiesetta in mezzo alle viuzze, vai a visitarla e da parte c'è il bagno pulito gratuito. Cioè,
1: fantastico. E quindi tu hai potuto bere molte birre e poi fare la pipì senza problemi, senza vergognarti di fare un lago per strada da incivile.
2: Sì, più che altro, vabbè, noi uomini sa che ci arrangiamo sempre un attimo.
1: Appunto,
2: più che altro,
1: sì, in civile.
2: Per mia moglie, diciamo, più che altro.
0: Ah, quindi, sì, quindi sì, non solo Vespasiani, ma anche Caccona.
2: Ehi, tutto, cioè Vespasiani compresi di... Tutto, nel senso...
0: No, perché io e Vespasiani penso che, magari sbaglio, penso che siano solo i dei grossi...
1: Pisciatoi.
0: Tali, sì, dei pisciatoi.
1: Ma no, erano dei cessi.
0: Erano anche
1: sì,
0: i cessi.
2: Come bagni pubblici.
0: Guarda, ti dà...
2: Disponibili e puliti. Perché
1: fantastico.
0: Dice la stessa identica cosa Marcello Grete Olli, però per il Giappone, e dicono i bagni pubblici giapponesi.
1: Vabbè, c'è pure il film di Wenders sui bagni pubblici giapponesi.
2: Sì, però vi dico, ragazzi, allora io dico la Grecia, non è che, cioè, questi qua ci stanno, io vi dico, io in Grecia sono stato un po' di anni fa, continentale ero soltanto da Dienis, parecchi anni fa erano conciati, messi male, ci stanno soppassando, ma la grande.
0: Vabbè, ma cioè, ma comunque siamo destinati all'oblio completamente dall'incirca 30 anni, no? Credo.
2: Sì, sì, ma, cioè, ma per avviare di sé la Grecia era conciati e tutto, non ho avuto quel problema con, che volevano mettere la porta all'Europa, di debito. Oh, cioè, ci sta passando davanti, ma alla grandissima.
0: Bene,
2: cioè, alla grandissima.
0: Bene. Meglio così, purtroppo. Così abbiamo un posto dove andare, dove c'è anche del bel mare.
1: Beh, si mangia la bugazza e via.
2: Il mare, ragazzi, stupendo. La penisola calcistica, certo. Quella zona lì, ragazzi, bellissimo. Sì, bellissimo. I prezzi, ragazzi, ridicoli.
1: Senti,
2: ridicoli.
1: Ultima domanda. Visto che sei stato a Salonicco ed è un dolce che proprio è originario di lì, poi in tutta Grecia, ma è solo lì. Hai mangiato la bugazza?
2: No, l'ho vista, non l'ho mangiata, no, ho mangiato i tipici loro, diciamo, come dicevo, mangi benissimo e sia pesce che carne, spendi poco, cioè a Salonicco, che è la seconda città della Grecia, quindi un po', non so, come dico Milano, te vai in qualsiasi posto, prendi l'acqua minerale da mezzo litro, 50 centesimi.
1: Aspetta.
2: Quanto costa?
1: Ma è un prezzo fisso, eh? È un prezzo fisso governativo in Grecia. La bottiglietta d'acqua da 50 centilitri costa 50 centesimi.
0: Ah, ma va?
1: Sì.
0: Bravi.
1: Sì, sì.
2: Però, vabbè, bravi però, cazzo.
1: Sì, certo.
2: Scusate.
0: Va bene, dai, ti lasciamo tornare a lavoro.
1: Ciao. Anche questa è una cosa da portarci a casa, secondo me, la bottiglietta d'acqua a 50 centesimi. Dalla Grecia io mi porto a casa una roba, vabbè, un po' meno... sostanziale.
0: La l'hai già detto.
1: No. Allora, dal posto dove sono andato io, gli ombrelloni fissi pubblici in spiaggia.
0: Gli ombrelloni? Ah, bello.
1: Sì. Fissi. In tutte le spiagge di quell'isola lì, c'erano, anche nelle spiagge più remote, qualche ombrellone fisso, quindi dei pali di ferro enormi con sopra le canne e te li accaparravi.
0: Senza i balneari che hanno il diritto all'utilizzo del bagnasciuga per 86 anni.
1: No, ci sono le spiagge organizzate, però praticamente non paghi mai il lettino, paghi la consumazione. Quindi ti prendi un caffè, un frappè di quelli lì da 4-5 euro e basta, e stai tutto il giorno lì se vuoi.
0: Da Hanoi ci dicono Vietnam, ci dicono bagni pubblici pulitissimi. Il bagno tira molto,
1: Perché qua non ci sono.
0: Perché qua è incredibile.
1: Non ci sono, non esistono. Sono.
0: Norvegia, 19 euro per una media chiara.
1: Tenetevela.
0: Però non è quello che...
1: No, infatti.
0: Questo è l'opposto. Allora, io dal Giappone porterei il fatto che non si può fumare praticamente da nessuna parte se non nelle aree adatte.
1: O nei festival reggae negli scantinati.
0: No, non si poteva fumare.
1: No.
0: Soltanto in un angolo.
1: Ma sempre giù, però.
0: Sempre giù.
1: E beh, quindi si diffondeva tutto.
0: No, c'era l'aspiratore.
1: Immagino.
0: No, beh, comunque funzionava. No, beh, più che altro all'esterno. Allora, devo dire che l'unica scena in cui ho visto veramente dei grandissimi cafoni fumare all'aperto.
1: Erano italiani. No.
0: Era un gruppo di 30 italiani, tra l'altro anche in un posto un po' bucolico.
1: Ma era il viaggio di Radio Popolare?
0: No.
1: Ah, non era il viaggio. Meno male.
0: No, erano questi grandissimi cafoni che erano i più chiassosi e fumavano e rompevano i coglioni a tutti. E devo dire che mi sono abbastanza vergognato.
1: Che orrendi.
0: In quel momento lì. Vabbè, allora 331 62 14 013 o 02 33 001 001 per intervenire su sulla domanda: che cosa vi portate a casa dal posto dove siete andati, se siete andati da qualche
1: parte.
0: Che
1: vi portate a casa, ma che poi installate nel vostro comune. Quindi stiamo parlando di buona gestione della cosa pubblica.
0: Vale tutto.

0: Allora, un saluto alla Rina, che è una dei Dudes, anzi, 14 ascoltador che sono venuti in sci con me al Giappone.
1: Probabilmente sono sordi, perché non gli parli, gli scrivi delle cose, perché se sentissero queste cose non sarebbero mai venuti in Giappone.
0: No, ricordiamo.
1: Che possiamo dire, fare tutto il body shaming che vogliamo, perché il wok è finito.
0: Ciao bello, anzi ciao cesso al wok.
1: Sì.
0: No, salutiamo tutta la cumpa del viaggio in Giappone, è stato molto bello, è stato molto divertente. E sarebbe bello se la Rina telefonasse per dire che cosa lei si è portata a casa del Giappone.
1: È il ricordo del Disma Kyun.
0: Vabbè,
1: le birre offerte da Disma. Le mille birre.
0: Le ho offerto una birra, davvero.
1: Immaginavo, vedi?
0: Una gli ho offerta.
1: Una, vabbè, in 12 giorni. Allora, ci scrivono al 3316214013. Preferiamo che ci chiamate al 0233001001. Però... Allora, si portano molta gente in Spagna, da Paesi Baschi a altre zone, le Baleari, eccetera.
0: Paesi Baschi non è Spagna.
1: E Paesi Baschi. Vabbè. Allora, Andrea che dice che a Lecco farebbero comodo le scale mobili e i tapis roulant per salire sulla città alta di Vitoria. Poi, invece, Elena si vuole portare a casa la focaccia di Recco e chiama la pirla, anch'io vorrei, Elena siamo stra d'accordo.
0: Da Camogli i cessi, anche a Camogli.
1: La focaccia di Recco, la focaccia di Camogli, scusa, era lei, sempre lei. Poi, Cristina vuole portarsi a casa il conducente dell'autobus di Maiorca, invece. valido.
0: Dalla Francia, invece, le mitiche boulangerie presenti ovunque, quasi sempre aperte, con panini farciti, dolce e pane fresco. Da noi i panifici chiudono tutti. Vabbè, poveracci, figa, lavorano di notte.
1: No, chiudono, in che senso? Chiudono per sempre?
0: Allora chiudono.
1: Negozio chiuso per sempre, come dice Google?
0: Può essere.
1: È una delle cose più agghiaccianti che mi capitino nell'internet. Quando chiuso definitivamente c'è scritto, sì. È terribile quella cosa.
0: La forcaccia e il formaggio di Recco è IGP di Camogli e Recco.
1: Ah, vedi, anche Camogli possono fare la focaccia Recco. Perfetto.
0: In Giappone,
1: col formaggio.
0: Nei posti deputati all'interno dei locali si può fumare, se non erro. All'esterno è vietato ovunque, sì, più o meno sì. E Vittoria Gastels, paese...
1: Già scritto, già letto quello, sì.
0: Allora, 3316214013... oppure 0233001001.
1: Cosa vuoi portare a casa dal Giappone, Disma?
0: L'ho già detto.
1: Cosa?
0: Il non fumo.
1: Il non fumo, hai ragione. Sì.
0: Oltre ovviamente a una...
1: Vabbè, ma quella, una cosa, Davide. Una cosa.
0: La safety. La safeness. Sai che ho fatto per curiosità?
1: Hai fatto il delinquente?
0: No.
1: Tanto non sanno cosa sono i furti,
0: no.
1: Quindi tu hai rubato.
0: Ho fatto un... come si chiama? Un confronto, una tabella di confronto tra Kyoto e Milano, perché per prendere insomma due città più o meno con lo stesso numero di abitanti.
1: Perché Kyoto ha gli stessi abitanti di Milano.
0: Più o meno, grosso modo, sì. E allora ho fatto questo confronto di statistiche sui crimini e l'ho fatto ovviamente usando una AI.
1: Complimenti, e hai affamato il pianeta, hai assetato il pianeta.
0: Ti ricordo che non c'è più il walkie. Quindi, no, e praticamente la AI mi diceva è un confronto che non è possibile fare, perché anche il numero di crimini a Kyoto si avvicina statisticamente allo zero e quindi è un numero inutile, che non serve mettere in tabelle, insomma. E quindi insomma anche quella roba lì.
1: Allora scrivono altre cose, ci danno dei fascismi. Ma chi lo sa, è l'invidia per il ricomincio di Poveri ma Belli, per il nostro successo travolgente, per il fatto che finalmente ci siamo spogliati di questa gabbia, di queste catene woke, e possiamo dire le cose come stanno.
0: Dei veri maschi.
1: Oh,
0: certo.
1: Possiamo grattarci le palle anche,
0: no,
1: in diretta.
0: Quello no.
1: Beh, come no?
0: Tanto non vede nessuno. Marco Schiaffino, sei stato confermato anche tu per questa stagione, te lo diciamo in onda. Ah, trovate sui nostri Instagram e su il gruppo Facebook di Poveri Mabelli, al quale vi invitiamo a iscrivervi.
1: Ah sì, un reel veramente accattivante.
0: Il, diciamo che è il manifesto programmatico, sì, di questa stagione di Poveri Mabelli.
1: Davvero, l'abbiamo pensato tanto.
0: Potete vederlo in esclusiva. Nel frattempo qualcuno lo ha già visto e già commentato, e i commenti sono del tenore... Alone assomiglia a Obama.
1: Uguale.
0: E poi era ora, cominciavo ad avere problemi di orientamento. Ognuno nella vita ha bisogno di punti fermi. Oppure troppa perfezione, dice Elia. In questo video sento puzza di AI.
1: Questo sì.
0: E che miti, miti assoluti. Quando si vede la voglia, l'incontenibile impulso creativo, dice Christian. E, insomma, andatevi pure a gustare questo video di questi due spettacolari manzi e galli di Dio, e mettete i vostri like al gruppo di Poveri Mabelli. Siete tutti invitati. Noi torniamo domani, l'appuntamento è sempre dalle 17 alle 18, dal lunedì al venerdì, e vi salutiamo, ma vi facciamo salutare da un ascoltatore. Pronto?
2: Ciao.
1: Ciao, saluta.
2: Sono Giuseppe, ciao.
0: Ciao, ciao Giuseppe. Giuseppe, grazie.
1: Grazie mille.
2: Visto che siete in chiusura, una cosa
1: sì,
2: al volo.
1: Vai.
2: Magari non è applicabile da tutte le parti, perché però dove sono stati in ferie, non quest'anno, magari degli anni passati, c'è un posto dove la piazza del paese è riscaldata perché così non si ghiaccia.
0: Alla grande.
1: Bello.
0: Ciao. Ciao, a domani. Ciao a
1: domani.
0: Tutti.
1: Ciao.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.

0: 18 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Ormai l'avete capito, e se non l'avete capito perché vi siete sintonizzati adesso per la prima volta su Radio Popolare, con oggi 7 settembre ricomincia il palinsesto autunnale, quindi tornano le tradizionali trasmissioni, tra cui questa, L'Orizzonte. Anche se in effetti parlare di autunno fa un po' strano, visto che ci sono temperature che una volta erano quelle delle medie di agosto. Ne parliamo nella prima mezz'ora oggi con i ricercatori del CNR che hanno condotto una indagine sulla base dei dati di Copernicus, la rete mondiale che raccoglie le temperature del pianeta. Questa ricerca dimostra come il 2026 in Italia sia stato l'anno più caldo dal 1950, e ve lo dico subito, le previsioni per il futuro non sono ottimistiche. Oggi parliamo anche di elezioni primarie a Milano, visto che cominciano a manifestarsi delle iniziative, chiamiamole così, dei discorsi quantomeno a sinistra per quanto riguarda le primarie, perché si instauri quantomeno un dialogo tra i candidati attuali e potenziali che si collocano più a sinistra, insomma, per farsi delle domande tutti insieme: dove si va? Avremo Lorenzo Pacini, avremo Tommaso Goisis, che sono due di questi nomi che circolano, anzi loro sono già candidati. Parleremo di legge elettorale, visto che oggi va in aula al Senato. Questa sera tra le 20 e le 20.30 ritorna anche L'Orizzonte delle 20. L'argomento monografico di questa sera sarà, è un po' inevitabile, la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt, un land certamente non tra i più popolati, sicuramente tra i più depressi della ex Germania orientale, però insomma hanno raggiunto quasi il 50%, fa paura. Tutto questo alle 20. Adesso invece lasciatemi salutare il collega del Manifesto, Mario Di Vito. Buonasera Mario.
1: Ciao, buonasera.
0: Perché tu in tutto questo quadro della giornata oggi stai seguendo una notizia che comunque ha la sua rilevanza, sicuramente ce l'ha avuta per tutta l'estate, tra l'importanza della notizia in sé e anche il fatto che è diventato un po' un tormentone, diciamoci la verità, cioè il caso Lavitola Ranucci, che poi dopo si è portato dietro tutto quello che riguarda la trasmissione Report con l'attacco del governo a Report, la sua messa in discussione. Oggi Walter Lavitola, che è detenuto per essere, con l'accusa di essere il mandante di quell'attentato a Ranucci, ha parlato davanti ai giudici del riesame. Cosa ha detto?
1: Ma oggi per 3 ore e mezza lui in videocollegamento da Rebibbia, Lavitola ha ribadito la sua versione dei fatti su questa bomba messa sotto casa di Sigfrido Ranucci il 16 ottobre dell'anno scorso come per un fatto di amicizia, cioè non voleva salvarlo da un attentato di cui avrebbe avuto conoscenza grazie a sue non meglio specificate fonti, era un attentato di matrice israeliana per un'inchiesta che il Report stava facendo sui cantieri di Adria che a quanto pare attiravano interessi israeliani. Secondo Ranucci, cioè secondo Lavitola, c'era il rischio che Ranucci subisse un attentato da questi israeliani, quindi ha deciso di contattare il suo factotum, questo Clesios Tavares, per fargli organizzare un attentato dimostrativo in modo da aumentare la scorta di Ranucci. Questa è la sua versione dei fatti.
0: Cioè ecco, un pre-attentato per scongiurare l'attentato vero che avrebbe potuto subire Ranucci.
1: Esatto, per quanto assurdo possa sembrare, è la versione che ha dato Lavitola. I PM ovviamente non sono d'accordo, perché loro insistono sul fatto che questa bomba dovesse servire al piano possiamo dire altrettanto folle di La Vitola di lanciare Ranucci come leader del campo largo e un attentato ne avrebbe aumentato la popolarità. Queste comunque sono le vere coordinate giudiziarie su cui si muove la vicenda, che magari fa un po' ridere raccontarle, però è effettivamente così che
0: Beh,
1: pare sia andata.
0: sono sicuramente temi di, come dire, messi così, di una gravità notevole, Mario, sei d'accordo, immagino, perché tirare in mezzo Israele o comunque ambienti israeliani per un ipotetico attentato a Ranucci significa assumersi una bella responsabilità.
1: Sì, no, certo, La Vitola spara altissimo, ovviamente. Poi, diciamo, la credibilità del personaggio, è nota da almeno un quindicennio, perché di tutta questa vicenda, a mio modo di vedere, la cosa che più stupisce è la credibilità che un importante giornalista d'inchiesta come Ranucci ha dato a un tipo come La Vitola, che insomma, già in passato aveva dimostrato di essere capace di dirne, tante e mai credibili. Però c'era appunto questo discorso di amicizia, comunque allo stato attuale delle cose è pacifico che Ranucci non sapesse nulla dei piani di La Vitola, anzi a convinzione soprattutto del GIP, oltre che dei PM, l'ordinanza, si parla proprio di un Ranucci manipolato da La Vitola in varie circostanze e quindi vittima di quello che è accaduto.
0: Senti, mi ripeti quale sarebbe stata l'inchiesta che avrebbe determinato questa intenzione di fargli un attentato vero in questo caso?
1: Si parla di un'inchiesta sui cantieri di Adria che avrebbero attirato, insomma, anche dei capitali israeliani. Francamente, io ancora non ho avuto modo di approfondire la cosa, volevo andarmi a rivedere questa inchiesta, però è quello che ha detto La Vitola oggi ai PM, citando appunto questa di inchiesta. Ranucci, a sua volta, anche lui, insomma, credeva che la bomba fosse dovuta ad alcune delle sue inchieste. Quando lui andò a testimoniare il giorno dopo la bomba, il 17 ottobre, quindi parlò, citò un'altra inchiesta che era quella che fece su Moro e sui casi di Moro e Piersanti Mattarella, perché aveva ricevuto un'email di minacce in quel periodo, era il giugno del 2024, gli furono anche recapitati dei proiettili a casa, anche su questo c'è stata un'inchiesta, credo ancora aperta, alla Procura di Roma. Comunque Ranucci vedeva quest'altro di servizio come ipotetico, diciamo, detonatore, è il caso di dire, della bomba che gli è stata messa sotto casa.
0: Oggi La Vitola va su tutt'altra pista,
1: Sì.
0: diciamo, una pista che prende sicuramente i titoli. Non
1: Sì, esatto.
0: nascondiamoci perché attentato israeliano a Ranucci domani prende, magari non le prime pagine perché ce l'ha AfD, ma sicuramente dei titoli importanti. Senti, poi c'è anche il lato più personale, più umano. Io mi fermo qua con l'aggettivazione di La Vitola che chiede i domiciliari, ma non ha più una casa a Roma perché la compagna lo ha lasciato. Perché ha scoperto proprio per questa inchiesta che lui la tradiva.
1: Sì, però pare che appunto l'istanza per gli arresti domiciliari, sempre per limitarci al tecnico, diciamo, andando oltre le questioni personali che, diciamo, sono note grazie alle cronache di questi giorni su questi amanti e compagne, è stata presa una casa in affitto in provincia di Potenza dal figlio di La Vitola, e lì sarebbe il luogo dove lui sconterebbe i domiciliari, peraltro dicono gli avvocati, a distanza dagli ambienti che frequentava, e quindi impedirebbe l'eventuale sia la reiterazione del reato, che non è possibile perché, diciamo, per tutta una serie di motivi, sia anche l'inquinamento delle prove.
0: Lo mandano in Basilicata. Una volta ci si
1: Basilicata,
0: andava al confino, adesso lui dice: mi autoconfino lì, ma ha speranze di ottenere i domiciliari, La Vitola, con tutto questo quadro.
1: ma è molto difficile, la procura darà parere negativo all'istanza e sulle basi, diciamo, su cui la mette gli avvocati su cui la mettono gli avvocati di La Vitola, sembra molto difficile, poi non si può mai dire perché naturalmente i giudici decidono in completa autonomia e indipendenza, però non sono emersi da un punto di vista proprio legale dei fatti particolarmente nuovi da rivedere le decisioni precedentemente assunte dal GIP, quindi diciamo, non si fanno mai previsioni su una sentenza, però non tira aria di scarcerazione, ecco, questo lo possiamo dire.
0: Mario, grazie. Mario De Vito del Manifesto, grazie, buon lavoro. Immagino devi chiudere il pezzo per il tuo giornale. A presto.
1: Sì, devo ancora cominciare a scriverlo, ma con calma verrà.
0: Chiudete tardi. Ciao Mario.
1: Ciao, buona giornata.

0: sono sicuramente degli elementi così che magari strappano qualche sorriso nella vicenda della Vitola Ranucci, ma lo sappiamo che è una questione serissima, così come serissimo è lo sport in Italia e anche la Formula 1. In studio con me Matteo Villacci. Ciao Matteo.
1: Ciao Luigi.
0: Mi piacciono il calibro 35 con cui ti ho introdotto.
1: Moltissimo, gli voglio proprio bene.
0: Tu sei un po' il mio punto di riferimento per la musica,
1: anche se
0: non riesco a seguirti in realtà, poi metto cose un po' a caso quando mi capita di mettere un brano. Senti, ieri tu sei andato a Monza, hai visto questo nuovo fenomeno della Formula 1 da vicino, ti sei anche fatto una foto con lui.
1: Sì, l'avevamo già visto, è il suo secondo anno ufficiale in Formula 1, tra l'altro a Monza in realtà è la sua terza apparizione a bordo di un'auto di Formula 1, perché già nel 2024 aveva effettuato un test durante le qualifiche andando a muro peraltro con la Mercedes di Russell, che oggi è il suo compagno di squadra. Come fenomeno Kimi Antonelli sta crescendo a livello sportivo, chiaramente come risultati quest'anno lo stiamo vedendo, ha vinto 5 Gran Premi di fila e poi altri 2, ieri ha fatto un'impresa incredibile a Monza.
0: Perché era 19° sulla griglia di
1: partenza. Sulla griglia di partenza, esatto, perché aveva cambiato la power unit, quindi aveva una penalità. Comunque sia, sta crescendo anche moltissimo tra i favori del pubblico e tra i favori anche dei colleghi, che non è una cosa tanto comune. Lui è un ragazzo molto giovane, innanzitutto, appena compiuto 20 anni, è un ragazzo molto genuino, è proprio un ragazzo prima quasi che essere un pilota. Non è una cosa così comune mantenere certe caratteristiche anche caratteriali, chiedo scusa per l'impiccio di parole, quando si inizia in uno sport in particolare ad avere successo, a rendersi conto che si è davvero molto dotati. Invece lui per il momento riesce a mantenere anche tutto questo suo lato caratteriale, è molto attento a tutte le persone che lo circondano, molto disponibile con i fan, molto spontaneo nelle sue interazioni, e quindi stiamo assistendo forse alla nascita di un personaggio sportivo atipico, soprattutto in questi tempi qua in cui gli sportivi attualmente sono personaggi irraggiungibili, quasi staccati dal lato umano della realtà. Lui rappresenta proprio un po' il contrario, anche per come poi si pone nelle situazioni, fino a 2 minuti prima di entrare in macchina, quando è lì con suo papà che gli allaccia il casco, che controlla che tutto vada bene. Nessun altro pilota, provate a immaginare qualsiasi altro pilota col papà di fianco, che
0: lui c'ha 20 anni,
1: ancora
0: quindi
1: questo
0: il
1: lato
0: papà,
1: qua,
0: il papà ancora lo segue come se fosse un esordiente, anche se è un supercampione. Era a Monza. Monza è il tempio
1: della velocità
0: dei ferraristi.
1: Beh sì, certo.
0: Però qui lui non sta con la Ferrari, quindi però italiano, come si dividevano i cuori ieri?
1: I cuori, guarda, è stato proprio abbastanza incredibile, perché non era la mia prima volta a Monza e nella seconda ho visto vincere altre persone che non guidavano la Ferrari, e in genere Monza i tifosi italiani hanno questa cosa di affezionarsi molto, fare molto tifo a favore, ma fare anche molto tifo contro, e sono capaci di fischiare sul podio gente che comunque, cioè, sono indiscutibili campioni, no? L'hanno fatto quest'anno con Russell, che è arrivato secondo, per dire. Raramente vinci con un'auto che non è una Ferrari e ti acclamano in quel modo, e non è solo perché sei italiano, è proprio perché Kimi rappresenta, cioè è facile riconoscersi in quel ragazzo lì, non ha messo quella barriera di cui sopra. Tu dicevi anche, no, beh certo, c'è suo papà sulla griglia perché è molto giovane, sì, ma anche perché il rapporto con suo papà è diverso da quello che ha Verstappen con suo papà, che è un ex pilota e che lo vuole super performante, performativo quasi.
0: Il papà di Antonelli lo lascia respirare ancora un pochettino. Senti, hai un minuto, quindi dimmi. Te la tengo in fondo, però un minuto ti consente anche un po' di svicolare, se vuoi svicolare, se no dimmelo.
1: Proviamo.
0: C'ha 20 anni, è un super campione, è di Bologna, è nato a 40 km da Maranello, com'è che non sta in Ferrari?
1: Vabbè, i casi della vita, lui è cresciuto proprio nell'Academy Mercedes, dice ma la Ferrari non l'ha voluto, sì, molto giovane, lo ha scartato, ma non era facile vedere quello che ci ha visto Toto Wolff, che è il responsabile McLaren, il team manager della Mercedes, chiedo scusa perché McLaren, della Mercedes Formula 1, fin da quando era piccolo è cresciuto quindi nell'Academy Mercedes e quindi ora sta là, però a 20 anni, ha tutta la carriera davanti,
0: Senti, faceva caldo?
1: Caldissimo, faceva caldissimo. Sono diversi anni che questo rappresenta un problema a Monza, perché ormai settembre è un mese ancora molto molto caldo, perché chiaramente da sempre la giornata di chi va a vedere la Formula 1 è lunga, ci sono tanti eventi. Una volta c'era il warm up la mattina, ma comunque si parte presto la mattina anche per sfruttare, diciamo, il biglietto che hai acquistato e per condividere la cosa con altrettanti che hanno la tua passione. Però adesso diventa veramente, vedere bambini con così poche zone d'ombra in giro per ore, paonazzi, è veramente una cosa a cui chi organizza deve iniziare a pensare.
0: D'altronde questo è l'anno più caldo in Italia dal 1950, ce lo dice il CNR. Antico, ti ringrazio e ti saluto proprio perché lanciamo il ricercatore del CNR, Lorenzo Arcidiaco, che ci dice di questa ricerca. Anno più caldo dal 1950, ma perché prima non misuravano, non per altro.
1: Certo.
0: Grazie Matteo.
1: Grazie a te.
2: Sulla base di elaborazioni del dataset Era 5 Land, che è praticamente messo a disposizione dal portale Climate Change di Copernicus, praticamente nel 2026 abbiamo registrato una temperatura media su tutto il territorio nazionale di circa 24,3 gradi, superiore a quella registrata nel 2003, che fino ad adesso era considerata praticamente l'estate più calda in assoluto, e all'epoca si raggiunsero mediamente su tutto il territorio nazionale sempre i 23,6 gradi. Questo perché? Perché praticamente per la prima volta quest'anno abbiamo avuto i due mesi, si può dire, cardine dell'estate, cioè luglio e agosto, più caldi in assoluto. Cioè tra tutti i luglio registrati dal 1950 abbiamo avuto il luglio più caldo, e la stessa cosa valso per il mese di agosto. Quindi per la prima volta consecutivamente due mesi più caldi di tutta la serie storica. Perché 1950? Perché praticamente il dataset è disponibile, mette a disposizione i dati a partire da quella data, ma nulla toglie che la serie storica può essere considerata anche più lunga, cioè va anche a ritroso. La temperatura media, quindi, ecco, la temperatura quindi media per il periodo estivo e si aggira quindi per quest'anno sui 24,3 gradi.
0: Questo vuol dire temperatura media nell'arco delle 24 ore e intero territorio
2: nazionale?
0: È la media
2: di tutte le temperature. Sì, è la media di tutte le temperature giornaliere, appunto nel periodo estivo, su tutto il territorio nazionale, tutto.
0: Quindi, di quanto si discostano queste temperature dalle medie storiche?
2: Allora, il riferimento chiaramente rimane, comunque rimangono le varie climatologie dei vari periodi. Praticamente è un dato di rianalisi, quindi sono praticamente dati che vengono fuori da dei modelli climatologici e che appunto sono messi a disposizione dall'ISMWF, che è l'agenzia europea appunto che studia appunto gli andamenti climatologici.
0: Senta, quali sono stati, voi sapete anche, quali avete studiato anche, quali sono stati i picchi di temperatura, quali sono state le aree più calde del paese, in che periodo?
2: Allora, sì, sicuramente abbiamo che le aree più colpite è il nord-ovest, quindi tutta l'area specialmente le aree di pianura del Piemonte, un po' tutto l'arco appenninico esposto sul Tirreno, la Sardegna, diciamo che il centro-nord e la Sardegna sono state le aree che ne hanno risentito di più. Poi chiaramente le città sono i siti dove si è fatta sentire con maggiore pressione questa ondata di caldo, e tant'è vero che su città come Milano, Torino, Firenze abbiamo avuto praticamente un'unica ondata di calore, dove per ondate di calore bisogna, facendo riferimento appunto alla definizione ufficiale, quando la temperatura massima giornaliera supera per almeno 6 giorni il 90° per centigrado di tutta la la serie storica disponibile.
0: Unica ondata di calore in città come Milano o Torino significa che per tutta l'estate c'è stata l'ondata di calore. Non si è mai interrotta.
2: C'è stata forse qualche interruzione di 2 o 3 giorni, ma si può dire che su alcune città come Torino, Milano, Firenze, praticamente l'ondata di calore è durata quantomeno luglio-agosto e anche in parte giugno. Quest'anno è stata veramente una cosa direi eccezionale. Tant'è vero che abbiamo superato anche l'anno di riferimento che era il 2003, ma nelle città si è fatta sentire con maggiore pressione.
0: Senta, le faccio una domanda che va oltre i dati della ricerca. Quali sono le cause di questa temperatura così alta?
2: Allora, sicuramente a livello mondiale sta succedendo qualcosa e questo qualcosa non è altro che un aumento delle temperature. Sulle cause, a mio avviso, sicuramente gioca un ruolo importante l'emissione di gas serra, tra cui metano, CO2 nell'atmosfera. Tant'è vero che c'è una stretta correlazione tra le concentrazioni di CO2 in atmosfera e l'aumento delle temperature, perché è vero che comunque sono cicli, ma la cosa che è eccezionale rispetto ai cicli che sono avvenuti nel passato è l'accelerazione, cioè la velocità con cui stiamo andando incontro a questi cambiamenti è l'accelerazione che dagli ultimi 20 anni, però negli ultimi 5 anni abbiamo assistito a un'accelerazione ancora più intensa di un aumento delle temperature, specialmente nel periodo estivo, e il periodo estivo è quello che guida maggiormente l'aumento delle temperature. È una cosa che a mio avviso è ancora più preoccupante è che sono sempre più interessate le aree montane. Per esempio l'arco alpino negli ultimi 5 anni è forse il territorio, cioè l'area geografica che ha risentito di più, e lo vediamo tutti con quello che sta succedendo ai nostri ghiacciai.
0: Questo vuol dire il ritiro dei ghiacciai, anche la siccità prolungata di cui stiamo soffrendo.
2: Sì, diciamo che la siccità prolungata praticamente è un riverbero un po' di queste temperature estive, anche se non è direttamente collegata, però chiaramente temperature così alte fanno altro che aumentare anche l'evapotraspirazione, e quindi ci sono dei settori come l'agricoltura, come quello primario dell'agricoltura, che sono i settori più colpiti da queste ondate di calore.
0: Leggo nella vostra ricerca che naturalmente tutti ci concentriamo sull'estate perché è il momento in cui si soffre di più, dove però voi dite anche a primavera abbiamo avuto temperature ben più alte rispetto alle medie storiche.
2: Sì, ma sono tutte le stagioni. Osserviamo tutte le stagioni, l'andamento, praticamente il trend di tutte le stagioni degli ultimi 20 anni hanno questo trend. E negli ultimi 5 anni, come dicevo prima, appunto, questo trend ha subito una forte accelerazione, quindi verso temperature sempre più alte, chiaramente.
0: Questo naturalmente è importante perché gli effetti della crisi climatica non si vedono soltanto nei momenti più importanti, più drammatici per lo stato di salute di tutti noi, ma anche nelle altre stagioni. Il riflesso negativo di tutto questo si vede anche in inverno, ad esempio. Con gli strumenti che avete a disposizione, è possibile fare delle previsioni per il futuro?
2: Allora, esistono diversi modelli che permettono di fare delle proiezioni per il futuro. Però questi modelli, chiaramente con questi cambiamenti così repentini, a mio avviso andrebbero aggiornati di anno in anno, perché modelli fatti uscire 2 o 3 anni fa già sono obsoleti, a mio avviso, perché negli ultimi anni stiamo osservando a un mutamento, come dicevo prima, appunto, insisto su questo aspetto, stiamo assistendo a un'accelerazione molto più intensa, quindi la previsione è che comunque quantomeno ci manterremo su questi livelli, anche se la mia paura è che rimpiangeremo quest'estate. Quindi questa è però una mia personale opinione, però il rischio è che questa sarà considerata un'estate fresca nei prossimi decenni, perché il trend è abbastanza inequivocabile, va. Abbiamo avuto quest'estate come l'estate più calda, abbiamo avuto la seconda primavera più calda nel 2026, appunto, e però veniamo anche dall'inverno 2025 che è risultato il quinto più caldo, quindi è proprio un trend che è in atto per l'Italia, per il territorio nazionale, ma direi per tutto il mondo, va.
0: Ecco, noi abbiamo la percezione di essere, come dire, particolarmente colpiti da questa crisi climatica. Non è l'unica area, naturalmente tutto il pianeta che si scalda,
2: tutto il pianeta.
0: Ci sono delle aree del pianeta che si scaldano di più?
2: L'Europa, il bacino del Mediterraneo e l'Europa in generale è tra gli hotspot che maggiormente risentono di questo cambiamento climatico che è in atto, quindi di un riscaldamento repentino. Ecco, sicuramente l'area del Mediterraneo e un po' tutta l'Europa, basta vedere un po' quello che è successo in Francia, basta vedere quello che è successo in Spagna, in Inghilterra, un po' tutta l'Europa, ma rispetto ad altre aree del pianeta ne sta risentendo. Però, come dire, è una gara a chi sta peggio, perché basta vedere anche quello che è successo qualche settimana fa sull'Himalaya, anche quello molto probabilmente ancora non ci sono ricerche scientifiche che mettono in diretta correlazione, ma molto probabilmente anche quello è dovuto al distacco di un ghiacciaio che praticamente è andato incontro a una fusione repentina.
0: Senta, quali sono,
2: aria del pianeta che ne
0: sia
2: ovviamente
0: immune?
2: Sì.
0: Quali sono le azioni che possono essere messe in atto per cercare di arginare tutto questo?
2: Sicuramente non sono azioni di breve periodo, bisogna ragionare in un'ottica di lungo e lunghissimo periodo, quindi anche se domani mattina smettessimo di immettere nell'atmosfera gas alteranti, e questi avrebbero effetto tra decine di anni. Quindi sicuramente bisogna un po' cambiare prospettiva, cambiare anche una forma di approvvigionamento energetico. Sicuramente basarsi tutto su bisogna un po' cambiare prospettiva, cambiare anche una forma di approvvigionamento energetico. Sicuramente basarsi tutto su consumo di carburanti fossili, praticamente sicuramente

0: puntare sul molto di più, perché già lo si è fatto in passato e lo si sta facendo, però le energie rinnovabili potrebbero essere una chiave, ecco.
1: Era Lorenzo Arcidiaco, ricercatore del CNR. Il 2026, l'anno più caldo da quando si misurano le statistiche sulle temperature. Linea alle notizie di Popolare Network, poi noi rientriamo con Sara Benafra di Open, perché oggi è andato in Senato la legge elettorale.

0: Popolare Network.
1: Buonasera, le notizie delle 18.30. Siamo scioccati, ma non mi dimetto. In Germania il cancelliere Merz ammette la sconfitta del suo partito nelle regionali in Sassonia-Anhalt, mentre l'AfD festeggia il clamoroso successo di ieri. Resta da capire se alla fine l'estrema destra avrà i seggi necessari per governare. Libano, 11 morti in attacchi israeliani, tra le vittime due neonati. Da tre giorni Tel Aviv ha ripreso a bombardare pesantemente il sud. Per Netanyahu un biglietto da visita in vista delle elezioni. Ratko Mladic, funerale con picchetto d'onore e migliaia di partecipanti a Belgrado. Presenti anche diversi ministri del governo. In Serbia il criminale di guerra è ancora oggi considerato da molti un eroe. Walter Lavitola cambia ancora versione. Volevo proteggere Ranucci da un attentato di matrice israeliana contro di lui. Per questo ne organizzai un altro, ma per fargli aumentare la scorta, dice, e chiede gli arresti domiciliari in Basilicata. Da stasera alle 21 lo sciopero di 24 ore dei treni, indetto da CUB e SGB, la protesta contro lo spezzatino dei servizi ferroviari per privatizzarli e per il contratto. Garantite le fasce di garanzia 6, 9 e 18, 21. L'estate più calda della storia in Italia. Il CNR certifica il record della stagione, che ha visto punte fino a 46 gradi, con dure conseguenze su siccità e territori. Da mercoledì è atteso un calo delle temperature, ma le ondate di calore proseguiranno anche in autunno. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.
3: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un grande colossal che ci porta alle origini del conflitto israelo-palestinese.
4: Ora deve decidere da quale parte vuole stare.
3: Un film fondamentale per comprendere l'attualità, una storia di coraggio e resistenza, mentre la violenza cambia per sempre il destino di un popolo. Al cinema dal 10 settembre con Wanted, introdotto da Basil Adler, regista premio Oscar per No Other Land.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: pyjamarun.it.
7: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che è un alito pestilenziale.
8: Mi faccia sentire. Beh, effettivamente.
7: E cosa mi consiglia, dottore?
8: Prenda una buona dose di fiato ai libri. Sono più di 20 anni che si occupa di igiene orale.
7: La ringrazio, dottore.
9: Ma tesoro, che alito fresco! Ma che hai fatto?
7: Fiato ai libri, dal 10 settembre, alito buono per tutti.
8: Fiatoaelibri.it.
10: L'orizzonte delle
11: 18.34.

0: abbiamo iniziato nella prima parte di questa prima puntata del nuovo palinsesto dell'Orizzonte con il caso che ha tenuto banco per quanto riguarda gli interni, la politica italiana, anche se proprio di politica non si tratta, ma sì, insomma, gli intrecci con la politica sono fortissimi, che è il caso Ranucci-Lavitola. E ora riprendiamo nella seconda parte di nuovo con un caso che ha tenuto banco per quanto riguarda, in questo caso sì, pienamente la politica italiana, e continua naturalmente a essere nelle prime pagine, ossia la legge elettorale. Ciao Sara.
1: Ciao, buona serata.
0: Sara Menafra, vice direttrice di Open, perché oggi il testo della legge elettorale inizia l'iter al Senato dopo l'approvazione alla Camera. Però insomma abbiamo assistito a un dibattito in cui lo stesso centrodestra si è diviso, ha litigato sulle ipotesi di modificare quel testo uscito dalla Camera, sia rimettendo le preferenze che sono state bocciate col voto segreto, sia introducendo il ballottaggio che diventa via via, che Vannacci cresce, più importante per la destra per non perdere le elezioni. Ma alla fine che cosa verrà fuori?
1: Ma l'ultima frontiera di questa discussione riguarda la soglia per accedere al premio, soglia che inizialmente era al 42, c'è un emendamento di una senatrice di Fratelli d'Italia al 41 che rimane al centro del dibattito, anche se Fratelli d'Italia ha diciamo annunciato di averlo accantonato, però l'emendamento è presentato. Perché è importante? Perché probabilmente diciamo l'ipotesi a cui sta pensando il centrodestra in questo momento non è più quella del secondo turno, per evitare di far crescere troppo Vannacci al primo turno, perché diciamo che se nell'ipotesi ballottaggio c'è un'idea per cui ognuno vota ovviamente il partito che vuole, e quindi Futuro Nazionale potrebbe avvantaggiarsi di uno schema di questo tipo e allearsi successivamente, mentre se la soglia scende e quindi entrambe le coalizioni la superano, non c'è più premio di maggioranza. Questo consente al centrodestra di fare alleanze ex post in Parlamento. La cosa ovviamente un po' così, cui diciamo ormai ci siamo abituati, ma è comunque surreale, insomma, comunque un po' diciamo a dir poco strana, è che fondamentalmente questi gli emendamenti cambiano con l'andamento dei sondaggi. Se certamente già in passato sono state fatte leggi in qualche modo pensate per cercare di vincere, quindi pensate sul come la tua coalizione è posizionata in Italia, sul, diciamo, ad esempio sulle differenze nord-sud, però in cui stiamo assistendo a emendamenti che cambiano aspettando, diciamo, i sondaggi. Mi immagino che quindi domani potrebbe cambiare qualcosa, perché stasera il TG della 7 probabilmente darà nuovi sondaggi su come sta andando Futuro Nazionale e come stanno andando gli altri partiti. Però l'ultima è questa, sembrava eliminata, come appare essere il ballottaggio a questo punto, fino alla scorsa settimana, e invece oggi la discussione appunto è ripartita su questa cosa della soglia, e quindi non si capisce ancora se addirittura si è riparlato di riunioni di maggioranza a metà settimana, mentre si sta già votando in commissione. Quindi
0: in questa settimana a votare. Senti, ma io non ho capito una cosa, non ho capito se questo quindi è un abbassare la soglia per depotenziare Vannacci sostanzialmente.
1: Cioè, per depotenziarlo rispetto all'ipotesi ballottaggio e per concedersi la possibilità di allearsi dopo le elezioni con un sistema che a quel punto è proporzionale puro, e quindi fai la coalizione dopo il voto, perché i partiti sono rappresentati, diciamo, in modo proporzionale. Sì. E quindi non hai la necessità, cioè non hai quell'effetto traino del primo turno, ci potrebbe essere comunque un effetto voto utile perché è un turno unico, e poi ti allei magari dopo con Vannacci, cioè può essere un'ipotesi governo di minoranza in cui una cosa te la vota Vannacci, una cosa te la vota Calenda, diciamo si ragiona su questo. E quindi insomma a riprova che il centrodestra è certamente preoccupato, però la cosa strana che riguarda la legge elettorale è che di fatto cambia di settimana in settimana mentre siamo già in campagna elettorale.
0: È difficile, almeno in questo caso, non dar ragione all'opposizione quando dice vi state costruendo la legge elettorale su misura.
1: Sì, un po' è vero, cioè, appunto, un po' è vero, perché se anche altre leggi sono state fatte su misura, però qui siamo proprio che si cambia l'emendamento a secondo il sondaggio di quel giorno, aggiustando fino a che praticamente se dovessimo votare in primavera avremmo anche il tema che la legge elettorale in teoria non dovrebbe cambiare troppo a ridosso, ma quasi ci arriviamo, diciamo, avremmo poi un problema di contrasto con una legge che è approvata troppo vicina, ad esempio se si dovesse votare in primavera.
0: E poi lì entra in gioco la Corte Costituzionale, naturalmente, per questo e anche per altri aspetti controversi della legge, però se rimaniamo all'immediato, se cambia al Senato si deve tornare alla Camera, dove già insomma è successo un pasticcio una volta sulle preferenze, il governo e la maggioranza sono andati sotto, lì come se la giocano con la fiducia, immagino che se la giocheranno.
1: Ma sì, però diciamo se dovesse poi, diciamo se al voto conclusivo dovesse comunque cadere, non lo so che cosa fanno. Sì, l'ipotesi è che la vogliano blindare, però se dovessero togliere all'ultimo un emendamento, cioè diciamo votare comunque contro, cioè trovare un modo in cui c'è il voto segreto e riescono a far cadere qualcosa, potrebbe cadere ancora. Cioè, l'ipotesi mi sembra in questo momento accreditata è che loro vogliono provare a trovare una quadra e anche gli agguati peggiori a questa legge all'interno della maggioranza celebrarli comunque al Senato, in modo che poi sì, appunto alla Camera o fiducia, cioè comunque il voto finale però sul testo. Non so se lì può ricadere qualcosa, mi sembra più che loro vogliano provare a chiuderla per ora qua e poi blindarla effettivamente alla Camera, cercando di non entrare appunto nel merito, come dici tu, una volta che tornano a Montecitorio.
0: Senti, ma quanto al di là delle architetture che stanno cercando di mettere in piedi, quanto Vannacci li spaventa davvero?
1: Ho l'impressione che spaventi davvero adesso sì, e che Fratelli d'Italia non sappia ancora bene che cosa fare, perché se Forza Italia, diciamo, una sua linea ce l'ha, la Lega diciamo è preoccupata, e anche il fatto che spinga su alcuni temi, spinga sulla, ad esempio sull'amicizia con AfD e Salvini, in qualche modo cerchi di mettere un limite lì, e diciamo il problema di Meloni, che vorrebbe depotenziare Vannacci semplicemente lasciandolo un po' decantare, è che anche qualora, diciamo, lei magari ha più facilità a costruire un'alleanza, ma avrebbe il grandissimo problema internazionale che potrebbe precluderle, diciamo, questo ruolo. Così, diciamo, diciamo importante nel fronte conservatore su cui ha lavorato negli ultimi anni, e quindi Fratelli d'Italia effettivamente non la vuole questa alleanza, soprattutto non tanto per le cose che dice Vannacci su alcuni argomenti, incluso l'immigrazione, e pensano di poter trovare un accordo sui femminicidi o cose di questo tipo, ma la collocazione internazionale è effettivamente un nodo per Fratelli d'Italia che non mi sembra sia ancora chiaro come superare, se non cercando di batterlo o di appunto di lasciare che decanti, e quindi andare magari a scadenza naturale a novembre 2027, sperando che nel frattempo un po' si sia esaurito.
0: Insomma, siamo ancora ai calcoli di palazzo, Sara, non i tuoi naturalmente, ma i loro. Ma il voto di ieri in Sassonia-Anhalt cambia di nuovo qualcosa? Io ho visto Salvini molto agitato.
1: Eh sì, appunto, cambia questo, che effettivamente Salvini è agitato e cerca di coprirsi sui temi, appunto, e anche mostrare questa amicizia nei confronti della AfD. Forza Italia è invece, diciamo, preoccupato, e anche preoccupato, diciamo, del fatto che un leader come Merz vacilli, ma questa preoccupazione riguarda anche Meloni, perché l'unico grosso alleato che aveva in Europa in questo momento è proprio Merz. Costruire alleanze diverse con l'estrema destra tedesca o francese la mette in difficoltà sul piano della collocazione internazionale. non è solo per i migranti, anche se la loro politica migratoria è una politica comunque anti-italiana, cioè una politica in cui il confine si chiude e se uno è arrivato in Italia resta in Italia, se non ci doveva stare lo rimandiamo in Italia, e questo si è già capito, l'ha detto anche già un po' Merz, quindi poi diventa complicato.
0: Certo.
1: Ma soprattutto diventa complicato collocarsi in un asse diciamo a fianco dell'Ucraina con interlocutori del genere, e quindi la preoccupazione c'è, e forse anche questo ripensamento di queste ore su un nodo che sembrava superato tra giovedì e venerdì ci dà questo segnale, perché questa cosa della soglia l'abbiamo accantonata la scorsa settimana, oggi ne riparlano proprio perché sono preoccupati.
0: Grazie Sara.
1: A voi.
0: Sara Mennafra, vice direttrice di Open. Ciao, buon lavoro. Solo lasciatemi ricordare, poi passiamo a Milano. Anche il tema di Milano è molto interessante, quello delle primarie. Che cosa si muove nell'ala sinistra, diciamo, delle candidature per le primarie del centro-sinistra? Lasciatemi ricordare che alle 20, a proposito del discorso che facevamo, parliamo del risultato inquietante, molto grave, della AfD in Sassonia-Anhalt.

0: 18:49 minuti, quasi 18:50, Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte, la prima puntata del rientro con il palinsesto autunno-inverno, anche se fa ancora caldissimo. Questo è lo spazio dedicato alle notizie da Milano e dalla Lombardia. Quando parliamo di Milano parliamo del dibattito sulle primarie del centro-sinistra. Succedono delle cose, naturalmente. Mario Calabresi porta avanti la sua candidatura con iniziative pubbliche che cominciano così ad abituarlo al rapporto con la città, e poi ci sono soggetti politici vari che intervengono nel dibattito. Ad esempio lo ha fatto l'ex sindaco di Milano di Forza Italia, Gabriele Albertini, che ha fatto un bello spot per Calabresi, ha detto: io potrei addirittura votarlo. E ci si chiede, insomma, se questo è un po' un autogol per Calabresi o invece è una mano che gli si dà come, diciamo, invito a aree politiche della città non di sinistra a partecipare comunque alle primarie o magari ad andarlo a votare quando potrebbe essere candidato a sindaco. Ma in mezzo ci sono le primarie, si faranno? Probabilmente sì. La consigliera comunale di AVS, Cucchiara, oggi è uscita con una intervista in cui sostanzialmente dice ai candidati, quelli già in campo e quelli che potrebbero entrare in campo più a sinistra: vediamoci tutti insieme, parliamo, andiamo a sintesi, che vuol dire scegliamone uno solo. Allora, noi ne abbiamo due di questi candidati, uno è Lorenzo Pacini, buonasera Lorenzo.
1: Ciao, buonasera.
0: E uno è Tommaso Coisis, buonasera Tommaso.
2: Ciao Luigi.
0: Allora,
2: ciao.
0: La prima domanda, partiamo da Pacini perché così in ordine di presentazione, Cucchiara è piuttosto esplicita, dice: vediamoci, facciamo sintesi e vediamo che cosa viene fuori. Pacini che cosa risponde?
1: A me fa sempre molto piacere vedere gli amici, le amiche, compagni e compagne di AVS, dei Verdi, per cui certamente con piacere. Faccio presente che ad oggi non ci sono ancora le primarie e quindi va fatta prima di tutto una battaglia per ottenere le primarie per scegliere il sindaco di questa città e il governo di questa città, per cui io cercherei di fare anche un passo alla volta. E aggiungo che per alcuni mesi, perché ormai io come Tommaso siamo candidati da più di un mese, abbiamo fatto la campagna elettorale d'estate, io tra 10 minuti ho la prossima anguriata nel quartiere di Affori. Ci hanno tutti detto: sì, ma dovete parlare dei contenuti, dovete parlare dei contenuti. Noi ci stiamo parlando dei contenuti e delle proposte, poi però ci dicono: no, però prima bisogna parlare di strategia e di tatticismi. Allora mettiamoci d'accordo, perché se prima si dice che ci sono i contenuti, noi stiamo parlando dei contenuti da settimane. Per le strategie e i tatticismi, secondo me, c'è sempre tempo, è più urgente parlare dei contenuti.
0: Tommaso Goisis.
2: La prima battaglia da fare è quella di dire: vogliamo le primarie, e non le vogliamo per diciamo un esercizio, le vogliamo perché dopo 15 anni di centrosinistra, di cui gli ultimi un rapporto un po' travagliato con la città, pensiamo che il popolo del centrosinistra debba poter scegliere. Io sono in campo dal 22 giugno, stiamo raccogliendo persone, proposte, entusiasmo, non vediamo l'ora di portarle nelle primarie di centrosinistra. La seconda cosa che dico rispetto a, diciamo, l'oggetto della cosa, e lo voglio dire molto chiaramente, io sono in queste primarie per vincerle perché penso che ci sia bisogno di una svolta netta a questo governo della città. Noi usciamo da 15 anni di centrosinistra e i centri estivi di Milano chiudono il 21 di luglio, agosto e settembre i genitori devono arrangiarsi. In tante altre città di centrosinistra e di centrodestra i centri estivi coprono il bisogno di agosto e di settembre perché vanno incontro ai nuovi ritmi di vita dei cittadini e ai problemi del costo della vita. Allora, facciamo le primarie per confrontarci sulle diverse storie e sulle diverse proposte e che poi vinca la migliore.
0: Naturalmente la prima domanda è la più facile, poi arrivano quelle un po' più complicate, adesso vi faccio subito quella più difficile, ricomincio da Pacini, poi andiamo di nuovo con Goisis. È evidente che voi due vi contendiate, Goisis, Pacini, no? I voti di un'area che possiamo definire di sinistra, insomma, e poi ci sono altre candidature che potrebbero arrivare, Carlotta Cossuta, l'area movimentista, ma soprattutto il nome, no, che circola tanto è quello di Pierfrancesco Maiorino. Se vi chiedessero ritiratevi per favorire Maiorino, voi cosa fareste, Pacini?
1: Ma io penso che, non è un modo per non rispondere, tendenzialmente rispondo sempre a tutte le domande dei giornalisti. Penso quello che ho detto prima, noi abbiamo un'urgenza di affrontare i contenuti sociali per questa città, io lo chiamo socialismo municipale perché dobbiamo proprio ripartire da dare delle risposte alla stragrande maggioranza dei milanesi che non arriva a fine mese, che è oppressa da un costo della vita devastante, che è costretta ad abbandonare la città, che respira l'aria più inquinata d'Europa, per cui a me interessa quello e, come dicevo prima, per le tattiche, le strategie ci sarà sempre tempo, anche per la sintesi ci sarà sempre tempo. Ora però abbiamo bisogno invece di contenuti netti e, per quanto mi riguarda, di sinistra, perché se vogliamo anche guardare quello che succede in Germania, ma in realtà succede anche in casa nostra a Milano, l'estrema destra la battiamo con la vera sinistra e questo è l'unico modo per non solo fare il bene dei nostri cittadini a Milano, ma per riportare la politica al centro della nostra discussione.
0: Lei sa, Pacini, che una risposta del genere è una risposta interlocutoria che può lasciare intendere che la risposta è no, oppure anche sì, potrebbe anche accadere che facciate sintesi, ne scegliate uno solo.
1: Nella vita, come dicono gli inglesi, di cose certe c'è solo la morte e le tasse. Quindi preoccupiamoci.
0: In Italia solo la morte di solito si aggiunge.
1: Purtroppo anche le tasse per la classe lavoratrice, quelle sono certe. Per cui cerchiamo di far pagare meno tasse ai lavoratori e lavoratrici di Milano e farla pagare di più ai miliardari. Così partiamo intanto da una delle certezze di questa vita.
0: E Goisis,
1: ci sarà sempre tempo.
0: Goisis, anche a lei la domanda. Se le chiedessero di ritirarsi per favorirne uno solo.
2: Posso essere più esplicito e dire no, grazie, il mio percorso, il nostro percorso continua, perché diciamo io capisco la domanda riferita a chi fa parte dei partiti, che è una storia politica di partito. Io ho una storia politica che viene dalla città, viene dall'associazionismo prima, nei dopo scuola della città e poi dall'attivismo. Negli ultimi anni mi sono impegnato insieme a un sacco di altre persone per tenere le piscine pubbliche aperte, per aumentare la sicurezza stradale. E quindi il mio non è un percorso partitico, è un percorso che viene dalla città su istanze molto concrete. Adesso, mettendole tutte insieme, racconterò presto una visione complessiva di città e ho, diciamo, la speranza, l'auspicio e mi impegno affinché risulti vincente e poi coinvolga tutte le forze di centrosinistra al primo turno.
0: Questo significa naturalmente una risposta molto netta, è un no, auspicate, abbiamo un minuto per tutti e due, quindi 30 secondi a testa, magari una formula tipo Pacini, primarie a due turni?
1: Ah, per me le primarie a doppio turno, turno alla francese, alla tedesca, alla spagnola, può essere sicuramente molto interessante. C'è anche chi ha proposto le primarie itineranti nei quartieri. Qualsiasi formula che dà voce ai cittadini e alla democrazia milanese di sinistra è ottima e la sosterrò sempre.
0: Goisis?
2: Ci vuole al più presto la data e delle regole che siano giuste, poi un turno, due turni, tre turni, quattro turni, ci vuole una cosa semplice affinché le persone sappiano quando si vota, sappia chi si candida, partecipano, dicono allora. Poi ci si confronta, dal giorno dopo si sta tutti insieme per battere la destra, però adesso ci vuole, ce ne stiamo parlando da un sacco di tempo, ci vuole che i partiti definiscano questa data e le regole, poi ci siamo, le facciamo bene, le facciamo belle, le rendiamo una festa della città, dal giorno dopo io spero di guidare la coalizione per battere la destra.
0: Grazie a Lorenzo Pacini e grazie Tommaso Goisis, una buona serata, un buon lavoro, grazie. Tutti e due, ci fermiamo qua. Tra poco c'è Esteri con Martina Stefanoni, poi il Giornale Radio, Metro Regione e io vi do appuntamento invece di nuovo qui con l'Orizzonte delle 20, la monografica tra le 20 e le 20:30 come da tradizione a partire dalla vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Hai programmi per sabato 12 settembre? La Fiera Equo di Quartiere è una giornata di buon cibo, laboratori, produttori locali e commercio equo. L'ingresso è libero presso Migrando, in via Sciscana 20 a Bussorsi. Lazio.
5: Iniziativa della cooperativa sociale L'Impronta all'interno del progetto Giusti dal Mondo, col contributo di Regione Lombardia e Union Camere Lombardia. Informazioni sui social Migrando la Bottega.
6: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
7: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
8: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
9: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
10: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
11: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
12: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
13: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
14: Sommario della puntata. L'onda nera travolge la Germania. In Sassonia-Anhalt trionfano i neonazisti di AfD ed emerge un governo federale fragile. Ora la macchia rischia di allargarsi anche in Mecklenburg-Pomerania. Il generale Mladic celebrato come un eroe al funerale a Belgrado. 8.000 persone piangono un criminale condannato per il genocidio di Srebrenica e segnano la frattura che ancora spacca i Balcani. Guerra in Ucraina. Gli incontri degli inviati di Trump con Putin e Zelensky non portano nessun risultato e Kiev si prepara ad un lungo inverno. Tra un mese le elezioni in Brasile, la campagna elettorale colpita da uno scandalo bancario che acuisce ulteriormente una polarizzazione già estrema. Diario dall'Iraq, il conflitto tra Iran e Stati Uniti visto da Baghdad. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
13: Apriamo questa prima puntata della nuova stagione di Esteri partendo dalla Germania. Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland ha stravinto le elezioni di ieri nello Stato federato tedesco della Sassonia-Anhalt, ottenendo il 44,8% dei voti, il suo miglior risultato di sempre in un'elezione statale, e potrebbe riuscire a insediare un governo per la prima volta nella sua storia, e sarebbe la prima volta di un partito di destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, durante la riunione del comitato esecutivo federale della CDU di oggi, dopo il disastroso risultato in Sassonia-Anhalt, dove il suo governo ha preso il 17% dei voti, cioè meno della metà della percentuale delle ultime elezioni e meno di quanto previsto dai sondaggi, ha detto: questo scuote il nostro partito nelle fondamenta, si è detto scioccato per il risultato. Sentiamo Alessandro Ricci da Berlino.
15: Siamo tutti profondamente scioccati, dobbiamo accettare il risultato. Queste sono le regole della nostra democrazia. Tuttavia, ieri è cambiato qualcosa, non soltanto in Sassonia-Anhalt, ma in tutta la Germania. Sono le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo la sonora sconfitta del suo partito nelle elezioni del Land orientale, che hanno visto trionfare con il 43,8% l'estrema destra di Alternative für Deutschland. Un vero e proprio terremoto che non si è fermato a Magdeburgo, ma ha investito anche il già debole governo federale di coalizione tra i cristiano-democratici della CDU, i fratelli bavaresi della CSU e i socialdemocratici della SPD, e soprattutto il traballante cancelliere Friedrich Merz. Del resto, al momento della sua elezione, Merz aveva promesso di dimezzare i consensi dell'AfD. L'obiettivo è clamorosamente fallito. In Sassonia-Anhalt il partito ha più che raddoppiato i voti, sfiorando la maggioranza assoluta, mentre a livello federale è ormai stabilmente avanti all'Unione CDU-CSU nei sondaggi, con percentuali intorno al 27-28%. Il cancelliere deve ora provare a tenere insieme un partito diviso tra chi chiede di inseguire l'estrema destra sui suoi temi e chi non lo considera più adatto a guidare la CDU. Una parte del partito reclamerà maggiore durezza su immigrazione, sicurezza, welfare e transizione energetica, ma inseguire l'AfD può continuare a rafforzarla. La CDU si trova così davanti a una vera frattura strategica. Il problema non riguarda soltanto Berlino. Nel nuovo parlamento della Sassonia-Anhalt l'AfD dispone di 39 seggi su 83. Gliene mancano appena 3 per governare da sola. Escludendo un accordo con l'estrema destra, non esiste una maggioranza senza Die Linke. La CDU al momento ha dichiarato però di voler andare all'opposizione, mentre già si vocifera di transfughi da CDU a AfD. Nei corridoi della capitale circolano intanto le prime ipotesi sulla successione a Merz, non nell'immediato, ma forse a partire dal 2027. Il nome più ricorrente è quello di Hendrik Wüst, ministro presidente della Nordrhein-Westfalia, considerato più giovane, più popolare e capace di parlare al centro. Wüst, però, evita accuratamente di presentarsi come un cancelliere di riserva. Il 25 aprile 2027 dovrà affrontare le elezioni nel proprio land. È ancora presto per considerare certa una sostituzione. Merz è stato rieletto presidente della CDU soltanto nel febbraio scorso con oltre il 91% dei voti. Appare però sempre meno scontato che possa guidare il partito fino alle elezioni federali del 2029. Nelle seconde file della CDU sono già arrivate le prime richieste di dimissioni. Poi c'è la coalizione federale da tenere insieme. CDU e SPD perdono consensi da tempo e cercano di recuperare terreno marcando le rispettive differenze. Una strategia forse utile ai singoli partiti, ma certamente pericolosa per il governo. Il leader socialdemocratico Lars Klingbeil ha definito il risultato un segnale a Berlino e ha chiesto una riflessione sulla linea politica, dalle pensioni alla sanità fino al bilancio. Dall'Unione arriva invece l'avvertimento opposto: abbandonare o rallentare le riforme sarebbe un errore. Dopo il voto, la distanza tra i due partiti rischia di allargarsi ancora. Entrambi devono recuperare elettori, ma spingono in direzioni opposte. A Berlino è ormai chiaro che la linea governativa dovrà cambiare. Molto meno chiaro e in quale direzione. Attenzione infine alla prossima tornata elettorale. Il 20 settembre si voterà contemporaneamente a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nella capitale la AfD è seconda nei sondaggi. Nel Mecklenburgo, storico collegio elettorale di Angela Merkel, è nettamente prima, con oltre il 35%, inseguita dalla SPD, mentre la CDU rischia di fermarsi a una sola cifra. Se il risultato della Sassonia-Anhalt dovesse ripetersi anche soltanto in parte, la discussione non riguarderebbe più soltanto la linea politica di Friedrich Merz, ma la sua stessa permanenza alla guida del governo.
13: E il timore è proprio quello che tra due settimane, quando si voterà nel land di Mecklenburg-Pomerania anteriore, si ripeta quanto abbiamo visto ieri in Sassonia-Anhalt, anche perché qui nessun cordone sanitario è riuscito ad arginare l'estrema destra. Ne abbiamo parlato con Arturo Winters, politologo tedesco.
16: Il principio del cordone sanitario in Germania, noto come Brandmauer, quindi il muro contro il fuoco, contro l'incendio, in realtà ha funzionato bene nell'ultima elezione in Sachsen-Anhalt, dove il precedente primo ministro, molto conosciuto dei conservatori, ha ottenuto un risultato molto forte, probabilmente anche in base a quello. In questo caso, anche volendo votare in modo strategico, non era altrettanto chiaro cosa significasse, perché i cristiano-democratici dall'inizio si ritrovavano in una situazione di svantaggio, i sondaggi li davano molto deboli e si sapeva e sembrava quasi inevitabile l'AfD fosse il partito più forte. La domanda era se avrebbe avuto una maggioranza assoluta e no. E qui quindi votare strategico cambia dimensione, perché la domanda era: dove sarebbe stata la maggioranza assoluta? In Germania bisogna sapere che c'è un limite del 5% per entrare in Parlamento. Ecco perché votare strategico per evitare una maggioranza assoluta dell'AfD questa volta significava votare per partiti che erano al limite del 5%. Quindi i socialdemocratici, che solo 20 anni fa ancora governavano in Sachsen-Anhalt, i Verdi e, per versi minori, anche il cosiddetto Bündnis Sahra Wagenknecht. La divisione est e ovest è una divisione ancora molto presente, che va ben oltre il voto strategico nel Sachsen-Anhalt, che appunto è stato fatto ed è il motivo per cui i Verdi hanno ottenuto, e anche i socialdemocratici, dei risultati inaspettatamente buoni, intorno all'8% per quello che è loro. Il tema della divisione tra est e ovest spiega perché strutturalmente l'AfD sia più forte nell'est, e prima dell'AfD i partiti forti non erano quelli tradizionali, erano anche quelli tradizionali, ma anche la Linke, per esempio, l'erede del partito della DDR, che è stata tradizionalmente forte nell'est. Perché? La realtà economica è una diversa che rispetto all'ovest. Per capire le ragioni basta pensare, per esempio, alla presenza di eredità nell'est, mentre a ovest invece i capitali familiari si sono potuti accumulare e tramandare nel tempo. Quindi stiamo parlando di una, nel Sachsen-Anhalt in particolare, di una regione rurale, abbastanza dimenticata dai centri di glamour della Germania economici che sono nell'ovest, e in cui già in passato si avevano votato in modo un po' diverso rispetto all'Anhalt, vale per partiti più a sinistra come anche partiti più a destra, dove 20 anni fa aveva già ottenuto un risultato molto buono un partito che si può considerare di destra radicale.
13: E in questo contesto cosa possiamo aspettarci allora dall'elezione di Mecklenburg-Pomerania?
16: A parer mio, quello che succede, che c'è da aspettarsi, è il motivo per cui al momento le reazioni a livello federale sono relativamente contenute. Nessuno ancora parla di conseguenze personali, per esempio nella CDU, per quello che riguarda il cancelliere Merz, perché la realtà è che nell'arco delle prossime 3 settimane troveranno a luogo altre elezioni. In Mecklenburg-Vorpommern, un'altra regione rurale similmente al Sachsen-Anhalt, sulla costa baltica, dove da una parte si avrà la polarizzazione verso la SPD di Manuela Schlesig, la ministra, la prima ministra di adesso del Land, che è una portatrice di simpatia. Quindi lì il voto strategico sarà votare SPD e dall'altra parte avrai la AfD. E lì quindi in realtà i cristiano-democratici verranno schiacciati, c'è da aspettarsi che riceveranno un risultato sotto il 10%. Quindi sarà un terremoto politico che si dividerà in 3 episodi e che potrebbe avere ripercussioni molto importanti anche a livello personale nella capitale.
13: Ecco, appunto, sulla capitale volevo chiederti, lì si sente questo vento, ci si sta mobilitando in qualche modo?
16: La situazione è molto dinamica, questo dimostra anche quanto sia differente lo scenario in ogni paese federale. Berlino, essendo una grande città, anche partiti più progressisti legati più a un elettorato ormai borghese come i Verdi sono molto forti. In realtà qui ci si ritrova a una corsa a 4 tra cristiano-democratici, socialdemocratici, la sinistra dei Linke e i Verdi e la AfD, tutti e 5 partiti che hanno una possibilità di essere il partito più forte. Ed è chiaro che in questo momento il tema di difendere la democrazia viene utilizzato anche molto e correttamente dai partiti, dai 4 partiti nello spettro democratico che competono per il risultato migliore, per mobilitare gente, perché questo si è visto anche in Sachsen-Anhalt. Lo spettro della destra di nuovo al potere fa aumentare l'affluenza alle urne in modo importante.
13: Un'alta affluenza alle urne favorisce o svantaggia AfD?
16: Nel caso di Sachsen-Anhalt più o meno 170.000 nuovi elettori sono arrivati a favore della AfD, secondo le analisi, mentre soltanto circa 80.000 a favore degli altri partiti. Quindi in questo caso il favoreggiamento è stato della AfD. A Berlino abbiamo una composizione socioculturale molto diversa, come si diceva, una città di 3 milioni e mezzo di abitanti, con una molto aperti al mondo, molto in contatto con scambi del resto del mondo, una città molto internazionale, quindi qua ci si potrebbe aspettare un effetto opposto.
6: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Adesso andiamo a Belgrado, in Serbia, dove oggi ci sono stati i funerali di Ratko Mladic, l'ex comandante dell'esercito dei serbo-bosniaci, che è morto a fine agosto a 84 anni nel carcere dell'Aia, dove era detenuto dopo essere stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e il genocidio di Srebrenica. Nonostante questo, però, in Serbia molte persone lo considerano ancora un eroe e i funerali di oggi lo dimostrano. A Belgrado abbiamo raggiunto Paolo Garatti di East Journal, che ha seguito i funerali.
1: Da stamattina alle 9, quando sono andato di fronte all'edificio della posta centrale per prendere il bus 23, e già da lontano, insomma, vedevo una macchia nera di persone che aspettavano il bus. Man mano che mi avvicinavo, ho cominciato a riconoscere il volto del generale Mladic sulle t-shirt, spillette, tatuaggi, eccetera, eccetera. Quindi era già chiaro, insomma, che la celebrazione avrebbe preso sopravvento rispetto al lutto. Per queste persone credo che Mladic non sia mai stato in realtà il generale condannato per genocidio, per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, ma non ha mai smesso di essere l'uomo delle uniformi, delle bandiere. Quindi ha continuato a rappresentare una storia totalmente diversa da quella scritta dalle sentenze. Questo tripudio di bandiere, striscioni, slogan ha confermato questo sentore, ecco. Il pubblico era transgenerazionale, c'erano giovanissimi, c'erano veterani, c'erano esponenti della politica. Il sentore è che ci sia una sorta di frattura che forse nella quotidianità viene in qualche modo sommersa, perché non è una frattura tra Serbia e Bosnia, tra nazionalisti ed europeisti, è secondo me una frattura interna alla società serba, tra chi considera il passato una questione chiusa e chi continua a viverlo come una ferita aperta, ma soprattutto secondo me tra chi pensa che la memoria nazionale debba essere costruita intorno alle proprie vittime e chi ritiene che non possa esistere senza riconoscere anche quelle degli altri. Mi ha colpito molto il patriarca Porfirie, che ha parlato di Mladic come di un uomo che ha attraversato la storia del popolo serbo, facendo così diventare il funerale un'occasione per riaffermare una memoria nazionale. E secondo me è proprio questo, è qui che si trova il nodo di questa giornata. Quando a essere celebrato è un generale condannato per genocidio, quando la cerimonia è accompagnata da un picchetto d'onore, dalla presenza di ministri, quando ci sono 8.000 persone, secondo le stime, che lo salutano come un eroe, quindi il confine tra lutto e legittimazione diventa veramente molto molto sottile.
0: Ma invece persone che hanno protestato contro questa giornata?
1: Non ne ho visti, sono stato però all'università di storia e filosofia e forse proprio fra gli studenti che potremmo cogliere il senso di tutto questo, perché chiedendo loro cosa pensano dei funerali non ho avuto una risposta univoca. Alcuni considerano Mladic una figura storica, quindi un generale che ha combattuto per il proprio popolo e che merita un funerale dignitoso. Altri rifiutano questa lettura. È proprio secondo me tra gli studenti che si potrebbe cogliere il senso delle proteste. Non è una protesta contro l'uomo Mladic, ma contro il modo in cui la storia viene utilizzata nel presente. Quindi contro l'idea che una società possa costruire la propria identità attraverso i simboli della guerra, senza fare i conti con le conseguenze che essa inevitabilmente porta in grembo.
0: Perché secondo te la figura di Mladic, dopo questi anni, che sì, certo non sono tantissimi, però insomma sono 30, quindi abbastanza, è ancora così? Cioè, che cosa rappresenta poi profondamente per i serbi?
1: Con la morte di Mladic è tornata alla ribalta una domanda che i Balcani non hanno mai smesso di porsi, cioè quanto può essere lunga la vita di una guerra, quanto può andare avanti la sua eredità quando, come dici tu, la guerra è finita da 30 anni. Questa volontà di rimpolpare una narrazione totalmente distorta e al servizio della classe politica, dei propri interessi, veramente avvelena la coscienza collettiva, e vedere così tanti giovani oggi presenti al funerale è stato veramente uno schiaffo, perché pensavo che avevo fiducia che i giovani possano in qualche modo portare avanti la riconciliazione. Vedere così tanti giovanissimi indottrinati con la maglietta di Mladic, cioè osannarlo, incensarlo, è stato veramente agghiacciante.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione in

0: Si è conclusa la missione degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, che hanno incontrato Putin e Zelensky a Mosca e Kiev, ma sembra con scarsi risultati. Sentiamo Roberto Festa.
1: Il negoziato per riprendere i negoziati. Potremmo riassumerle così: le visite degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev durante il weekend. Nonostante Donald Trump abbia affermato che i suoi inviati hanno portato in Russia e Ucraina nuove idee, cosa poi confermata dagli stessi ucraini, non sembra che al momento ci sia una vera svolta. La cosa appare piuttosto chiara se si guarda ad un fatto soprattutto, cioè durante i colloqui tra Vladimir Putin e Witkoff e Kushner, il presidente russo sembra aver reiterato le sue richieste massimalistiche, in particolare le pretese di sovranità su tutto il Donbass, anche le aree che sinora i russi non hanno conquistato. Putin avrebbe chiesto ai suoi militari di occupare tutta la regione prima della fine dell'anno, cosa che a molti osservatori appare non fattibile, frutto soprattutto delle informazioni spesso parziali, spesso abbellite, comunque non corrispondenti alla realtà, che i militari russi trasmettono al Cremlino. Anche il direttore della CIA, John Ratcliffe, è tra l'altro andato la settimana scorsa a Mosca per avvertire i russi che le prospettive militari per loro non sono così rosee. Non si capisce poi esattamente cosa siano queste nuove idee che gli inviati americani hanno portato nelle capitali in guerra. C'è infine un dato, anche questo rilevato da diversi analisti, cioè entrambe le parti hanno bisogno di presentarsi ai colloqui di pace da una posizione il più possibile di forza. I russi cercheranno nei prossimi mesi di rafforzare le loro conquiste, lente, difficili. Gli ucraini vogliono confermare il ripreso slancio militare che gli ha concesso di colpire obiettivi importanti all'interno della Russia. Tutto questo porta dunque a presumere che i primi mesi dell'inverno saranno ancora mesi di guerra e che comunque un'eventuale ripresa significa dei colloqui di pace non avverrà prima di 6 mesi. Per questo la missione di Witkoff e Kushner ha avuto soprattutto l'obiettivo di riprendere il filo dei negoziati che sono stati abbandonati, un po' perché non portavano da nessuna parte, un po' perché gli Stati Uniti sono stati assorbiti da altre questioni, in particolare la guerra in Iran. L'unico vero concreto risultato quindi che il viaggio degli inviati americani ha portato è la tregua di 3 giorni nei combattimenti. Venite più spesso a Kiev, ha detto ironicamente Volodymyr Zelensky, alludendo al fatto che appunto per 3 giorni non ci saranno nella capitale allarmi antibomba.
0: Tra un mese si vota in Brasile, la campagna elettorale entra nelle sue fasi finali, polarizzata più che mai, travolta anche da uno scandalo bancario. Sciocchi Senussi ne ha parlato con Luigi Spera, nostro collaboratore da Rio de Janeiro.
2: Il grosso delle attenzioni si sta concentrando su 2 tematiche. La prima è economica, tuttavia l'attenzione e tutto quello cui si parla in queste ore, in questi giorni a Rio e in tutto il paese è sostanzialmente la questione degli scandali, in particolare uno scandalo del Banco Master che è esploso l'anno scorso. In buona sostanza questa banca per anni ha promesso dei ritorni enormi agli investitori e tutto il denaro che veniva incamerato veniva utilizzato in maniera dubbia, tanto che il titolare di questa banca, questo Daniel Vorcaro, è stato anche arrestato per frodi. Quello che emerge è che molti dei soldi che sono stati incamerati dalla banca negli ultimi anni sono stati distribuiti a favori a politici e anche a giudici della Corte Suprema, per cui c'è un terremoto politico in atto, un terremoto politico giudiziario istituzionale piuttosto serio, e anche Lula è entrato in scena nelle ultime ore, ha rotto il silenzio dopo alcuni giorni dicendo che lui ha chiesto chiunque venga investigato, che nessuno è al di sopra della legge e che le alte cariche dello Stato non sono protette da nulla. Tuttavia questo ha creato uno scontro diretto tra il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che è quello che ha condannato Bolsonaro, e il giudice André Mendonça, che è quello che ha indicato Bolsonaro, che era il suo ex ministro della giustizia. Quindi c'è anche uno scontro politico di fatto all'interno della Corte Suprema, e questo riflette la situazione di polarizzazione nel paese, per cui c'è uno scontro dentro la Corte Suprema, c'è uno scontro dentro la Polizia Federale perché ci sono voci di coinvolgimento anche di funzionari della Polizia, c'è uno scontro dentro la Procura perché c'è la voce anche del coinvolgimento del Procuratore Generale, per cui siamo in una situazione di gravissima crisi istituzionale a un mese dalle elezioni. Ovviamente la destra, nonostante diciamo ci sia un numero molto maggiore di politici di destra coinvolti, tra cui lo stesso Flavio Bolsonaro, che ha preso soldi per finanziare presuntamente finanziare il film del padre, e pare che questi soldi invece siano stati deviati su fondi legati al fratello, per cui siamo in una situazione di crisi istituzionale in cui praticamente la battaglia si gioca sulla stampa e su quello che viene divulgato dalla stampa, e la destra, dicevo, che nonostante abbia più politici coinvolti nello scandalo, sta cavalcando questa cosa. Quindi sostanzialmente saranno questi temi che almeno il primo turno domineranno, insomma, la scena delle elezioni.
3: Ci sono questi grandi gruppi editoriali per chi, tra virgolette, tifano o sopportano?
2: È difficile dirlo, diciamo, al 100%, però storicamente, proprio strutturalmente, i grandi gruppi sono sempre a favore della destra e comunque sempre contro la sinistra e contro le politiche più a favore delle parti della fascia della società più deboli. Quindi questo si mantiene. Non siamo ancora arrivati al livello imbarazzante raggiunto quando all'epoca dell'impeachment di Dilma Rousseff e all'epoca, diciamo, tra il 2013 e il 2016, che sono gli anni in cui, come dire, la pressione sull'inchiesta Lavaggiato e sulla corruzione che stava distruggendo il paese, che poi non esisteva nulla di tutto questo. Purtroppo già sto vedendo questa tendenza a giornalisticizzare la parte giudiziaria, quindi a divulgare queste informazioni, dichiarazioni informative della polizia e intercettazioni telefoniche, e farlo in maniera scoordinata, quindi senza far capire di fatto alla popolazione cosa c'è di vero e cosa no, cosa è stato verificato e cosa no. E quindi questo caos, in questa crisi, e con, diciamo, i grandi gruppi di pressione che comunque spingono verso destra, è chiaro che chi trova il maggiore spazio e forse il più grande successo sono sempre le fake news, che, come hanno determinato dal 2014 l'impeachment, la fase dell'inchiesta Lavaggiato, l'elezione di Jair Bolsonaro nel 2018, sta determinando anche purtroppo una pressione molto forte sull'elettorato.
0: In chiusura, la prima puntata del diario dall'Iraq, che ci accompagnerà per tutta questa prima settimana di Esteri. Prima però di sentire Emanuele Valenti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
4: A pochi minuti di macchina dall'aeroporto di Baghdad, lungo l'autostrada che porta nel centro della capitale irachena, c'è un grosso monumento. È piena notte, il sito è illuminato a giorno con una luce rossa molto intensa, impossibile non notarlo. Qui, nel gennaio del 2020, venne ucciso con un drone americano Qassem Soleimani, il comandante iraniano che aveva messo in piedi la fitta rete di alleanze militari di Teheran in tutto il Medio Oriente: Iraq, Siria, Libano, Yemen, l'asse della resistenza. Stava finendo la prima presidenza Trump, un antipasto della guerra di oggi. La luce rossa è un primo messaggio per il visitatore esterno. Il legame tra Iraq e Iran è speciale, anche qualcosa di più, anzi molto di più. Nel giro di poco i messaggi si moltiplicano senza andarli a cercare. Baghdad è piena di foto, manifesti, striscioni, murales con i leader iraniani di ieri e di oggi: Khomeini, Khamenei padre, Khamenei figlio, Soleimani. Spesso con loro anche lo storico leader degli Hezbollah libanesi, Nasrallah, ucciso dagli israeliani nel 2024, ma anche il carismatico religioso sciita iracheno Muqtada al-Sadr. E lo stesso in tante altre zone del paese, non solo nel sud a maggioranza sciita: strade, piazze, palazzi, ponti, luoghi pubblici. Gli elementi del complesso quadro geopolitico di questa regione, sappiamo, nel pieno di una rapida e convulsa trasformazione, ci sono tutti. Ogni tanto, in contrapposizione, ci sono anche i cattivi, i nemici, Trump e Netanyahu. In alcuni negozi, con le spille o le calamite di Baghdad o delle squadre di calcio, vince il Barcellona, ci sono anche quelle di Khamenei. Immagini, in quella che sembra quasi una campagna pubblicitaria o una trovata per i turisti, che con lo scoppio della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele sono comprensibilmente spariti. In realtà dietro, lo capiremo presto, c'è molto altro. La guerra in Medio Oriente ha però anche un impatto molto tangibile sulla quotidianità degli iracheni. Fuori dalle stazioni di servizio ci sono code chilometriche. Il blocco di Hormuz ha ridotto in maniera importante le importazioni di prodotti derivati dal petrolio. Nonostante la notevole produzione domestica, che fa il 90% del budget iracheno, il paese non produce tutti i carburanti necessari a soddisfare la domanda interna. Il mercato nero si arricchisce. Ai bordi delle strade si stanno moltiplicando le montagne di taniche di benzina, con prezzi gonfiati del 50%. Anche la rete elettrica è in sofferenza e l'Iraq importa una buona parte della sua corrente elettrica dal vicino Iran. I blackout sono una costante, che parta subito il generatore o che rimanga tutto fermo, buio, per ore. Gli iracheni, abituati a ben altri problemi, non fanno una piega. La sera o la notte, quando noi iniziamo a pensare a come muoverci nel buio, hanno già acceso la luce del cellulare da 30 secondi. Per il visitatore esterno, in questo paese non c'è quasi nulla di normale. Per gli iracheni, tutto è diventato normalità.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
6: Il mondo è grande, terribile, difficile da comprendere.
7: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera. L'ex vicepresidente boliviano. Perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
6: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via

0: Sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
0: Il programma su spaziocinema.info.
2: Popolare Network.
3: Siamo scioccati, ma non mi dimetto. In Germania il cancelliere Merz ammette la sconfitta del suo partito nelle regionali in Sassonia-Anhalt, mentre l'AfD festeggia il clamoroso successo di ieri. Resta da capire se alla fine l'estrema destra avrà i seggi necessari per governare. Libano, 11 morti in attacchi israeliani, tra le vittime due neonati. Da tre giorni Tel Aviv ha ripreso a bombardare pesantemente il sud. Per Netanyahu un biglietto da visita in vista delle elezioni. Ratko Mladic, funerale con picchetto d'onore e migliaia di partecipanti a Belgrado, presenti anche diversi ministri del governo. In Serbia il criminale di guerra è ancora oggi considerato da molti un eroe. Walter Lavitola cambia ancora versione: volevo proteggere Ranucci da un attentato di matrice israeliana contro di lui, per questo ne organizzai un altro, ma per fargli aumentare la scorta, dice, e chiede gli arresti domiciliari in Basilicata. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. In Germania oggi il cancelliere tedesco Merz ha parlato alla stampa dopo la clamorosa vittoria dell'estrema destra nelle regionali in Sassonia-Anhalt. Il capo del governo nazionale ha riconosciuto la sconfitta, ma ha fatto capire che non si dimetterà, mentre si aspetta di capire se alla fine la AfD avrà la maggioranza necessaria per governare la regione. Il servizio.
4: Siamo tutti profondamente scioccati. Friedrich Merz ha definito quello della Sassonia-Anhalt il peggiore risultato della CDU da decenni e ha ammesso che la sconfitta avrà conseguenze. Il cancelliere ha però escluso le dimissioni e confermato il proprio programma di riforme, sostenendo che dovrà essere spiegato meglio agli elettori. Ancora più netto, il ministro presidente uscente Sven Schulze. La CDU, ha detto, non ha ricevuto alcun mandato a governare e passerà all'opposizione. Schulze, inoltre, ha escluso che propri deputati possano sostenere AfD e ha annunciato conseguenze personali. La formazione del governo resta apertissima, l'AfD ha 39 seggi su 83, per la maggioranza ne servono 42, insieme al BSV arriverebbe a 44, ma il partito di Sarah Wagenknecht esclude una coalizione e non vuole votare né Ulrich Siegmund di AfD né Schulze. Il BSV, vero ago della bilancia, potrebbe però sostenere singoli provvedimenti dell'AfD o astenersi al terzo scrutinio, quando basterà la maggioranza dei voti espressi. Si valuta anche un candidato indipendente, sostenuto da maggioranze variabili. SPD e Verdi chiedono invece alla CDU di non ritirarsi e di partecipare alla costruzione di un governo di minoranza. L'AfD sostiene infine, senza fornire prove, di essere in contatto con alcuni deputati cristiano-democratici. Il nuovo Parlamento dovrà insediarsi entro il 6 ottobre, ma non esiste una scadenza per eleggere il ministro presidente. Se fallissero i primi due scrutini, il Landtag dovrebbe scegliere tra lo scioglimento anticipato e una terza votazione a maggioranza semplice. A Magdeburgo, al momento, regna l'incertezza. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
3: E a 24 ore dal successo dell'AfD, che ragionamenti si fanno in Germania a livello politico e mediatico sui motivi di questo risultato e quali potrebbero essere i suoi sviluppi a livello nazionale? Sentiamo il servizio.
5: Chi ha votato per l'AfD e come si spiega la sua vittoria travolgente in Sassonia-Anhalt? Una prima analisi del voto mostra aspetti piuttosto curiosi. Il partito dell'estrema destra è riuscito a sottrarre voti un po' da tutti gli altri partiti. 80.000 dalla CDU, 15.000 dai socialdemocratici, 10.000 però anche dai postcomunisti della Die Linke. In media sono stati gli uomini a votare di più per l'AfD, il 51% di loro li ha preferiti ieri. Fra le donne solo il 40%. I giovani al di sotto dei 30 anni hanno votato al 42% per partito di estrema destra, fra quelli sopra i 70 anni invece solo, si fa per dire, il 30. La radiografia del voto spiega però solo in parte il successo della destra estrema. Una spiegazione per il successo dell'AfD è anche il ruolo e la popolarità del suo capolista locale Ulrich Siegmund, che è riuscito con i suoi sorrisi ostentati, la sua allegria e i suoi modi di fare allegri apparentemente innocui a depoliticizzare la campagna elettorale e a distogliere l'attenzione dei cittadini dai contenuti estremi e ultranazionalisti del suo programma. Sigmund ha organizzato grigliate, raduni,

0: in motocicletta, sagre di paese, offrendo occasioni di identità regionalistica e appartenenza collettiva ad un elettorato altrimenti disorientato e deluso dai grandi partiti. Ma questa specie di oblio ed entusiasmo collettivo può reggere davvero alla lunga e garantire al partito successi anche a livello nazionale? Stando ai sondaggi si potrebbe dire di sì. A livello federale l'AfD è quasi al 28% dei consensi, 7 punti in più rispetto ai cristiano-democratici delle CDU e addirittura 13 punti in più rispetto ai socialdemocratici dell'SPD. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
1: Gli attacchi israeliani uccidono civili e si accompagnano alla distruzione, all'incendio e alla demolizione di case e proprietà. Sono crimini ingiustificati da condannare e respingere. Sono le parole del presidente libanese Aoun dopo che negli ultimi 3 giorni almeno 20 persone sono state uccise dall'esercito israeliano in diversi attacchi nel sud del paese. Oggi in particolare si contano 11 vittime, tra cui 2 neonati, nel bombardamento di un edificio residenziale. A Beirut abbiamo raggiunto il giornalista Mauro Pompili.
2: Sì, in questi ultimi tre giorni stiamo assistendo a un'escalation di nuovo da parte di Israele, che non significa che negli ultimi mesi la situazione nel sud del Libano, nella Bekaa, è stata tranquilla. Il numero di morti era diminuito, ma non azzerato assolutamente. Negli ultimi 3 giorni invece, appunto, l'esercito israeliano hanno rilanciato fortissimi attacchi, provocando praticamente una 20 di morti in 2 notti e 3 giorni, aumentando ancora di più, se possibile, la distruzione nel sud. È difficile capire cosa realmente sta bollendo in pentola. Se da un lato è facile capire la posizione di Israele con l'avvicinarsi delle elezioni, probabilmente Netanyahu e i suoi hanno bisogno di qualche vittoria, e qualche vittoria che sempre di più ormai però deve fare i conti con una situazione che è regionale, cioè è una partita in cui le pedine si stanno riposizionando velocemente e continuamente, cioè tutto questo, il piccolo Libano è lì che aspetta. E di sicuro oggi si è registrata una dichiarazione del Presidente della Repubblica, un abbastanza in attesa, cioè per la prima volta ha esordito dicendo che se Israele vuole la guerra, che lo dica e che non si continui la farsa degli accordi.
1: Alla presenza di migliaia di persone, di diversi ministri del governo serbo e del figlio del presidente Vučić, si sono svolti oggi a Belgrado i funerali del criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto in carcere a Laia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Al termine del funerale il corpo è stato sepolto accanto a quello della figlia, morta suicida per la vergogna dei crimini compiuti dal padre. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte le medaglie e onorificenze del generale e il suo berretto da alto ufficiale. Daniela Nenadic, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
3: Il governo e il presidente della Repubblica di Serbia hanno dichiarato che lo Stato non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione del funerale e che l'evento è stato gestito esclusivamente dalla famiglia Mladic. Tuttavia, c'è stato un forte coinvolgimento dello Stato nell'organizzazione delle cerimonie. Sabato si è tenuta una commemorazione per Ratko Mladic presso una struttura militare alla presenza del ministro della giustizia serbo, che si trovava anche a bordo dell'aereo che ha trasportato la salma di Mladic in Serbia. Anche l'assemblea municipale di Novi Sad ha aperto la seduta odierna osservando un minuto di silenzio in sua memoria. L'opposizione ha deciso di non partecipare all'iniziativa e ha abbandonato l'aula. Ieri sera a Belgrado si è disputata una partita di calcio tra la Stella Rossa e il Partizan. I tifosi della Stella Rossa, che sono controllati dallo Stato, hanno osservato un minuto di silenzio per Mladic e hanno realizzato una coreografia speciale per rendergli omaggio. La Serbia, come in molte altre occasioni, resta oggi profondamente divisa sulla figura di Mladic e il suo ruolo nella guerra civile in Bosnia e Erzegovina.
1: Una notizia di poco fa: Emma Bonino è stata portata all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove è arrivata in codice rosso, il più grave. Secondo fonti sanitarie citate dal Corriere della Sera, la storica leader radicale sarebbe in condizioni critiche. Ha detto però anche che in questi minuti l'agenzia ANSA scrive che Bonino sarebbe cosciente. La leader radicale ha 78 anni, già alla fine dello scorso anno era stata ricoverata dopo un malore, in quel caso poi era stata dimessa dopo una settimana. Voleva proteggere Ranucci da un attentato di matrice israeliana legata a un'inchiesta di Report e per questo organizzò un attentato, questo vero, dando mandato però di non far male per fargli aumentare la scorta. È la nuova versione che Walter Lavitola ha dato ai giudici del riesame per chiedere i domiciliari e giustificare così l'attentato subito dall'ex conduttore. Lavitola ha parlato nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Sentiamo Mario Di Vito che sta seguendo l'inchiesta per il Manifesto.
4: La Vitola spara altissimo, ovviamente, poi diciamo la credibilità del personaggio è nota da almeno un quindicennio, perché di tutta questa vicenda, a mio modo di vedere, la cosa che più stupisce è la credibilità che un importante giornalista d'inchiesta come Ranucci ha dato a un tipo come la Vitola, che insomma già in passato aveva dimostrato di essere capace di dirne tante e mai credibili. Però questo discorso di amicizia comunque allo stato attuale delle cose è pacifico che Ranucci non sapesse nulla dei piani di Lavitola, anzi a convinzione soprattutto del GIP, oltre che dei PM dell'ordinanza, si parla proprio di un Ranucci manipolato da Lavitola in varie circostanze, quindi vittima di quello che è accaduto.
1: Inizia stasera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati di base CUB e SGB. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interesserà il trasporto pubblico locale. Diversi motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. Il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione. Poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento di aggressioni, oltre a una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori. Sentiamo Clemente Garruto di SGB Trasporti.
5: Ho iniziato col trasporto merci, adesso si stanno espandendo anche con il settore dei viaggiatori, adesso con gli intercity e un domani faranno anche con il trasporto regionale e anche con le FedEx. Si darà spazio a altre imprese con il giochino comunque del trasporto fatto ai fini del profitto e come sappiamo tutti tutto ciò che viene fatto per il profitto alla fine comporta meno investimenti in sicurezza e più disagi anche per l'utenza. L'esperienza ci sono stati anche altri paesi tipo l'Inghilterra, che poi sono tornati indietro, hanno dimostrato questo. Da noi invece, da Moretti in poi, si è pensato alla fine di creare un profitto anche al settore ferroviario, però cosa ha comportato? Ha comportato alla fine che i lavoratori sono stati sempre peggio, hanno avuto sempre contratti a ribasso e anche l'utenza alla fine ha pagato le conseguenze.
1: Infine andiamo a Venezia con l'arrivo oggi della flottiglia alla Mostra del Cinema, l'inviata Barbara Sorrentini.
6: La flottiglia è arrivata al Lido di Venezia verso le 16.30, come d'annuncio attraverso i social, accolta da bandiere palestinesi e con gli slogan Free Palestine. L'imbarcazione partita da Trieste ha attraccato un moletto della riva di Corinto, sull'isola Edipo, unico luogo di impegno sociale e attivismo politico alla Mostra del Cinema. Un grande striscione in verticale lungo l'albero maestro con scritto Palestina sullo sfondo di una kefia. Chiediamo che l'Italia riconosca lo Stato palestinese, come già fatto da altri governi, dicono dal microfono. Abbiamo chiesto alla Biennale di issare la bandiera palestinese insieme a quella degli altri stati, ma non è stato fatto. Infatti la risposta all'invito di Venice for Palestine è stata lapidaria. Non possiamo, la Palestina non è riconosciuta come stato. Tra le richieste c'è anche quella di interrompere ogni rapporto con gli enti culturali israeliani. In questi giorni in cui è stato impedito di portare all'interno dei varchi intorno al Palazzo del Cinema spillette che si riferiscano al genocidio, si vedrà Naza, il film che denuncia gli abusi e i delitti dei soldati israeliani dalla loro propria voce. E accanto alla flottiglia, il regista palestinese Ahmed Assouna di Al-Mowaten Osama ha raccontato come si vive nella striscia di Gaza sotto assedio. Prossimi appuntamenti lungo il red carpet e giovedì con il lancio di aquiloni per i bambini di Gaza.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Massimo Alberti e Diana Santini. La prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
7: Popolare Network. Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
8: A Milano quest'autunno torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Spettacoli di artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente.
9: Tra gli ospiti, i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Questani, l'artista Lina Laperite, il coreografo Boris Charmanz.
8: FOG Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre.
9: Abbonati con la membership su triennale.org.
10: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
11: Le 19.46, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. ZTL Isola, da oggi telecamere attive e scattano le multe, deroghe per residenti e lavoratori, l'assessora Censi dice, vantaggi anche per i commercianti. Da questa sera e per 24 ore lo sciopero dei treni interesserà anche la Lombardia, fascia di garanzia tra le 6 e le 9, tra le 18 e le 21, la mobilitazione non interesserà ATM. In memoria di Youssef, la raccolta fondi in memoria del ragazzo morto 2 anni fa nel carcere di San Vittore, le donazioni hanno raggiunto quota 5.000 euro, aiutiamo minori e giovani adulti in difficoltà. Via libera definitivo alla ZTL serale e notturna nel quartiere Isola di Milano. Da pochi minuti, dalle 19.30, le telecamere e i varchi di accesso sono attive e scatteranno le multe per chi non rispetterà il divieto di circolazione dei veicoli fino alle 6 della mattina successiva. Sono previste una serie di deroghe per i residenti, domiciliati, lavoratori e specifiche categorie di veicoli. La zona a traffico limitato entra così pienamente in vigore dopo una serie di incontri con la popolazione e qualche protesta, soprattutto da parte di alcuni esercenti dell'isola. Arianna Censi è assessora alla mobilità del Comune di Milano.
12: Da oggi parte la rilevazione digitale attraverso le telecamere, che è il sistema che usiamo per controllare gli accessi. Ovviamente abbiamo utilizzato più di 2 mesi e mezzo, quasi 3 mesi, per avvisare la popolazione, per avvisare tutti che entrava in vigore un sistema a cui non si può non far riferimento. La ragione per cui l'abbiamo attivata è per proteggere, diciamo così, coloro che risiedono e vivono nelle zone interessate dalle telecamere e dalla ZTL. Questo è stato fatto perché proprio dai cittadini, dai residenti è venuta questa esigenza. Durante la realizzazione delle regole che stanno dietro l'attivazione di una zona a traffico limitato, abbiamo compreso quali fossero le preoccupazioni, anche i timori, anche di coloro che lì vi abitano, e abbiamo messo in campo tutte le opzioni necessarie a fare in modo che la vita delle persone che abitano lì non fosse penalizzata dalla ZTL, e credo che ci siamo abbastanza riusciti, ecco. E devo dire che queste richieste hanno poi condizionato il modo in cui stiamo facendo la ZTL Isola, in cui faremo la ZTL San Siro, in cui abbiamo fatto la zona del quadrilatero, perché erano richieste corrette e anche che tenevano conto delle esigenze della vita di tutti i giorni delle persone.
11: Scatterà alle 21.18 di questa sera lo sciopero nazionale dei trasporti, indetto dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie. La mobilitazione proseguirà per 24 ore, con conseguenze anche sulla circolazione dei treni in Lombardia. Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, sono garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sono previsti bus sostitutivi, senza fermate intermedie, tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, in caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale. Il personale ATM non aderisce invece alla mobilitazione, dunque non ci saranno effetti sul trasporto pubblico locale. È passato un anno dallo scontro in Via Porpora, dove è morto Matteo Barone, 25 anni, investito sulle strisce pedonali da una persona che guidava oltre il limite di velocità e in stato di ebbrezza. Da allora quell'attraversamento e l'intera Via Porpora sono rimasti esattamente uguali: una strada rettilinea, con corsie veicolari larghe, marciapiedi stretti e nessuno spazio per infrastrutture ciclabili o verde urbano. Nei mesi successivi allo scontro, un gruppo di cittadini, insieme all'Associazione Verde Porpora, un comitato locale già attivo da da qualche anno aveva avanzato una proposta concreta per mettere in sicurezza e riqualificare proprio la via. Sentiamo Chiara Quinzi, che fa parte di Verde Porpora.
13: Purtroppo, diciamo, non è cambiato molto, nonostante che, diciamo, nei mesi passati noi ci siamo messi al lavoro, abbiamo fatto proposte anche tecniche, abbiamo raccolto anche le voci di tante persone che abitano Via Porpora in diversi modi, chi ci vive proprio, chi usa i servizi, chi ci passa, insomma, che raccontano una situazione davvero poco piacevole, se non addirittura davvero molto pericolosa, come è stata per Matteo. E quindi è un anno che chiediamo, ma già anche da prima col Comitato Verde Porpora, che la strada sia completamente rivista, che si pensi alla mobilità dolce, quindi alle tante persone che usano i marciapiedi, che camminano, che vanno in bicicletta, e non ultimo la questione ambientale, che quest'estate è veramente stata molto, molto presente. Quindi l'idea di piantare degli alberi, avere dell'ombra, che l'asfalto non si sciolga, eccetera. E purtroppo dobbiamo dirci che a oggi non abbiamo ancora avuto una risposta ufficiale, nonostante che abbiamo avuto un abboccamento, ci è stato chiesto di mandare le nostre istanze, il nostro progetto, e che apparentemente ci rassicurano dicendo che è stato preso in considerazione. Ovviamente siamo fiduciosi di avere il prima possibile questo riscontro, ma purtroppo ad oggi ancora non c'è niente di ufficiale.
11: Una raccolta fondi per sostenere minori e giovani adulti in difficoltà. A 2 anni dalla morte di Youssef Barsoma, avvenuta nel carcere di San Vittore a Milano, gli operatori che si sono occupati di lui hanno raccolto più di 5.000 euro che hanno aiutato ragazze e ragazzi senza tutele minorili né famiglie alle spalle. Sentiamo il servizio di Chiara Manetti.
14: 31 tra ragazze e ragazzi aiutati nell'ultimo anno. È il bilancio della raccolta fondi intitolata Youssef Barsom, morto a soli 18 anni nel rogo della sua cella a San Vittore nella notte tra il 5 e 6 settembre 2024. Partito dall'Egitto a 14 anni, passato per i lager libici e arrivato a Lampedusa con i segni delle torture sul corpo e nella mente. Youssef era un ragazzo solo e fragile. Entrato in carcere per un piccolo furto in un supermercato, da quelle mura non è più uscito, nonostante il tribunale per i minorenni lo avesse dichiarato 2 volte incapace di intendere e di volere. Una vicenda segnata dall'archiviazione dell'inchiesta sulla sua morte, per cui erano indagati i suoi compagni di cella. Archiviazione a cui il fratello e l'avvocato della famiglia si sono sempre opposti, denunciando come le sue gravi patologie psichiche siano state sempre ignorate. Dalla sua storia, 3 persone che si erano prese cura di lui, 2 assistenti sociali e la sua tutrice legale, hanno fondato il progetto In Memoria di Youssef. Sentiamo una delle promotrici, Chiara Poletti.
15: Noi interveniamo praticamente dove il sistema, diciamo, ha un piccolo buco. Siamo un piccolo fondo, abbiamo aiutato appunto 31 ragazze e ragazzi in un anno di raccolta fondi. La maggior parte dei ragazzi sono tra i 18 e i 21 anni, principalmente stranieri ma non solo, che quindi si trovano soli, senza famiglia a supporto e senza più tutele. Noi non siamo un'associazione, ma siamo semplicemente un gruppo di volontari. In questa pagina Instagram, ma anche sulla pagina Facebook, che si chiama con lo stesso nome, In Memoria di Youssef, chiediamo una piccola donazione per non farle rimanere in strada e dargli anche un minimo di possibilità per il loro percorso di integrazione qui in Italia e a Milano.
11: Proseguirà il 12 ottobre con la convocazione in aula dei consulenti della Procura il processo sul progetto Bosco Navigli, un complesso residenziale sorto nello storico quartiere di San Cristoforo, nella zona sud-ovest di Milano. Per la vicenda sono imputate per lottizzazione abusiva e abuso edilizio 7 persone, tra cui l'architetto Stefano Boeri e gli ex dirigenti comunali Alberto Viaroli e Giovanni Oggioni. Quelle del 12 e poi del successivo 19 ottobre saranno delle udienze importantissime per l'accusa. Verranno infatti ascoltati i consulenti tecnici dei pubblici ministeri, che avevano stimato un danno di oltre 5 milioni e mezzo di euro per mancate monetizzazioni a favore di Palazzo Marino. Il piano per ampliare lo scalo e aumentare il traffico nell'aeroporto di Orio al Serio sta suscitando proteste in tutta la Bergamasca. Tra i problemi principali ci sono l'inquinamento acustico, quello ambientale e la sacrificata qualità della vita degli abitanti della zona. Giovedì sera la rete dei cittadini farà un flash mob davanti agli uffici dell'ente gestore. Da Bergamo il servizio della nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
16: Mentre la sindaca Carnevali festeggia Sant'Alessandro, patrono di Bergamo, si moltiplicano le iniziative contro l'ampliamento dell'aeroporto di Orio al Serio. È online su change.org una petizione che ha raggiunto in pochi giorni più di 1300 firme. Prima la salute, l'ambiente e la qualità della vita, recita il testo, che chiede di fermare il piano di sviluppo dello scalo, che per il 2040 prevede 23,9 milioni di passeggeri l'anno. Oggi sono 17 milioni i passeggeri annui del primo scalo italiano di Ryanair, che da anni fa registrare le lamentele di chi la notte non riesce a dormire per il rumore degli aerei. È questo uno dei punti critici: dalle 23 alle 5 non dovrebbero esserci voli, ma ogni notte c'è chi resta sveglio per i boati, anche a finestre chiuse. Contro l'ampliamento si sono detti anche i sindaci dei comuni più toccati dalle rotte, come Seriate e Orio, per cui la crescita sarebbe incompatibile col territorio. È in corso ora il dibattito pubblico sul progetto di sviluppo lanciato dalla partecipata che gestisce lo scalo SACBO, di cui il comune di Bergamo è socio al 14%, un conflitto di interessi al centro delle contestazioni, che oltre a rumore e smog lanciano l'allarme su traffico indotto e conseguenze del turismo, come aumento dei B&B e dei prezzi delle case. Intanto è pubblico lo studio epidemiologico dell'azienda sanitaria locale, finanziato dalla stessa SACBO, per cui l'inquinamento portato dai voli non causerebbe danni alla salute che non siano già provocati dallo smog della pianura padana. E giovedì 15 sigle invitano un flash mob alle 18.30 fuori gli uffici di SACBO a Grassobbio, a firmare fra gli altri AVS, comitati, sindacati di base e movimenti.
11: Precariato, costo della vita troppo alto e l'intelligenza artificiale che entra in classe, oltre ai genitori cosiddetti senza rete, nei mesi estivi. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico in Lombardia, la CISL Scuola ha provato ad evidenziare le problematiche legate al mondo scolastico lombardo. Nelle scuole lombarde negli ultimi mesi sono stati assunti a tempo indeterminato 7.042 docenti, di cui 2.153 di sostegno, un dato in crescita rispetto allo scorso anno. È un passo in avanti, che però secondo il sindacato non basta a colmare le lacune del sistema. Sentiamo Luisa Treccani, che è segretaria generale della CISL Scuola Lombardia.
17: Rimane un problema nella nostra regione è l'elevato numero appunto di precari, ed è per quello che una sostanziale delle richieste che facciamo come CISCuola è proprio quella di introdurre una forma di stabilizzazione automatica, la definiremmo, cioè come oggi già accade dalla graduatoria provinciale per le supplenze, per i posti di sostegno. E chiediamo che possa avvenire anche senza tramite concorso l'assunzione del personale già abilitato. In questo modo si riuscirebbe a garantire una maggiore stabilità e continuità del personale. Inoltre diventa indispensabile aprire col governo un ragionamento funzionale davvero sulla situazione di organico, sia docenti che ATA, perché anche sul personale ATA siamo fortemente in sofferenza. E da ultimo, un aspetto che è una problematica che diciamo è abbastanza forte, che è quella della denatalità. Per farvi fronte all'interno della scuola, la proposta che facciamo non è tanto quella di ridurre le classi o ridurre le scuole, ma fare in modo che questa diventi un'opportunità per ridurre piuttosto i numeri di alunni per classe, dal momento che le indicazioni del Ministero chiedono una forte personalizzazione dell'offerta formativa e all'interno delle classi abbiamo davvero tante situazioni di disturbi specifici di apprendimento, bisogni educativi speciali che richiedono una programmazione personalizzata. Riuscire ad avere un numero inferiore di alunni permetterebbe davvero un'autentica personalizzazione che oggi fatica a realizzarsi o comunque appesantisce notevolmente il lavoro sommerso del personale docente.
11: In chiusura le previsioni del tempo, questa sera a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
18: E tra martedì e mercoledì l'arrivo di un'attiva perturbazione dal nord Atlantico interromperà il lungo dominio dell'alta pressione, quindi le previsioni per le prossime ore: cielo sereno o solo con qualche passaggio nuvoloso irregolare, comunque asciutto. Per la giornata di domani martedì ancora soleggiato ma con aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio, in serata primi rovesci e temporali più diffusi poi nella notte, soprattutto tra le Alpi e la pianura pedemontana, localmente fenomeni intensi. Le temperature massime saranno ancora comprese tra 29 e 31 gradi, poi mercoledì proseguiranno i temporali, soprattutto in mattinata, con marcato calo delle temperature massime tra 22 e 25 gradi.
11: Sono le 19:59, era tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia ritornano domattina alle 7:15. Una buona serata da Chiara Manetti e Alessandro Braga.
19: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
20: Edo, sei pronto?
21: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
20: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
21: Hai già scelto il tuo pigiama?
20: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
21: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
20: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
21: pigiamarun.it.
22: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
19: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
22: Istitutoconfucio.unimi.it.

0: 20, un minuto a Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Prima puntata del palinsesto che una volta l'avremmo definito autunno-inverno e lo definiamo ancora così anche se fa un caldo tremendo. E il tema di questa prima puntata è estremamente caldo sul piano politico, invece, visto che ci occupiamo della vittoria schiacciante della AfD alle elezioni in Germania, nel Land della Sassonia-Anhalt. Saluto subito Mara Gergolet del Corriere della Sera, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Grazie naturalmente per essere con noi, visto che hai un sacco di lavoro anche oggi, immagino domani sarà ancora ampio lo spazio che dedicherete a questo fatto politico e tu sei molto impegnata. Senti Mara, oggi Merz, il cancelliere tedesco, ha parlato, ha detto siamo profondamente scioccati per la CDU, la peggior sconfitta da decenni, e poi ha aggiunto arrendersi per me non è un'opzione. Certo che però partiamo da qua, il voto di ieri, pur naturalmente immagino adesso ce lo dici, no? Anche in Germania come in Italia ha delle connotazioni locali, però è un bel preavviso di sfratto per lui.
1: Sì, sì, sì, è una situazione molto delicata se non drammatica per la CDU. Lui, ecco, ha ribadito di non volersene andare, ha fatto una sorta di mea culpa che partiva dalle emozioni. Ecco, è stato abbastanza umile nel presentarsi davanti ai giornalisti dicendo abbiamo capito che non riusciamo a raggiungere le emozioni della gente. Come se fosse però, ecco, poi è stato anche subito criticato dalla stampa tedesca che è molto attenta, come se fosse solo un fatto di comunicare male, di emozioni, no? Mentre probabilmente quello che si è rotto in questo momento in Germania è qualcosa di più profondo, e non basterà comunicare in modo un po' più emotivo quello che si fa per superare questa voragine che si è aperta, questo buco. Ecco, è uno shock quello che la Germania sta vivendo, è uno shock anche nei discorsi delle persone, non ce lo si aspettava, ed è segna anche un divario crescente forse tra chi vota AfD e chi assiste a questo risultato con sgomento e con incertezza.
0: E allora Mara, la domanda è inevitabile: qual è questo elemento più profondo che segnala nella società tedesca il risultato di ieri?
1: Ma il risultato profondo è che c'è una destra estrema, radicale, che rappresentata da questo partito che è tra i più radicali che ci sono in Europa, perché ricordiamolo, Marine Le Pen ha rotto con l'AfD, stiamo parlando di un partito di questo genere che raccoglie un enorme consenso. Questo era un paese che fino a 2-3 anni fa si è sentito in larga parte, forse mettiamo fino ai 5 anni fa, si è sentito in buona parte in qualche modo immunizzato da queste, no, da queste spinte, si è sentito in qualche modo protetto proprio per la propria storia. Ecco, è vero che qui è arrivato più tardi quello che succedeva altrove, e sembrava potesse rimanere una dimensione più contenuta. Ecco, non è così, c'è un partito che ha adesso i suoi leader, che si è strutturato, basta andare un po' sul terreno per vedere che mobilitazione stanno facendo, dove hanno cominciato a insediarsi, e questo è in alcune parti dell'est. E anche se si va al Parteitag, cioè al congresso del partito, ormai si vede una classe dirigente che si è strutturata anche fisicamente, hanno i vestiti, non sono più il movimento della prima ora che era veramente molto improvvisato, con persone che non sapevano cosa facevano. Ecco, immaginarli ancora così è uno sbaglio, è un partito che mira a occupare il potere in Germania, è un partito che mira ad arrivarci, se poi ci riuscirà o non ci riuscirà è tutto un altro discorso, e diciamo che la Germania, ecco, poi in questo momento c'è anche questa fase di sconcerto, ha molta resistenza, no? Ancora nella propria società civile, insomma, ha strutture ancora forti, eccetera eccetera, però è vero che per la prima volta c'è un partito che mira a diventare maggioritario, a vincere un'elezione in Germania, ed è di questo tipo.
0: E allora, anche alla luce di quello che dici, insomma, questo questa trasformazione di carattere, se ho capito bene, estetico, insomma, come li definiresti questa sera a 24 ore il risultato della Sassonia-Anhalt dal punto di vista ideologico? Perché questa naturalmente è la... cioè, c'è una parola, no? Che è inutile che nominiamo, che fa paura a tutti quanti.
1: Sì, io non sono, non li definisco neonazisti e credo che questo aspetto sia in larga parte fuorviante, ecco, non perché non vogliano sminuire le colpe del nazismo, ecco, questo diciamolo, però ecco, non c'è nel programma apertamente, ufficialmente, eccetera, eccetera, questa voglia di riabilitare il nazismo o questo obiettivo di riabilitare il nazismo, ecco, e forse anche insistere su questo dall'immagine eccessivamente distante dalla realtà, quindi quando tu cominci a parlare di nazismo non riconosci più queste persone, lo scarto tra la realtà che hai nella testa e quella che vedi è troppo grande, per cui non ci credi più. Questo io credo che sia una cosa da tenere a mente, però è vero che loro vorrebbero ridurre il nazismo come un fatto disgraziato, uno dei più atroci della storia tedesca, ma uno dei tanti che è passato e sul quale bisogna ormai passare oltre. Questa è un po' l'idea, cioè non costruire la propria base politica, la propria organizzazione politica sul rifiuto di quello che è stato il nazismo, cosa che invece è proprio l'origine della Germania del dopoguerra, l'allontanamento, il ripudio, e costruire in modo completamente diverso rispetto a quello che si è fatto, fino a ripudiare le ali estreme, no? Le ali vanno tagliate, l'estrema destra non ci può essere, non ci può essere anche l'estrema sinistra, infatti qui due partiti sono stati banditi negli anni 50, il partito comunista e poi il partito neonazista che si stava riformando.
0: Ti stai riferendo naturalmente alla Germania dell'Ovest, la Germania dell'Est.
1: Mi sto riferendo alla Germania dell'Ovest,
0: sia politico che anche ideologico era molto diverso. Rimaniamo all'oggi, anzi al domani. Innanzitutto, loro governeranno davvero in Sassonia-Anhalt, lo faranno da soli, lo faranno con l'appoggio del partito di Sara Wagenknecht, insomma rosso-bruno, come faranno?
1: Ecco, l'idea è comunque, anche parlando oggi alla CDU, insomma l'idea che sta emergendo la CDU è di lasciarli governare se ce la fanno a fare sto governo, cioè di non ostacolarli, di non fare non so quale resistenza per impedirli di fare il governo. E possono in teoria farlo, ecco, possono in teoria farlo, perché, vi spiego brevemente proprio la procedura parlamentare, ma è molto semplice. Il ministro presidente si presenta al Parlamento, e quello che si presenta e ottiene i voti per l'incarico. Le prime primi due scrutini sono a maggioranza assoluta per essere messi in carica, il terzo basta la maggioranza relativa. Ora il campo democratico ha meno voti del campo dell'AfD, e c'è questa piccola formazione di Sara Wagenknecht, una vecchia conoscenza della politica tedesca, la formazione rosso-bruna, quindi una sinistra nazional-populista che ha infine finiti punti di contatto con l'estrema destra, che è disponibile, sarebbe disponibile ad astenersi, di fatto appoggiandoli da fuori, comunque ad astenersi. Se i rossobruni di Sara Wagenknecht si astengono, l'AfD ha più voti del campo democratico, quindi Sigmund si potrebbe insediare.
0: Sono mille le contraddizioni anche viste dalla parte, diciamo, italiana. Sara Wagenknecht fu protagonista di un congresso del Movimento 5 Stelle un paio di anni fa a Roma, intervistata da Giuseppe Conte, però rimaniamo sulla Germania.
1: Ma è vero, però è una persona dalle mille piroette, Sara Wagenknecht, fu
0: difficile da afferrare.
1: La spina nel cuore nel fianco della sinistra, la compagna di La Fontaine, fu molto, a un certo punto ebbe grande successo, formò la Linke, ovunque arriva non riesce mai ad andare d'accordo con gli altri, una persona con scarsissime capacità organizzative, quello che tocca poi dopo un po' non funziona più, e però ecco, una persona che ha questa grandissima capacità di reinventarsi e di disturbare, ecco. Però è vero che negli ultimi anni, qui sto parlando forse dal Covid in poi e sicuramente dalla guerra in Ucraina in poi, ecco, diciamo gli aspetti questi più filorussi e anti-immigrazione, cioè questi punti di contatto con l'estrema destra si sono accentuati, ecco, forse la Sara Wagenknecht Wagenknecht di adesso, pur essendo una persona dalla grandissima dialettica, capacità di elaborare un pensiero, ha studiato, eccetera, eccetera, e quindi ha un livello, diciamo, di elaborazione politico-culturale plurilinguistico nettamente superiore di gran parte delle persone che affrontano il talk show. Ecco, però diciamo che si è andata nella direzione di una sinistra molto nazionalista, molto anti-immigrati, direi quindi xenofoba, e dall'altra parte veramente anti-europea. Ecco, e questo forse la Sarah Wagenknecht, compagna di La Fontaine, 20 anni fa non lo era.
0: Senti, ma poi concretamente questa maggioranza in un land povero, composto da una popolazione anziana con 1.600.000 abitanti, insomma piccolino, cosa potranno fare davvero, considerate le leve di un land in Germania?
1: No, in realtà sono tante. In realtà questa è una repubblica federale, no? Proprio ufficialmente chiamata così, e quindi le competenze regionali sono forti, e sono forti in tutta una serie di campi, e questo proprio per disegno, perché sempre tornando a quel discorso nazista che mi ha fatto all'inizio, per impedire il ritorno di una cosa così atroce con tali conseguenze come fu il nazismo, si cercò di spezzettare il potere il più possibile, ecco, quindi anche decentralizzarlo. Questo è proprio nella Costituzione della Germania. Quindi che cosa possono fare? Intanto, vabbè, la sanità, queste cose sono regionali come da noi, ma quel che è molto importante, per esempio, sono la scuola, la cultura, l'educazione, che sono di competenze regionali. Ecco, e qui è quello che è veramente il loro programma, se vogliamo così, radicale e anche avversiva, o comunque che può entrare in rotta di collisione con la con il resto della Germania, perché l'idea è di cambiare i piani scolastici. Tra le loro proposte scritte nero su bianco, abbandonare l'obbligo scolastico, far insegnare più tedesco e più aritmetica, ma per esempio abolire tutti i sostegni psicologici agli studenti. E poi ci sono delle misure che qui, quando si comincia a entrare un po' più nel concreto, fanno un po' paura, cioè separare le classi dei bambini tedeschi dalle classi dei figli di rifugiati, perché in questo modo, così è scritto, i bambini tedeschi, cito testualmente, sarebbero esposti, fuori dalle virgolette, all'influenza, ritorno tra virgolette, della cultura dei paesi stranieri, all'eccessiva cultura dei paesi stranieri. E così come si vorrebbe separare i disabili da queste classi, perché rallentano l'apprendimento di tutta la classe. Ecco, questo questo è un po' il cuore del progetto. E perché parlo del cuore del progetto? Perché questo dell'estrema destra è un progetto di tipo culturale, se volete di una rivoluzione culturale o controrivoluzione culturale, che vorrebbe far tornare indietro la Germania, perché secondo loro è andata troppo avanti nella sua spinta a sinistra, cioè nel riconoscere i diritti agli omosessuali, allontanandosi dalle società tradizionali. Quindi l'idea è di tornare a una Germania come era, più conservatrice, più autoritaria, dove c'è più rispetto, dove c'è più disciplina. Tra le proposte, per esempio, in questo programma c'è il carcere per i ragazzi, e cioè se tu sei indisciplinato a scuola o comunque fai un gesto di indisciplina, neppure troppo grave,
0: vai in galera.
1: Sono previste fino a quattro settimane. E queste sono, ecco, questo è un po' quello che vi dicevo dell'humus culturale dell'estrema. Cioè non è tanto, l'idea non è tanto adesso ricreiamo il nazismo, perché non ci crede nessuno, ed è anche sbagliato dirlo, non è questa cosa qua. Però rimettere indietro, diciamo, l'orologio di una società che è andata in una direzione che a loro non piace, che secondo loro non funziona, che è troppo disordinata. E questo però è un progetto dove è facile vedere dei contatti, appunto, con l'ideologia che citavi tu, quindi
0: grazie.
1: Con l'ideologia di tanti tanti anni fa.
0: Mara, grazie a voi, e buona sera. Buon lavoro, ti leggiamo domani sul Corriere, ciao.
1: Ciao, buonasera.

0: Naturalmente uno dei temi che riguardano AfD, soprattutto dopo un successo del genere, è chi sono gli elettori di AfD e soprattutto perché si rivolgono a questa formazione politica di estrema destra. Molti sottolineano il rifiuto dell'immigrazione, molti altri sottolineano invece i problemi di carattere economico e sociale causati dalle riforme anche le ultime di Merz. Insomma, ci si impoverisce, non ci sono speranze per il futuro. Abbiamo parlato con Luciana Caglioti, che è una giornalista che vive in Germania, lavora alla radio pubblica tedesca.
1: Molti parlano di un voto di protesta, quello di ieri in Sassonia-Anhalt, però si tratta anche di qualcos'altro, cioè nel voto di ieri ci sono sicuramente anche degli elementi di protesta, in primo luogo contro il governo federale di Friedrich Merz, del cancelliere, ma c'è soprattutto la convinzione da parte degli elettori che Alternative für Deutschland, cioè la AfD, possa risolvere i problemi quotidiani dei cittadini, dalla sicurezza al caro benzina, all'emigrazione, alla crisi in ambito sanitario. E questo lo dicono le analisi condotte nell'elettorato appunto sulle attribuzioni di competenze ai diversi partiti. E in Sassonia Anhalt la maggioranza degli elettori pensa che l'AfD e il suo candidato Ulrich Siegmund siano in grado appunto di offrire delle risposte migliori su questi temi. Il fatto però che ieri si è votato per uno Stato federale, per un Land che peraltro è anche piccolo, che non può assolutamente intervenire su temi centrali come la politica energetica o la politica estera e non può incidere, diciamo, più di tanto in materie come, non so, la sicurezza interna, la distribuzione dei flussi migratori. Quindi all'AfD e a Siegmund una fetta quasi, diciamo, maggioritaria dell'elettorato della Sassonia-Anhalt attribuisce delle capacità, dei poteri che in realtà l'AfD non ha e non può avere, anche se dovesse governare il Land. E poi dietro alle percentuali raggiunte dell'AfD c'è anche una domanda più grande, forse anche più importante, perché proprio lì, proprio qui e adesso. Io direi che il risultato della Sassonia-Anhalt non può essere spiegato appunto soltanto attraverso le politiche sociali o attraverso il malcontento nei confronti del governo federale guidato da Merz, perché appunto per le ragioni che ti stavo dicendo, no? per il programma di riforme molto duro, sono misure che possono essere percepite come particolarmente pesanti proprio in un Land della Germania orientale, dell'ex DDR, da chi vive già in una condizione di marginalità economica e sociale. E poi però nei Länder orientali, cioè nelle regioni stato orientali della Germania, come appunto la Sassonia-Anhalt, c'è una storia che viene da molto più lontano, e cioè la riunificazione tedesca, perché per una parte della popolazione della ex DDR, dell'ex Germania democratica, non è stata vissuta la riunificazione come un processo di integrazione tra pari, tra est e ovest, ma come qualcosa di più simile, diciamo, a un'annessione. E quindi questa frustrazione negli anni non è scomparsa ed è sicuramente anche un elemento che ha portato le persone a votare questo partito populista ultranazionalista, e che è questo che appunto l'AfD ha saputo, diciamo, trasformare in consenso politico, no? Presentandosi come una forza di rottura contro quelli che loro definiscono, vengono percepiti come i partiti dell'establishment,
0: che sono un po' tutti da destra a sinistra, in questo caso nella narrazione, infatti, di AfD. Senti, citavi tra le cause materiali un mix di cause, di ragioni di tipo economico-sociale, poi il tema del rapporto con il governo Merz e ancora l'immigrazione. Ma allora, anche guardando oltre il voto di ieri, considerando il futuro, ci saranno altre elezioni importanti regionali, poi ci sarà naturalmente il voto politico l'anno prossimo. diciamo, nel consenso a AfD è possibile calibrare questi tre fattori? Quale pesa di più? In che misura, insomma, si distribuiscono questi argomenti?
1: Ma forse appunto la frustrazione è diciamo è più caratteristica per i lender orientali, però in generale questo governo è il governo meno amato dalla seconda guerra mondiale. Il cancelliere Friedrich Merz è il cancelliere meno amato dalla seconda guerra mondiale, per cui è una situazione molto molto critica. Cioè la socialdemocrazia che c'è stata una volta qua in Germania ormai è una cosa del passato. Lo Stato sociale sta praticamente scomparendo con le riforme di Merz, per cui diciamo che questi problemi vengono percepiti non solo lì ma anche a livello federale. Si spera che non abbiano diciamo le politiche populistiche dell'AfD non trovino piede come appunto in Sassonia-Anhalt, e penso di no, però comunque c'è un malcontento generale, cioè soprattutto una disillusione nei confronti dei partiti popolari tradizionali, nei confronti della CDU, per cui una fascia della popolazione di cittadini dicono bene, se la CDU è contro, diciamo, non è più un partito popolare ma fa politiche solo per le fasce più abbienti della società eccetera, allora protesto, e a chi mi rivolgo? L'SPD segue la CDU, insomma non c'è più questa grande differenza, e quindi è molto più facile poi che facciano presa dei partiti così populisti come la AfD. Gran parte dei voti si pensa che arrivino appunto dalla CDU e soprattutto da chi fino ad ora si era, diciamo, astenuto, e diciamo che l'identikit dell'elettore AfD tipo è uomo tra i 35 e i 59 anni con un basso livello di scolarizzazione, operaio, impiegato, però è difficile dire se questi elettori abbiano o no, cioè abbiano o no letto il programma dell'AfD per la Sassonia-Anhalt, no? Che ricordo spinge alla remigrazione degli stranieri, l'immigrazione viene definita strumento inadeguato contro l'estinzione della popolazione autoctona, e poi mira a contrastare l'aborto, a favorire lo sviluppo democratico, demografico, cioè no? le famiglie, lo sviluppo appunto demografico, e anzi offre addirittura dei bonus di 2.000 euro per i primi due figli e 4.000 per dal terzo in poi, e quindi sono dei temi che fanno presa su su una fascia sociale, però purtroppo secondo me i cittadini non trovano delle risposte nei partiti tradizionali, e quindi poi succede che si facciano così convincere da questo partito che però ha delle frange estremamente nazionaliste e se non neonaziste.
0: Era Luciana Cagliotti, giornalista della radio pubblica tedesca. Saluto invece adesso Roberto Castaldi, focuseurope.it. Buonasera.
2: Buonasera.
0: La Sassonia-Anhalt è un piccolo land, è una piccola regione nel centro geografico della Germania, anche se poi prima stava a est, prima dell'89, 1.600.000 abitanti, nel cuore possiamo dire fisico, oltre che culturale, dell'Europa. Allora il voto di ieri potrebbe essere da lì un qualcosa che si dipana come quando si lancia un sasso nello stagno a tutto il continente?
2: Certamente, il problema è come viene interpretato il sasso e che tipo di reazioni provoca. Questo dipende dalle analisi che verranno fatte su questo voto. Io credo che noi abbiamo assistito in questi anni alla tendenza dei partiti di centrodestra di inseguire le posizioni dell'estrema destra, e alla fine gli elettori preferiscono l'originale alla copia. E questo è quello che sta succedendo in Germania, dove la CDU ha in questi ultimi anni ha avuto la tendenza a copiare per certi aspetti le posizioni, specialmente su temi di migranti, anche quelle posizioni che poi ha preso a livello europeo su questi temi, promettendo come dire, un rilancio economico che nessun paese da solo è in grado di garantire. Cioè, il problema è che certe aree più di altre, perché sono più depresse da un punto di vista economico, come quelle della ex Germania orientale, soffrono il fatto che non stiamo riuscendo a rilanciare il modello sociale europeo, la crescita in Europa. E questo dipende dal fatto che la competizione globale con colossi di dimensioni continentali come Stati Uniti, Cina, Russia, India, contro i quali nessun paese europeo ha le risorse per rilanciare la propria economia. O lo facciamo tutti insieme come europei, creando degli strumenti fiscali, di politica economica europea, implementando i rapporti Letta e Draghi, oppure non abbiamo speranze. E finché i governi nazionali ottusamente continuano a cercare risposte nazionali che non sono in grado di dare, non risponderanno alle esigenze dei cittadini e monterà la protesta. E quindi i partiti protesta come l'AfD continueranno ad avere buon gioco.
0: Senta, a proposito della metafora del sasso nello stagno, è un'altra domanda è chi lo lancia. Questo sasso, naturalmente, mi riferisco alle influenze straniere, nel senso straniere rispetto ai paesi europei, no? Cioè, chi sottolinea il forte legame di AfD, ad esempio, con la Russia di Putin, ma non è più solo quel soggetto lì, ci sono anche gli Stati Uniti di Trump.
2: Anche Trump, assolutamente. Ma questo è il paradosso in cui stiamo vivendo in questa fase storica. Cioè, abbiamo dei partiti che si presentano come fortemente nazionalisti, hanno una narrazione di voler difendere i cittadini, la sovranità nazionale, la nazione, eccetera, che sono quelli che prendono, come soldi da paesi stranieri. È stato il caso in passato del Fronte Nazionale in Francia, che è stato condannato perché aveva avuto finanziamenti da banche russe. In Italia abbiamo avuto lo scandalo Savoini relativamente alla Lega e così via. Cioè, noi abbiamo questi partiti che si presentano come nazionalisti, ma in realtà sono la quinta colonna di chi, di paesi, potenze esterne che mirano a disgregare l'Europa per poterne estrarre risorse. Perché noi quello a cui stiamo assistendo oggi è uno scontro mondiale in cui tornano gli imperialismi estrattivi, ognuno con gli strumenti che ha a disposizione. Putin, la Russia, ha rinnovato i suoi strumenti militari, cerca di invadere l'Ucraina. Gli Stati Uniti con un mix di dazi e minacce sulla sicurezza, più interventi militari come in Venezuela, poi in Iran. La Cina con penetrazione economica, la via della seta, investimenti finanziari, controllo delle infrastrutture come il porto del Pireo e così via. Quindi ognuno cerca di, come dire, ritagliarsi sfere di influenza per estrarre risorse
0: Aia, abbiamo
2: dai centri di
0: perso,
2: risparmio del
0: ecco.
2: mondo e quindi
0: Abbiamo,
2: risparmio
0: credo,
2: del mondo e quindi
0: Castaldi,
2: c'è
0: la
2: lavoro.
0: sentiamo che va e che viene, quindi si riesce a rimanere immobile per questo ultimo minuto
2: Ma io
0: che manca alla fine del nostro spazio, perché in un minuto le voglio chiedere, so che lei, insomma, questa analisi l'ha già fatta anche ai tempi delle elezioni europee, quanto pesa la paura dello straniero, la paura in questo caso dell'immigrato in questo risultato?
2: Pesa molto perché abbiamo una narrazione che invece di risolvere i problemi punta al capro espiatorio. Le cose vanno male perché ci sono troppi immigrati. La realtà è che non è così. Noi abbiamo un calo demografico, abbiamo bisogno di immigrati. Il problema è che non abbiamo crescita economica perché non facciamo gli investimenti che andrebbero fatti a livello europeo per avere la scala necessaria ai tempi dell'intelligenza artificiale, della transizione ecologica, digitale e così via. Questo è il nodo fondamentale. Finché i partiti tradizionali non creano strumenti europei per rispondere alle sfide e dare risposte concrete, continuerà a montare la protesta e quindi i partiti antisistema di protesta nazionalisti continueranno a crescere.
0: Roberto Castaldi, focuseurope.it, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie dell'invito.
0: Arrivederla. E grazie che è rimasto con noi fino alla fine. Tra di voi, ascoltatrici e ascoltatori, sono le 20:30. Luigi Ambrosio vi saluta. L'Orizzonte torna come sempre domani alle 18, come sempre, e con la ripresa del palinsesto autunnale e invernale, mentre l'Orizzonte delle 20 ritorna alle 20, appunto. Rimanete con noi con i nostri programmi. Ciao. Ritorna alle 20, appunto. Rimanete con noi con i nostri programmi. Ciao.

0: e a tutti coloro che sono in ascolto. Comincia oggi con questa puntata una nuova stagione radiofonica, la 17ª di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marie. Jailhouse rock, carcere e tutta la musica del mondo. Ma la nostra storia di oggi non inizia in una galera. La nostra storia di oggi non inizia in un commissariato o in una caserma dei carabinieri. Non inizia con un fermo di polizia. La nostra storia non inizia a New York o a Los Angeles, a Londra, a Santiago del Cile o a Milano. Non inizia in una grande metropoli dove l'industria musicale macina suoni e fretta. La nostra storia inizia in un piccolo paese dell'Appennino, poche case arroccate sopra il fiume Limentra. Inizia a Pavana, una frazione di San Buca Pistoiese. È qui che in questa estate 2026 una parte della storia è finita, ma è qui e in tanti altri posti del mondo e dell'animo umano che una parte molto più grande resterà per sempre in vita.
0: Lo scorso 6 agosto se n'è andato uno dei più grandi autori di tutti i tempi. Nei giorni successivi le sue canzoni sono volate di città in città, dal nord al sud dell'Italia, di piazza in piazza, di bocca in bocca. In tanti, in tantissimi, ci siamo ritrovati spontaneamente a cantare nelle strade attorno a due chitarre e una bottiglia di vino. Una strada in particolare ha sentito più canzoni di tutte, via Paolo Fabbri, a Bologna, davanti al numero 43, dove per tanti anni lui ha abitato, un indirizzo reso immortale da un album eterno.
1: C'eravamo anche noi, in via Paolo Fabbri 43, scappati via da Roma, dopo aver sentito la notizia, per unirci a quel popolo amico che come noi è nel cuore i suoi versi. Radio Popolare, dove è sempre stata una presenza intima e preziosa, lo ha celebrato grandemente. E Jailhouse Rock unisce oggi la propria voce con questa prima puntata della sua 17ª stagione radiofonica che dedichiamo al nostro maestrone.
0: Ha raggiunto la sua ultima Thule, regno di ghiaccio eterno. Ha indirizzato la sua prua verso l'infinito, ma mai si spegnerà di lui e della sua nave il ricordo. Mai smetteremo di cantare e di vivere quelle canzoni che ci hanno accompagnato da sempre, lungo tutta la vita. Parole e accordi mischiati a noi, al nostro respiro e al nostro stesso essere quel che siamo. Grazie, meraviglioso burattinaio di parole. Grazie, maestro.
1: Tu che hai doppiato 3 volte Capo Horn e navigato 7 volte 7 mari, non sei oggi su quel fiordo, ma sei qui in mezzo a noi. In questa canzone hai raccontato la tua morte. Noi l'ascoltiamo all'inizio di questa puntata, all'inizio di questa stagione che ti dedichiamo, perché è un nuovo inizio e non una fine. Grazie maestro, questa è l'ultima Thule, Francesco Guccini.

0: L'ultima Thule dall'omonimo album del novembre 2012, l'ultimo album in studio di Francesco Guccini, se non consideriamo i due dischi essenzialmente di cover, canzoni da Intorto e canzoni da Osteria in questo brano veramente commovente. Lui racconta la propria morte che inevitabilmente è arrivata ed è stato grandioso vedere in questo mese che è passato l'intimità che i tanti fratelli e sorelle, perché veramente è un popolo vicino quello che è cresciuto ascoltando i versi di Francesco Guccini, quello che si è rispecchiato in quelle canzoni. Chi frequenta le chat su internet dei gucciniani vede come si stanno continuando ad organizzare cantate, eventi, le cantate anarchiche, portate una chitarra, portate un fiasco di vino in tutte le città, in tutti i paesi, dovunque c'è una piazza, c'è un popolo di guccineani che ha voglia di stare insieme. Non dimentichiamo ovviamente qui a Jailhouse Rock il carcere. L'estate è stata dura, i detenuti sono cresciuti in numero considerevolmente, abbiamo sfondato ormai il tetto delle 65.000 unità. La ricetta del governo è sempre quella di continuare a minacciare più carcere, a minacciare più reati, a dire però che ne costruirà di nuovi. E poi a inventarsi ipotesi creative come quella che nelle ultime settimane ci ha raccontato il ministro Nordio, ovvero che farà uscire 10.000 detenuti tossicodipendenti mandandoli in comunità. Ovviamente non è assolutamente possibile, i soldi che ha stanziato basteranno appena per 500. Abbiamo le norme, l'affidamento in prova per i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, potremmo usare quelle con un po' più di coraggio. E a proposito di questo, noi torniamo a Francesco Guccini con un altro brano. È difficile scegliere nella grande, bellissima produzione di Guccini. Cerchiamo di non farvi ascoltare le canzoni più note, ma sono tutte notissime, quindi la scelta è veramente faticosa. Il secondo album in studio dopo Folk Beat numero 1 è 2 anni dopo, del 1970, e c'è questa canzone che racconta di un uomo, un ubriaco, che un tempo però aveva cantato all'opera e ogni tanto, proprio quando beve un po' di più, magicamente gli ritorna in mente quel momento, quel pubblico e allora così, nel niente dell'osteria, nel silenzio, lui si alza in piedi, e canta. Qui il brano lo ascoltiamo da Quasi come Dumas, il disco live del 1988, un altro disco bellissimo che contiene l'inedito Ti ricordi quei giorni? E ci ascoltiamo qui a Jailhouse Rock, l'ubriaco.
1: Appoggiato sulle braccia, dietro il vetro di un bicchiere, alza per un po' la faccia e domanda ancora.

l'ubriaco Francesco Guccini. Vi abbiamo detto che ci siamo stati anche noi davanti a Via Paolo Fabbri a cantare con tutte le persone che spontaneamente si erano lì riunite, che sono accorse lì davanti, sentita la notizia della morte di Francesco Guccini. È durato per varie sere di seguito. Abbiamo registrato così con il cellulare, sentirete un po' di rumori di fondo. Abbiamo registrato questo bellissimo brano che nello stesso album della canzone che abbiamo appena sentito, ovvero In due anni dopo, c'è questo blues che ritroviamo di nuovo in Quasi come Dumas. Il blues si chiama Altrist, poi diventerà Altrest nel disco live, Il Triste. Erano arrivati in quel momento davanti a Via Paolo Fabbri Gloria Turrini, grandissima voce blues, andate a cercare su internet le sue cose, e la chitarra di Aldo Betto dei Savannah Funk. Vi invito, un trio eccezionale, vi invito anche questo ad andarlo ad ascoltare. Anche loro erano accorsi spontaneamente, Aldo ha preso una chitarra, Gloria con la sua voce hanno cantato questo blues di Francesco Guccini, Il Triste. C'era tuo padre sull'uscio, mi ha domandato quando ti sposi, io che faccio fatica a mangiare per me, figurati se fossimo in due, e io sono qui in mezzo alla strada, è brutto davvero star la domenica a tasche vuote e senza te. Ma non sono queste le parole che sentirete, perché il blues è in modenese. E allora lasciamo i microfoni in via Paolo Fabbri 43.

0: al Crist, registrata da noi con mezzi di fortuna in via Paolo Fabbri. Alla chitarra c'era Aldo Betto dei Savannah Funk, alla voce Gloria Turrini, ma era tutto improvvisato, tutto accaduto lì per caso e c'eravamo tutti noi a cantare questa canzone, un po' meno perché il dialetto modenese è per tutti noi un po' più difficili. E adesso vi facciamo ascoltare una preziosissima testimonianza. Dopo la morte di Guccini abbiamo raggiunto Ella De Bandini. Ella De Bandini è lo storico batterista di Francesco Guccini, sono tutti nomi che noi che seguivamo i concerti li conosciamo a memoria, insieme a Juan Carlos Flaco Biondini, Arestavo Lazzi, Vince Temper, Antonio Marangolo, e c'era lui, Ella De Bandini. E questo è il ricordo prezioso che ha affidato ai microfoni di J-Laus Rock.
1: Un saluto a tutti, non so se dire buongiorno, buonasera, buonanotte o buon pomeriggio, perché sono le 12.40 di notte, sono tornato in albergo in questo momento dopo un concerto. Sono Ella De Bandini, il professore batterista, praticamente 80 anni, dei quali più di 60 facendo picchiando con delle bacchette sui tamburi. E stavo pensando questa sera, prima di addormentarmi, al periodo passato con Francesco Guccini. Ci siamo conosciuti nel 1969, quando decise la EMI, la casa discografica, di fare un disco che si chiamava L'Isola Non Trovata, di Francesco Guccini, con dei musicisti, dei session men, proprio dei musicisti della sala di registrazione. Quindi entriamo in studio, il primo fu Vince Tempera, che coinvolse Arestavo Lazzi e me, e da De Bandini, a fare questo disco. E da allora si è subito formata una complicità mentale, anche culturale, di provenienze, diciamo che le provenienze erano le stesse. Francesco, come Ares e come me, era emiliano e ha cominciato a suonare nelle sale da ballo, quindi ascoltavamo le stesse cose, si suonava il rock and roll di allora, quindi proprio tutta un'altra cosa di quello che poi sarebbe stato il futuro di Francesco Guccini e anche il nostro, perché diciamo che le canzoni che suonavamo allora erano brani di Elvis Presley, di Tom Richard, quindi il testo non era la cosa più importante, anche perché molti di noi allora non si conosceva nessuna parola dell'inglese, quindi era proprio il brano, la pulsazione ritmica che ci affascinava. E Francesco, anche lui, suonava con un gruppo, con Alfio Cantarella, con Victor Soriani dell'Equipe 94, suonava questo genere di musica. Quindi avevamo lo stesso inizio, la stessa passione giovanile per questo genere musicale. Poi cosa è successo? Che il talento di Francesco, sicuramente non... Quando non ha un talento, non c'è bisogno di un Bob Dylan o di un Leonard Cohen che ti dice di fare una certa cosa. Il talento non è studiando altre persone. Sì, uno le può studiare, ma se non hai il talento non riuscirebbe mai ad essere un Francesco Guccini o un Fabrizio De André o chi altro, si può dire. Quindi proprio era la natura che gli aveva donato questo dono, insomma, di sapere scrivere nel modo giusto le cose giuste, che potevano raccontare delle cose avvenute, inventate. E poi soprattutto da allora, diciamo che c'è stato veramente un continuo susseguirsi di collaborazioni, e a noi era permesso tutto, i musicisti, da parte mia era permesso tutto, e quello che sto continuando a fare anche adesso. Avevamo una grande libertà, Francesco non aveva bisogno di essere alla moda, di seguire le cose, il modo, i ritmi che andavano in quel momento. Lui non aveva bisogno, il testo era importante e quindi potevamo usare tutte le nostre esperienze fatte in sala da ballo che venivano dallo swing, dal jazz, dalla musica latina, e tutti questi brani, si possono sentire brani meravigliosi come Scirocco che ha scritto insieme a Flaco Biondini, o a brani dove addirittura c'è anche il Gualdi che in stagioni che suona il clarino con in modo tradizionalissimo, insomma. E quindi, che dire, abbiamo potuto veramente fare una cosa al di fuori di quello che erano le mode del momento, le richieste commerciali, eppure siamo rimasti lì tanti anni, e ogni volta che si saliva, che si usciva, si saliva sul palco, non era un applauso che ci accoglieva, non erano urla così, noi eravamo veramente abbracciati da un pubblico che ci ha seguito per tantissimo tempo. E quello che stiamo facendo adesso, cerchiamo di fare noi dei musici adesso, è quello di andare a suonare questi brani dove spesso il pubblico interrompeva Francesco nelle esecuzioni e lui ci interrompeva un brano a metà per parlare con il suo pubblico. Oggi noi queste cose non le facciamo, noi diamo la possibilità alle persone di poter ascoltare in un posto dove si sente bene, teatri con una buona acustica, o l'importanza di una buona acustica, non i palasport di allora, dove si sentivano solamente le urla e tutta la musica era confusa. Oggi noi cerchiamo di far sentire veramente quello che ha scritto Francesco e la possibilità che ci ha dato noi di suonare in quel modo. Io sono molto onorato di aver fatto parte di questa di questo momento, grande momento della musica italiana, e continuerò a farlo facendo anche logicamente altre cose, perché Francesco mi ha permesso di essere Ella De Bandini. Francesco, non c'era un momento durante il concerto in cui lui non nominava o non si inventava una cosa anche inesistente per poter nominare uno dei suoi musicisti. Non so, Flaco oggi è entrato in un bar e non gli ha dato il caffè giusto, gli ha dato decaffeinato, però parlava di Flaco Biondini, oppure Aresta Volassi, ieri in piscina, quindi la gente ci conosce perché Francesco parlava continuamente di noi durante i suoi concerti e ci teneva sempre presenti al pubblico che ci ascoltava. E credo che sia stato l'unico artista con il quale ho lavorato che si comportava in questo modo. Che cosa si può dire se non grazie Francesco? Ciao a tutti e grazie di avermi ascoltato in questo momento notturno dove viene fuori la verità e l'onestà di quello che una persona dice. Ciao a tutti. Mi faccio un buon bicchiere di vino adesso alla salute del buon Francesco. Ciao.
0: Era Ella De Bandini, commovente, ai microfoni di J-Laus Rock. Noi torniamo alla musica di Francesco Guccini, facciamo un grande salto in avanti. È veramente impossibile scegliere le canzoni da ascoltare, ma so che in queste settimane tutti noi le stiamo ascoltando a nastro tutte quante. Questo brano è tratto da Quello che non, album del 1990. È veramente un quadro dove Francesco Guccini racconta un pezzo di umanità che è molto lontano da lui, molto differente da quella che era la sua vita, ma come sempre sa fare, con una grande capacità di pennellare quelle immagini, di fotografarle con un grande rispetto. Questo è Le ragazze della notte.

0: Le ragazze della notte, ancora con Francesco Guccini in questa prima puntata dell'anno di Jailhouse Rock.
1: Storie raccontate con delicatezza, profondità, come diceva Susanna, dipinti. Storie sono quelle che sono presenti all'interno delle carceri per adulti, nelle carceri per maschi, nelle carceri per femmine, storie complicate di mamme, di donne con i loro bimbi, crescono i bimbi con le loro mamme in carcere, innocenti, messi dentro per la cattiveria molte volte di un potere che sulla loro pelle gioca il consenso. E sarà un anno duro per chi è portatore di queste storie. Perché? Perché è un anno elettorale e nell'anno elettorale sarà sicuramente, ne vedremo delle belle, Susanna, ne vedremo veramente delle belle. Luglio, fine luglio è stato il mese in cui il governo nuovamente ha ritenuto di prendersela con quella che chiama in modo improprio, volgare, maranza, e ha introdotto nuove norme, ne abbiamo parlato tanto dai microfoni di Radio Popolare in tutti i GR fatti durante quest'estate. Per esempio, presupponendo la imputabilità del minorenne fra i 14 e i 18 anni, sempre capace, non si andrà più a vedere se veramente lo era, non lo era. L'interesse superiore del minore va a quel paese, eppure era previsto da convenzioni internazionali e quindi costituzionalmente garantito. È tutto così. Tutto così, e il prossimo anno ne vedremo di tutte sulla sicurezza, l'immigrazione. Perché questo il terreno del consenso, ma non sono solo per vincere le elezioni, però non sono solo norme propaganda, sono norme vere che producono danni, norme vere che producono danni e che saranno sono le tessere di un mosaico autoritario.
0: E noi torniamo alla musica di Francesco Guccini con questa canzone che prendiamo da Parnassius Guccini del 1993, il disco che porta il titolo della farfalla che si trova in giro per l'Appennino e che lo scopritore ha voluto dedicare a Francesco Guccini. In questa canzone Guccini ci ricorda che non è mai una buona cosa. Ricordare, appunto, bisogna saper guardare avanti, perché tra i libri schiacciare rose di risa paghe piene delle spose. Noi ci ascoltiamo, non bisognerebbe.

0: Non bisognerebbe, ancora con Francesco Guccini, chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio, come sempre. C'è anche Patrizio Connella.
1: E possiamo dire, usando le parole di Guccini, non bisognerebbe torturare i ragazzini. Non bisognerebbe in uno stato normale. Non bisognerebbe torturare i ragazzini. E invece l'ennesima inchiesta, nata anche grazie al lavoro faticoso degli avvocati, delle avvocate di Antigone, dei nostri occhi sul territorio. Casal del Marmo è a Roma, nella periferia romana, e Antigone aveva ricevuto segnalazioni da parte di operatori coraggiosissimi, va detto, perché l'Italia è anche un paese dove ci sono i torturatori, ma ci sono quelli che hanno il coraggio di denunciare i torturatori lavorandoci a fianco, educatori, dottoresse, mediche, tanto di cappello a tutti loro. È partita l'inchiesta per tortura in un minorile che fa seguito a quella milanese del Beccaria. Non bisognerebbe torturare i ragazzini.
0: E questo brano lo trovate, è l'unico inedito che trovate nella raccolta di cover Note di viaggio, capitolo 2, Non vi succederà niente, canzoni di Francesco Guccini che sono interpretate da tanti artisti italiani nel 2020. Il capitolo 1 era uscito l'anno precedente, capitolo 1 Venite avanti. E qui trovate Natale a Pavana come inedito. E nel 2019 questo brano è uscito come singolo, cantato da Enzo Iacchetti, che l'ha inserita in un suo spettacolo teatrale. Era stata scritta da Guccini ed era stata proposta per Sanremo, ma fu rifiutata. Ci ascoltiamo, Migranti.
2: Andavamo che non era ancor giorno, la bocca piena di sogni e dolore, lasciavamo in un niente di ore lì attorno una casa di gente e di amore. È una terra da infami, di sassi e di rabbia, la miseria attaccata alla pelle come una scabbia, ma nei petti gonfiava un respiro che volava in giro come una danza

così tanti, per noi niente, nessuno.

resta vivo, ma nei cuori si allarga un respiro che ci spinge ad andare ad osare sul mare, fra paure e gli stenti di quel mare mai visto.

0: Migranti, Francesco Guccini, in questa prima puntata di Jailhouse Rock. Grazie maestro, anche per questo.
1: Sì, migranti, peccato, peccato, è un po' così, una macchia per Claudio Baglioni. Claudio Baglioni che comunque a Lampedusa ha portato i suoi concerti, la sua musica, la sua storia. Quel non ammettere quella canzone perché voleva un festival leggero, sì, è una macchia. Migranti, migranti è l'altro terreno di conquista, la sicurezza, la criminalità e i migranti. Poi, se c'è la fortuna di un episodio criminale commesso da un immigrato, tutto si tiene insieme. Se quell'immigrato è minorenne, è perfetta come episodio di cronaca, perché è maranza. Criminalità, immigrazione, e qua sono almeno 10.000 voti a ogni presa di posizione. Detto questo, è chiaro che l'estate è stata segnata dalla strumentalizzazione di ogni episodio di cronaca, tutti. Siamo partiti da Roggero, dal gioielliere che adesso è nel carcere di Bollate, che vede così tutti in fila i parlamentari della destra ad andarlo ad omaggiare, manco fosse un eroe della patria, manco fosse qualcuno che ci ha tolto dall'invasore straniero. Era invece è così un gioielliere che ha sparato alle spalle delle persone. E poi siamo arrivati fino all'ultimo episodio torinese con la Meloni che addirittura interviene su un fatto di cronaca accaduto che ha riguardato una scarcerazione di un bengalese. Tutto viene strumentalizzato, sarà così per il prossimo anno. E invece la poesia di Guccini, i migranti di Guccini ci fanno respirare.
0: E noi ci salutiamo su un ultimo brano, anche questo è tratto, come il primo che abbiamo ascoltato, da L'ultima Thule, che è l'ultimo album di inediti pubblicato da Francesco Guccini nel 2012. Anche in questa canzone lui accenna alla propria morte, che inevitabilmente è arrivata. Ci mancherai tantissimo, ma sei e sarai ancora con noi. Ci ascoltiamo l'ultima volta.

0: male.
1: L'ultima volta e finisce qui questa prima puntata della 17ª stagione radiofonica di Jailhouse Rock. Grazie maestro, grazie per tutto quello che ci hai lasciato e che veramente non finirà mai. Durante la settimana, come sempre, potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it. Ci trovate su Facebook e ci trovate su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Noi ci risentiamo per la seconda puntata dell'anno la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
2: e da Patrizio Gonnella.

Un saluto a tutte e a tutti voi, bentornati, visto che questa settimana è iniziato il palinsesto invernale al suggeritore. Come da nostra tradizione dedichiamo le puntate di settembre. Un saluto a tutte e a tutti voi, bentornati, visto che questa settimana è iniziato il palinsesto invernale al suggeritore. Come da nostra tradizione dedichiamo le puntate di settembre a degli aggiornamenti sulle future stagioni, pian piano stanno

0: altri. Come sempre avremo uno sguardo particolare anche sulle realtà meno istituzionali, ma ovviamente vi racconteremo anche i grandi appuntamenti. Mentre vi anticipo già che da ottobre riprenderemo le serate in auditorium con il Suggeritore Night Live, con una novità che vi presenteremo nelle prossime settimane, che sarà ogni primo del mese, e poi una serie di serate speciali con spettacoli, mise en espace, letture, e rimane confermato l'appuntamento all'ultimo lunedì del mese, come abbiamo fatto per tutto l'anno scorso, con la Stand Up Comedy. Quindi tutto questo vi verrà raccontato in appositi spot, ve lo ricorderemo negli spazi culturali anche in questo spazio, ma cominciamo questa puntata, la prima, del Suggeritore della stagione 26-27, e la cominciamo con un appuntamento che ci sembra particolarmente interessante. Resteremo abbastanza al piccolo, che ha già presentato alcune delle sue attività. Ci sono già delle cose tra l'altro in corso al Piccolo Teatro, alcune si sono già svolte, come per esempio sabato sera, la festa per i 30 anni del teatro ATIR, o meglio della compagnia ATIR, che è appunto itinerante ormai da molti anni, spera di riuscire a vincere un bando a cui ha recentemente partecipato il Comune di Milano per ritornare suo teatro, nel teatro che ha occupato per 10 anni, cioè il Ringhiera, che sarà finalmente sottoposto a una ristrutturazione. E allora, insomma, quello che noi possiamo fare è certamente dare voce a questi che sono gli appuntamenti d'apertura nei teatri principali, anche se, come vi dicevo, quello che ci piacerebbe molto è anche parlare di cose che magari sono delle novità o avvengono in spazi particolari. Cominciamo comunque con ordine. Andiamo al Piccolo Teatro perché vogliamo parlarvi di poesia SOS femminile. Allora, si tratta di una rassegna, in realtà è poesia sostantivo femminile, curata da Giulia Trivero, che sentiremo fra un attimo, in cui tre grandi attrici, Eleonora Giovanardi, sentiremo anche lei, Donatella Finocchiaro e Isabella Ragonese, a partire dal prossimo 10 di settembre, saranno Pavia, poi vedremo dove, in un'esplorazione della poesia femminile, in collaborazione con la produzione e del Piccolo Teatro di Milano, Teatro di Praga. Ci sarà in ogni serata un preludio musicale a cura della Fondazione dei Solisti di Pavia, e il sostegno è quello di Fondazione Monte Lombardia, quindi una banca che ha deciso di patrocinare un'iniziativa di poesia al femminile. Bene, è stato spiegato nel corso di una recente conferenza stampa che questo è anche una forma di sostegno alle donne in un momento in cui sembra essercene particolarmente bisogno. Ma questa è semplicemente la cornice che è stata introdotta da Pier Gaetano Marchetti, il presidente della Fondazione Piccolo Teatro, da Lamberto Licauli, il direttore generale del Piccolo Teatro, e da Claudio Longhi, direttore artistico del Piccolo Teatro. Ma sentiamo la curatrice, che è appunto Giulia Trivero, di questa rassegna.
1: Ciao Giulia, buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, mi scuso tantissimo per non poter essere in presenza lì con voi, però ci tenevo a unirmi naturalmente ai ringraziamenti che sono già stati fatti, a ringraziare Claudio Longhi, Lanfranco Licauli, Mario Cera e la Fondazione Monte di Lombardia per aver reso possibile questo progetto e per la fiducia con cui mi è stato affidato. Come è stato detto, poesia sostantivo femminile nasce dal desiderio di porre l'attenzione sulla tradizione poetica femminile, e la volontà che ha guidato la costruzione di queste tre serate è stata quella di andare a individuare delle geografie di senso possibili che nascessero dall'accostamento delle diverse voci autoriali che hanno composto la rassegna. E le tre serate si sono

0: sviluppate appunto intorno a tre nuclei tematici che sono quello dell'amore, della natura e della poesia stessa, quindi dell'atto di scrivere in versi. E questi tre temi hanno funzionato come dei fil rouge nella costruzione di un percorso che ci permettesse di accostare voci estremamente diverse, sia per stile, sia per epoca storica, ovviamente, e contesto geografico. E quindi per immaginare, grazie proprio appunto al teatro, alla fruizione orale della parola poetica, un dialogo inedito tra le autrici. La prima serata ha come titolo Appena ti guardo un breve istante ed è appunto la serata a cui darà voce Eleonora Giovanardi, è dedicata all'amore. Si tratta di un percorso che prende avvio da Saffo, quindi appunto dall'origine della grande tradizione della lirica d'amore greca, per arrivare fino a Mariangela Gualtieri. Quindi è un viaggio sicuramente cronologico attraverso l'amore, ma è anche un viaggio attraverso quella che è una storia d'amore. Quindi attraverso l'incontro, la passione, anche carnale, per poi arrivare all'assenza, alla separazione, ma anche alla quotidianità e a una forma d'amore che, volendo, è più alto, una forma d'amore verso l'esistente, tutto. E in questa serata incontreremo autrici come Gaspara Stampa, quindi la tradizione rinascimentale italiana, ma anche quella francese, come diceva prima Eleonora, con Louise Labé, Elizabeth Barrett Browning, Anna Akhmatova e, per tornare in Italia, per esempio, Alda Merini. La seconda serata, come titolo, Portami il tramonto in una tazza, ed è dedicata alla natura, ma una natura non intesa come un paesaggio, uno sfondo, piuttosto come una relazione tra l'io poetico e la natura. Quindi è un percorso attraverso la parola poetica come poesia della percezione e dello sguardo, che interroga quello che è il nostro rapporto, che tra l'altro è un altro tema oggi particolarmente urgente, con il vivente e il mondo naturale. Ed è una serata in cui incontreremo voci come Antonia Pozzi, Wisława Szymborska, ma anche Louise Gluck o Chandra Livia Candiani o Gabriella Mistral. E poi arriviamo appunto all'ultima serata, che è quella in cui la domanda appunto si rovescia sulla poesia stessa. Cioè, che cosa significa scrivere poesia? Che cosa ha significato nei secoli per le donne, e che cosa può fare la lingua, cosa può fare la parola. E la domanda che guida la serata e forse l'intera rassegna è se le parole possono cambiare il mondo. Il titolo, tratto appunto da una poesia di Patrizia Cavalli, ironicamente in qualche maniera è Le mie poesie non cambieranno il mondo. E l'idea è quella che se, come dice Cavalli, certo, le poesie non cambieranno il mondo, le parole non cambieranno il mondo, la proposta e che forse possano cambiare quantomeno il modo in cui lo guardiamo e in cui lo viviamo. E in questa serata ritroveremo molte delle autrici delle prime serate, ne incontreremo di nuove, come Amelia Rosselli, Alejandra Pizarnik e Patrizia Valduga, che sono tutte autrici che hanno interrogato la lingua dall'interno, l'hanno messa alla prova per misurarne i limiti e le possibilità di descrizione del reale. E una figura che ci accompagna in questa rassegna, in questo viaggio, che è una figura fondamentale quando parliamo di poesia, è Sylvia Plath, che definiva la poesia come un atto di rieducazione al riamore per gli altri e per il mondo. E la volontà, sottesa alla costruzione di questa rassegna è stata proprio quella di far emergere, grazie all'accostamento di questa pluralità meravigliosa di voci, proprio un esercizio, una pratica di attenzione alla relazione attraverso la parola scritta e la parola pronunciata, alla lingua e all'ascolto. E a questo proposito ci tengo a ringraziare il preziosissimo contributo musicale dei solisti di Pavia e in particolare di Silvia Mazzon, che ci accompagnerà nell'arco delle tre serate con l'esecuzione di brani musicali di tre compositrici contemporanee, che sono Shulamit Aran, Silvia Colasanti e Augusta Reed Thomas. Infine, ovviamente, vorrei ringraziare le tre meravigliose attrici che daranno voce e corpo a questo percorso: Eleonora Giovanardi, Donatella Finocchiaro e Isabella Ragonese. E tutte le lavoratrici e i lavoratori del piccolo teatro che hanno lavorato e stanno lavorando con noi alla realizzazione di questo progetto. Grazie mille.
1: E allora, questa era Giulia Trivero che presentava Poesia Sostantivo Femminile, questa rassegna prodotta dal Piccolo che si svolge però in 3 giovedì consecutivi a partire dal prossimo 10 di settembre nel cortile Sforzesco del Palazzo Centrale dell'Università di Pavia. C'è stata anche l'occasione di ascoltare ciò che ha dichiarato Eleonora Aragonese, che come avete sentito si occuperà della prima serata, proprio la prossima, quella del 10, che appunto aprirà sul tema dell'amore a partire da Safo e da altre poetesse, questa produzione, diciamo, dedicata alla poesia del Piccolo. E come giustamente ricordava Claudio Longhi, in realtà poesia e teatro ovviamente sono legati a filo doppio dal tempo dei tempi. Sentiamo cosa ha detto Eleonora Giovanardi.
2: Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, prima di tutto volevo ringraziare il Piccolo per questa bellissima iniziativa e Giulia Trivero che ha curato le 3 serate e la selezione delle autrici, delle poesie e mi ha consegnato questo tema per iniziare, direi incredibile, che è appunto l'amore. Leggendo questa, appunto, come diceva anche Claudio, questa carrellata di poesie che vanno da Saffo a Mariangela Gualtieri, quindi insomma spaziamo in 2000 e più anni di storia, quello che ho percepito è che ho percepito una voce unica, unica e plurale di un amore che lungi dall'essere qualcosa di timido, di sottile, invece è un amore passionale, forte, vorace, mi viene da dire. E queste autrici si sono proprio impossessate della lingua, della poesia, l'hanno plasmata, l'hanno cesellata, perché questa lingua potesse parlare del loro vivo desiderio e questo io trovo che sia rivoluzionario. Sono diventate queste donne da oggetto desiderato a soggetto desiderante. Quindi non vedo l'ora, il 10 settembre, di condividere questo passaggio di storia importantissimo con il pubblico. Come dice una delle autrici poete o poetesse di cui parlerò insomma in questo reading, che è Louise Labé, siamo nel 500, il piacere più grande che ci sia oltre all'amore è di parlarne. E quindi io non vedo l'ora di parlare d'amore e aspetto tutto il pubblico a Pavia il 10 settembre. Grazie.
1: Allora, così Eleonora Ragonese su poesia sostantivo femminile, 10, 17, 24 settembre, Pavia, cortile Sforzesco del Palazzo Centrale dell'Università. Noi adesso ci ascoltiamo, una voce importante della poesia, ma anche dell'hip hop e dello spoken word, come spesso la poesia si chiama oggi, che è i Tempest.

0: Hey Tempest, these are the days, a conclusione della nostra prima parte del Suggeritore Magazine di questa sera, che riapre il palinsesto invernale della trasmissione del lunedì dedicata al teatro. Poi vi racconteremo cosa succederà nelle prossime settimane. Ma dopo aver parlato di poesia, per poesia sostantivo femminile, la produzione del Piccolo Teatro, che si terrà però nel cortile principale dell'Università di Pavia, noi parliamo di un altro appuntamento che ritorna, è la nona edizione dal 16 al 19 settembre prossimi al Teatro Franco Parenti di Tendenza Clown, e ne parliamo con Luisa Cuttini, che ringraziamo. Buonasera Luisa, bentornata.
1: Buonasera e grazie a voi.
0: Allora, si tratta di, come sempre, insomma, dell'appuntamento organizzato dal circuito CLAPS, Circo Contemporaneo Internazionale, spesso delle scoperte per il pubblico italiano. I paesi coinvolti sono molti, se non sbaglio Francia, Svizzera, Spagna, Irlanda e Stati Uniti. Spesso sono compagnie che girano tutto il mondo, grazie anche al linguaggio prettamente internazionale del circo contemporaneo. Insomma, ormai siete quasi al decennale, quindi insomma siete diventati una certezza, diciamo così. Allora, raccontiamo un po' come sarà questa edizione.
1: Certo, sì, saremo appunto alla nona, in attesa dei grandi festeggiamenti per il decimo anno. Insomma, ci abbiamo creduto, con noi molte persone, direi. Siamo sostenuti comunque dal comune di Milano, oltre che dal ministero, eccetera eccetera, e la collaborazione, questa intesa con il Teatro Parenti e l'associazione Pier Lombardo, direi che sta dando grandi frutti, proprio perché obiettivi comuni rispetto a questo linguaggio che è il circo contemporaneo, che, passami il termine, è uno di quelli che ha meno barriere di rispetto anche ad altri. In ogni caso, come al solito, sarà uno sguardo internazionale, come hai detto tu, avremo presenti molte nazioni, e gli appuntamenti invece italiani saranno due. In ogni caso, cominceremo il mercoledì 16, per ripetere sia il 16 che il 17 la stessa programmazione, partendo con un artista francese, giovane artista, giocoliere ma anche clown, perché come sappiamo, per noi Tendenza Clown è la scoperta del nuovo clown, del clown contemporaneo, e soprattutto la scoperta di artisti che vanno al di fuori degli stereotipi, che soprattutto in Italia sono ancora presenti. Abbiamo cercato proprio di rompere lo stereotipo del clown naso rosso, scarponi, eccetera eccetera, per andare al di là e per allinearci su una visione internazionale. Cominceremo appunto con Garuschi e continueremo con una compagnia svizzera che porterà per due giorni nella sala grande del Teatro Parenti sul palcoscenico uno chapiteau. Quindi abbiamo rotto le barriere ulteriormente, la gente entrerà in sala ma in realtà poi salirà sul palco per entrare nello chapiteau, nel tendone che questa compagnia svizzera, Teatro Circulaire, ci offrirà. Quindi per due giorni sarà questo il mood, continueremo invece con altre ospitalità. Quest'anno abbiamo inserito un focus ed è dedicato all'Irlanda, per cui avremo per due repliche lo spettacolo Runners e lo spettacolo Claudette. Spettacoli che noi abbiamo visto ovviamente girando il mondo per poter poi portare in prima nazionale, tra l'altro entrambi gli spettacoli, in Italia e in particolare a Milano. Quindi Focus Irlanda, continueremo poi con ospitalità di compagnie spagnole, continueremo con la Francia, continueremo con la Svizzera, eccetera, fino ad arrivare al sabato 19. Le ospitalità italiane sono due, e in particolare voglio sottolineare la presenza, nuovamente la presenza, di quella che per noi è una clownessa ed è una danzatrice,
0: Silvia Gribaudi.
1: Esatto, che quest'anno, l'anno scorso, ha avuto un grande successo.
0: Cosa aveva portato l'anno scorso, ricordami?
1: Ci aveva portato a Corpo Libero, quindi abbiamo combinato la serata in cui la prima parte le ha fatto a Corpo Libero, che insomma è il suo cavallo di battaglia, ma è intrecciato con lo spettacolo striptease con un giocoliere, ma di cui lei è la regista, per cui aver combinato danza e circo è una delle cose che ci accomuna in un progetto che stiamo realizzando da qualche anno, ma che avrà un grande futuro, perché danza e circo non sono poi così lontani, visto che il comune denominatore è il corpo.
0: Certo.
1: E sappiamo che Silvia è veramente una clownessa, e in particolare noi quest'anno ospitiamo Dusis, per cui è con Marta Della Via, e quindi avremo il teatro con la presenza, con la rappresentazione di Leonora Duse, e la danza con la rappresentazione da parte di Silvia di Isadora Duncan. È anche una scelta rompere tutte le barriere possibili, e quindi è molto interessante avere di nuovo lei, e in questo caso anche un'attrice. L'altra compagnia italiana è Circo Madera, che porta Psicomic, laddove il protagonista in realtà è una marionetta, è quindi teatro di figura, ed è il dottor Froidoni. Ecco, potete immaginare dove saremo, in quale ambiente saremo. Tra l'altro, la compagnia Circo Madera per questo spettacolo collabora con una compagnia internazionale, e questo personaggio è creato tutto col crochet, quindi è una cosa molto molto
0: speciale. All'uncinetto,
1: sì, ma questo dottor Froidoni ti spezza il cuore, non solo per la comicità, ma anche per la poesia che ci porterà.
0: Bene, volevi aggiungere qualcosa?
1: Volevo aggiungere, perché noi abbiamo sempre gli eventi collaterali importanti, per cui quest'anno avremo un laboratorio che faremo in collaborazione con Collettivo Clown, e sarà con il grande Avner De Centric. Avner è uno dei più grandi e storici clown mondiali, è statunitense, e il primo anno di Tendenza ci ha onorato con il suo spettacolo, ma per una serie di, diciamo, incidenti non porta più spettacoli, ma dona la sua esperienza, la sua bravura, la sua arte attraverso un laboratorio, per cui per 5-6 giorni ci sarà questo laboratorio molto ambito. Abbiamo dovuto selezionare gli artisti professionisti che possono fruire di questa opportunità enorme, e questa è una cosa. L'altra è la presenza di un progetto che noi abbiamo vinto con il Lido, con la Francia, un Erasmus Plus, laddove sono stati selezionati 4 artisti francesi under 35 e 4 italiani, a cui verrà fatto un'intensa formazione sulla drammaturgia. Sappiamo che ce n'è sempre molto bisogno, e tutto questo sarà una parte fatta durante Tendenza Clown, per poi spostarsi a Brescia per continuare l'esperienza, per cui direi che è molto interessante anche questo. E l'ultima cosa è una nuova collaborazione che abbiamo col territorio, cioè con Milano, perché l'associazione Veronica Sacchi che è storica per la città, laddove il clown è considerato sotto l'aspetto terapeutico. Questi nasi rossi che vanno negli ospedali e così via festeggiano i 25 anni il giorno prima dell'inizio dell'Auto Festival, e quindi siamo entrati in collaborazione, e mi sembra anche una cosa, anche questa, molto interessante. Quindi comprendere anche questo aspetto del clown contemporaneo, che va al di fuori del teatro o degli spazi adatti per questo, perché
0: Bene.
1: Entra in un ambito terapeutico.
0: Grazie questo. Davvero. Grazie, adesso dobbiamo salutarci, dobbiamo ricordare però che ovviamente il festival si svolgerà dal 16 al 19 dicembre al Teatro Franco Parenti Bagni Misteriosi. Trovate tutto quanto cercando Tendenza Clown Franco Parenti. Grazie davvero, e buon
1: grazie
0: festival a Luisa Cuttini e a tutti coloro che lo fanno. A risentirci.
1: Ci aspettiamo.
0: A presto.
1: Ci aspettiamo. Va bene. Presto. Ciao, grazie. Ciao.

Questa era Emily Sandé con Clown, dedicata appunto ai clown contemporanei di cui abbiamo appena finito di parlare. Noi fra pochissimo vi parliamo di un altro appuntamento che va a incominciare fra poco, che ha dentro tante cose interessanti, ma ve lo diciamo fra un attimo. Another level. Is that what you're doing?

0: E dunque, come vi dicevo, parliamo di un altro appuntamento e ritorniamo al Piccolo Teatro. Prima c'eravamo per una produzione che però si terrà a Pavia, stavolta siamo proprio al Piccolo Teatro Grassi, ma anche al quartiere San Siro. Perché anche quest'anno la sala di Via Rovello a settembre riapre le porte al pubblico per immersioni, una sorta di rito inaugurale, festival ideato e diretto da Andrea Capaldi, che ha raccolto l'eredità di trame d'autore e che è promosso da Mare Culturale Urbano in collaborazione col Piccolo. Il decennale di Mare Culturale Urbano e la quinta edizione del festival insomma si concentrano sul gioco del tempo che attraversa peraltro la stagione dell'ottantesimo del Piccolo Teatro che va a incominciare. Con un legame storico anche perché Mare Culturale Urbano ha partecipato come partner al festival presente indicativo Milano Crocevia. Perché è proprio Mare Culturale Urbano che cura tutto quello che accade sul sagrato del teatro Strehler, che si trasforma in luogo per aperitivi, DJ set, incontri e quant'altro. Ecco, tutto il resto direi che forse è meglio farlo dire direttamente ad Andrea Capaldi, che peraltro insomma conosciamo bene a Radio Popolare, e quindi ascoltiamo cosa ha detto. Perché ha presentato, dato che appunto il Festival Immersioni comincia fra poco, l'8, ha presentato proprio, inizia domani, ha presentato questa edizione. Io ricordo che fra i molti appuntamenti del Festival Immersioni da sempre c'è il premio Carlo Annoni, il premio teatrale per la drammaturgia teatrale che ha varie sezioni LGBTQ+, che sarà proprio al Teatro Grassi, assegnato in una mattinata piena di cose e di ospiti, e curato da Corrado Spanger, che lo ha dedicato a suo marito, appunto Carlo Annoni, a partire dalle 10:30 di domenica 13, proprio a metà, diciamo, del Festival Immersioni. Sentiamo Andrea Capaldi.
1: Grazie. Grazie a tutte e tutti per essere qui. Io sono Andrea Capaldi, fondatore di Mare Culturale Urbano e direttore artistico del Festival Immersioni. Prima di tutto, per me è importantissimo ringraziare il Piccolo Teatro di Milano, ringrazio i direttori Lanfranco e Claudio per una collaborazione speciale, preziosissima, dove questa sinergia per noi è davvero fondamentale per portare avanti la nostra utopia, di cui vi parlerò a breve. Ringrazio tantissimo i sostenitori del Festival Immersioni, in primis Fondazione Alia Falk, che è salita a bordo quest'anno, e siamo grati, profondamente grati per questo sostegno, e ringrazio Fondazione Cariplo, che è altra sostenitrice del Festival. Ringrazio Regione Lombardia, di cui vi leggerò un saluto che l'assessora alla cultura Francesca Caruso mi ha mandato stamattina perché purtroppo non poteva essere qui. Rivolgo un saluto agli organizzatori, agli artisti, a tutti i partecipanti alla quinta edizione del Festival Immersioni. Regione Lombardia sostiene con convinzione questa iniziativa di cui condivide appieno la visione. Immersioni porta la ricerca teatrale nel cuore dei quartieri, coinvolgendo direttamente residenti e realtà locali. Un approccio prezioso che avvicina allo spettacolo dal vivo anche chi frequenta poco la sala e permette agli artisti di respirare la vita reale della città. Il 2026 segna un traguardo fondamentale. Oltre alla quinta edizione del Festival, celebriamo i 10 anni di Mare Culturale Urbano e l'apertura della stagione dell'ottantesimo del Piccolo Teatro. È l'occasione perfetta per sottolineare una collaborazione pluriennale che unisce con successo eccellenza teatrale e profonda conoscenza del territorio. Trovo particolarmente significativa la scelta di focalizzare questa edizione su San Siro. Radicarsi per mesi in un unico quartiere significa vivere negli spazi, ascoltarne le persone e far nascere le produzioni direttamente dalle relazioni intessute sul campo. È un percorso suggestivo che prende il via dal Teatro Grassi per poi diramarsi tra Piazzale Selinunte, il mercato di Via Osoppo e gli spazi di Mare Culturale Urbano. Punto di forza del progetto è anche la cura riservata alle nuove generazioni. Immersioni affianca i giovani talenti fino alla fase embrionale della ricerca, garantendo loro il tempo necessario per sperimentare, confrontarsi e far maturare le proprie idee. Un sostegno concreto che coltiva e valorizza le nuove voci della scena lombarda. Il mio sincero ringraziamento va quindi al Piccolo Teatro di Milano, a Mare Cultura Urbano, al direttore artistico Andrea Capaldi, alle associazioni, agli artisti e alla comunità di San Siro. A voi e a tutto il pubblico auguro due settimane intense ed entusiasmanti, all'altezza del grande lavoro svolto finora. Francesca Caruso, assessore alla cultura della Regione Lombardia. Grazie. Finisco i ringraziamenti con un profondo grazie a tutta la squadra di Mare Cultura Urbano, senza la quale noi non potremmo fare quello che facciamo: la produzione, la comunicazione, il community management. Ho degli alleati incredibili che ringrazio, e ormai siamo una squadra affiatata. Alla fine sono 10 anni, chiaramente c'è stata una rotazione nelle professionalità che si sono avvicendate nel progetto di Mare Cultura Urbano. Posso dire che io sono particolarmente fiero della squadra con cui sto lavorando adesso, con cui facciamo l'impossibile. Chiaramente siamo sempre a lanciare il cuore ben oltre tutti gli ostacoli, e quindi poi a rincorrere tutto quello che desideriamo fare, e senza questa squadra così preziosa io non lo potrei fare. Grazie. Molte dei punti focali del Festival Immersioni sono già stati detti molto bene da tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Ci tengo a mettere a fuoco tre cose, a evidenziare tre cose. Il Festival Immersioni crede profondamente in un teatro permeabile, in un rapporto che si riattiva tra gli artisti e le persone che abitano i territori, soprattutto quelli non centrali della città. Noi scegliamo prevalentemente di lavorare nei luoghi non centrali della città, perché è lì che si incontra, secondo noi, la città vera, la città concreta. Si incontrano le stratificazioni, le complessità, i conflitti, e il Festival Immersioni, grazie anche proprio alla pratica artistica che promuove, diventa uno strumento, secondo noi, di partecipazione e democrazia. Perché attraverso la pratica artistica, attraverso la relazione tra artisti e territorio, secondo noi, e questa è la nostra utopia appunto, riusciamo a costruire un futuro migliore essendo cittadini migliori, perché entrando in relazione, cercando di metabolizzare quello che ci accade attraverso la pratica artistica, attraverso gli occhi degli artisti, e mettendoci anche come protagonisti al centro di questo processo, sicuramente potremo diventare cittadini migliori. La nostra ambizione è quella di coinvolgere sempre più persone a partecipare a questo tipo di esperienze. Infine, l'ultimo punto che volevo mettere a fuoco è proprio quello dei giovani artisti emergenti. Noi abbiamo scelto di puntare su di loro perché è lì che secondo noi c'è un humus vitale che ancora può adottare questo tipo di pratica, che ha la sensibilità e la flessibilità per poter adattarsi e sintetizzare dei processi che chiaramente sono mutevoli, che chiaramente entrando in relazione con gli altri diventano più rischiosi anche dal punto di vista artistico. E noi ci teniamo tantissimo a prenderci cura anche di tutto quello che avviene prima dello spettacolo e prima delle prove, perché è proprio nell'incontro tra gli artisti e il territorio che riusciamo a fare la differenza. Il programma di immersioni, come tutti gli anni, ma si sta consolidando sempre di più questo tipo di format, unisce una spina dorsale, che è quella di Indagine Milano, a una serie di altre ospitalità che noi invitiamo perché possano contribuire ad arricchire l'offerta culturale del festival, partendo sempre da quel DNA di cui che vogliamo continuare a portare avanti, cioè di essere permeabili appunto, di lavorare con i giovani artisti e di entrare in contatto con un tessuto sociale con cui continuare un discorso che riguarda il nostro presente e augurabilmente anche il nostro futuro. Come buona tradizione del Festival Immersioni, io vorrei parlare poco perché ci tengo tantissimo a lasciare la parola agli artisti, che sono i protagonisti dei processi artistici che abbiamo attivato e degli spettacoli e delle performance a cui potrete assistere. Quindi iniziamo. Io ringrazio i direttori, ringrazio Riccardo Sorichetti della Fondazione Alia Falck, ringrazio la dottoressa Elisabetta Falck che è qui tra di noi, grazie mille per la sua presenza.
0: E allora, la presentazione dei vari progetti del Festival Immersioni, che come avete sentito è anche un modo per festeggiare i 10 anni di Mare Culturale Urbano, è un'operazione che insomma è durata quasi un'ora. Noi vi riassumiamo semplicemente un paio degli elementi chiave che riguarda l'edizione di Immersioni di quest'anno. Allora, uno spettacolo gigantesco, Alice Sinigaglia, Elena Patacchini, domani alle ore 21, poi mercoledì invece può capitare di sentirsi Borghesi, ovvero Dogville a Selinunte, per la regia di Michele Maccagno, con la coregia di Martina Ponzinibio e Greta Cappelletti e Michele Maccagno, i drammaturghi, anche qui insomma giovani artisti che si stanno affermando. Il 10 invece Break con la compagnia Fargo Produzioni. Ancora venerdì Indagine Milano, San Siro Edition, la drammaturgia di Elvira Bonocore, in questo caso il tema è La città dalle finestre rotte, che appunto è preceduto alle 19.30 da Stiamo da Dio, mentre invece La città delle finestre rotte è un progetto del collettivo Fontana. Tutti questi progetti, la San Siro Edition, sono frutto di ricerche, laboratori e lavori performativi che prendono il via dal quartiere San Siro. Al Chiostro in Navinchi alle 18.30, alle 20.30, e siamo sempre venerdì, c'è l'installazione performativa Rubinetti Radio Sorgente, che appunto rimane per tutta la serata. Sabato 12 settembre invece, sempre nel progetto San Siro, coinquilini, la compagnia Beat Teatro, e poi il San Siro Street Feast Ritual, che invece è una operazione video, e poi al Chiostro Nino Vinchi di nuovo l'installazione performativa Rubinetti. Il 12 c'è anche l'immersione party con la collaborazione dello Spirit de Milan al Chiostro con Bandiera Gialla, a partire dalle 22 sul Sagrato appunto dello Strehler. Domenica 13 settembre, come abbiamo detto, alle 10.30 il premio Carlo Annoni, poi il teatro Paolo Grassi, cioè quello di Via Rovello, ospiterà alle 16 un altro appuntamento con l'Indagine Milano San Siro Edition e la nuova replica di Break della compagnia Fargo, e poi tutti gli spettacoli che sono già stati presentati in settimana in una lunga maratona. Lunedì 14 settembre invece ci sarà Guernica Bombing, e poi Santa Terra e un appuntamento invece proprio a San Siro in Piazzale Segesta, la Relax City House, con la partecipazione di moltissimi artisti. Si va avanti poi, come dicevamo, fino a al 19 di settembre con moltissimi appuntamenti. Tutto quanto, basta cercare Festival Immersioni Piccolo Teatro e trovate il programma.

E oltre all'Immersioni Festival, un altro festival che prende il via in questi giorni, proprio domani, dura fino al 10 settembre, è l'anteprima del Festival Dane, organizzato dal Teatro delle Moire, con una collaborazione che viene inaugurata nuova con Adi Design Museum, che quindi sarà la cornice di una serie di performance site specific. Good Vibes Only, beta test di Francesca Santamaria, aprirà martedì sempre all'Adi, mercoledì 9 Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi con il loro Aerea, li ha visti presenti a Berlino e Torino, e il giovedì 10 Falena di Elisa Sbaragli, che userà il movimento come riflessione poetica. L'anteprima di Dane Festival all'Adi Museum fa parte del cartellone della prima edizione di Milano Danza.

Mentre alla Scala, debuttato lo scorso 5 di settembre e prosegue con molte repliche, l'Elisir d'Amore con gli allievi o i diplomati dell'Accademia del Teatro alla Scala, sia per quello che riguarda l'orchestra, che è l'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala, sia per quello che riguarda i cantanti sul palco. Questa produzione, nuova produzione dell'Elisir d'Amore, una delle opere più rappresentate alla Scala, l'abbiamo presentata noi in settimana con la regia di Maria Mauti, che l'ambienta in un'immaginaria America del West. Il contesto rurale rimane quello previsto, insomma, dal libretto, solo che i contadini appunto sono aggiornati a tempi più recenti. Invece sul podio ci sarà il direttore siciliano Marco Alibrandi. Maria Mauti arriva alla Scala a fare una regia lirica dopo aver fatto documentari, avere fatto regie di film come scrittrice, quindi un'esperienza un po' diversa dal solito rispetto al classico regista di lirica o di prosa. Come ripeto, interessante che un Elisir d'Amore fatto appunto da diplomati, da poco allievi dell'Accademia del Teatro alla Scala, veda finalmente i personaggi che sono nell'intenzione dell'opera di Donizetti, molto giovani, avere più o meno l'età giusta per interpretare i personaggi. Quindi ci sono ancora le possibilità di andare in galleria o di trovare qualche rinuncia, ma per il resto temo che alcuni dei biglietti principali siano già andati esauriti. Comunque, insomma, l'Elisir d'Amore va avanti fino al 12 ed era anche l'ultimo nostro riferimento, perché poi in settimana, proprio durante questa settimana, c'è una sfilza di conferenze stampa di presentazione delle nuove stagioni, dal Teatro della Cooperativa, tutti gli spazi come Factory 32, come Alta Luce Teatro, e poi c'è il Binario 7 che comincerà tra breve a Monza la sua programmazione, diversi teatri, insomma, anche in molte città cominciano. Torino fra poco comincerà la sua stagione, il Teatro Nazionale di Genova e naturalmente anche il Piccolo Teatro, che appunto, come avete sentito, già comincia a fare tutte le operazioni preliminari all'inizio della stagione. Quindi torneremo a parlarvi la prossima settimana, anzi in realtà la prossima settimana saremo in esterna per un evento speciale in collaborazione anche con il Magnolia e con Giulia Strippoli, quindi ci sarà una puntata speciale del Suggeritore King Size. Ritorneremo nelle altre puntate di settembre a raccontarvi tutte le stagioni. Un saluto da Ira Rubini, fra poco ci sono le notizie della notte, appunto ascoltateci anche lunedì prossimo. A presto, a risentirci, ci vediamo a teatro.

0: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
1: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
0: istitutoconfucio.unimi.it.
2: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
3: Popolare Network.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il cancelliere tedesco Merz ammette la sconfitta dopo il voto di ieri in Sassonia-Anhalt che ha visto il successo dell'ultradestra di AfD. Arrendermi non è un'opzione, ha detto però oggi ai giornalisti. Resta da capire se Alternative for Deutschland avrà i seggi necessari per governare. Intanto in Libano 11 persone sono state uccise in attacchi israeliani. Negli ultimi giorni Israele ha ripreso i bombardamenti nel sud del paese, una strategia di Netanyahu in vista delle elezioni. Emma Bonino in serata è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un peggioramento respiratorio. È grave ma vigile, dicono i medici. Mentre sul caso Ranucci, Walter Lavitola cambia ancora versione. Volevo proteggerlo da un attentato di matrice israeliana, spiega il faccendiere. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Ancora versione. Volevo proteggerlo da un attentato di matrice israeliana, spiega il faccendiere. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio.

0: sconfitta ribadita dalla leader di AfD Alice Weidel, che ha parlato di perdita di fiducia nei confronti di Merz da parte degli elettori. Intanto si aspetta di capire se alla fine l'AfD avrà la maggioranza necessaria per governare la regione. Sentiamo il servizio.
1: Siamo tutti profondamente scioccati. Friedrich Merz ha definito quello della Sassonia-Anhalt il peggiore risultato della CDU da decenni e ha ammesso che la sconfitta avrà conseguenze. Il cancelliere ha però escluso le dimissioni e confermato il proprio programma di riforme, sostenendo che dovrà essere spiegato meglio agli elettori. Ancora più netto, il ministro presidente uscente Sven Schulze. La CDU, ha detto, non ha ricevuto alcun mandato a governare e passerà all'opposizione. Schulze, inoltre, ha escluso che propri deputati possano sostenere AfD e ha annunciato conseguenze personali. La formazione del governo resta apertissima, l'AfD ha 39 seggi su 83, per la maggioranza ne servono 42, insieme al BSV arriverebbe a 44, ma il partito di Sarah Wagenknecht esclude una coalizione e non vuole votare né Ulrich Siegmund di AfD né Schulze. Il BSV, vero ago della bilancia, potrebbe però sostenere singoli provvedimenti dell'AfD o astenersi al terzo scrutinio, quando basterà la maggioranza dei voti espressi. Si valuta anche un candidato indipendente, sostenuto da maggioranze variabili. SPD e Verdi chiedono invece alla CDU di non ritirarsi e di partecipare alla costruzione di un governo di minoranza. L'AfD sostiene infine, senza fornire prove, di essere in contatto con alcuni deputati cristiano-democratici. Il nuovo Parlamento dovrà insediarsi entro il 6 ottobre, ma non esiste una scadenza per eleggere il ministro presidente. Se fallissero i primi due scrutini, il Landtag dovrebbe scegliere tra lo scioglimento anticipato e una terza votazione a maggioranza semplice. A Magdeburgo, al momento, regna l'incertezza. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: A 24 ore dal successo dell'AfD, che ragionamenti si fanno in Germania a livello politico e mediatico sui motivi di questo risultato e quali potrebbero essere i suoi sviluppi a livello nazionale? Sentiamo il servizio.
2: Chi ha votato per l'AfD e come si spiega la sua vittoria travolgente in Sassonia-Anhalt? Una prima analisi del voto mostra aspetti piuttosto curiosi. Il partito dell'estrema destra è riuscito a sottrarre voti un po' da tutti gli altri partiti. 80.000 dalla CDU, 15.000 dai socialdemocratici, 10.000 però anche dai postcomunisti della Die Linke. In media sono stati gli uomini a votare di più per l'AfD, il 51% di loro li ha preferiti ieri. Fra le donne solo il 40%. I giovani al di sotto dei 30 anni hanno votato al 42% per partito di estrema destra, fra quelli sopra i 70 anni invece solo, si fa per dire, il 30. La radiografia del voto spiega però solo in parte il successo della destra estrema. Una spiegazione per il successo dell'AfD è anche il ruolo e la popolarità del suo capolista locale Ulrich Siegmund, che è riuscito con i suoi sorrisi ostentati, la sua allegria e i suoi modi di fare allegri apparentemente innocui a depoliticizzare la campagna elettorale e a distogliere l'attenzione dei cittadini dai contenuti estremi e ultranazionalisti del suo programma. Siegmund ha organizzato grigliate, raduni in motocicletta, sagre di paese, offrendo occasioni di identità regionalistica e appartenenza collettiva ad un elettorato altrimenti disorientato e deluso dai grandi partiti. Ma questa specie di oblio ed entusiasmo collettivo può reggere davvero alla lunga e garantire al partito successi anche a livello nazionale? Stando ai sondaggi si potrebbe dire di sì. A livello federale l'AfD è quasi al 28% dei consensi, 7 punti in più rispetto ai cristiano-democratici delle CDU e addirittura 13 punti in più rispetto ai socialdemocratici dell'SPD. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
0: E passiamo ora al Medio Oriente. Gli attacchi israeliani uccidono civili e si accompagnano alla distruzione, all'incendio e alla demolizione di case e proprietà. Sono crimini ingiustificati da condannare e respingere. Sono le parole del presidente libanese Aoun dopo che negli ultimi 3 giorni almeno 27 persone sono state uccise dall'esercito israeliano in diversi attacchi nel sud del paese. Oggi in particolare si contano 11 vittime, tra cui 2 neonati, nel bombardamento di un edificio residenziale. A Beirut abbiamo raggiunto il giornalista Mauro Pompili.
3: Sì, in questi ultimi tre giorni stiamo assistendo a un'escalation di nuovo da parte di Israele, che non significa che negli ultimi mesi la situazione nel sud del Libano, nella Bekaa, è stata tranquilla. Il numero di morti era diminuito, ma non azzerato assolutamente. Negli ultimi 3 giorni, invece, appunto, l'esercito israeliano hanno rilanciato

0: fortissimi attacchi, provocando praticamente una ventina di morti in due notti e tre giorni, aumentando ancora di più, se possibile, la distruzione nel sud. È difficile capire cosa realmente sta bollendo in pentola. Se da un lato è facile capire la posizione di Israele con l'avvicinarsi delle elezioni, probabilmente Netanyahu e i suoi hanno bisogno di qualche vittoria, e qualche vittoria che sempre di più ormai però deve fare i conti con una situazione che è regionale, cioè è una partita in cui le pedine si stanno riposizionando velocemente e continuamente, cioè tutto questo, il piccolo Libano è lì che aspetta, e di sicuro oggi si è registrata una dichiarazione del Presidente della Repubblica, abbastanza in attesa, cioè per la prima volta ha esordito dicendo che se Israele vuole la guerra, che lo dica e che non si continui la farsa degli accordi.
1: Alla presenza di migliaia di persone, di diversi ministri del governo serbo e del figlio del presidente Vučić, si sono svolti oggi a Belgrado i funerali del criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto in carcere a L'Aia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Al termine del funerale, il corpo è stato sepolto accanto a quello della figlia, morta a suicidio per la vergogna dei crimini compiuti dal padre. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo da parte di Bruxelles, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte le medaglie e onorificenze del generale e il suo berretto da alto ufficiale. Ascoltiamo Daniela Nenadic, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
2: Il governo e il presidente della Repubblica di Serbia hanno dichiarato che lo Stato non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione del funerale e che l'evento è stato gestito esclusivamente dalla famiglia Mladic. Tuttavia, c'è stato un forte coinvolgimento dello Stato nell'organizzazione delle cerimonie. Sabato si è tenuta una commemorazione per Ratko Mladic presso una struttura militare alla presenza del ministro della giustizia serbo, che si trovava anche a bordo dell'aereo che ha trasportato la salma di Mladic in Serbia. Anche l'assemblea municipale di Novi Sad ha aperto la seduta odierna osservando un minuto di silenzio in sua memoria. L'opposizione ha deciso di non partecipare all'iniziativa e ha abbandonato l'aula. Ieri sera a Belgrado si è disputata una partita di calcio tra la Stella Rossa e il Partizan. I tifosi della Stella Rossa, che sono controllati dallo Stato, hanno osservato un minuto di silenzio per Mladic e hanno realizzato una coreografia speciale per rendergli omaggio. La Serbia, come in molte altre occasioni, resta oggi profondamente divisa sulla figura di Mladic e il suo ruolo nella guerra civile in Bosnia e Erzegovina.
1: E passiamo all'Italia. Nonostante un peggioramento delle funzionalità respiratorie, Emma Bonino rimane vigile e lucida. Lo ha fatto sapere in serata il medico curante della storica leader radicale dopo il ricovero in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma nelle scorse ore. Il team di medici ha anche deciso di tenere Bonino in ospedale per questa notte per tenerla sotto osservazione. Emma Bonino, 78 anni, era stata ricoverata un anno fa nello stesso ospedale, anche in quel caso per problemi respiratori. Voleva proteggere Ranucci da un attentato di matrice israeliana legato ad un'inchiesta di Report e per questo organizzò un attentato, questo vero, dando mandato però di non far male per fargli aumentare la scorta. È la nuova versione che Walter Lavitola ha dato ai giudici del riesame per chiedere i domiciliari e giustificare così l'attentato subito dall'ex conduttore. Lavitola ha parlato nel corso di dichiarazioni spontanee in un videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Ascoltiamo il cronista di giudiziaria del Manifesto, Mario Di Vito.
3: Lavitola spara altissimo, ovviamente, poi diciamo la credibilità del personaggio è nota da almeno un quindicennio, perché di tutta questa vicenda, a mio modo di vedere, la cosa che più stupisce è la credibilità che un importante giornalista d'inchiesta come Ranucci ha dato a un tipo come Lavitola, che insomma già in passato aveva dimostrato di essere capace di dirne tante e mai credibili. Però questo discorso di amicizia comunque allo stato attuale delle cose è pacifico che Ranucci non sapesse nulla dei piani di Lavitola, anzi a convinzione soprattutto del GIP, oltre che dei PM e l'ordinanza, si parla proprio di un Ranucci manipolato da Lavitola in varie circostanze, quindi vittima di quello che è accaduto.
1: È iniziato circa un'ora fa, alle 21, lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati di base CUB e SGB. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interesserà il trasporto pubblico locale. Diversi i motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. Il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione. Poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento di aggressioni, oltre ad una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori. Sentiamo Clemente Garruto di SGB Trasporti.
4: Ho iniziato col trasporto merci, adesso si stanno espandendo anche con il settore viaggiatori, adesso con gli intercity e un domani faranno anche con il trasporto regionale e anche con le FETC. Si darà spazio a altre imprese con il giochino comunque del trasporto fatto ai fini del profitto e come sappiamo tutti tutto ciò che viene fatto per il profitto alla fine comporta meno investimenti in sicurezza e più disagi anche per l'utenza. L'esperienza di fare anche altri paesi tipo l'Inghilterra, che poi sono tornati indietro, hanno dimostrato questo. Da noi invece, da Moretti in poi, si è pensato alla fine di creare un profitto anche al settore ferroviario, però cosa ha comportato? Ha comportato alla fine che i lavoratori sono stati sempre peggio, hanno avuto sempre contratti a ribasso e anche l'utenza alla fine ha pagato le conseguenze.
1: E siamo in chiusura a Venezia, oggi anche la Palestina è stato al centro dell'attenzione durante la giornata della Mostra del Cinema. Sentiamo l'inviata Barbara Sorrentini.
5: La flottiglia è arrivata al Lido di Venezia verso le 16:30, come d'annuncio attraverso i social, accolta da bandiere palestinesi e con gli slogan Free Palestine. L'imbarcazione partita da Trieste ha attraccato un moletto della riva di Corinto, sull'isola Edipo, unico luogo di impegno sociale e attivismo politico alla Mostra del Cinema. Un grande striscione in verticale lungo l'albero maestro con scritto Palestina sullo sfondo di una kefia. Chiediamo che l'Italia riconosca lo Stato palestinese, come già fatto da altri governi, dicono dal microfono. Abbiamo chiesto alla Biennale di issare la bandiera palestinese insieme a quella degli altri stati, ma non è stato fatto. Infatti la risposta all'invito di Venice for Palestine è stata lapidaria. Non possiamo, la Palestina non è riconosciuta come stato. Tra le richieste c'è anche quella di interrompere ogni rapporto con gli enti culturali israeliani. In questi giorni in cui è stato impedito di portare all'interno dei varchi intorno al Palazzo del Cinema spillette che si riferiscano al genocidio, si vedrà Naza, il film che denuncia gli abusi e i delitti dei soldati israeliani dalla loro propria voce. E accanto alla flottiglia, il regista palestinese Ahmed Assouna di Al-Mowaten Osama ha raccontato come si vive nella striscia di Gaza sotto assedio. Prossimi appuntamenti lungo il red carpet e giovedì con il lancio di aquiloni per i bambini di Gaza.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.
8: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
9: Giovedì 10 settembre ritorna Live Pop. La stagione inizia con From Gaza with Love, una serata per la Palestina. presentazione dei libri Gaza, diario di un medico, di Salman Khalid, e L'urlo della Palestina di Stefano Apuzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21.30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.
10: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
11: Imparare a scrivere si può, idee più chiare, trame più forti, personaggi più vivi, questo è arte del narrare. 12 lezioni alla libreria Feltrinelli con scrittori affermati che spiegano come scrivere e commentano i tuoi testi. Artedelnarrare.com 349 3206 832.

0: Francesco Piccolo, che cosa sono le nuvole dopo Claudia Cardinale, un'indagine personalissima sugli ultimi anni di Totò, il principe? Perché hai scelto Totò? C'è un'affinità?
1: Non ho scelto Totò in realtà, anche perché Totò è una fissazione di tutta la mia vita e non ho mai immaginato di scrivere un libro. E poi mi è venuto la curiosità di questi ultimissimi anni e quindi pian piano un Totò che non avevo a fuoco, ho cominciato a vederlo, e allora ho detto: il Totò che conosco e che conosco a memoria, tutti i film di Totò io so, o almeno sapevo, poi mi sono un po' rincoglionito con l'età, tutte le battute a memoria, ma questa parte della vita, diciamo, la conoscevo in maniera superficiale, e allora mi sono messo a studiarla e mi è sembrato che un racconto lungo, articolato, ma un racconto andasse fatto.
0: Un racconto che in effetti è inedito anche per noi, perché hai trovato dei momenti, tutta la questione della malattia e della cecità, come ci sei arrivato?
1: Ecco, questo mi colpisce molto. Da quando ho pubblicato il libro ho scoperto che si conosceva poco questa storia della cecità, mentre invece era nota anche ai suoi tempi, anche se lui aveva un atteggiamento molto attento nel diffonderla, però era una cosa risaputa, ed era veramente cieco, ed era incredibile come facesse film come se ci vedesse, e questa cosa qua mi sembra un'enorme grandezza, un enorme talento, e soprattutto racconta anche questa specie di sofferenza che lui ha avuto per tantissimi anni, negli ultimi anni soprattutto, che non era soltanto una sofferenza fisica, era anche una sofferenza professionale. Lui pensava di aver fallito, di aver fatto dei film, certo, popolari, ma che erano considerati proprio nulla. I critici prima li stroncavano, poi hanno smesso anche di stroncarli, non li consideravano proprio più. Lui pensava di aver sprecato la vita. Sia quindi la cecità e lo spreco della vita era una specie di fine di tutto, e invece non si è reso conto che tutto questo lo rendeva gigantesco.
0: C'è tutta la parte del successo, è evidente, il suo dolore che racconti tu, e poi un po' una rivalutazione che è stata fatta dal mondo intellettuale un po' di sinistra quando ha iniziato a lavorare con Pasolini, e c'è il suo incontro con Pasolini.
1: Sì, il suo incontro è divertente perché appunto lui era un vero uomo d'altri tempi, quindi non solo era un conservatore, un reazionario, ma era proprio un uomo d'altri tempi, quindi l'omosessualità di Pasolini lo inquietava. Detto questo, l'omosessualità di Pasolini aveva inquietato anche il Partito Comunista, quindi non era soltanto una cosa dei reazionari ufficiali. Lo inquietava, però ne sentiva la grandezza, perché lui aveva un'enorme soggezione degli intellettuali, quindi quando vede Pasolini gli sembra veramente di cambiare il suo destino. Il rapporto con Pasolini è molto forte e arriverà fino alla fine, ma in qualche modo è contraddittorio e paradossale, perché invece di rendergli un'idea di riscatto, lo conferma nella sua sconfitta, cioè dice: avrei potuto fare questo.

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Seconda delle due puntate che nella nostra serie In Progress sugli album che più hanno caratterizzato le annate discografiche del jazz di 70 anni fa, dedichiamo alla presenza fra le uscite del 55 di uno dei maggiori protagonisti della scena di allora, Stan Getz. In questa seconda puntata ci occupiamo dell'album West Coast Jazz.

Nel 1955, in febbraio, Stan Getz compie 28 anni, ma ha già alle spalle una carriera piuttosto lunga, visto che la sua affermazione sulla scena del jazz è stata decisamente precoce. Nella puntata scorsa abbiamo rapidamente ripercorso la sua biografia e per cenni brevissimi le tappe della sua carriera. E abbiamo parlato un po' delle sue caratteristiche stilistiche, mentre ci siamo poi ampiamente diffusi sul periodo che precede la realizzazione degli album usciti nel 1955 che stiamo considerando. Periodo in cui emerge il serissimo problema di tossicodipendenza di Getz, problema che era vecchio già di una decina d'anni, risalendo al suo lavoro nelle file dell'orchestra di Stan Kenton verso la metà degli anni 40, ma che Getz era riuscito fin lì a mascherare. Ci siamo anche abbastanza dilungati su questo e su vicende un po' truci e drammatiche del Getz della prima metà degli anni 50 per contestualizzare questi album e la situazione di Getz in quel momento. Ma abbiamo comunque fatto in tempo ad ascoltare nella sua interezza l'album Hamp and Getz, che come ricorderemo viene inciso il 1 agosto del 55. Avendo raccontato molto la volta scorsa, questa sera potremo andare molto più spicci. Come anticipavamo in chiusura della scorsa puntata, l'agosto di Getz in sala d'incisione non si conclude il primo giorno del mese e sei brani incisi nelle sedute di agosto confluiranno nell'album West Coast Jazz, pure pubblicato come Humping Getz nel medesimo 1955. Nell'album il sax tenore di Getz è affiancato dalla tromba di Conte Candoli, dal pianoforte di Lou Levi, dal contrabbasso di Leroy Vinegar e dalla batteria di Shelly Manne. L'album si apre con East of the Sun and West of the Moon, che la settimana scorsa abbiamo incontrato in una medley di Humping Getz.

Riepiloghiamo rapidamente come si arriva agli album di cui ci stiamo occupando. Nel 1952 Getz, che negli anni precedenti ha ricevuto molti riconoscimenti dalle riviste specializzate, firma con Norman Granz per le etichette Clef e Norgran, che in sostanza diventeranno poi la famosa Verve. Granz lo valorizza organizzando sedute di incisione in cui Getz si confronta con altri nomi di spicco della scena del jazz, come nel caso della seduta del 53, in cui Getz deve tenere testa ad un Dizzy Gillespie che ha con lui un atteggiamento di sfida. Al piano c'è un altro pezzo da 90, Oscar Peterson, alla batteria c'è Max Roach. Da questa seduta vengono ricavati due LP a 10 pollici pubblicati nel 54, poi ricondotti nel 55 ad un unico LP, Diz & Getz, che è appunto uno dei titoli con cui Getz è presente nell'annata discografica del 55. Ma proprio pochi giorni dopo questa registrazione, nel dicembre del 53, Getz subisce una perquisizione domiciliare nella sua casa di Hollywood da parte della polizia alla ricerca di stupefacenti e cominciano i problemi. C'è poco tempo dopo un tentativo di rapinare della morfina in un drugstore a Seattle, dopo la quale Getz ingerisce barbiturici e rischia di morire. C'è poi una condanna e un periodo di detenzione in una prigione fattoria. Getz esce nell'agosto del 54. Riprende a lavorare, ma il suo matrimonio è allo sfascio. In più moglie e figli rimangono seriamente feriti in un incidente automobilistico. Ma poi Getz, che ha incontrato una giovane svedese, Monica, che diventerà la sua seconda moglie, divorzia e per lui le cose riprendono a girare per il verso giusto. Dopo la detenzione ci sono alcune sedute di registrazione, ma la prima seduta di grande rilievo arriva solo un anno dopo il rilascio di Getz dalla prigione, mentre il sassofonista è impegnato a Hollywood nelle riprese del film The Benny Goodman Story nell'estate del 55. Ed eccoci ai due album che stiamo considerando. Getz ha molto tempo libero e lo inganna suonando a casa del bassista Leroy Vinegar in quartetto con lui, con il pianista Lou Levy e con una vecchia conoscenza, il batterista Shelly Manne. Norman Granz approfitta della presenza di Getz e di Lionel Hampton, anche lui impegnato nelle riprese, per mettere in piedi una seduta di registrazione con i due grandi musicisti, per la quale Getz convoca Vinegar, Levy e Manne. Ne nasce il 1 agosto il magnifico Hamp & Getz che abbiamo ascoltato la volta scorsa. Poi nel corso dell'agosto Getz torna in studio di incisione, sempre ad Hollywood, per altre tre sedute, sempre con Levy, Vinegar e Manne, e le prime due anche con Conte Candoli alla tromba. E da queste prime due sedute di registrazione che viene ricavato dalla Verve l'album West Coast Jazz, a cui adesso torniamo per ascoltare Getz in un brano di Miles Davis, 4.

Prima di ascoltare il resto dell'album, vogliamo dare il risalto che merita al brano che lo conclude, una straordinaria e ampia interpretazione di Shine. Conte Candoli è stato ascritto allo stile West Coast, ma che queste etichette poi valgano fino ad un certo punto lo si può cogliere ascoltando Candoli impegnato nel compito veramente arduo di rispondere a Getz, un Getz assolutamente memorabile in un brano come Shine. A parte l'impressionante livello dell'improvvisazione di Getz, si noti che Getz riesce a trasformare in un pezzo d'antologia del jazz moderno un brano risalente al 1924, che era stato interpretato da Benny Goodman e anche da Armstrong, ma trascurato invece dai musicisti stilisticamente successivi. Getz aveva suonato il brano con la band creata per il film The Benny Goodman Story, che non lo suona però nel film, ma il brano interpretato dalla band del film fu inserito nell'album con la colonna sonora della pellicola. Forse possiamo inquadrare un brano come questo incredibile Shine ricordando che l'anno successivo Getz incide un album in quartetto che si intitola The Steamer. Steamer, lo ricordiamo tornando alla questione accennata nella puntata scorsa di quanto Getz sia inseribile in un ambito cool, è un soprannome datogli da Oscar Peterson, che ebbe a dirgli: «Non sei della scuola cool, tu. Tu sei The Steamer». To steam significa andare a vapore, nell'uso familiare sta anche per darci dentro, e The Steamer come sostantivo è il vaporetto, ma anche la pentola a pressione. E questo soprannome coniato da Peterson, The Steamer, ebbe largo corso tra i musicisti per riferirsi a Getz. Le note di copertina della ristampa in CD di questo album West Coast Jazz segnalano che in una intervista dell'80 Getz aveva ricordato che i brani erano stati affrontati con una virilità da East Coast e che i musicisti non erano californiani. In effetti Candoli era originario dell'Indiana, Lou Levi era originario di Chicago e da Chicago era da poco arrivato Leroy Vinegar e Shelly Manne, uno dei grandi nomi del jazz californiano, era un newyorkese puro nato e formatosi a Manhattan. Ma siccome l'album era stato registrato sulla West Coast, lo avevano chiamato West Coast Jazz in chiave scherzosa. In effetti all'epoca c'era tutta una diatriba sul confronto tra East Coast e West Coast Jazz e molta critica era piuttosto severa nei confronti del jazz West Coast, con i suoi toni morbidi e con la sua fisionomia più commerciale. Ma naturalmente per i discografici il West Coast Jazz, così di successo, era un affare. Dunque anche Norman Granz sarà stato ben contento di intitolare un album come questo, con una bella copertina disegnata dal grande David Stone Martin, West Coast Jazz, benché il titolo volesse, nelle intenzioni di Getz e dei suoi, essere ironico. Ecco Shine.

Il quintetto che si ascolta in questo album West Coast Jazz era stato presentato da Getz per un ingaggio di una settimana allo Zardi, un locale di Hollywood. Lo Zardi era un locale di jazz di riferimento a Hollywood, aveva aperto alla fine degli anni 40 e si era dedicato al jazz tradizionale. Poi, nell'estate del 53, il manager del locale aveva pensato di provare a fare del jazz moderno e aveva cominciato con un ingaggio di 7 settimane del quintetto di Stan Getz con Bob Brookmeyer al trombone. La cosa aveva funzionato e Getz era diventato un habitué del locale. Fra l'altro, ha ricordato Conte Candoli che quando Getz suonava Shine, il suo assolo nel pezzo lo intimidiva e che ebbe i suoi problemi a prendere il suo solo dopo quello di Getz in studio di incisione, il brano che abbiamo appena ascoltato. E per questo allo Zardi Candoli cercava di prendere l'assolo su Shine per primo, per non trovarsi a mal partito dopo Getz. L'ingaggio allo Zardi con il quintetto di questo album era cominciato alla fine di luglio del 55, quindi prima della registrazione di Hemp & Getz e continuando per qualche giorno dopo. Non si trattava di un vero e proprio quintetto di Getz, ma di un gruppo montato per l'occasione con i 3 musicisti con cui Getz si divertiva a suonare, riempiendo le giornate del periodo luglio e agosto in cui doveva essere a disposizione per girare il film. Però il quintetto aveva figurato così bene da consigliare di fissare la sua qualità in studio di incisione. Conte Candoli era più o meno coetaneo di Getz, era nato come il sassofonista nel 27. Come si può facilmente intuire, era di origine italiana, i suoi erano romagnoli di una località vicino a Cesenatico ed erano arrivati in America nel 1921. Conte Candoli era il suo nome d'arte, mentre all'anagrafe si chiamava Secondo Candoli, nato dopo Pete Candoli, diventato poi anche lui trombettista. Conte Candoli cominciò anche lui l'attività professionale molto giovane, anche se non così giovane come Getz, sui 16 anni. Fra l'altro, le esperienze più importanti della prima fase della sua carriera sono orchestrali e coincidono, anche se in generale in tempi ci pare un po' diversi, con le più importanti esperienze orchestrali di Getz, e cioè Kenton, Benny Goodman, Woody Herman. Solo che Getz comincia con le orchestre e poi alla fine degli anni 40 diventa un leader, mentre Candoli continua con le big band per una decina d'anni, fin verso il 54, quando poi si sposta a Los Angeles, incomincia a lavorare negli studi e affianca a questa attività quella del jazz. Ed ecco che lo troviamo qui accanto a Getz, che comunque aveva già conosciuto e con cui aveva suonato in varie circostanze. Andiamo ad un altro brano, il terzo dell'album, una scelta abbastanza originale, Suddenly It's Spring, che proveniva da un film del 44 che riprendeva un musical di Broadway. Il brano è di Jimmy Van Heusen, che ha dato tantissimo al patrimonio di standard che è stato utilizzato dal jazz.

A parte il bassista Leroy Vinegar, Getz conosceva già tutti gli altri musicisti che avevano tutti, appunto a parte Vinegar, avuto occasione in un momento o in un altro di lavorare con l'orchestra di Woody Herman. Getz e Lou Levy erano stati assieme nell'orchestra di Herman nel 48-49. Shelly Manne, che è stato uno dei batteristi più straordinari della sua epoca e una delle figure più popolari del jazz californiano, era allora il batterista più richiesto sulla piazza di Los Angeles. Leroy Vinegar era l'unico nero del gruppo. Era arrivato a Los Angeles da meno di un anno, era di Chicago, come abbiamo detto, ed era stato Artetum a incoraggiarlo ad andare in California. Anche Vinegar era rapidamente diventato molto richiesto. Vinegar ha avuto poi occasione di parlare in termini molto positivi di Getz, non solo come musicista ma anche per il suo modo di relazionarsi e come band leader anche per quanto riguardava le capacità organizzative. È forse il caso di segnalare che questo gruppo vede assieme tre ebrei, Getz, Levy e Mann, un italo-americano, Candoli, e un afroamericano, Vinegar. A ricordarci che il jazz è stato una musica di minoranze, una musica che è stata indirizzata in maniera fondamentale dai neri, una minoranza, ma che anche i bianchi che si sono fatti onore nella sua storia erano, e sono ancora oggi per certi aspetti, per la maggior parte appartenenti a minoranze come quella ebreo-americana e italo-americana, mentre abbastanza secondario in questa storia è stato il peso della maggioranza anglosassone protestante. Il quarto brano dell'album è A Night in Tunisia, il cavallo di battaglia di Dizzy Gillespie.

Nell'ultima seduta di agosto, senza Conte Candori, il quartetto di Goetz assunse una fisionomia effettivamente più West Coast, più soffice. Quattro brani, assieme a brani da altre sedute, confluirono nell'album Stan Getz and the Cool Sounds, pubblicato dalla Verve nel 1957. Noi concludiamo l'ascolto di West Coast Jazz con Summertime, poi l'album si chiude appunto con l'incredibile Shine che abbiamo evidenziato prima. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì sul 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network dal 1992. Anno 1976, area, maledetti,

0: abbiamo perso la memoria del XV secolo.
1: Quindicesimo, il abbiamo secolo perso. Perso il memorio secolo abbiamo quindici. Abbiamo perso la pappetta, pappina, pappona. Abbiamo XV secolo. Ladies and gentlemen, abbiamo perso il quindicesimo
2: secolo.
3: E questa era la stupenda voce di Demetrio Stratos che introduceva l'oggetto del disco di cui trattiamo oggi, Maledetti, sottotitolo Modi, 1976, disco degli Area. Uno dei dischi più radicali e visionari del gruppo e probabilmente il punto in cui la loro idea di musica totale raggiunge la forma più estrema. Pubblicato dalla Cramps nel 76, 50 anni fa, è anche l'ultimo album in studio della formazione classica, ovvero Demetrio Stratos, Patrizio Fariselli, Paolo Tofani, Ares Tavolazzi e Giulio Cappiozzo. Maledetti è un concept album sulla perdita della coscienza. Viene concepito come un progetto concetto di fantasociopolitica, ho letto, non sono parole mie, una società futura che è organizzata in corporazioni e la coscienza del mondo è rappresentata da un plasma liquido conservato nel computer di una banca. Un guasto provoca la dispersione del plasma e quindi la progressiva perdita della coscienza umana. Da questo momento la società deve immaginare possibili alternative. Di Forisma Urbano. Maledetti, anno 1976. Area.

0: Dunque, ricapitoliamo e inquadriamo. In un futuro neanche tanto prossimo, la società è spaccata in verticale e divisa in corporazioni. Un plasma liquido è la coscienza del mondo, custodita in un computer di una banca. Per un guasto si verifica la dispersione progressiva del liquido, la totale perdita della coscienza umana, che è iniziata appunto con il brano iniziale. Ve lo ricordo un attimo, eh? Questo è l'allarme, lui arriva, dice: oddio, cos'è successo? Stavamo facendo dei lavori. E poi
1: abbiamo perso la memoria del XV secolo.
0: E abbiamo perso la memoria del XV secolo, è cominciata così la perdita della coscienza umana. E a questo punto, che cosa si può fare? Possibili ipotesi evolutive. A. Potere agli anziani, come depositari della memoria del passato, che esclude e respinge la problematica del contingente. Gerontocrazia. Un brano semplicemente straordinario. Nella introduzione Stratos canta in greco una ninna dell'Asia Minore, accompagnata dalle percussioni della taxlaparta basca, scusate, ma coi nomi di questi strumenti fantastici. Comunque, successivamente entrano l'elettronica, il ritmo e il sax di Steve Lacy, ok? E è uno di quei momenti in cui si comprende davvero cosa significhi per gli area musica totale. Grecia, Paesi Baschi, jazz americano, rock italiano, elettronica e improvvisazione convivono nello stesso brano. Non è folklore utilizzato come decorazione, è un modo per mettere in discussione l'idea stessa di una cultura musicale unica e dominante. Prima ipotesi, ricordate, gerontocrazia, affidare il potere agli anziani.

Incredibile, a distanza di 50 anni, un brano che non è invecchiato per nulla, veramente, veramente bellissimo. Poi, vabbè, come dico spesso, e scusatemi di questo, fare la trasmissione e riascoltare in cuffia brani, dischi, musiche che mi avevano emozionato da ragazzi e che, vabbè, immaginatevi un ventenne di fronte a questa musica che si sentiva scaraventata addosso dopo aver sentito Yes, Van de Graaff Generator, Genesis, e c'era questa esplosione di energia italiana ma anche internazionale, vabbè italiana perché era fatta qui, ma internazionale per quanto riguarda quello che ho appena detto: Grecia, Paesi Baschi, jazz americano, elettronica, tutti mischiati insieme, fantastico. Gerontocrazia, uno dei grandi brani degli Area, è uno dei grandi brani della musica italiana. Ma torniamo sul pezzo, come si dice. Allora, potere agli anziani. Abbiamo perso, stiamo perdendo la memoria, la coscienza del mondo, quindi cosa facciamo? Diamo il potere agli anziani, gerontocrazia. E se invece affidassimo il potere alle donne? Le donne come fornitrici di energia e contributi radicali nuovi, in antitesi alla loro repressione storica. Attenzione, 50 anni fa ancora queste cose sono attuali. E allora ecco SCAM. Scritto S-C-U-M, SCUM, SCAM, forse il brano più apertamente provocatorio. Il titolo rimanda al manifesto SCAM, acronimo di Society for Cutting Up Men, di Valeria Solanas, ma significa anche feccia in senso figurativo, in senso figurato, o schiuma, scoria in senso letterale, significa anche un'altra cosa fra l'altro. Musicalmente è una specie di esplosione jazz rock, ritmi irregolari, pianoforti di Fariselli, batteria nervosa e una voce di Stratos continuamente deformata. Una voce continuamente deformata che diventa quasi una macchina sonora. Stratos qui non vuole dimostrare di essere un bravo cantante, cosa che fra l'altro è, e veramente vuole dimostrare che la voce può diventare qualsiasi cosa: parola, grido, rumore, personaggio, strumento. SCAM, Area, Maledetti, Modì, 1976.

In questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società, nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo

0: No, troppo bello, lo ascoltiamo perché è incredibile.
1: Assolutamente nulla riguarda le donne.
0: Cioè, anche adesso, a distanza di 50 anni, non si è persa la forza di questa cosa qua. Anche perché l'eredità degli area, chi l'ha raccolta? Chi ha raccolto il fare musica totale espresso dagli area? Vabbè, la grandiosità della voce di Stratos non è ripetibile. Questa è natura, ma studio.
1: Rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa.
0: E rendiamoci conto, vabbè, scusate l'enfasi, che questo era tutto analogico, non c'era niente di digitale, non c'era il tasto da schiacciare. E vabbè, insomma, scam, Moody, maledetti, sono gli Area 1976. Il lato B del disco si apre con il massacro di Brandeburgo numero 3 in sol maggiore. Udite, brano di Johann Sebastian Bach, riarrangiato per quartetto d'archi e eseguito in un modo volutamente grossolano, sgangherato e progressivamente rumorista. Questa, io a dire la verità, questa non l'ho mai veramente capita e mi sono sempre dimenticato poi di parlarne con Fariselli di questa cosa. Forse sicuramente è un atto ironico verso la cultura classica come elite, oppure un vero e proprio, tra virgolette, atto di terrorismo sonoro e politico contro le istituzioni culturali del passato. Ascoltiamo insieme il massacro di Brandeburgo numero 3 in sol maggiore. Ascoltiamo insieme il massacro di Brandeburgo numero 3 in sol maggiore.

Beh, insomma, devo dire che da ascoltatore di Johann Sebastian Bach e soprattutto dei concerti brandeburghesi, la cosa fa veramente un certo effetto. Questa è Frongenesis Revelation, Radio Popolare Popolare Network, e microfoni Renato Scuffietti. Scuffia, chiocciola, radiopopolare.it. Fra l'altro, parentesi, bellissimo, 3 giorni di di Veruno, dico sempre lo vedo, Veruno, Revislate, bellissimi concerti, i Pathos, i Soen, Ottone Pesante. E tanti amici che, ancora una volta, scusate la parentesi personale, ho rivisto dopo 2 anni che la mia schiena mi ha tormentato. Vabbè, insomma. Grazie a tutti, veramente, grazie a tutti per l'affetto, l'amicizia, veramente, siamo un grande popolo. L'ho già detto, la mail è scuffia@radiopopolare.it, siamo ritornati nel palinsesto e invernale usuale di Radio Popolare, ma noi andiamo avanti ancora un po' con questo 1976. Del resto sono passati 50 anni, 50 anni anche per la radio, 50 anni anche per la musica prog. Fra l'altro, anche ieri sera, reintessendo, si può dire reintessendo, comunque intessendo anche nuovi rapporti, c'è molta materia per la nostra musica. Quest'inverno c'è il progetto ProgMe, ci sono vari concerti del quale parlare, ci sono dei grandi ritorni, insomma, staremo, come si dice, sul pezzo. Fugtor, la vostra trasmissione preferita. Tra l'altro, allora, scalette sulla nota piattaforma musicale, che non trovate soltanto le scalette di From Genesis, ma tutte le scalette inerenti alle mie collaborazioni. Il sito di Radio Popolare con tutte le trasmissioni taggate di From Genesis to Revelation, quindi potete anche scegliere l'argomento che più vi interessa. E poi, ancora una volta, la mail, fondamentale la mail, scuffia@radiopolare.it, ma anche la pagina Facebook, sia di From Genesis to Revelation che la mia personale, per scambiarsi opinioni, suggerimenti, insulti? No, dai, insulti no. E dopo questa ventata di simpatia, proseguiamo con l'ascolto di Maledetti, che ricordo essere un comms.

album, ovvero un disco costruito intorno a un'idea, un album che fra l'altro dura pochissimo, dura 40 minuti, oddio, pochissimo secondo gli standard attuali, all'epoca non era proprio poco, non era proprio poco. Quindi abbiamo perso la memoria, stiamo perdendo la coscienza umana, è iniziato col XV secolo, a chi affidiamo la prossima, il prossimo governo dell'umanità, visto che non abbiamo più la scorta del passato? L'abbiamo affidato ai vecchi, gerontocrazia, pensiamo di affidarlo alle donne, scam, ma lo possiamo affidare anche ai bambini. Bambini? Dopo vecchie donne, ecco, possiamo affidare le sorti dell'umanità ai bambini, come garanzia di libertà e di reinventare la storia con la forza della fantasia, cioè delle menti veramente libere, non condizionate sia dai ricordi del passato, dalla repressione avuta come genere, ma appunto come classe dominante, assolutamente una classe dominante tra virgolette, che può generare libertà assoluta. Quindi giro tondo, e il brano inizia con un esempio degli splendidi studi sulla voce di Demetrio. Poi jazz rock tiratissimo, in cui sentiamo un Farisell in forma smagliante, ma la performance è incredibile da parte di tutti i componenti. Che fra l'altro ricordo essere il disco, ultimo disco con la band al gran completo, con la band classica, quindi parliamo di Demetrio Stratos, Patrizio Fariselli, Paolo Tofani, Ares Tavolazzi e Giulio Cappiozzo, la band nel suo massimo splendore. È interessantissimo inoltre l'intreccio ritmico delle fasi di synth che chiudono il brano, sintetizzatore elettronico. Prima abbiamo detto che era tutto analogico, vabbè, non del tutto vero, perché si incominciavano a introdurre in maniera anche importante elementi digitali, e questo è appunto un esempio. Giro tondo, From Genesis to Revelation, 50 anni fa, Maledetti, Area.

qui di fatto si chiude il disco Maledetti inteso come, come album concettuale, come concept, album. Ci rimane l'ultimo brano, 9 minuti e 15, e qui arriva veramente la mazzata. Arriviamo alla conclusione del disco con Chaos, parte seconda. Un brano che risulterà assolutamente inascoltabile a quasi... praticamente a molti. È una durata anche importante, quindi puro terrorismo musicale. E la cosa interessantissima di Chaos, appunto Chaos, è il processo compositivo. Due punti, leggo. Misero in un'urna 31 foglietti con i vari stati d'animo scritti sopra. Ognuno ne estrasse 6 a caso. Ognuno doveva interpretare lo stato d'animo estratto totalmente a modo suo, quindi poteva non essere il suo stato d'animo, rimanendo slegato dagli altri per 90 secondi. Ok? Allora, misero in un'urna 31 foglietti con i vari stati d'animo scritti sopra, ognuno dei componenti delle ali ne estrasse 6 a caso e ognuno doveva interpretare lo stato d'animo estratto totalmente a modo suo, rimanendo slegato dagli altri per 90 secondi. Dopodiché cambiava stato fino all'esaurimento dei foglietti. Nel libretto è riportata questa spiegazione, ancora una volta. In Chaos, parte seconda, la funzione fondamentale è dunque totalmente liberatrice. Non intende insegnare o mostrare qualcosa, ma tentare di abolire la differenza tra musica e vita. Alle ascoltatrici e agli ascoltatori, se questo brano riesce a farlo, comunque è Chaos, preparatevi. Se siete in macchina, fermatevi. Se siete in casa, smettete di fare quello che state facendo e concentratevi, perché l'ascolto è veramente devastante. Chaos, parte seconda, questa è From Genesis to Revelation. Abbiamo parlato del disco degli Area. Ai microfoni Renato Scuffietti, vi ricordo la mail scuffia@radiopopolare.it. Ci sentiamo settimana prossima. Frogon.

però. Oh.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il cancelliere tedesco Merz ammette la sconfitta dopo il voto di ieri in Sassonia-Anhalt che ha visto il successo dell'ultradestra di AfD. Arrendermi non è un'opzione, ha detto però oggi ai giornalisti. Resta da capire se Alternative for Deutschland avrà i seggi necessari per governare. Intanto in Libano 11 persone sono state uccise in attacchi israeliani. Negli ultimi giorni Israele ha ripreso i bombardamenti nel sud del paese, una strategia di Netanyahu in vista delle elezioni. Emma Bonino in serata è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un peggioramento respiratorio. È grave ma vigile, dicono i medici. Mentre sul caso Ranucci, Walter Lavitola cambia ancora versione. Volevo proteggerlo da un attentato di matrice israeliana, spiega il faccendiere. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, siamo scioccati ma non mi dimetto, ha detto il cancelliere tedesco Merz parlando alla stampa dopo la clamorosa vittoria dell'estrema destra nelle regionali in Sassonia-Anhalt. Il capo del governo nazionale ha riconosciuto la sconfitta ribadita dalla leader di AfD Alice Weidel, che ha parlato di perdita di fiducia nei confronti di Merz da parte degli elettori. Intanto si aspetta di capire se alla fine l'AfD avrà la maggioranza necessaria per governare la regione. Sentiamo il servizio.
1: Siamo tutti profondamente scioccati. Friedrich Merz ha definito quello della Sassonia-Anhalt il peggiore risultato della CDU da decenni e ha ammesso che la sconfitta avrà conseguenze. Il cancelliere ha però escluso le dimissioni e confermato il proprio programma di riforme, sostenendo che dovrà essere spiegato meglio agli elettori. Ancora più netto, il ministro presidente uscente Sven Schulze. La CDU, ha detto, non ha ricevuto alcun mandato a governare e passerà all'opposizione. Schulze, inoltre, ha escluso che propri deputati possano sostenere AfD e ha annunciato conseguenze personali. La formazione del governo resta apertissima, l'AfD ha 39 seggi su 83, per la maggioranza ne servono 42, insieme al BSV arriverebbe a 44, ma il partito di Sarah Wagenknecht esclude una coalizione e non vuole votare né Ulrich Siegmund di AfD né Schulze. Il BSV, vero ago della bilancia, potrebbe però sostenere singoli provvedimenti dell'AfD o astenersi al terzo scrutinio, quando basterà la maggioranza dei voti espressi. Si valuta anche un candidato indipendente, sostenuto da maggioranze variabili. SPD e Verdi chiedono invece alla CDU di non ritirarsi e di partecipare alla costruzione di un governo di minoranza. L'AfD sostiene infine, senza fornire prove, di essere in contatto con alcuni deputati cristiano-democratici. Il nuovo Parlamento dovrà insediarsi entro il 6 ottobre, ma non esiste una scadenza per eleggere il ministro presidente. Se fallissero i primi due scrutini, il Landtag dovrebbe scegliere tra lo scioglimento anticipato e una terza votazione a maggioranza semplice. A Magdeburgo, al momento, regna l'incertezza. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: A 24 ore dal successo dell'AfD, che ragionamenti si fanno in Germania a livello politico e mediatico sui motivi di questo risultato e quali potrebbero essere i suoi sviluppi a livello nazionale? Sentiamo il servizio.
2: Chi ha votato per l'AfD e come si spiega la sua vittoria travolgente in Sassonia-Anhalt? Una prima analisi del voto mostra aspetti piuttosto curiosi. Il partito dell'estrema destra è riuscito a sottrarre voti un po' da tutti gli altri partiti. 80.000 dalla CDU, 15.000 dai socialdemocratici, 10.000 però anche dai postcomunisti e della Die Linke. In media sono stati gli uomini a votare di più per l'AfD, il 51% di loro li ha preferiti ieri. Fra le donne solo il 40%. I giovani al di sotto dei 30 anni hanno votato al 42% per partito di estrema destra, fra quelli sopra i 70 anni invece solo, si fa per dire, il 30. La radiografia del voto spiega però solo in parte il successo della destra estrema. Una spiegazione per il successo dell'AfD è anche il ruolo e la popolarità del suo capolista locale Ulrich Siegmund, che è riuscito con i suoi sorrisi ostentati, la sua allegria e i suoi modi di fare allegri apparentemente innocui a depoliticizzare la campagna elettorale e a distogliere l'attenzione dei cittadini dai contenuti estremi e ultranazionalisti del suo programma. Zygmunt ha organizzato grigliate, raduni in motocicletta, sagre di paese, offrendo occasioni di identità regionalistica e appartenenza collettiva ad un elettorato altrimenti disorientato e deluso dai grandi partiti. Ma questa specie di oblio ed entusiasmo collettivo può reggere davvero alla lunga e garantire al partito successi anche a livello nazionale? Stando ai sondaggi si potrebbe dire di sì. A livello federale l'AfD è quasi al 28% dei consensi, 7 punti in più rispetto ai cristiano-democratici delle CDU e addirittura 13 punti in più rispetto ai socialdemocratici dell'SPD. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: E passiamo ora al Medio Oriente. Gli attacchi israeliani uccidono civili e si accompagnano alla distruzione, all'incendio e alla demolizione di case e proprietà. Sono crimini ingiustificati da condannare e respingere. Sono le parole del presidente libanese Aoun dopo che negli ultimi 3 giorni almeno 27 persone sono state uccise dall'esercito israeliano in diversi attacchi nel sud del paese. Oggi in particolare si contano 11 vittime, tra cui 2 neonati, nel bombardamento di un edificio residenziale a Beirut. Abbiamo raggiunto il giornalista Mauro Pompili.
3: Sì, in questi ultimi tre giorni stiamo assistendo a un'escalation di nuovo da parte di Israele, che non significa che negli ultimi mesi la situazione nel sud del Libano, nella Bekaa, è stata tranquilla. Il numero di morti era diminuito, ma non azzerato assolutamente. Negli ultimi 3 giorni, invece, appunto, l'esercito israeliano hanno rilanciato fortissimi attacchi, provocando praticamente una ventina di morti in 2 notti e 3 giorni, aumentando ancora di più, se possibile, la distruzione nel sud. È difficile capire cosa realmente sta bollendo in pentola. Se da un lato è facile capire la posizione di Israele con l'avvicinarsi delle elezioni, probabilmente Netanyahu e i suoi hanno bisogno di qualche vittoria, e qualche vittoria che sempre di più ormai però deve fare i conti con una situazione che è regionale, cioè è una partita in cui le pedine si stanno riposizionando velocemente e continuamente, cioè tutto questo, il piccolo Libano è lì che aspetta. E di sicuro oggi si è registrata una dichiarazione del Presidente della Repubblica, abbastanza in attesa, cioè per la prima volta ha esordito dicendo che se Israele vuole la guerra, che lo dica e che non si continui la farsa degli accordi.
0: Alla presenza di migliaia di persone, di diversi ministri del governo serbo e del figlio del presidente Vučić, si sono svolti oggi a Belgrado i funerali del criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto in carcere a L'Aia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Al termine del funerale il corpo è stato sepolto accanto a quello della figlia, morta a suicidio per la vergogna dei crimini compiuti dal padre. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo da parte di Bruxelles, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte le medaglie e onorificenze del generale e il suo berretto da alto ufficiale. Ascoltiamo Daniela Nenadic, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
4: Il governo e il presidente della Repubblica di Serbia hanno dichiarato che lo Stato non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione del funerale e che l'evento è stato gestito esclusivamente dalla famiglia Mladic. Tuttavia, c'è stato un forte coinvolgimento dello Stato nell'organizzazione delle cerimonie. Sabato si è tenuta una commemorazione per Ratko Mladic presso una struttura militare alla presenza del ministro della giustizia serbo, che si trovava anche a bordo dell'aereo che ha trasportato la salma di Mladic in Serbia. Anche l'assemblea municipale di Novi Sad ha aperto la seduta odierna osservando un minuto di silenzio in sua memoria. L'opposizione ha deciso di non partecipare all'iniziativa e ha abbandonato l'aula. Ieri sera a Belgrado si è disputata una partita di calcio tra la Stella Rossa e il Partizan. I tifosi della Stella Rossa, che sono controllati dallo Stato, hanno osservato un minuto di silenzio per Mladic e hanno realizzato una coreografia speciale per rendergli omaggio. La Serbia, come in molte altre occasioni, resta oggi profondamente divisa sulla figura di Mladic e il suo ruolo nella guerra civile in Bosnia Erzegovina.
0: E passiamo all'Italia. Nonostante un peggioramento delle funzionalità respiratorie, Emma Bonino rimane vigile e lucida. Lo ha fatto sapere in serata il medico curante della storica leader radicale dopo il ricovero in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma nelle scorse ore. Il team di medici ha anche deciso di tenere Bonino in ospedale per questa notte per tenerla sotto osservazione. Emma Bonino, 78 anni, era stata ricoverata un anno fa nello stesso ospedale, anche in quel caso per problemi respiratori. Voleva proteggere Ranucci da un attentato di matrice israeliana legato ad un'inchiesta di Report e per questo organizzò un attentato, questo vero, dando mandato però di non far male per fargli aumentare la scorta. È la nuova versione che Walter Labitola ha dato ai giudici del riesame per chiedere i domiciliari e giustificare così l'attentato subito dall'ex conduttore. Labitola ha parlato nel corso di dichiarazioni spontanee in un videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Ascoltiamo il cronista di giudiziaria del Manifesto, Mario Di Vito.
5: Labitola spara altissimo, ovviamente, poi diciamo la credibilità del personaggio è nota da almeno un quindicennio, perché di tutta questa vicenda, a mio modo di vedere, la cosa che più stupisce è la credibilità che un importante giornalista d'inchiesta come Ranucci ha dato a un tipo come Labitola, che insomma già in passato aveva dimostrato di essere capace di dirne tante e mai credibili. Però questo discorso di amicizia comunque allo stato attuale delle cose è pacifico che Ranucci non sapesse nulla dei piani di Labitola, anzi a convinzione soprattutto del GIP, oltre che dei PM nell'ordinanza, si parla proprio di un Ranucci manipolato da Labitola in varie circostanze, quindi vittima di quello che è accaduto.
0: È iniziato circa un'ora fa, alle 21, lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati di base CUB e SGB. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interesserà il trasporto pubblico locale. Diversi i motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. Il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione. Poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento di aggressioni, oltre ad una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori. Sentiamo Clemente Garruto di SGB Trasporti.
6: Ho iniziato col trasporto merci, adesso si stanno espandendo anche con il settore viaggiatori, adesso con gli intercity e un domani faranno anche con il trasporto regionale e anche con le FETCH. Si darà spazio a altre imprese con il giochino comunque del trasporto fatto ai fini del profitto e come sappiamo tutti tutto ciò che viene fatto per il profitto alla fine comporta meno investimenti in sicurezza e più disagi anche per l'utenza. L'esperienza di sono anche altri paesi tipo l'Inghilterra, che poi sono tornati indietro, hanno dimostrato questo. Da noi invece, da Moretti in poi, si è pensato alla fine di creare un profitto anche al settore ferroviario, però cosa ha comportato? Ha comportato alla fine che i lavoratori sono stati sempre peggio, hanno avuto sempre contratti a ribasso e anche l'utenza alla fine ha pagato le conseguenze.
0: E siamo in chiusura a Venezia, oggi anche la Palestina è stato al centro dell'attenzione durante la giornata della Mostra del Cinema. Sentiamo l'inviata Barbara Sorrentini.
7: La flottiglia è arrivata al Lido di Venezia verso le 16.30, come d'annuncio attraverso i social, accolta da bandiere palestinesi e con gli slogan Free Palestine. L'imbarcazione partita da Trieste ha attraccato a un moletto della riva di Corinto, sull'isola Edipo, unico luogo di impegno sociale e attivismo politico alla Mostra del Cinema. Un grande striscione in verticale lungo l'albero maestro con scritto Palestina sullo sfondo di una kefia. Chiediamo che l'Italia riconosca lo Stato palestinese, come già fatto da altri governi, dicono dal microfono. Abbiamo chiesto alla Biennale di issare la bandiera palestinese insieme a quella degli altri stati, ma non è stato fatto. Infatti la risposta all'invito di Venice for Palestine è stata lapidaria. Non possiamo, la Palestina non è riconosciuta come stato. Tra le richieste c'è anche quella di interrompere ogni rapporto con gli enti culturali israeliani. In questi giorni in cui è stato impedito di portare all'interno dei varchi intorno al Palazzo del Cinema spillette che si riferiscano al genocidio, si vedrà Naza, il film che denuncia gli abusi e i delitti dei soldati israeliani dalla loro propria voce. E accanto alla flottiglia, il regista palestinese Ahmed Assouna di Al-Mawaten Osama ha raccontato come si vive nella striscia di Gaza sotto assedio. Prossimi appuntamenti lungo il red carpet e giovedì con il lancio di aquiloni per i bambini di Gaza.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.

0: 20, un minuto a Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Prima puntata del palinsesto che una volta l'avremmo definito autunno-inverno e lo definiamo ancora così anche se fa un caldo tremendo. E il tema di questa prima puntata è estremamente caldo sul piano politico, invece, visto che ci occupiamo della vittoria schiacciante della AfD alle elezioni in Germania, nel Land della Sassonia-Anhalt. Saluto subito Mara Gergolet del Corriere della Sera, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Grazie naturalmente per essere con noi, visto che hai un sacco di lavoro anche oggi, immagino domani sarà ancora ampio lo spazio che dedicherete a questo fatto politico e tu sei molto impegnata. Senti Mara, oggi Merz, il cancelliere tedesco, ha parlato, ha detto siamo profondamente scioccati per la CDU, la peggior sconfitta da decenni, e poi ha aggiunto arrendersi per me non è un'opzione. Certo che però partiamo da qua, il voto di ieri, pur naturalmente immagino adesso ce lo dici, no? Anche in Germania come in Italia ha delle connotazioni locali, però è un bel preavviso di sfratto per lui.
1: Sì, sì, sì, è una situazione molto delicata se non drammatica per la CDU. Lui, ecco, ha ribadito di non volersene andare, ha fatto una sorta di mea culpa che partiva dalle emozioni. Ecco, è stato abbastanza umile nel presentarsi davanti ai giornalisti dicendo abbiamo capito che non riusciamo a raggiungere le emozioni della gente. Come se fosse però, ecco, poi è stato anche subito criticato dalla stampa tedesca che è molto attenta, come se fosse solo un fatto di comunicare male, di emozioni, no? Mentre probabilmente quello che si è rotto in questo momento in Germania è qualcosa di più profondo, e non basterà comunicare in modo un po' più emotivo quello che si fa per superare questa voragine che si è aperta, questo buco. Ecco, è uno shock quello che la Germania sta vivendo, è uno shock anche nei discorsi delle persone, non ce lo si aspettava, ed è segna anche un divario crescente forse tra chi vota AfD e chi assiste a questo risultato con sgomento e con incertezza.
0: E allora Mara, la domanda è inevitabile: qual è questo elemento più profondo che segnala nella società tedesca il risultato di ieri?
1: Ma il risultato profondo è che c'è una destra estrema, radicale, che rappresentata da questo partito che è tra i più radicali che ci sono in Europa, perché ricordiamolo, Marine Le Pen ha rotto con l'AfD, stiamo parlando di un partito di questo genere che raccoglie un enorme consenso. Questo era un paese che fino a 2-3 anni fa si è sentito in larga parte, forse mettiamo fino ai 5 anni fa, si è sentito in buona parte in qualche modo immunizzato da queste, no, da queste spinte, si è sentito in qualche modo protetto proprio per la propria storia. Ecco, è vero che qui è arrivato più tardi quello che succedeva altrove, e sembrava potesse rimanere una dimensione più contenuta. Ecco, non è così, c'è un partito che ha adesso i suoi leader, che si è strutturato, basta andare un po' sul terreno per vedere che mobilitazione stanno facendo, dove hanno cominciato a insediarsi, e questo è in alcune parti dell'est. E anche se si va al Parteitag, cioè al congresso del partito, ormai si vede una classe dirigente che si è strutturata anche fisicamente, hanno i vestiti, non sono più il movimento della prima ora che era veramente molto improvvisato, con persone che non sapevano cosa facevano. Ecco, immaginarli ancora così è uno sbaglio, è un partito che mira a occupare il potere in Germania, è un partito che mira ad arrivarci. Se poi ci riuscirà o non ci riuscirà è tutto un altro discorso, e diciamo che la Germania, ecco, poi in questo momento c'è anche questa fase di sconcerto, ha molta resistenza, no? Ancora nella propria società civile, insomma, ha strutture ancora forti, eccetera eccetera. Però è vero che per la prima volta c'è un partito che mira a diventare maggioritario, a vincere un'elezione in Germania, ed è di questo tipo.
0: E allora, anche alla luce di quello che dici, insomma, questo questa trasformazione di carattere, se ho capito bene, estetico, insomma, come li definiresti questa sera 24 ore il risultato della Sassonia-Anhalt dal punto di vista ideologico? Perché questa naturalmente è la... cioè, c'è una parola, no? Che è inutile che nominiamo, che fa paura a tutti quanti.
1: Sì, io non sono, non li definisco neonazisti e credo che questo aspetto sia in larga parte fuorviante, ecco, non perché non vogliano sminuire le colpe del nazismo, ecco, questo diciamolo, però ecco, non c'è nel programma apertamente, ufficialmente, eccetera, eccetera, questa voglia di riabilitare il nazismo o questo obiettivo di riabilitare il nazismo, ecco, e forse anche insistere su questo dall'immagine eccessivamente distante dalla realtà, quindi quando tu cominci a parlare di nazismo non riconosci più queste persone, lo scarto tra la realtà che hai nella testa e quella che vedi è troppo grande, per cui non ci credi più. Questo io credo che sia una cosa da tenere a mente, però è vero che loro vorrebbero ridurre il nazismo come un fatto disgraziato, uno dei più atroci della storia tedesca, ma uno dei tanti che è passato e sul quale bisogna ormai passare oltre. Questa è un po' l'idea, cioè non costruire la propria base politica, la propria organizzazione politica sul rifiuto di quello che è stato il nazismo, cosa che invece è proprio l'origine della Germania del dopoguerra, l'allontanamento, il ripudio, e costruire in modo completamente diverso rispetto a quello che si è fatto, fino a ripudiare le ali estreme, no? Le ali vanno tagliate, l'estrema destra non ci può essere, non ci può essere anche l'estrema sinistra, infatti qui due partiti sono stati banditi negli anni 50, il partito comunista e poi il partito neonazista che si stava riformando.
0: Ti stai riferendo naturalmente alla Germania dell'Ovest, la Germania dell'Est.
1: Mi sto riferendo alla Germania dell'Ovest,
0: sia politico che anche ideologico era molto diverso. Rimaniamo all'oggi, anzi al domani. Innanzitutto, loro governeranno davvero in Sassonia-Anhalt? Lo faranno da soli? Lo faranno con l'appoggio del partito di Sara Wagenknecht, insomma Rosso Bruno? Come faranno?
1: Ecco, l'idea è comunque, anche parlando oggi alla CDU, insomma l'idea che sta emergendo la CDU è di lasciarli governare se ce la fanno a fare sto governo, cioè di non ostacolarli, di non fare non so quale resistenza per impedirli di fare il governo. E possono in teoria farlo, ecco, possono in teoria farlo, perché vi spiego brevemente proprio la procedura parlamentare, ma è molto semplice. E, il ministro presidente si presenta al Parlamento, e quello che si presenta e ottiene i voti per l'incarico. Le prime due scrutini sono a maggioranza assoluta per essere messi in carica, il terzo basta la maggioranza relativa. Ora il campo democratico ha meno voti del campo dell'AfD, e c'è questa piccola formazione di Sara Wagenknecht, una vecchia conoscenza della politica tedesca, la formazione rosso-bruna, quindi una sinistra nazional-populista che ha infine finiti punti di contatto con l'estrema destra, che è disponibile, sarebbe disponibile ad astenersi, di fatto appoggiandoli da fuori, comunque ad astenersi. Se i rossobruni di Sara Wagenknecht si astengono, l'AfD ha più voti del campo democratico, quindi Sigmund si potrebbe insediare.
0: Sono mille le contraddizioni anche viste dalla parte, diciamo, italiana. Sara Wagenknecht fu protagonista di un congresso del Movimento 5 Stelle un paio di anni fa a Roma, intervistata da Giuseppe Conte, però rimaniamo sulla Germania.
1: Ma è vero, però è una persona dalle mille pirouette, Sara Wagenknecht,
0: difficile da afferrare.
1: La spina nel cuore nel fianco della sinistra, la compagna di La Fontaine, fu molto, a un certo punto ebbe grande successo, formò la Linke, ovunque arriva non riesce mai ad andare d'accordo con gli altri, una persona con scarsissime capacità organizzative, quello che tocca poi dopo un po' non funziona più, e però ecco, una persona che ha questa grandissima capacità di reinventarsi e di disturbare, ecco. Però è vero che negli ultimi anni, qui sto parlando forse dal Covid in poi e sicuramente dalla guerra in Ucraina in poi, ecco, diciamo gli aspetti questi più filorussi e anti-immigrazione, cioè questi punti di contatto con l'estrema destra si sono accentuati, ecco, forse la Sara Wagenknecht Wagenknecht di adesso, pur essendo una persona dalla grandissima dialettica, capacità di elaborare un pensiero, ha studiato, eccetera, eccetera, e quindi ha un livello, diciamo, di elaborazione politico-culturale plurilinguistico nettamente superiore di gran parte delle persone che affrontano il talk show. Ecco, però diciamo che si è andata nella direzione di una sinistra molto nazionalista, molto anti-immigrati, direi quindi xenofoba, e dall'altra parte veramente anti-europea. Ecco, e questo forse la Sarah Wagenknecht, compagna di La Fontaine, 20 anni fa non lo era.
0: Senti, ma poi concretamente questa maggioranza in un land povero, composto da una popolazione anziana con 1.600.000 abitanti, insomma piccolino, cosa potranno fare davvero, considerate le leve di un land in Germania?
1: No, in realtà sono tante. In realtà questa è una repubblica federale, no? Proprio ufficialmente chiamata così, e quindi le competenze regionali sono forti, e sono forti in tutta una serie di campi, e questo proprio per disegno, perché sempre tornando a quel discorso nazista che mi ha fatto all'inizio, per impedire il ritorno di una cosa così atroce con tali conseguenze come fu il nazismo, si cercò di spezzettare il potere il più possibile, ecco, quindi anche decentralizzarlo. Questo è proprio nella Costituzione della Germania. Quindi che cosa possono fare? Intanto, vabbè, la sanità, queste cose sono regionali come da noi, ma quel che è molto importante, per esempio, sono la scuola, la cultura, l'educazione, che sono di competenze regionali. Ecco, e qui è quello che è veramente il loro programma, se vogliamo così, radicale e anche avversiva, o comunque che può entrare in rotta di collisione con la con il resto della Germania, perché l'idea è di cambiare i piani scolastici. Tra le loro proposte scritte nero su bianco, abbandonare l'obbligo scolastico, far insegnare più tedesco e più aritmetica, ma per esempio abolire tutti i sostegni psicologici agli studenti. E poi ci sono delle misure che qui, quando si comincia a entrare un po' più nel concreto, fanno un po' paura, cioè separare le classi dei bambini tedeschi dalle classi dei figli di rifugiati, perché in questo modo, così è scritto, i bambini tedeschi, cito testualmente, sarebbero esposti, fuori dalle virgolette, all'influenza, ritorno tra virgolette, della cultura dei paesi stranieri, all'eccessiva cultura dei paesi stranieri. E così come si vorrebbe separare i disabili da queste classi, perché? Perché rallentano l'apprendimento di tutta la classe. Ecco, questo questo è un po' il cuore del progetto. E perché parlo del cuore del progetto? Perché questo dell'estrema destra è un progetto di tipo culturale, se volete di una rivoluzione culturale o controrivoluzione culturale, che vorrebbe far tornare indietro la Germania, perché secondo loro è andata troppo avanti nella sua spinta a sinistra, cioè nel riconoscere i diritti agli omosessuali, allontanandosi dalle società tradizionali. Quindi l'idea è di tornare a una Germania come era, più conservatrice, più autoritaria, dove c'è più rispetto, dove c'è più disciplina. Tra le proposte, per esempio, in questo programma c'è il carcere per i ragazzi, e cioè se tu sei indisciplinato a scuola o comunque fai un gesto di indisciplina neppure troppo grave,
0: vai in galera.
1: Sono previste fino a quattro settimane. E queste sono, ecco, questo è un po' quello che vi dicevo dell'humus culturale dell'estrema. Cioè non è tanto l'idea, non è tanto adesso ricreiamo il nazismo, perché non ci crede nessuno, ed è anche sbagliato dirlo, non è questa cosa qua, però rimettere indietro, diciamo, l'orologio di una società che è andata in una direzione che a loro non piace, che secondo loro non funziona, che è troppo disordinata. E questo però è un progetto dove è facile vedere dei contatti, appunto, con l'ideologia che citavi tu, quindi
0: grazie.
1: Con l'ideologia di tanti tanti anni fa.
0: Mara,
1: grazie a voi,
0: Corriere
1: e buona
0: della
1: serata.
0: Sera, buon lavoro, ti leggiamo domani sul Corriere, ciao
1: ciao ciao, buonasera.

0: Naturalmente uno dei temi che riguardano AfD, soprattutto dopo un successo del genere, è chi sono gli elettori di AfD e soprattutto perché si rivolgono a questa formazione politica di estrema destra. Molti sottolineano il rifiuto dell'immigrazione, molti altri sottolineano invece i problemi di carattere economico e sociale causati dalle riforme anche le ultime di Merz. Insomma, ci si impoverisce, non ci sono speranze per il futuro. Abbiamo parlato con Luciana Caglioti, che è una giornalista che vive in Germania, lavora alla radio pubblica tedesca.
1: Molti parlano di un voto di protesta, quello di ieri in Sassonia-Anhalt, però si tratta anche di qualcos'altro, cioè nel voto di ieri ci sono sicuramente anche degli elementi di protesta, in primo luogo contro il governo federale di Friedrich Merz, del cancelliere, ma c'è soprattutto la convinzione da parte degli elettori che Alternative für Deutschland, cioè la AfD, possa risolvere i problemi quotidiani dei cittadini, dalla sicurezza al caro benzina, all'emigrazione, alla crisi in ambito sanitario. Questo lo dicono le analisi condotte nell'elettorato appunto sulle attribuzioni di competenze ai diversi partiti. E in Sassonia Anhalt la maggioranza degli elettori pensa che l'AfD e il suo candidato Ulrich Siegmund siano in grado appunto di offrire delle risposte migliori su questi temi. Il fatto però che ieri si è votato per uno Stato federale, per un Land che peraltro è anche piccolo, che non può assolutamente intervenire su temi centrali come la politica energetica o la politica estera e non può incidere, diciamo, più di tanto in materie come, non so, la sicurezza interna, la distribuzione dei flussi migratori. Quindi all'AfD e a Siegmund una fetta quasi, diciamo, maggioritaria dell'elettorato della Sassonia-Anhalt attribuisce delle capacità, dei poteri che in realtà, non so, la sicurezza interna, la distribuzione dei flussi migratori. Quindi all'AfD e a Siegmund una fetta quasi, diciamo, maggioritaria dell'elettorato della Sassonia-Anhalt attribuisce delle capacità, dei poteri che in realtà l'AfD non ha e non può avere, anche se

0: della Sassonia-Anhalt non può essere spiegato appunto soltanto attraverso le politiche sociali o attraverso il malcontento nei confronti del governo federale guidato da Merz, perché appunto per le ragioni che ti stavo dicendo, no? Per il programma di riforme molto duro, sono misure che possono essere percepite come particolarmente pesanti proprio in un land della Germania orientale, dell'ex DDR, da chi vive già in una condizione di marginalità economica e sociale. E poi però nei Länder orientali, cioè nelle regioni stato orientali della Germania, come appunto la Sassonia-Anhalt, c'è una storia che viene da molto più lontano, e cioè la riunificazione tedesca, perché per una parte della popolazione della ex DDR, dell'ex Germania democratica, non è stata vissuta la riunificazione come un processo di integrazione tra pari, tra est e ovest, ma come qualcosa di più simile, diciamo, a un'annessione. E quindi questa frustrazione negli anni non è scomparsa ed è sicuramente anche un elemento che ha portato le persone a votare questo partito populista ultranazionalista e che è questo che appunto l'AfD ha saputo, diciamo, trasformare in consenso politico, no? Presentandosi come una forza di rottura contro quelli che loro definiscono, vengono percepiti come i partiti dell'establishment.
1: Che sono un po' tutti da destra a sinistra, in questo caso nella narrazione di
0: Infatti.
1: AfD. Senti, citavi tra le cause materiali un mix di cause, di ragioni di tipo economico-sociale, poi il tema
0: Sì.
1: del rapporto con il governo Merz e ancora l'immigrazione. Ma allora, anche guardando oltre il voto di ieri, considerando il futuro, ci saranno altre elezioni importanti regionali, poi ci sarà naturalmente il voto politico l'anno prossimo. Nel consenso a AfD è possibile calibrare questi tre fattori? Quale pesa di più? In che misura, insomma, si distribuiscono questi argomenti?
0: Ma forse appunto la frustrazione diciamo, è più caratteristica per i Länder orientali, però in generale questo governo è il governo meno amato dalla Seconda Guerra Mondiale. Il cancelliere Friedrich Merz è il cancelliere meno amato dalla Seconda Guerra Mondiale, per cui è una situazione molto molto critica, cioè la socialdemocrazia che c'è stata una volta qua in Germania ormai è una cosa del passato, lo Stato sociale sta praticamente scomparendo con le riforme di Merz, per cui diciamo che questi problemi vengono percepiti non solo lì, ma anche a livello federale. Si spera che non abbiano diciamo, le politiche populistiche dell'AfD non trovino piede come appunto in Sassonia-Anhalt, e penso di no, però comunque c'è un malcontento generale, c'è soprattutto una disillusione nei confronti dei partiti popolari tradizionali, nei confronti della CDU, per cui una fascia della popolazione di cittadini dicono bene, se la CDU è contro, diciamo, non è più un partito popolare, ma fa politiche solo per le fasce più abbienti della società, eccetera, allora protesto. E a chi mi rivolgo? L'SPD segue la CDU, insomma, non c'è più questa grande differenza, e quindi è molto più facile poi che facciano presa dei partiti così populisti come l'AfD. Gran parte dei voti si pensa che arrivino appunto dalla CDU e soprattutto da chi fino ad ora si era, diciamo, astenuto, e diciamo che l'identikit dell'elettore AfD tipo è uomo tra i 35 e i 59 anni con un basso livello di scolarizzazione, operaio, impiegato, però è difficile dire se questi elettori abbiano, no, cioè, abbiano o no letto il programma dell'AfD per la Sassonia-Anhalt, no? Che ricordo spinge alla remigrazione degli stranieri, l'immigrazione viene definita strumento inadeguato contro l'estinzione della popolazione autoctona e poi mira a contrastare l'aborto, a favorire lo sviluppo democratico, demografico, cioè no? Le famiglie, lo sviluppo appunto

0: demografico, e anzi offre addirittura dei bonus di 2.000 euro per i primi due figli e 4.000 dal terzo in poi. Quindi sono dei temi che fanno presa su un tipo di, su una fascia sociale, però purtroppo, secondo me, i cittadini non trovano delle risposte nei partiti tradizionali, e quindi poi succede che si facciano così convincere da questo partito, che però ha delle frange estremamente nazionaliste, se non neonaziste.
1: Era Luciana Cagliotti, giornalista della radio pubblica tedesca. Saluto invece adesso Roberto Castaldi, focuseurope.it. Buonasera.
2: Buonasera.
1: La Sassonia-Anhalt è un piccolo land, è una piccola regione nel centro geografico della Germania, anche se poi prima stava a est, prima dell'89, 1.600.000 abitanti, nel cuore, possiamo dire, fisico, oltre che culturale, dell'Europa. Allora, il voto di ieri potrebbe essere da lì un qualcosa che si dipana come quando si lancia un sasso nello stagno a tutto il continente?
2: Certamente, il problema è come viene interpretato il sasso e che tipo di reazioni provoca. Questo dipende dalle analisi che verranno fatte su questo voto. Io credo che noi abbiamo assistito in questi anni alla tendenza dei partiti di centrodestra di inseguire le posizioni dell'estrema destra, e alla fine gli elettori preferiscono l'originale alla copia. E questo è quello che sta succedendo in Germania, dove la CDU ha in questi ultimi anni ha avuto la tendenza a copiare per certi aspetti le posizioni, specialmente su temi di migranti, anche quelle posizioni che poi ha preso a livello europeo su questi temi, promettendo come dire, un rilancio economico che nessun paese da solo è in grado di garantire. Cioè, il problema è che certe aree più di altre, perché sono più depresse da un punto di vista economico, come quelle della ex Germania orientale, soffrono il fatto che non stiamo riuscendo a rilanciare il modello sociale europeo, la crescita in Europa. E questo dipende dal fatto che la competizione globale con colossi di dimensioni continentali come Stati Uniti, Cina, Russia, India, contro i quali nessun paese europeo ha le risorse per rilanciare la propria economia. O lo facciamo tutti insieme come europei, creando degli strumenti fiscali, di politica economica europea, implementando i rapporti Letta e Draghi, oppure non abbiamo speranze. E finché i governi nazionali ottusamente continuano a cercare risposte nazionali che non sono in grado di dare, non risponderanno alle esigenze dei cittadini e monterà la protesta. E quindi i partiti protesta come l'AfD continueranno ad avere buon gioco.
1: Senta, a proposito della metafora del sasso nello stagno, un'altra domanda è chi lo lancia, questo sasso. Naturalmente mi riferisco alle influenze straniere, nel senso straniere rispetto ai paesi europei, no? Cioè, chi sottolinea il forte legame di AfD, ad esempio, con la Russia di Putin, ma non è più solo quel soggetto lì, ci sono anche gli Stati Uniti di Trump.
2: Anche Trump, assolutamente. Ma questo è il paradosso in cui stiamo vivendo in questa fase storica. Cioè, abbiamo dei partiti che si presentano come fortemente nazionalisti, hanno una narrazione di voler difendere i cittadini, la sovranità nazionale, la nazione, eccetera, che sono quelli che prendono come soldi da paesi stranieri. È stato il caso in passato del Fronte Nazionale in Francia, che è stato condannato perché aveva avuto finanziamenti da banche russe. In Italia abbiamo avuto scandalo Savoini relativamente alla Lega e così via. Cioè, noi abbiamo questi partiti che si presentano come nazionalisti, ma in realtà sono la quinta colonna di chi di paesi, potenze esterne che mirano a disgregare l'Europa per poterne estrarre risorse. Noi quello a cui stiamo assistendo oggi è uno scontro mondiale in cui tornano gli imperialismi estrattivi, ognuno con gli strumenti a disposizione. Putin, la Russia, rinnovasse i suoi strumenti militari, cerca di invadere l'Ucraina. Gli Stati Uniti, con un mix di dazi e minacce sulla sicurezza, più interventi militari come in Venezuela, poi in Iran. La Cina, con penetrazione economica, la via della seta, investimenti finanziari, controllo delle infrastrutture come il porto del Pireo e così via. Quindi ognuno cerca di, come dire, ritagliarsi sfere di influenza per estrarre risorse
1: Aia, abbiamo
2: dai centri di
1: perso.
2: risparmio del
1: Ecco.
2: mondo, e quindi
1: Abbiamo
2: parlo del mondo.
1: Castaldi, la sentiamo che va e che viene, quindi se riesce a rimanere immobile per questo ultimo minuto che manca, che manca alla fine del nostro spazio, perché in un minuto le voglio chiedere, so che lei, insomma, questa analisi l'ha già fatta anche ai tempi delle elezioni europee, quanto pesa la paura dello straniero, la paura in questo caso dell'immigrato in questo risultato?
2: Pesa molto perché abbiamo una razione che invece di risolvere i problemi punta al capro espiatorio. Le cose vanno male perché ci sono troppi immigrati. La realtà è che non è così. Noi abbiamo un calo demografico, abbiamo bisogno di immigrati. Il problema è che non abbiamo crescita economica perché non facciamo gli investimenti che andrebbero fatti a livello europeo per avere la scala necessaria ai tempi dell'intelligenza artificiale, della transizione ecologica, digitale e così via. Questo è il nodo fondamentale. Finché i partiti tradizionali non creano strumenti europei per rispondere alle sfide e dare risposte concrete, continuerà a montare la protesta e quindi i partiti antisistema di protesta nazionalisti continueranno a crescere.
1: Roberto Castaldi, focuseurope.it, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie dell'invito.
1: Arrivederla. E grazie che è rimasto con noi fino alla fine. Tra di voi, ascoltatrici e ascoltatori, sono le 20.30. Luigi Ambrosio vi saluta. L'Orizzonte torna come sempre domani alle 18, come sempre, e con la ripresa del palinsesto autunnale e invernale, mentre l'Orizzonte delle 20 ritorna alle 20, appunto. Rimanete con noi con i nostri programmi. Ciao.

0: ascoltando Radio Popolare.
1: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
2: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
3: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
4: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
6: Sommario della puntata. L'onda nera travolge la Germania. In Sassonia-Anhalt trionfano i neonazisti di AfD ed emerge un governo federale fragile. Ora la macchia rischia di allargarsi anche in Mecklenburg-Pomerania. Il generale Mladic celebrato come un eroe al funerale a Belgrado. 8.000 persone piangono un criminale condannato per il genocidio di Srebrenica e segnano la frattura che ancora spacca i Balcani. Guerra in Ucraina, gli incontri degli inviati di Trump con Putin e Zelensky non portano nessun risultato e Kiev si prepara ad un lungo inverno. Tra un mese le elezioni in Brasile, la campagna elettorale colpita da uno scandalo bancario che acuisce ulteriormente una polarizzazione già estrema. Diario dall'Iraq, il conflitto tra Iran e Stati Uniti visto da Baghdad. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Apriamo questa prima puntata della nuova stagione di Esteri partendo dalla Germania. Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland ha stravinto le elezioni di ieri nello Stato federato tedesco della Sassonia-Anhalt, ottenendo il 44,8% dei voti, il suo miglior risultato di sempre in un'elezione statale, e potrebbe riuscire a insediare un governo per la prima volta nella sua storia, e sarebbe la prima volta di un partito di destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, durante la riunione del comitato esecutivo federale della CDU di oggi, dopo il disastroso risultato in Sassonia-Anhalt, dove il suo governo ha preso il 17% dei voti, cioè meno della metà della percentuale delle ultime elezioni e meno di quanto previsto dai sondaggi, ha detto: questo scuote il nostro partito nelle fondamenta, si è detto scioccato per il risultato. Sentiamo Alessandro Ricci da Berlino.
7: Siamo tutti profondamente scioccati, dobbiamo accettare il risultato. Queste sono le regole della nostra democrazia. Tuttavia, ieri è cambiato qualcosa, non soltanto in Sassonia-Anhalt, ma in tutta la Germania. Sono le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo la sonora sconfitta del suo partito nelle elezioni del Land orientale, che hanno visto trionfare con il 43,8% l'estrema destra di Alternative für Deutschland. Un vero e proprio terremoto che non si è fermato a Magdeburgo, ma ha investito anche il già debole governo federale di coalizione tra i cristiano-democratici della CDU, i fratelli bavaresi della CSU e i socialdemocratici della SPD e soprattutto il traballante cancelliere Friedrich Merz. Del resto, al momento della sua elezione, Merz aveva promesso di dimezzare i consensi dell'AfD. L'obiettivo è clamorosamente fallito. In Sassonia-Anhalt il partito ha più che raddoppiato i voti, sfiorando la maggioranza assoluta, mentre a livello federale è ormai stabilmente avanti all'Unione CDU-CSU nei sondaggi, con percentuali intorno al 27-28%. Il cancelliere deve ora provare a tenere insieme un partito diviso tra chi chiede di inseguire l'estrema destra sui suoi temi e chi non lo considera più adatto a guidare la CDU. Una parte del partito reclamerà maggiore durezza su immigrazione, sicurezza, welfare e transizione energetica, ma inseguire l'AfD può continuare a rafforzarla. La CDU si trova così davanti a una vera frattura strategica. Il problema non riguarda soltanto Berlino. Nel nuovo parlamento della Sassonia-Anhalt l'AfD dispone di 39 seggi su 83. Gliene mancano appena 3 per governare da sola. Escludendo un accordo con l'estrema destra, non esiste una maggioranza senza di Linke. La CDU al momento ha dichiarato però di voler andare all'opposizione, mentre già si vocifera di transfughi da CDU a AfD. Nei corridoi della capitale circolano intanto le prime ipotesi sulla successione a Merz, non nell'immediato, ma forse a partire dal 2027. Il nome più ricorrente è quello di Hendrik Wüst, ministro presidente della Nordrhein-Westfalia, considerato più giovane, più popolare e capace di parlare al centro. Wüst però evita accuratamente di presentarsi come un cancelliere di riserva. Il 25 aprile 2027 dovrà affrontare le elezioni nel proprio Land. È ancora presto per considerare certa una sostituzione. Merz è stato rieletto eletto presidente della CDU soltanto nel febbraio scorso con oltre il 91% dei voti. Appare però sempre meno scontato che possa guidare il partito fino alle elezioni federali del 2029. Nelle seconde file della CDU sono già arrivate le prime richieste di dimissioni. Poi c'è la coalizione federale da tenere insieme. CDU e SPD perdono consensi da tempo e cercano di recuperare terreno marcando le rispettive differenze. Una strategia forse utile ai singoli partiti, ma certamente pericolosa per il governo. Il leader socialdemocratico Lars Klingbeil ha definito il risultato un segnale a Berlino e ha chiesto una riflessione sulla linea politica, dalle pensioni alla sanità fino al bilancio. Dall'Unione arriva invece l'avvertimento opposto: abbandonare o rallentare le riforme sarebbe un errore. Dopo il voto, la distanza tra i due partiti rischia di allargarsi ancora. Entrambi devono recuperare elettori, ma spingono in direzioni opposte. A Berlino è ormai chiaro che la linea governativa dovrà cambiare. Molto meno chiaro e in quale direzione. Attenzione infine alla prossima tornata elettorale. Il 20 settembre si voterà contemporaneamente a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nella capitale la AfD è seconda nei sondaggi. Nel Mecklenburgo, storico collegio elettorale di Angela Merkel, è nettamente prima, con oltre il 35%, inseguita dalla SPD, mentre la CDU rischia di fermarsi a una sola cifra. Se il risultato della Sassonia-Anhalt dovesse ripetersi anche soltanto in parte, la discussione non riguarderebbe più soltanto la linea politica di Friedrich Merz, ma la sua stessa permanenza alla guida del governo.
5: Il timore è proprio quello che tra due settimane, quando si voterà nel Land di Mecklenburg-Pomerania anteriore, si ripeta quanto abbiamo visto ieri in Sassonia-Anhalt, anche perché qui nessun cordone sanitario è riuscito ad arginare l'estrema destra. Ne abbiamo parlato con Arturo Winters, politologo tedesco.
8: Il principio del cordone sanitario in Germania, noto come Brandmauer, quindi il muro contro il fuoco, contro l'incendio, in realtà ha funzionato bene nell'ultima elezione in Sachsen-Anhalt, dove il precedente primo ministro, molto conosciuto dei conservatori, ha ottenuto un risultato molto forte, probabilmente anche in base a quello. In questo caso, anche volendo votare in modo strategico, non era altrettanto chiaro cosa significasse, perché i cristiano-democratici dall'inizio si ritrovavano in una situazione di svantaggio, i sondaggi li davano molto deboli e si sapeva e sembrava quasi inevitabile la AfD fosse il partito più forte. La domanda era se avrebbe avuto una maggioranza assoluta e no. E qui quindi votare strategico cambia dimensione, perché la domanda era: dove sarebbe stata la maggioranza assoluta? In Germania bisogna sapere che c'è un limite del 5% per entrare in Parlamento. Ecco perché votare strategico per evitare una maggioranza assoluta dell'AfD questa volta significava votare per partiti che erano al limite del 5%. Quindi i socialdemocratici, che solo 20 anni fa ancora governavano in Sachsen-Anhalt, i Verdi e, per versi minori, anche il cosiddetto Bündnis Sahra Wagenknecht. La divisione est e ovest è una divisione ancora molto presente, che va ben oltre il voto strategico nel Sachsen-Anhalt, che appunto è stato fatto ed è il motivo per cui i Verdi hanno ottenuto, e anche i socialdemocratici, dei risultati inaspettatamente buoni, intorno all'8% per quello che è loro. Il tema della divisione tra est e ovest spiega perché strutturalmente l'AfD sia più forte nell'est, e prima dell'AfD i partiti forti non erano quelli tradizionali, erano anche quelli tradizionali, ma anche la Linke, per esempio, l'erede del partito della DDR, che è stata tradizionalmente forte nell'est. Perché? La realtà economica è una diversa che rispetto all'ovest. Per capire le ragioni basta pensare, per esempio, alla presenza di eredità nell'est, mentre a ovest invece i capitali familiari si sono potuti accumulare e tramandare nel tempo. Quindi stiamo parlando di una, nel Sachsen-Anhalt in particolare, di una regione rurale, abbastanza dimenticata dai centri di glamour della Germania economici che sono nell'ovest, e in cui già in passato si avevano votato in modo un po' diverso rispetto all'Anhalt, vale per partiti più a sinistra come anche partiti più a destra, dove 20 anni fa aveva già ottenuto un risultato molto buono un partito che si può considerare di destra radicale.
5: E in questo contesto cosa possiamo aspettarci allora dall'elezione di Mecklenburg-Pomerania?
8: A parer mio, quello che succede, che c'è da aspettarsi, è il motivo per cui al momento le reazioni a livello federale sono relativamente contenute. Nessuno ancora parla di conseguenze personali, per esempio nella CDU, per quello che riguarda il cancelliere Merz, perché la realtà è che nell'arco delle prossime 3 settimane troveranno a luogo altre elezioni in Mecklenburg-Vorpommern, un'altra regione rurale similmente al Sachsen-Anhalt, Schwarzwald sulla costa baltica, dove da una parte si avrà la polarizzazione verso la SPD di Manuela Schlesig, la ministra, la prima ministra di adesso del Land, che è una portatrice di simpatia. Quindi lì il voto strategico sarà votare SPD e dall'altra parte avrai la AfD. E lì quindi in realtà i cristiano-democratici verranno schiacciati, c'è da aspettarsi che riceveranno un risultato sotto il 10%. Quindi sarà un terremoto politico che si dividerà in tre episodi e che potrebbe avere ripercussioni molto importanti anche a livello personale nella capitale.
5: Ecco, appunto, sulla capitale volevo chiederti, lì si sente questo vento, ci si sta mobilitando in qualche modo?
8: La situazione è molto dinamica, questo dimostra anche quanto sia differente lo scenario in ogni paese federale. Berlino, essendo una grande città, anche partiti più progressisti legati più a un elettorato ormai borghese come i Verdi sono molto forti. In realtà qui ci si ritrova a una corsa a quattro tra cristiano-democratici, socialdemocratici, la sinistra dei Linke e i Verdi e la AfD, tutti e cinque partiti che hanno una possibilità di essere il partito più forte. Ed è chiaro che in questo momento il tema di difendere la democrazia viene utilizzato anche molto e correttamente dai partiti, dai quattro partiti nello spettro democratico che competono per il risultato migliore, per mobilitare gente, perché questo si è visto anche in Sachsen-Anhalt. Lo spettro della destra di nuovo al potere fa aumentare l'affluenza alle urne in modo importante.
5: Un'alta affluenza alle urne favorisce o svantaggia AfD?
8: Nel caso di Sachsen-Anhalt più o meno 170.000 nuovi elettori sono arrivati a favore della AfD, secondo le analisi, mentre soltanto circa 80.000 a favore degli altri partiti. Quindi in questo caso il favoreggiamento è stato della AfD. A Berlino abbiamo una composizione socioculturale molto diversa, come si diceva, una città di 3 milioni e mezzo di abitanti, con una molto aperti al mondo, molto in contatto con scambi del resto del mondo, una città molto internazionale, quindi qua ci si potrebbe aspettare un effetto opposto.
0: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Adesso andiamo a Belgrado, in Serbia, dove oggi ci sono stati i funerali di Ratko Mladic, l'ex comandante dell'esercito dei serbo-bosniaci, che è morto a fine agosto a 84 anni nel carcere dell'Aia, dove era detenuto dopo essere stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e il genocidio di Srebrenica. Nonostante questo, però, in Serbia molte persone lo considerano ancora un eroe e i funerali di oggi lo dimostrano. A Belgrado abbiamo raggiunto Paolo Garatti di East Journal, che ha seguito i funerali.
1: Da stamattina alle 9, quando sono andato di fronte all'edificio della posta centrale per prendere il bus 23, e già da lontano, insomma, vedevo una macchia nera di persone che aspettavano il bus. Man mano che mi avvicinavo, ho cominciato a riconoscere il volto del generale Mladic sulle t-shirt, spillette, tatuaggi, eccetera, eccetera. Quindi era già chiaro, insomma, che la celebrazione avrebbe preso sopravvento rispetto al lutto. Per queste persone credo che Mladic non sia mai stato in realtà il generale condannato per genocidio, per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, ma non ha mai smesso di essere l'uomo delle uniformi, delle bandiere. Quindi ha continuato a rappresentare una storia totalmente diversa da quella scritta dalle sentenze. Questo tripudio di bandiere, striscioni, slogan ha confermato questo sentore, ecco. Il pubblico era transgenerazionale, c'erano giovanissimi, c'erano veterani, c'erano esponenti della politica. Il sentore è che ci sia una sorta di frattura che forse nella quotidianità viene in qualche modo sommersa, perché non è una frattura tra Serbia e Bosnia, tra nazionalisti ed europeisti, è secondo me una frattura interna alla società serba, tra chi considera il passato una questione chiusa e chi continua a viverlo come una ferita aperta, ma soprattutto secondo me tra chi pensa che la memoria nazionale debba essere costruita intorno alle proprie vittime e chi ritiene che non possa esistere senza riconoscere anche quelle degli altri. Mi ha colpito molto il patriarca Porfirie, che ha parlato di Mladic come di un uomo che ha attraversato la storia del popolo serbo, facendo così diventare il funerale un'occasione per riaffermare una memoria nazionale. E secondo me è proprio questo, è qui che si trova il nodo di questa giornata. Quando a essere celebrato è un generale condannato per genocidio, quando la cerimonia è accompagnata da un picchetto d'onore, dalla presenza di ministri, quando ci sono 8.000 persone, secondo le stime, che lo salutano come un eroe, quindi il confine tra lutto e legittimazione diventa veramente molto molto sottile.
0: Ma invece persone che hanno protestato contro questa giornata?
1: Non ne ho visti, sono stato però all'università di storia e filosofia e forse proprio fra gli studenti che potremmo cogliere il senso di tutto questo, perché chiedendo loro cosa pensano dei funerali non ho avuto una risposta univoca. Alcuni considerano Mladic una figura storica, quindi un generale che ha combattuto per il proprio popolo e che merita un funerale dignitoso. Altri rifiutano questa lettura. È proprio, secondo me, tra gli studenti che si potrebbe cogliere il senso delle proteste. Non è una protesta contro l'uomo Mladic, ma contro il modo in cui la storia viene utilizzata nel presente. Quindi contro l'idea che una società possa costruire la propria identità attraverso i simboli della guerra, senza fare i conti con le conseguenze che essa inevitabilmente porta in grembo.
0: Perché secondo te la figura di Mladic, dopo questi anni, che sì, certo non sono tantissimi, però insomma sono 30, quindi abbastanza, è ancora così? Cioè, che cosa rappresenta poi profondamente per i serbi?
1: Con la morte di Mladic è tornata alla ribalta una domanda che i Balcani non hanno mai smesso di porsi, cioè quanto può essere lunga la vita di una guerra, quanto può andare avanti la sua eredità quando, come dici tu, la guerra è finita da 30 anni. Questa volontà di rimpolpare una narrazione totalmente distorta e al servizio della classe politica, dei propri interessi, veramente avvelena la coscienza collettiva. E vedere così tanti giovani oggi presenti al funerale è stato veramente uno schiaffo, perché pensavo che avevo fiducia che i giovani possano in qualche modo portare avanti la riconciliazione. Vedere così tanti giovanissimi indottrinati con la maglietta di Mladic, osannarlo, incensarlo, è stato veramente agghiacciante.
2: Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Si è conclusa la missione degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, che hanno incontrato Putin e Zelensky a Mosca e Kiev, ma sembra con scarsi risultati. Sentiamo Roberto Festa.
1: Il negoziato per riprendere i negoziati. Potremmo riassumere